0: A terra, niente da fare per l'uomo che è deceduto a causa dei traumi riportati.
1: Un ragazzo di 20 anni è invece ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento a Rivalta sul Mincio, frazione di Rodigo, in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9, al termine di una serata

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Non fermarti mai, muoviti, balla, segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. Un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

presenza del DJ Peter Sax suona su Disco Bar di RCS Network. Solo star internazionali, 80% di grandi successi. Like I DJ save my life.

0: Voyage, Aspasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. A pochi chilometri dai Sassi di Matera, le pareti di una cavità naturale conservano figure di apostoli e arcangeli, scene della Genesi e raffinate decorazioni floreali realizzate oltre 12 secoli fa. È la cripta del peccato originale, una chiesa rupestre di epoca longobarda che in origine costituiva il luogo di culto di un cenobio benedettino. Il suo ciclo pittorico, datato tra l'VIII e il IX secolo, rappresenta una delle testimonianze più importanti dell'arte benedettina beneventana. La ricchezza delle decorazioni, l'eleganza delle figure e il valore storico degli affreschi hanno reso la cripta una delle più celebri testimonianze dell'arte rupestre, tanto da essere conosciuta come la Cappella Sistina del Rupestre. Non è noto per quanto tempo il cenobio rimase attivo, né quando venne definitivamente abbandonato. Nel corso dei secoli la cavità perse la propria funzione religiosa e fu utilizzata anche dai pastori come riparo per sé e per gli animali. Il lungo periodo di abbandono rende difficile ricostruire con certezza l'aspetto originario della chiesa. Oggi la cripta si presenta come un unico ambiente, con le pitture concentrate soprattutto sulla parete sinistra e su quella di fondo. Sulla parete sinistra si aprono tre nicchie, ciascuna occupata da una triarchia. La parete di fondo ospita invece gli episodi che hanno dato il nome alla cripta. Le immagini raccontano alcune scene della Genesi, dalla creazione al peccato originale. Accanto alle figure religiose compaiono motivi floreali. Altri affreschi sono oggi difficili da interpretare a causa del loro stato di conservazione, mentre le rappresentazioni sono accompagnate da iscrizioni in latino. Le pitture sono attribuite ad un artista convenzionalmente conosciuto come pittore dei fiori di Matera, forse legato allo stesso ambiente benedettino. Le opere esprimono i caratteri dell'arte benedettina beneventana e costituiscono una delle testimonianze più importanti della pittura alto-medievale conservata nel territorio materano. Nel 2001 la Fondazione Zetema di Matera avviò un articolato progetto di recupero con la consulenza dell'Istituto Centrale del Restauro. Prima dei lavori furono effettuati monitoraggi ambientali e indagini geologiche e geotecniche necessari per valutare le condizioni del complesso e individuare gli interventi più adatti. La cripta del peccato originale si trova in Basilicata, lungo la Gravina di Picciano, in una zona rurale a circa 15 minuti in auto dal centro di Matera. La visita deve essere organizzata in anticipo, poiché l'accesso alla cripta è consentito esclusivamente su prenotazione e tramite visita guidata. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Vedere il mondo è il più fantastico di qualsiasi sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni. Suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

0: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
1: 80%.
2: Un viaggio verso le stelle del passato.
0: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Tanaro. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Russians.
1: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti

0: spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
0: Non riesco a capire, sono persone.
2: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
0: Cosa vuoi fare?
2: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 3:02.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini ad una sorta di accordo, lo ha dichiarato il ministro della difesa pakistano Asif in un'intervista a Bloomberg. Le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo di pace o di un'intesa, ha detto. Le forze americane hanno intanto aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che nelle prime ore di oggi ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Non si segnala alcuna vittima. E invece di 4 marittimi morti, il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el-Mandeb al largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Lo Yemen accusa gli Houthi.
2: Fare ancora meglio sulle priorità, alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni traccia le linee dell'agenda di governo per il rientro dalle ferie in un'intervista esclusiva al settimanale Chi, escludendo rimpasti di squadra a settembre. La presidente del Consiglio difende poi l'operato dell'esecutivo anche in vista delle scadenze del 2027. Nessuno, afferma, può accusarmi di essermi risparmiata. Sul fronte economico e sociale, Meloni rivendica gli interventi sul costo dei carburanti, le misure per l'occupazione e contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Infine, interpellata su Vannacci, afferma, è un'operazione costruita per favorire la sinistra.
3: A fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Ranucci. Finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che Report vada avanti senza Ranucci. Lo stesso giornalista, riportando le parole del vice premier sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. L'avvocato di Ranucci parla di massiva campagna di linciaggio mediatico e politico.
2: Un uomo di 89 anni è morto mentre guidava la sua bicicletta investito da un'auto. L'incidente è avvenuto a Soliera, in provincia di Modena. L'anziano era in sella alla sua bicicletta quando questa mattina intorno alle 10, per una dinamica ancora in fase di ricostruzione, è stato investito in via Achille Grandi, cadendo poi rovinosamente a terra. Niente da fare per l'uomo che è deceduto a causa dei traumi riportati.
3: Un ragazzo di 20 anni è invece ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento a Rivalta sul Mincio, frazione di Rodigo, in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9, al termine di una serata trascorsa con alcuni amici. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe salito per gioco sulla vettura. Dopo aver percorso un tratto di strada, il ventenne avrebbe perso l'equilibrio, cadendo violentemente sull'asfalto e riportando un grave trauma cranico.
2: Il calcio, la Juventus torna a vincere in amichevole contro il Palermo. Luciano Spalletti sorride per una squadra che sta migliorando. Mi è piaciuta la gara, è stato un buon allenamento, abbiamo giocato in velocità con triangolazioni interessanti, però abbiamo perso qualche pallone di troppo, in questo dobbiamo migliorare come squadra, le parole a Sky Sport. Poi su Douglas Luiz ha detto molto probabilmente resterà.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody. RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalp, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

I fantastici mostri degli anni 80 sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.
1: I've heard people say that too much of anything is better.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco, i singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

le stelle più belle suonano solo su RCS Network, KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend. I più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre. Accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene. Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Bomba o non bomba. Domenico Modugno, Volare. Gio Sentieri e Mezzanotte. Pino Daniele, Notte che se ne va. Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di Cuore Italiano.

0: Ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air. On air.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network.
1: Network.
0: The Legend.

0: per recuperare il mal tolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi, dopo anni di nicchia, stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per

0: l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Se un giorno resterai senza di me, allora, forse, capirai.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Moemo, I Pooh, ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Hey Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sassi.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network, la radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, Più Su, Pino Daniele, Volisse Serallero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane,
0: da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 12 agosto 2026 è il 224esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:15 e tramonta alle 20:15. I santi del giorno sono Santa Giovanna Francesca di Chantal e San Giuliano. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 agosto del 1851 negli Stati Uniti Isaac Singer ottiene il brevetto per la sua macchina da cucire a doppia impuntura. Nel 1939 esce al cinema il film Il Mago di Oz del regista Victor Fleming, trasposizione cinematografica del romanzo Il meraviglioso Mago di Oz del 1900. E all'alba del 12 agosto 1944, sui monti dell'Alta Versilia, si consuma una delle pagine più tragiche della Seconda Guerra Mondiale. Nell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, compiuto dai nazifascisti, vengono uccisi 560 civili, tra cui 130 bambini. E nel 1981 viene presentato da IBM il primo personal computer. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 agosto del 1946 viene fondata l'Unione Calcio Sampdoria, nata dalla fusione fra la Andrea Doria e la Sampierdarenese. E nel 1984 la cerimonia di chiusura decreta la fine dei Giochi Olimpici di Los Angeles. Storico e fruttuoso il ritorno ai Giochi della Cina, assente dal 1948. Interessante il medagliere dell'Italia, 14 ori, di cui ben 3 dalla scherma, 6 argenti e 12 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 agosto del 1979 Alan Sorrenti è ai vertici delle classifiche con Tu sei l'unica donna per me. Nel 1998 Solo una volta o tutta la vita di Alex Britti è in cima alla hit parade. E nel 2016 Annalisa lancia il singolo Potrei abituarmi. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo il genio della satira italiana Stefano Benni. Nato a Bologna il 12 agosto 1947 e qui scomparso il 9 settembre 2025. È stato uno scrittore, umorista, giornalista, sceneggiatore, autore televisivo, poeta e drammaturgo italiano. Compie oggi 79 anni il cantautore e compositore italiano Amedeo Minghi. 55 candeline sulla torta dell'ex tennista statunitense Pete Sampras, considerato uno dei migliori di tutti i tempi. Spegne 51 candeline Casey Affleck, attore, regista e sceneggiatore statunitense. 40 candeline sulla torta della cantante italiana Alessandra Amoroso. Stesso numero di candeline per la cantante italiana Chiara Galeazzo. Compie infine 36 anni il calciatore italiano Mario Balotelli. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 agosto 1964 di Ian Fleming. Autore cardine del genere spy story, è il papà del più celebre agente segreto della storia. Il suo nome è Bond, James Bond. Oggi vi lascio con questo proverbio. Chi ti fa i complimenti più di quanto suole, o t'ha ingannato o ingannarti vuole.

La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody.

0: Di RCS Story, un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network, oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla!
1: Balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto!
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
4: Sassà Di Gennaro.

0: specchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada.

due matti ad ascoltare l'amico che cantava quel caro vecchio frac, e il vicolo era stretto, la povertà era grande, buttandosi dal letto qualcuno disse basta.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora?
1: Notte alta e
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, avrete oggi la possibilità di fare nuove conoscenze che vi scalderanno il cuore. Il lavoro di squadra potrebbe essere il trampolino di lancio per una rivoluzione personale. Le stelle prevedono una novità nel corso della serata. Toro, vi lascerete andare oggi ai ricordi di un amore che avevate dimenticato a lungo. Avrete una mente decisamente frizzante nel

0: lavoro e questo vi darà dei frutti originali. Le stelle segnalano anche qualche sfida che supererete brillantemente. Gemelli, nelle prossime ore arriverete a un punto cruciale della vostra storia d'amore. In ambito lavorativo, la vostra fedeltà ad un progetto in particolare produrrà degli effetti molto piacevoli. Il denaro sarà più presente del solito. Cancro, oggi riuscirete a produrre qualcosa di inedito e straordinario al lavoro e questo potrebbe essere l'inizio di una carriera strabiliante per voi. Il flusso della fortuna sarà poco produttivo in amore, ma al momento siete concentrati più sulla vostra professione. Leone, sarà la giornata della famiglia, della voglia di organizzare qualcosa di divertente da trascorrere al meglio con le persone che amate. Nel lavoro avete in testa nuove idee che avranno molte possibilità di essere concretizzate. Vergine, sarà difficile oggi abbassare la guardia in amore. Sarà molto più semplice parlare con le amicizie. Comincerete a liberarvi dallo stress e a ridare nuove energie al vostro operato solamente riposandovi di più. Bilancia, la giornata sarà ricca di incontri, ma anche di prospettive alquanto deludenti. Al momento le vostre idee non saranno prese infatti in considerazione nell'ambito lavorativo. La creatività vi darà materiale su cui investire nuovamente. Scorpione, per amore sarete disposti a rinunciare a qualcosa che prima reputavate essenziale. Al lavoro avrete ancora un po' di strada da fare prima di concludere un affare e riposarvi. Cercate però di regalarvi una serata di relax. Sagittario, la fortuna è finalmente dalla vostra parte. Le porte per iniziare una nuova storia d'amore infatti saranno letteralmente spalancate, mentre i vantaggi che riceverete nel vostro lavoro finalmente si faranno soddisfacenti. Capricorno, fate attenzione con chi aprite il vostro cuore. Parlate solamente con chi vi fidate ciecamente. Per fortuna al lavoro tutto filerà liscio e potrete dedicarvi solamente alle questioni del cuore e ai rapporti interpersonali. Acquario, le emozioni oggi la faranno da padrone, soprattutto se avete raggiunto la vostra stabilità emotiva e relazionale. Al lavoro l'impegno costante sarà il vostro biglietto da visita. Le stelle potranno esservi di aiuto se siete ancora alla ricerca di un impiego. Pesci, stando alle previsioni delle stelle, oggi la complessità della vostra storia potrebbe condurvi a una separazione, anche momentanea. Sul fronte professionale riuscirete a soddisfare le esigenze di superiori e clienti. Vi attendono giorni di grandi successi. E a proposito di successi, oggi vi saluto con le parole di Oriana Fallaci. Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale. Ciò che conta è il coraggio di andare avanti. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend. Tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasai Nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino, Buonanotte tra il talento, Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore italiano.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. Un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori e autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos, a che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Aiuola. E tante altre. Da un'idea.

0: lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.
3: Cuore Italiano.

0: Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la Primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 12 agosto 2026 è il 224esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:15 e tramonta alle 20:15. I santi del giorno sono Santa Giovanna Francesca di Chantal e San Giuliano. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 agosto del 1851 negli Stati Uniti Isaac Singer ottiene il brevetto per la sua macchina da cucire a doppia impuntura. Nel 1939 esce al cinema il film Il Mago di Oz del regista Victor Fleming, trasposizione cinematografica del romanzo Il meraviglioso Mago di Oz del 1900. E all'alba del 12 agosto 1944, sui monti dell'Alta Versilia, si consuma una delle pagine più tragiche della Seconda Guerra Mondiale. Nell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, compiuto dai nazifascisti, vengono uccisi 560 civili, tra cui 130 bambini. E nel 1981 viene presentato da IBM il primo personal computer. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 agosto del 1946 viene fondata l'Unione Calcio Sampdoria, nata dalla fusione fra l'Andrea Doria e la Sampierdarenese. E nel 1984 la cerimonia di chiusura decreta la fine dei Giochi Olimpici di Los Angeles. Storico e fruttuoso il ritorno ai Giochi della Cina, assente dal 1948. Interessante il medagliere dell'Italia, 14 ore, di cui ben 3 dalla scherma, 6 argenti e 12 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 agosto del 1979 Alan Sorrenti è ai vertici delle classifiche con Tu sei l'unica donna per me. Nel 1998 Solo una volta o tutta la vita di Alex Britti è in cima alla hit parade. E nel 2016 Annalisa lancia il singolo Potrei abituarmi. Il genio della satira italiana Stefano Benni, nato a Bologna il 12 agosto 1947 e qui scomparso il 9 settembre 2025, è stato uno scrittore, umorista, giornalista, sceneggiatore, autore televisivo, poeta e drammaturgo italiano. Compie oggi 79 anni il cantautore e compositore italiano Amedeo Minghi. 55 candeline sulla torta dell'ex tennista statunitense Pete Sampras, considerato uno dei migliori di tutti i tempi. Spegne 51 candeline Casey Affleck, attore, regista e sceneggiatore statunitense. 40 candeline sulla torta della cantante italiana Alessandra Amoroso. Stesso numero di candeline per la cantante italiana Chiara Galeazzo. Compie infine 36 anni il calciatore italiano Mario Balotelli. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 agosto 1964 di Ian Fleming. Autore cardine del genere spy story, è il papà del più celebre agente segreto della storia. Il suo nome è Bond, James Bond. Oggi vi lascio con questo proverbio. Chi ti fa i complimenti più di quanto suole, o t'ha ingannato o ingannarti vuole.

0: il vostro Cristiano Militello in le scuse più incredibili ai posti di blocco.
1: Buono il vino, eh? Il trasgressore dichiara: non ho bevuto, ho solo baciato una che era ubriaca.
2: Sì.
1: Sicché? Non sono ubriaca, mi hanno fatto un gavettone di Cuba Libre.
3: Non c'è niente da ridere, non ci sono scuse. Quando guidi non bere, mai. Quando guido, io non scherzo.
4: Spot Time.
5: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
6: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio. RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it.
7: RCS Network, sempre in sintonia con te.

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, avrete oggi la possibilità di fare nuove conoscenze che vi scalderanno il cuore. Il lavoro di squadra potrebbe essere il trampolino di lancio per una rivoluzione personale. Le stelle prevedono una novità nel corso della serata. Toro, vi lascerete andare oggi ai ricordi di un amore che avevate dimenticato a lungo. Avrete una mente decisamente frizzante nel lavoro e questo vi darà dei frutti originali. Le stelle segnalano anche qualche sfida che supererete brillantemente. Gemelli, nelle prossime ore arriverete a un punto cruciale della vostra storia d'amore. In ambito lavorativo, la vostra fedeltà ad un progetto in particolare produrrà degli effetti molto piacevoli. Il denaro sarà più presente del solito. Cancro, oggi riuscirete a produrre qualcosa di inedito e straordinario al lavoro e questo potrebbe essere l'inizio di una carriera strabiliante per voi. Il flusso della fortuna sarà poco produttivo in amore, ma al momento siete concentrati più sulla vostra professione. Leone, sarà la giornata della famiglia, della voglia di organizzare qualcosa di divertente da trascorrere al meglio con le persone che amate. Nel lavoro avete in testa nuove idee che avranno molte possibilità di essere concretizzate. Vergine, sarà difficile oggi abbassare la guardia in amore. Sarà molto più semplice parlare con le amicizie. Comincerete a liberarvi dallo stress e a ridare nuove energie al vostro operato solamente riposandovi di più. Bilancia, la giornata sarà ricca di incontri, ma anche di prospettive alquanto deludenti. Al momento le vostre idee non saranno prese infatti in considerazione nell'ambito lavorativo. La creatività vi darà materiale su cui investire nuovamente. Scorpione, per amore sarete disposti a rinunciare a qualcosa che prima reputavate essenziale. Al lavoro avrete ancora un po' di strada da fare prima di concludere un affare e riposarvi. Cercate però di regalarvi una serata di relax. Sagittario, la fortuna è finalmente dalla vostra parte. Le porte per iniziare una nuova storia d'amore infatti saranno letteralmente spalancate, mentre i vantaggi che riceverete nel vostro lavoro finalmente si faranno soddisfacenti. Capricorno, fate attenzione con chi aprite il vostro cuore. Parlate solamente con chi vi fidate ciecamente. Per fortuna al lavoro tutto filerà liscio e potrete dedicarvi solamente alle questioni del cuore e ai rapporti interpersonali. Acquario, le emozioni oggi la faranno da padrone, soprattutto se avete raggiunto la vostra stabilità emotiva e relazionale. Al lavoro l'impegno costante sarà il vostro biglietto da visita. Le stelle potranno esservi di aiuto se siete ancora alla ricerca di un impiego. Pesci, stando alle previsioni delle stelle, oggi la complessità della vostra storia potrebbe condurvi a una separazione, anche momentanea. Sul fronte professionale riuscirete a soddisfare le esigenze di superiori e clienti. Vi attendono giorni di grandi successi. E a proposito di successi, oggi vi saluto con le parole di Oriana Fallaci. Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale. Ciò che conta è il coraggio

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre. Accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene. Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Si viaggiare. Antonello Venditti, Bomba o non bomba. Domenico Modugno, Volare. Gio Sentieri e Mezzanotte. Pino Daniele, Notte che se ne va. Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.

0: food.
1: Pignana, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
0: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 7.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia. Non riposeremo fino a riuscirci, aveva promesso il sindaco sui social, riferendosi agli sforzi in corso da ore per riuscire ad estrarre la giovane. Sono oltre 2700 le persone segnalate come disperse dopo il terremoto di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, così come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato la vittima in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerla inutilmente. Dopo l'arresto, il primo confronto oggi con i giudici. Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Intanto il ministro Salvini attacca: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social: Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di oggi. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta. Si avvicina il momento del fenomeno astronomico più atteso dell'estate. Oggi l'eclissi totale di sole sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. Una giornata ancora più speciale, visto che poi nel cielo si potranno scorgere le Perseidi, ossia le stelle cadenti più celebri. In Italia l'eclissi sarà visibile in modo parziale. E ora lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Italnuoto show in vasca a Parigi. Una Simona Quadarella da record infila il quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martinenghi invece trionfa nei 100 rana. Terzo Cerasuolo dopo aver condotto per tre quarti di gara. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
2: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
3: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story, RCS Store, su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: indimenticabili paroliere, coinvolgenti melodie.
1: RCS Network ti regala le emozioni italiane che hanno fatto grande la musica.
0: Su RCS Network, solo musica italiana, solo emozioni senza tempo.

mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: RCS Network. Tutta la musica che vuoi, tutte le hit italiane che non troverai altrove.
1: RCS Network. Più stile, più ritmo, più musica on air.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vivi con noi le emozioni più belle.
1: RCS Network. Suona solo le più grandi
0: hit italiane. Emozioni senza tempo.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: RCS Network, la radio di classe. RCS Network anticipa i gusti del momento, le nuove tendenze, lo stile che seduce. RCS Network, the radio.
2: Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno, pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita

0: Fatti prendere per mano dalla musica e vola dove ti porta la fantasia.
1: RCS Network è la più bella musica italiana di sempre.
0: Emozioni che fanno volare la fantasia.
2: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro Dauria. L'oroscopo di Maya.
3: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, avrete oggi la possibilità di fare nuove conoscenze che vi scalderanno il cuore. Il lavoro di squadra potrebbe essere il trampolino di lancio per una rivoluzione personale. Le stelle prevedono una novità nel corso della serata. Toro, vi lascerete andare oggi ai ricordi di un amore che avevate dimenticato a lungo. Avrete una mente decisamente frizzante nel lavoro e questo vi darà dei frutti originali. Le stelle segnalano anche qualche sfida che supererete brillantemente. Gemelli, nelle prossime ore arriverete a un punto cruciale della vostra storia d'amore. In ambito lavorativo, la vostra fedeltà ad un progetto in particolare produrrà degli effetti molto piacevoli. Il denaro sarà più presente del solito. Cancro, oggi riuscirete a produrre qualcosa di inedito e straordinario al lavoro e questo potrebbe essere l'inizio di una carriera strabiliante per voi. Il flusso della fortuna sarà poco produttivo in amore, ma al momento siete concentrati più sulla vostra professione. Leone, sarà la giornata della famiglia, della voglia di organizzare qualcosa di divertente da trascorrere al meglio con le persone che amate. Nel lavoro avete in testa nuove idee che avranno molte possibilità di essere concretizzate. Vergine, sarà difficile oggi abbassare la guardia in amore. Sarà molto più semplice parlare con le amicizie. Comincerete a liberarvi dallo stress e a ridare nuove energie al vostro operato solamente riposandovi di più. Bilancia, la giornata sarà ricca di incontri, ma anche di prospettive alquanto deludenti. Al momento le vostre idee non saranno prese infatti in considerazione nell'ambito lavorativo. La creatività vi darà materiale su cui investire nuovamente. Scorpione, per amore sarete disposti a rinunciare a qualcosa che prima reputavate essenziale. Al lavoro avrete ancora un po' di strada da fare prima di concludere un affare e riposarvi. Cercate però di regalarvi una serata di relax. Sagittario, la fortuna è finalmente dalla vostra parte. Le porte per iniziare una nuova storia d'amore infatti saranno letteralmente spalancate, mentre i vantaggi che riceverete nel vostro lavoro finalmente si faranno soddisfacenti. Capricorno, fate attenzione con chi aprite il vostro cuore. Parlate solamente con chi vi fidate ciecamente. Per fortuna al lavoro tutto filerà liscio e potrete dedicarvi solamente alle questioni del cuore e ai rapporti interpersonali. Acquario, le emozioni oggi la faranno da padrone, soprattutto se avete raggiunto la vostra stabilità emotiva e relazionale. Al lavoro l'impegno costante sarà il vostro biglietto da visita. Le stelle potranno esservi di aiuto se siete ancora alla ricerca di un impiego. Pesci, stando alle previsioni delle stelle, oggi la complessità della vostra storia potrebbe condurvi a una separazione, anche momentanea. Sul fronte professionale riuscirete a soddisfare le esigenze di superiori e clienti. Vi attendono giorni di grandi successi. E a proposito di successi, oggi vi saluto con le parole di Oriana Fallaci. Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale. Ciò che conta è il coraggio di andare avanti. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: emozionarsi sognando e cantando.
1: RCS Network suona italiano, canta italiano, con le grandi melodie 100% made in Italy.
0: RCS Network fa grande la musica che ha fatto grande l'Italia.

0: Spot Time.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
2: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario, il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.
3: Chiudi gli occhi e immaginati volare
4: con RCS. Sognare è sempre possibile.
3: RCS Network. Solo grandi hit del momento. Solo successi italiani. Per sognare tutte le volte che vuoi.

0: Dolci emozioni in musica. Dolci melodie italiane.
1: RCS Network è musica italiana. Le più belle canzoni di sempre.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 12 agosto 2026 è il 224esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:15 e tramonta alle 20:15. I santi del giorno sono Santa Giovanna Francesca di Chantal e San Giuliano. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 agosto del 1851 negli Stati Uniti Isaac Singer ottiene il brevetto per la sua macchina da cucire a doppia impuntura. Nel 1939 esce al cinema il film Il Mago di Oz del regista Victor Fleming, trasposizione cinematografica del romanzo Il meraviglioso Mago di Oz del 1900. E all'alba del 12 agosto 1944, sui monti dell'Alta Versilia, si consuma una delle pagine più tragiche della Seconda Guerra Mondiale. Nell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, compiuto dai nazifascisti, vengono uccisi 560 civili, tra cui 130 bambini. E nel 1981 viene presentato da IBM il primo personal computer. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 agosto del 1946 viene fondata l'Unione Calcio Sampdoria, nata dalla fusione fra la Andrea Doria e la Sampierdarenese. E nel 1984 la cerimonia di chiusura decreta la fine dei Giochi Olimpici di Los Angeles. Storico e fruttuoso il ritorno ai Giochi della Cina, assente dal 1948. Interessante il medagliere dell'Italia, 14 ori, di cui ben 3 dalla scherma, 6 argenti e 12 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 agosto del 1979 Alan Sorrenti è ai vertici delle classifiche con Tu sei l'unica donna per me. Nel 1998 Solo una volta o tutta la vita di Alex Britti è in cima alla hit parade. E nel 2016 Annalisa lancia il singolo Potrei abituarmi. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il genio della satira italiana Stefano Benni. Nato a Bologna il 12 agosto 1947 e qui scomparso il 9 settembre 2025. È stato uno scrittore, umorista, giornalista, sceneggiatore, autore televisivo, poeta e drammaturgo italiano. Compie oggi 79 anni il cantautore e compositore italiano Amedeo Minghi. 55 candeline sulla torta dell'ex tennista statunitense Pete Sampras, considerato uno dei migliori di tutti i tempi. Spegne 51 candeline Casey Affleck, attore, regista e sceneggiatore statunitense. 40 candeline sulla torta della cantante italiana Alessandra Amoroso. Stesso numero di candeline per la cantante italiana Chiara Galeazzo. Compie infine 36 anni il calciatore italiano Mario Balotelli. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 agosto 1964 di Ian Fleming. Autore cardine del genere spy story, è il papà del più celebre agente segreto della storia. Il suo nome è Bond, James Bond. Oggi vi lascio con questo proverbio. Chi ti fa i complimenti più di quanto suole, o t'ha ingannato o ingannarti vuole.
2: Dove non ti porta la vita di tutti i giorni, ti porta RCS.
3: RCS Network suona le hit italiane più di successo, per sognare tutte le volte che vuoi. Questa è la musica di Gennaro D'Auria. Radio 3.

Benvenuto nel mondo della più bella musica italiana. Rilassati, apri le ali della fantasia e vola in alto sulle frequenze di un grande network. RCS Network, tutto il gusto della musica italiana.

0: le più coinvolgenti, le più belle.
1: Su RCS Network solo le più grandi hit italiane. Vivile con noi
0: e amerai sempre più lo stile italiano della musica del nostro tricolore.
2: Vuoi crescere con me? Fare le cose da grandi, la spesa, la sveglia, vieni a vivere da me.

0: Vuoi crescere con me? Diventare grandi che vanno in vacanza all'isola che non...
1: RCS Network, un successo dopo l'altro, ti farà entrare nel mondo delle più belle hit italiane di oggi e di domani.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RCS Network.
1: Sono le 8:01.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto avvenuto in Colombia di magnitudo 7.4 di lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800, riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese.
2: Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire che sono gli Stati Uniti ad averne il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione del petrolio. Secondo il segretario, l'energia americana ora attraverso lo stretto transitano quasi 9 milioni di barili al giorno. Spiragli per un'intesa si intravederebbero intanto secondo alcuni mediatori. Il ministro della difesa pakistano in un'intervista a Bloomberg ha infatti dichiarato che USA e Iran sarebbero vicini a un accordo.
3: Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato l'uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo inutilmente. Il consolato di Barcellona e la vice console onoraria italiana di Ibiza sono in contatto con le autorità locali.
2: Questa mattina Walter Lavito l'ha arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Intanto il ministro Salvini attacca: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social. Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione.
3: L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di questa mattina. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
2: Prima lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Italnuoto show in vasca a Parigi, una Simona Quadarella da record in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martina Hingis invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo dopo aver condotto per tre quarti di gara. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store. RCS Store. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story. La musica che ha fatto la storia d'Italia. Accendi RCS. Accendi le più grandi hit italiane del momento.
5: RCS Network. Solo grandi successi.
6: On air. Questa è la musica di The

0: RCS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit. Da ascoltare ad alto volume. Volume, volume.
1: Questa è la musica di Gennaro Dauli. Gennaro Dauli.
2: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio

0: non ti scordare di me, di me e noi.
1: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro Dauria.
2: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 12 agosto 2026 è il 224esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:15 e tramonta alle 20:15. I santi del giorno sono Santa Giovanna Francesca di Chantal e San Giuliano. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 agosto del 1851 negli Stati Uniti Isaac Singer ottiene il brevetto per la sua macchina da cucire a doppia impuntura. Nel 1939 esce al cinema il film Il Mago di Oz del regista Victor Fleming, trasposizione cinematografica del romanzo Il meraviglioso Mago di Oz del 1900. E all'alba del 12 agosto 1944, sui monti dell'Alta Versilia, si consuma una delle pagine più tragiche della Seconda Guerra Mondiale. Nell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, compiuto dai nazifascisti, vengono uccisi 560 civili, tra cui 130 bambini. E nel 1981 viene presentato da IBM il primo personal computer. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 agosto del 1946 viene fondata l'Unione Calcio Sampdoria, nata dalla fusione fra la Andrea Doria e la Sampierdarenese. E nel 1984 la cerimonia di chiusura decreta la fine dei Giochi Olimpici di Los Angeles. Storico e fruttuoso il ritorno ai Giochi della Cina, assente dal 1948. E interessante il medagliere dell'Italia, 14 ori, di cui ben 3 dalla scherma, 6 argenti e 12 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 agosto del 1979 Alan Sorrenti è ai vertici delle classifiche con Tu sei l'unica donna per me. Nel 1998 Solo una volta o tutta la vita di Alex Britti è in cima alla hit parade. E nel 2016 Annalisa lancia il singolo Potrei abituarmi. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo il genio della satira italiana Stefano Benni. Nato a Bologna il 12 agosto 1947 e qui scomparso il 9 settembre 2025. È stato uno scrittore, umorista, giornalista, sceneggiatore, autore televisivo, poeta e drammaturgo italiano. Compie oggi 79 anni il cantautore e compositore italiano Amedeo Minghi. 55 candeline sulla torta dell'ex tennista statunitense Pete Sampras, considerato uno dei migliori di tutti i tempi. Spegne 51 candeline Casey Affleck, attore, regista e sceneggiatore statunitense. 40 candeline sulla torta della cantante italiana Alessandra Amoroso. Stesso numero di candeline per la cantante italiana Chiara Galeazzo. Compie infine 36 anni il calciatore italiano Mario Balotelli. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 agosto 1964 di Ian Fleming. Autore cardine del genere spy story, è il papà del più celebre agente segreto della storia. Il suo nome è Bond, James Bond. Oggi vi lascio con questo proverbio. Chi ti fa i complimenti più di quanto suole, o t'ha ingannato o ingannarti vuole.
3: RCS Network, un successo dopo l'altro, ti farà entrare nel mondo delle più belle hit italiane di oggi e di domani.
4: Questa è la musica di Gennaro Dauria.
5: Di là tutta gente che ti parla nei miei, che per te facesse cose che non faccio mai. Sono pronto a cagnare, si tornasse massimo, si tornasse massimo, non mi mancasse assai. Se è così bella che hai forse, non ti ammaratavo.

0: bene me.
1: Emozionanti, sorprendenti, coinvolgenti. Su RCS Network, solo grandi, solo emozioni italiane.

0: È bello viaggiare con il vento in faccia, sentirsi liberi. Ma non possiamo fare miracoli se non tenete il casco allacciato. Aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time.
2: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
3: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
4: Di me?
3: Sì, proprio di te e della tua attività.
5: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info,
6: invia una mail a info@rcsnetwork.it. Yeah!

La balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate.

0: notturno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, avrete oggi la possibilità di fare nuove conoscenze che vi scalderanno il cuore. Il lavoro di squadra potrebbe essere il trampolino di lancio per una rivoluzione personale. Le stelle prevedono una novità nel corso della serata. Toro, vi lascerete andare oggi ai ricordi di un amore che avevate dimenticato a lungo. Avrete una mente decisamente frizzante nel lavoro e questo vi darà dei frutti originali. Le stelle segnalano anche qualche sfida che supererete brillantemente. Gemelli, nelle prossime ore arriverete a un punto cruciale della vostra storia d'amore. In ambito lavorativo, la vostra fedeltà ad un progetto in particolare produrrà degli effetti molto piacevoli. Il denaro sarà più presente del solito. Cancro, oggi riuscirete a produrre qualcosa di inedito e straordinario al lavoro e questo potrebbe essere l'inizio di una carriera strabiliante per voi. Il flusso della fortuna sarà poco produttivo in amore, ma al momento siete concentrati più sulla vostra professione. Leone, sarà la giornata della famiglia, della voglia di organizzare qualcosa di divertente da trascorrere al meglio con le persone che amate. Nel lavoro avete in testa nuove idee che avranno molte possibilità di essere concretizzate. Vergine, sarà difficile oggi abbassare la guardia in amore. Sarà molto più semplice parlare con le amicizie. Comincerete a liberarvi dallo stress e a ridare nuove energie al vostro operato solamente riposandovi di più. Bilancia, la giornata sarà ricca di incontri, ma anche di prospettive alquanto deludenti. Al momento le vostre idee non saranno prese infatti in considerazione nell'ambito lavorativo. La creatività vi darà materiale su cui investire nuovamente. Scorpione, per amore sarete disposti a rinunciare a qualcosa che prima reputavate essenziale. Al lavoro avrete ancora un po' di strada da fare prima di concludere un affare e riposarvi. Cercate però di regalarvi una serata di relax. Sagittario, la fortuna è finalmente dalla vostra parte. Le porte per iniziare una nuova storia d'amore infatti saranno letteralmente spalancate, mentre i vantaggi che riceverete nel vostro lavoro finalmente si faranno soddisfacenti. Capricorno, fate attenzione con chi aprite il vostro cuore. Parlate solamente con chi vi fidate ciecamente. Per fortuna al lavoro tutto filerà liscio e potrete dedicarvi solamente alle questioni del cuore e ai rapporti interpersonali. Acquario, le emozioni oggi la faranno da padrone, soprattutto se avete raggiunto la vostra stabilità emotiva e relazionale. Al lavoro l'impegno costante sarà il vostro biglietto da visita. Le stelle potranno esservi di aiuto se siete ancora alla ricerca di un impiego. Pesci, stando alle previsioni delle stelle, oggi la complessità della vostra storia potrebbe condurvi a una separazione, anche momentanea. Sul fronte professionale riuscirete a soddisfare le esigenze di superiori e clienti. Vi attendono giorni di grandi successi. E a proposito di successi, oggi vi saluto con le parole di Oriana Fallaci. Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale. Ciò che conta è il coraggio di andare avanti. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
1: Va ora in onda.

I vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro D'Auria.

chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldoli Misterio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 9, 48, 46, 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Tu come ti chiami?
1: Sono Enzo da Gragnano.
0: Enzo, vediamo un pochettino le tue carte.
1: Sì.
0: Vediamo un po' che cosa esce. Ah. Tu hai lavorato in una fabbrica tipo motori?
1: Sì, 4-5.
0: Infatti lo vedo.
1: Ah, sì.
0: Infatti lo vedo. Quando sei nato?
1: 6/11/79.
0: Sei sposato, eh?
1: No.
0: Niente?
1: Niente.
0: Chi è questo omosessuale che vedo nella cartomanzia? È un amico tuo?
1: No.
0: Chi è questo omosessuale? È un amico di infanzia?
1: Sono fidanzato.
0: No, ho capito, ma io ho detto, chi è l'omosessuale? È un amico tuo? È una persona dell'infanzia?
1: No.
0: Eppure mi esce qui una persona dell'infanzia. Chi è, un cugino tuo? È la verità, voglio sapere però. No, o diciamo la verità oppure dobbiamo essere onesti.
1: Forse è un cugino.
0: No, forse. È o non è? È un cugino?
1: È un cugino.
0: Che è omosessuale. Tu migliorerai molto. No, guarda, io non voglio il contentino perché qui dobbiamo essere onesti. Questo è un omosessuale e un cugino tuo.
1: Sì.
0: E tu lo sapevi, giusto?
1: Sì.
0: Tu lo sapevi oppure no?
1: No, sì, ho capito.
0: No, lo sapevi sì o no?
1: Sì.
0: Ah, allora, bisogna dire la verità. Tu lavorerai e andrai molto bene nel tuo futuro.
1: Sì.
0: Un po' di pazienza, perché purtroppo ci sono stati molti ostacoli. Tu stai arrangiando adesso,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Allora, per te ci sarà un altro lavoro che ti porterà molti in positività, però devi aspettare.
1: Sì.
0: Per te ci sarà un lavoro molto positivo. Penso un numero, ti ho detto, penso un numero da 1 a 5, non lo dire. L'hai pensato?
1: Sì.
0: Il numero 3?
1: No.
0: Qual hai pensato?
1: 4.
0: Vediamo un po', apriamo il 4.

0: gioco delle carte. Vediamo un po'. Anna chi è?
1: Mia sorella.
0: La vedo. No, ma tu lavorerai e andrai molto bene. Maria chi è?
1: Mia sorella.
0: La vedo. Io vedo quasi tutta la tua famiglia qua.
1: Sì.
0: Carmela chi è?
1: Carmela, mia sì, cognata.
0: La vedo, è molto cattiva, eh?
1: È cattiva.
0: No?
1: Forse, che mi devo... è un po'... Forse è la mia... io c'ho mia cognata Carmela e poi c'ho la suocera di mia sorella che è un po'... Carmela,
0: è la suocera,
1: diciamo.
0: È la suocera, sì, è un sì, po'... sì, sì, sì. Vabbè, ma comunque tu andrai avanti e guadagnerai tanti soldini. Auguri, buonasera.
1: Grazie, arrivederci.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, dopo questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro Dauri, è l'899-48-46-10. Ripeto, per parlare con me, 899-48-46-10. Allora, vediamo un pochettino, pronto?
2: Sì.
0: Mi ascolti?
2: Ma
0: sì, allora vediamo un pochettino. Quando sei nata?
2: Io preferirei andare in privato.
0: No, siamo in diretta, dimmi.
2: No, in diretta no.
0: Pasquale chi è? La verità fa male, purtroppo, signori miei, la verità fa male, fa molto ma molto male. Allora, abbiamo un ascoltatore, Gennaro?
3: Sì, sono in linea, dimmi.
0: Ah, ok, vediamo un pochettino, quanto sei nato, preciso?
3: 010269.
0: Allora, vediamo un po' che cosa mi esce sulle carte. Olga si chiama mamma?
3: Sì, sì.
0: Olga è tua mamma, eh? Una brava sì. Signora.
3: Sì.
0: Dagli un bacio da parte mia.
3: Adesso sto al lavoro, non lo posso.
0: Lo so, vabbè, quando la vedi. Tu lavori nel gas?
3: Sì.
0: Infatti. Tu cambierai lavoro, lo sai? Genna, tu avrai un lavoro di spostamento. Vedo una nave passeggeri. Vedo una nave, una bella compagnia che ti accoglierà.
3: Genna, ma questo è prossimo.
0: Hai fatto già delle domande?
3: No, comunque sono prossimo per... No, le domande sono a giorni per farle.
0: Ma tu hai questo pensiero, scusami.
3: Sì, sì, sì.
0: Tu lavorerai su una nave passeggeri.
3: Sì, Genna, è un'altra cosa.
0: Antonio chi è?
3: Antonio.
0: Sì.
3: E Antonio è quel collega che sta vicino a me adesso. Comunque Antonio, in famiglia dici tu?
0: Ma no, parlavo di una persona che avvertivo la vicinanza.
3: No, sta vicino a me.
0: Me lo passi un attimo?
3: Sì, aspetta.
0: Antonio.
3: Pronto?
0: Antonio.
3: Dimmi, Gennà.
0: Tu chi hai perso in famiglia?
3: No, io ho nessuno, Gennà.
0: Una zia tua. Una
3: no.
0: Zia tua la vedo morta. Una zia tua. Peppe chi è?
3: Non lo conosco, Gennà.
0: Tu hai perso una zia, Anto. Perché non lo dici in diretta? Perché? Perché nascondete le verità?
3: Gennaro, no.
0: Questa zia tua è morta in passato. Io la vedo qua.
3: In passato, sì.
0: Perché allora mi dici le bugie?
3: Ma hai mai preso i conti?
0: Tu hai avuto un'unghia ingarnita? Hai
3: sì.
0: Avuto un'unghia ingarnita che ti ha fatto buttare il veleno?
3: Sì.
0: Il sangue?
3: Sì.
0: Porca miseria! Perché non dite la verità?
3: Sì.
0: Quando hai avuto questa unghia ingarnita?
3: L'anno scorso, cioè no.
0: È passato proprio... Stavi avendo una paralisi tu?
3: No, proprio
0: quando,
3: paralisi. No.
0: Quando te la stavano estirpando?
3: No.
0: Io sono Gennaro Verità.
3: Lo so.
0: Quest'unghia ingarnita, dove l'avevi? Al piede destro? Sì. Sì.
3: Al piede destro?
0: Sì. Sì. Sì.
3: Aspetta.
0: Io vedo un'unghia ingarnita al piede destro. Ti è stata tolta. Adesso
3: sì.
0: Stai bene?
3: Sì.
0: Assafaddi. Cosa mi vuoi domandare?
3: No, è mo di passo giornale.
0: Va bene. Comunque,
3: no,
0: Antonio.
3: Dimmi, Gennaro.
0: Anto. Salvatore chi è?
4: Salvatore?
0: Sì.
4: Non lo ricordo, cioè no.
0: È un amico che faceva la pizzeria?
4: Aspetta un attimo, dove passa Gennaro?
0: Un attimo solo, Antonio! La verità vi fa male, ma perché la verità non la volete sentire? La verità non la volete sentire!
4: Gennaro, lascialo stare.
0: Lascialo stare. Lasciamolo stare.
4: Gennaro, un'altra cosa.
0: Io ho visto tante di quelle cose. Però voi dite lasciatelo stare, io mi devo purtroppo astenere. Ditemi.
4: Parlo con tu questo dopo, Gennaro.
0: Non ti preoccupare, tu sei un fratello mio, dimmi.
4: Gennaro, un'altra cosa, ma in amore come.
0: In amore? Sinafrana. Sinafrana. Perché tu vuoi bene alla tua persona, però non vuoi bene agli altri. Sai che cosa succede in te? Odio e amore nello stesso momento. Cioè, sai che vuol dire?
4: Che vuol dire?
0: Mi ascolti? Anna chi è?
4: È
0: un
4: bel nome,
0: Ditto. Perciò t'aggiorit, figlio mio. Io perciò te l'ho detto.
4: Ma Gennaro, ci sono parecchi anni, non una sola, però.
0: Un amante.
4: Amante?
0: Mi sono spiegato bene? Cioè, ma tu. Ferma. Sì. Tu vuoi sapere la verità?
4: Sì.
0: Allora, se vuoi sapere la verità, da me devi venire, però se tu sei un grande bugiardo, allora a un certo punto non mi viene mai. A me dice la verità. Tu hai fatto i corn, tu tanti che li corn che ci hai fatto a sta povera guaglione la tua, che non puoi immaginare. Perciò che l'età lasciata? In passato, parlo del tuo passato.
4: E parliamo del presente, Gennaro.
0: Del presente tu ami una persona, però ami anche altre persone. Sei un amatore, questa è la vera parola che ti devo dire. Tu sei un grande amatore.
4: Sì, ma troverò la persona giusta per me.
0: Vediamo un po'. Perché ci hai fatto i corna che la guaglione che insupportava?
4: Gennaro, mica una sulle ci fatto i corna.
0: Ma perché fai sti cose?
4: Mi piace, che devo fare?
0: Ti piace fare l'amore?
4: In che modo,
0: Mamma mia. Ti calmano poco. Tu troverai una ragazza e ti vorrà molto bene. Auguri!
4: Gennaro, l'ultima cosa e poi attacchi. 3-4 anni fa tu mi dicesti, ci incontrammo, io parlavo.
0: Dove ci siamo incontrati?
4: A qua, a Leopardi. Dicessi, comunque tu comunque ci vorrà molto tempo, mi gesti la mano. Ci vorrà molto tempo, infatti sono passati 4-5 anni, la ragazza giusta ancora devo trovarla.
0: Lo so, perché tu sei fatto in un modo molto particolare. Tu ami le persone che ti vogliono bene, tu ami le persone che veramente a te non ti piacciono le persone che chiedono l'amore, a te ti piacciono le persone che ti rifiutano. Sei un tipo un po' perversivo, però alla fine però alla fine ci riuscirai. Auguri.
4: Grazie,
0: ascoltatori ed ascoltatrici, Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10 899 48 46 10 Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Abbiamo, mi dicono dalla regia, la prossima telefonata. Pronto?
5: Pronto?
0: E salve, con chi parlo?
5: Maria da Castellammare.
0: Signora, salve, abbassate un po' la radio, è troppo alta. Ditemi allora. Sì. Allora, vediamo un po' la sua data di nascita, qual è?
5: 10-1-55.
0: Signora, ma io vedo a livello di salute voi non state bene.
5: Sì.
0: Ma vi state curando, signor?
5: Sì.
0: Che state facendo come cura?
5: È una cosa privata, preferirei.
0: No, signora, se lei mi chiama io devo essere sincero. Allora, se lei mi vuol dire cosa sta curando, me lo dice.
5: Va bene, sto curando una leucemia.
0: Da quanti anni?
5: 5. Pronto?
0: Sì, no, sto vedendo le carte, un attimo.
5: Sì, grazie.
0: Lei ha avuto anche una sofferenza d'amore, vedo qua.
5: Sì.
0: Catello chi è?
5: Nessuno.
0: No, parlo dei precedenti, eh.
5: No, non ho avuto nessun catello.
0: Qualche familiare, evidentemente,
5: no.
0: Perché mi esce qua.
5: No.
0: Io vedo che lei ha questa situazione un po' scalabra. A livello d'amore è stata lasciata lei, signora?
5: Sì.
0: È stata lasciata, e allora non mi deve dire più no, è perché è la verità. Lei non ce la fa proprio più, lei sta soffrendo, lei non è stata capita a causa di questa sua brutta malattia, bruttissima devo dire, che purtroppo lo sappiamo, no?
5: Sì.
0: Che cosa vuol dire leucemia?
5: Sì.
0: È una delle più brutte che possa esistere. È stata abbandonata anche dalla persona amata.
5: Sì.
0: Per lei ci sarà un'altra persona.
5: Sì?
0: Sì, sì, sì.
5: Da
0: sì,
5: quanto
0: sì.
5: tempo?
0: Non è molto lontano.
5: Mm.
0: Non è molto lontano.
5: Va bene.
0: Auguri.
5: Grazie.
0: Arrivederci. Forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere. Potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio. 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, con chi parlo?
1: Con il signor De Falco.
0: Sì. Allora, quando siete nato?
1: Il 25.
0: 25.
1: 12.
0: Sì.
1: 88.
0: Vediamo un pochettino. Allora, qua sulle carte mi escono dei tessili, lavorava in delle fabbriche appunto dove facevano giacche, camicie,
1: sì, pantaloni?
0: Eh?
1: Sì, pantaloni.
0: Pantaloni, perfetto, perché mi esce. Ma è stato licenziato, questa fabbrica sta in deficit?
1: Vabbè, non ha più bisogno di queste di certe persone, la licenziata.
0: A lei vi ha licenziato? Scusate,
1: sì,
0: io
1: sì.
0: Sto parlando con voi, De
1: sì,
0: Falco.
1: Sì.
0: A voi vi ha licenziato?
1: Sì, sì, non solo a me.
0: No, io parlo di voi, lasciamo perdere gli altri.
1: Certo, sì, a
0: lei
1: me
0: mi
1: sì.
0: ha dato la sua data, io devo vedere su di lei.
1: Ah, sì, a me sì.
0: Vi ha licenziato quanto tempo fa?
1: 2 o 3 mesi fa. Adesso disoccupato.
0: Lei lavorerà e andrà molto bene in un'altra fabbrica, auguri. Allora, in questo momento sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti. Allora abbiamo la prossima telefonata. Signora?
2: Pronto?
0: Da dove chiama?
2: Chiamo da Caserta.
0: Come si chiama?
2: Maria.
0: Signora, vediamo un po', mi dia la data.
2: Allora, 19.1.62 su mio marito.
0: Un attimo, fatemi vedere. Questo signore lavora, appunto. Lavora, vediamo un po'. Ha passato un po' la data. In ecologia?
2: Sì.
0: In ecologia. È stato licenziato?
2: Infatti.
0: Venerdì è stato licenziato?
2: Insomma, un po' prima.
0: Giovedì, venerdì, comunque
2: sì.
0: Vedo qua che è stato licenziato.
2: Però dicono che se lo prendono proprio, no? No, non lo so se mi dicono la verità oppure fa saltuariamente così.
0: Signora, suo marito lavorerà. Suo marito lavorerà. Comunque non è finito qui il rapporto, io vedo un proseguo di lavoro, signora. Auguri.
2: Grazie.
0: Abbiamo la prossima diretta, pronto?
1: È pronto.
0: Con chi parlo?
1: Con il signor Giovanni.
0: Allora, Giovanni, datemi la vostra data.
1: 13.5.85.
0: Toro.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po' che mi esce sulle mie carte. Vediamo un po'. Perché ti ha lasciato la tua ragazza?
1: Perché sono stato un po'...
0: Tu sei stato un farabutto, l'hai tradita! Perché l'hai fatto? Per quale motivo? Volitevi da pace, non sapete apprezzare pace! Mostra che agna! Come un coccodrillo! Un coccodrillo che ti agna! Tu ci hai fatto il con! Notte, mattina, notte e giorno! E mo tu stai agnando! Perché stai agnando?
1: Oh, adesso c'è agnando, però...
0: No, tu stai agnando perché a un giorno tu ti ha schifato! Ti ha schifato! Ha detto, non ti voglio più!
1: Lo so.
0: No, alza la voce, non ti sento!
1: Come amma risolvere questo problema?
0: Come amma risolvere? La prima cosa, tu sei stata un grande scostumato perché tu teneva la pace e non hai saputo apprezzare.
1: Ma che sono momenti di debolezza.
0: Momenti di debolezza. E tu ci hai fatto il corno notte e giorno a sta guagliona tua.
1: Ma sulla notte.
0: Tu che la disgraziata. E ti par bella che le hai fatta. E poi ti lì pure stufatta.
1: Posso dire una cosa?
0: Stammi a sentire. Allora, tu o cagni oppure la pierda proprio.
1: Sì, voglio,
0: tu ritornerai sì. Però purtroppo voglio, hai fatto un grave errore.
1: Ma...
0: Questo errore che tu hai fatto.
1: Sì.
0: Io te lo dico come un fratello,
1: hai
0: sbagliato tutto cosa, teneva pace e ne hai saputo apprezzare. Arrivederci. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere, chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 4610 899 48 46 10, abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dice: io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate, chiamate, chiamate. Allora abbiamo la prossima diretta, pronto?
3: Pronto.
0: Sì, buonasera, salve, buongiorno, scusatemi. Come vi chiamate?
3: Francesco.
0: Datemi la vostra data.
3: 160182.
0: Come?
3: 160182.
0: Perché ti ha lasciato sta guagliona? Perché ti ha lasciato questa ragazza? Da quanto Quale? Tempo ti ha lasciato?
3: Tempo fa.
0: Ma io vedo anche un'altra donna vicino a te, però, eh? Anna chi è? Tu da dove chiami?
3: Da Messina, ma sono da napoletano.
0: Palermo?
3: Messina.
0: Ah, da Messina, Sicilia.
3: Sì.
0: Dalla Sicilia tu ci chiami. E lo so, perché Radio Camaldoli si ascolta anche in Sicilia, in Molise, in Abruzzo, anche in Sardegna, attenzione. Tu non ritornerai più con questa ragazza.
3: Gianna, questo lo sapevo, quale ragazza? Perché io sei quella.
0: No, perché tu ti hai lasciata. La prima ci hai fatto le cornecchie. La seconda pure ci hai fatto i corn. La terza hit te ne hai affanculo. Cioè, te l'ha detto proprio chiaro. È vero oppure no? Te l'ha detto chiaro oppure no?
3: È vero.
0: Te l'ha detto oppure no?
3: È vero, sì.
0: Come l'ha detto? Te ne hai
3: affanculo.
0: Ah, e voglio. Ne affangulo veramente, perché tu, per te ci sarà un'altra ragazza. Auguri, buona giornata. 9 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Carlo.
4: Sono Anna.
0: Datemi la vostra data.
4: 27/2/65.
0: Allora vediamo un po' che è successo qua. Voi siete stata pure voi, ma no. Le macchine.
4: Sì.
0: Vedo le macchine. Le lavori in un'officina meccanica?
4: Sì.
0: Ma è stata licenziata, no, eh?
4: No.
0: Lei se ne vuole andare?
4: Sì.
0: Ma chi è Nupok? Scusate un po'. Scusate, possiamo entrare un po' in confidenza, signori?
4: Sì.
0: Ma chi è questo maniaco che cerca di sedurvi?
4: Maniaco?
0: No, perché io vedo che voi non volete sta fatica. Oppure mi sto sbagliando?
4: Sì.
0: Voi volete lasciare questo lavoro?
4: Sì.
0: E perché volete lasciare?
4: E perché voglio di meglio.
0: Volete andare meglio?
4: Sì.
0: Io vedo. Però qua passerà un po' di tempo, ma io non vedo questo lascito.
4: Ah.
0: Non vedo questo lascito, signori. Non lo vedo. Lei continuerà a lavorare, però io qua vedo anche una persona un po' maniaca, eh? Un po' maniaca. Qualcuno ha fatto qualche avanzo verso di lei, signori?
4: No.
0: E lui siete una grande buciarda natuta, pasciuta e natuta e pasciuta. Perché a voi vi hanno fatto qualche avanzo, mi esce qua sulla mia cartomanzia. Chi è che vi ha corteggiato, signori? Orici Mavretà oppure. Ricimi bucì e vanno a vienta.
4: Ma ci sono tante persone, ma nessuno è stato.
0: Signori, vestito. Voi siete stata toccata dietro il culettino. Signori, voi ve ne volete andare perché capite che là non è cose più. È chiaro, il guadagno è poco. E poi qualcuno se ne sta approfittando anche di lei. Mi sto sbagliando.
4: Sì, non è mai successa una cosa del genere.
0: Signori, io la vedo qua. Signori, chi è che vi ha fatto una proposta, insomma, di uscire qualche sera? Qualche dipendente che lavora in questa carrozzeria, che cavolo è, non lo so, perché mi esce automobili, riparazioni e tutte le... Parecchi di loro vi hanno proposto di uscire, essendo che voi siete così bella?
4: No.
0: No. E lei ha detto prima lei che c'è stato qualcuno che insomma si è
4: non a questo livello, no.
0: Però vi ha fatto capire che avevo simpatia nei vostri riguardi.
4: Sì, ma niente di più.
0: Niente di più. Però voi che cosa gli avete risposto a questo signore?
4: Niente.
0: Cioè?
4: Non mi interessa.
0: Perché ci sta un ragazzo vicino a voi, perciò ho parlato così.
4: No, sono sola.
0: Ah, signori, buongiorno.
5: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 899 48 46 10 abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10. Anche da rete fissa. Chiamate.
0: Oh. Pronto?
6: Pronto.
0: Come vi chiamate?
6: Vincenzo.
0: Allora, datemi la vostra data di nascita.
6: 27/4/40.
0: Ah, vediamo un po' che cosa esce. Vi hanno operato gli occhi?
6: Sì.
0: Ma vi hanno fatto perdere un occhio a voi?
6: Sì.
0: Dove vi siete operato?
6: A Cardarelli.
0: Mamma mia,
6: io di Napoli, salta la neve e mi hanno portato a Cardarelli.
0: E perché vi hanno fatto perdere quest'occhio?
6: Perché sono guardate con i stacchi e retine.
0: Ho capito.
6: Ah, passate degli anni. Sono passato quasi 4-5 anni. Ho avuto una cataratta a questo occhio. E io mi sono pure per diciamo di andare a Cardarello un'altra volta.
0: Ma chi vi ha operato? Vito? Adesso proprio l'occhio.
6: Sì, io tengo l'occhio. Ovviamente il 2000 però non vedo niente.
0: Ma chi sono tutte queste donne che vedo vicino a voi? Vedo tre donne, chi sono?
6: No, è mia moglie.
0: E poi?
6: Naturalmente mio figlio.
0: E poi chi c'è più?
6: Nessuno più, Mario.
0: E Maria, chi è sta Maria che vedo?
6: Io dico la pura verità. Io sono Gennaro D'Auria, dico solo la verità.
0: Avete capito finalmente. Napoli, io voglio bene Napoli. Un bacio a Napoli.
6: Anche a te, c'è Napoli.
0: Perché Napoli tengo in tu cormi e Napoli sape chi dice la verità oppure dice strunzato.
6: Io sono corriere la verità, io mi chiamo Gennaro D'Auria.
0: Ma voi verità che lì così da televisione là che fanno svuotare lo stomaco?
6: Ma sono andato proprio.
0: Aladita sentì. Che le strunzate in televisione, non avete parecchio?
6: No, non ho parlato, gli scostate.
0: Perché i strunzati in televisione fanno perdere il chioc.
6: Dice no.
0: Dice, specialmente sta che la femmina vecchia là, che la cosa brutta, dice, non sa che è strunzata e vi tratta pure male, voi hai chiamato pure.
6: Io mi sono svolato perché io non vedo niente. A questa
0: doccia,
6: mi sono
0: tomato,
6: poi
0: no, ma gente mo bene perché usava che le chiedi chi. Mamma mia! un sabato troppo buono che io ho dedicato 25 anni della mia vita a Napoli e vi sono stato sempre, ne ho girato in spalle per venire in Inghilterra, in Germania, pigliare telefonate da Germania, Inghilterra e Francia e Spagna. Io sono stato sempre a Napoli e vi aiuterò sempre tanto, sempre un buon consiglio.
6: Sì, no, come dice Fattiglio?
0: Ma io, tu Motina, pure chi sta tutti che non va buono?
6: Sì, non va, ma giocherate. Ma ci vado proprio qui statuici.
0: Io non sono Mirek, però.
6: No, io ho telefonato perché.
0: Vai al centro di Bologna, vai al centro di Bologna.
6: Aspetta, quando tu fai la trasmissione, no? Ricevo sono lei, con tante strumenti e come però posso vedere, diceva da mano va bene. È giusto o no? A chi sto c'è qua, no? Tengono vari decimi. Dico l'ombra.
0: Ma perché non vai a Bologna? Ma perché non vai a Bologna? Tu sei a Bologna. Tu sei a Bologna. Vai in un centro specializzato a Bologna. Ci sta un bel centro là. Io non faccio Mirk. I viaggi se li faccio, figlio mio. Va a Bologna. Là ti mettono a nudo. Tutto, ti fanno tutte le analisi. Ti fanno tutti i radiografi dall'occhio. Ti vedono la pressione. Ti vedono tutte quelle che panna per lì. Va a Bologna, non perdere la capa. Va a Bologna, va a Bologna, va a Bologna! E non vuoi capire?
6: Io no. Ma va. Se ti piace, ma resta, no?
0: Andrai bene. Tu andrai bene, migliorerai. Va a Bologna, vai io.
6: No, se non vado a Bologna.
0: Vai dice. Fuori Napoli, vai fuori Napoli.
6: Se lui decimo che tengo, lui tre decimo.
0: No, non saccio avrei 2, 3, 4, 5, 8, 10, non saccio avrei. Però se vedo che tu. Allora, stiamo a Sant'E. Se tu. Maronna, che dolorica. Allora, se tu ti sposterai, migliorerai. Le carte. Se tu ti sposterai, migliorerai. È chiaro? Va fuori, auguri.
6: Ciao,
0: vaglio. Tanti auguri a te e a tua moglie. 9, 48, 46, 10. Per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Un po' mi hanno passato un'altra telefonata. Pronto?
7: Pronto?
0: Con chi parlo?
7: Con Stefania.
0: Allora, dammi la tua data, Stefania.
7: 29-6-83.
0: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Mario chi è?
7: Mio marito.
0: Ma lavora in carpenteria? Fa
7: come?
0: Lavori di cemento armato?
7: Sì.
0: Perché vedo una ditta qua, ma è stato licenziato?
7: No, veramente hanno chiuso, adesso sta lavorando.
0: Vabbè, vedo una finitura qua, mi esce.
7: Sì, volevo sapere
0: ma lui un po'... lavorerà comunque.
7: È perché siamo un po' in difficoltà economica.
0: Sì, lo vedo qua. Ma abbassa un po' la radio.
7: Sì, un attimo solo, dica.
0: No, ma comunque Mario mi è uscito il nome M-A-R-I-O.

0: Mario lavorerà. Ha già parlato con degli amici, però.
1: Veramente sta mettendo un po' voce dappertutto. Però abbiamo molti problemi economici.
0: Lo immagino, amore mio, lo vedo qua.
1: Molti.
0: No, ma comunque alla fine ce la farà. Perché qua mi esce una carta molto positiva, la carta della fertilità.
1: Ma ne passerà tempo?
0: Un pochettino.
1: Un pochettino. Comunque non è che avremo problemi grossi fino allora.
0: No, no, ce la farete, non vi preoccupate.
1: Andremo sempre avanti, non è che
0: certo,
1: avremo problemi.
0: Ce la farete. Da quanto tempo mi ascoltate?
1: Veramente pochissimo, sono un paio di giorni.
0: Mamma mia, figurati, da dove chiamate?
1: Da Napoli.
0: Va bene. Comunque ce la farete e andrete molto bene, auguri.
1: Grazie.
0: Tante belle cose.
1: Arrivederci.
0: Ascoltatori, allora, ritornano le linee libere. 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
2: Con Massimo.
0: Quando siete nato?
2: 1-2-59.
0: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Rosa chi è?
2: È mia moglie.
0: Vostra moglie. Lei fa carpentiere?
2: Sì.
0: Lei continuerà molto ma molto bene, avrà dei grandi miglioramenti. È un periodo difficile, signore, questo qua. Un periodo molto ma molto difficile, vero?
2: Sì, sì, vero.
0: Ma lei ce la farà alla grande, comunque, non si preoccupi. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata.
3: Dimmi.
0: Salve. Allora, vediamo un pochettino. Mi dai la tua data, per favore?
3: 18.
0: Attenzione ai cellulari perché è un Omnitel o un TIM?
3: Omnitel.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nato?
3: 18-5-70.
0: Vediamo un pochettino. L'amore, vediamo l'amore. Allora. È un periodo un pochettino questo qua per l'amore. Non tanto fertile a quanto pare, perché purtroppo è un periodo un pochettino, diciamo che tu sei una persona molto particolare, ti spiego subito. Ti piace rinnovarti? Hai avuto dei momenti un po' bui con la tua ragazza?
3: No.
0: No, in passato vedo qua.
3: Sì, in passato sì.
0: Anna si chiama la tua ragazza?
3: Sì.
0: Anna, hai avuto dei momenti un po' bui in passato?
3: Sì.
0: Perfetto. Dammi una carta da 1 a 3, vediamo un po'.
3: 2.
0: 2, vediamo un pochettino che cosa esce. Vediamo un po'. Per il lavoro ci saranno buonissime cose.
3: Sì.
0: Per l'amore pure. Io vedo che le cose si aggiusteranno, anzi già si sono aggiustate.
3: Sì.
0: Però attenzione solo a una cosa. Antonio chi è? Scusami.
3: È un amico mio.
0: Ma che fa questo? Me lo vuoi spiegare un attimo?
3: Prima lavoravo, ma non lavora più, sta buttato in mezzo alla strada.
0: Mannaggia la miseria.
3: È stato dietro pure per qualche furto.
0: Mi dispiace di queste cose, mi dispiace, cerca un po' di aiutarlo perché io vedo purtroppo qui vedo la prigione.
3: Un'altra volta.
0: Purtroppo qui mi esce la prigione. Mettilo sulla buona strada perché tu sei tanto buono come persona. Ti abbraccio, buona giornata e tanti auguri.
3: Ciao
0: bello, ciao. Carissimi ascoltatori, allora ritornano le linee libere. 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Allora, allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
4: Pronto?
0: Salve, mi ascolta?
4: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Da dove chiama lei?
4: Io, da Catoria.
0: Come si chiama?
4: Gaetano.
0: Signor Gaetano, cosa vuol vedere?
4: Sul lavoro.
0: Sul lavoro, vediamo un pochettino qua. Allora, mischiamo un po' le carte. Da parecchio tempo che ci segue?
4: Sì, sì.
0: Signor Gaetano, dovete alzare la voce perché non vi sento.
4: Sì.
0: No, parlare un po' più vicino al telefono?
4: Sì.
0: Caro Gaetano, ascoltami attentamente.
4: Sì.
0: Io qui sto aprendo le carte per te. È un periodo questo qua che tu stai andando avanti, no? Giusto?
4: Sì.
0: Ma hai passato proprio dei brutti periodi, come gennaio, febbraio e marzo.
4: Sì.
0: Poi adesso si sta cominciando poco poco a riprendere, ma tu hai un negozio di idee e regali?
4: No, no, io lavoro.
0: Bomboniere, queste cose qua?
4: No, io lavoro, sono un dipendente, volevo sapere sul lavoro
0: sì.
4: Se va bene.
0: Sì, attenzione, ma che cosa produci?
4: Facciamo mobili, camerette, lampadari, tutto.
0: Bomboniere?
4: Sì.
0: Anche bomboniere?
4: Sì, sì.
0: Quindi bomboniere e poi idee regalo pure?
4: Sì.
0: E allora qui è uscito idea regalo, io vedo sulla carta l'arcano. Ci sono stati questi momenti, attenzione perché io vedo qua anche dei licenziamenti che sono stati effettuati, eh?
4: Sì.
0: Penso che tu lo sai, non devi sì. Fare lo zio meravigliato. Qui esce proprio chiaro, c'è stato appunto anche delle persone che sono andate via dall'azienda, no?
4: Sì.
0: Appunto perché il lavoro è poco, la produzione è poca, non è più come una volta. Tu andrai benissimo, non ti preoccupare.
4: Va bene.
0: Ciao, tanti auguri.
4: Grazie a voi.
0: Allora, veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro D'Auria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10.
5: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
5: Con Maria, dottore Grigrenco.
0: Ciao Maria, dimmi cosa vuoi sapere? Vediamo un pochettino per te le carte che cosa ci dicono, d'accordo?
5: Sì.
0: Allora, dammi la tua data, per favore.
5: Allora, 7-6-63.
0: 7? Ma perché si sente bassa la vostra voce?
5: Non lo so.
0: 7-6?
5: 7-3.
0: Vediamo un pochettino. 7-6-73.
5: Sì.
0: Voi avete avuto un sacco di sofferenza d'amore, signorina. Diciamo signora, signorina.
5: Signorina.
0: Signorina, però in passato c'è stato veramente un signore che vi ha deluso molto. Giusto?
5: Giusto.
0: Io parlo del suo lontano passato, una storia brutta è capitata. Lei ha fatto molte lacrime in amore, signorina.
5: Giusto.
0: Però io qua vedo questa persona, è uscito Giovanni il nome, è il ragazzo attuale che avete?
5: Il ragazzo che stavo frequentando.
0: Mi deve dare la data però.
5: È del luglio del 68, il giorno non ricordo.
0: Ma questo è sposato quest'uomo? Esce la carta qui del matrimonio.
5: Che io sappia no.
0: Attenzione, attenzione signorina cara, quest'uomo è sposato. Io ho aperto qui le carte, questo Giovanni è sposato. Siete sicura voi? Perché a me io dico che è sposato al 100%. Ma non è una condanna, attenzione.

0: questo io vedo il matrimonio, tesò. Apri gli occhi. Senti, tu mi devi essere sincera, perché così non è inutile continuare la cartomanzia. Quest'uomo per me è sposato, né manco fidanzato, questo è sposato. Guarda, mi esce proprio la carta del matrimonio qua.
1: Forse io non so, ma
0: lui te l'ha detto sto fatto?
1: Sì, sì.
0: E ti ha detto una stronzata? Perché quest'uomo è letteralmente sposato. Guarda, esce proprio chiaro. Tu prendi informazioni, ma di dov'è quest'uomo?
1: Pomigliano d'Arco.
0: Figlia mia, tu stai a Torre del Greco e quest'uomo è di Pomigliano d'Arco, quindi non sai, diciamo, la vita che lui svolge, giusto?
1: No.
0: Magari lo vedi una volta ogni tanto, giusto?
1: Mo si è allontanato pure, non mi vuole manco più sentire per il motivo.
0: Tesò, quest'uomo è sposato e te lo posso mettere per iscritto. Le carte non mi mentono. Questo è un uomo che c'ha la moglie e ha voluto prendere così, diciamo, un diversivo stando con te. Purtroppo tu ti sei innamorata di questo. Prima dice, io lo dico, tesò, lo dico a tutte le donne, io vi voglio bene, vi abbraccio, però voi siete troppo aperte. Prendete informazioni prima di mettervi con qualcuno. Questo è sposato, te lo metto per iscritto. È sposato, lo sto dicendo in diretta, e così è. Attenzione, ma sai perché dico attenzione? Perché quella che soffre, l'amante è una perdente, quella che soffre si tu dopo, perché quello la sera va a letto con la moglie, quindi praticamente chi rimane a bocca aperta sei tu, cioè nel senso che tu vuoi un vero uomo vicino a te per vivere una vita. E allora io te lo dico proprio con quell'amore, cambia strada per te, vediamo se ci sarà appunto un'altra persona.
1: Va bene.
0: Te so, è la verità. Quest'uomo ti ha preso in giro, un farabutto è stato.
1: Sarà, resterà la faccia sua.
0: Vabbè, non parliamo così in una diretta, dai. Però queste cose non si fanno, illudere le persone. È stato molto, ma molto cattivo lui. Certo che ci sarà un uomo, però senti, tu devi stare attenta agli uomini sposati, perché manca a farlo apposta ci vai a finire sempre con lo zambino dentro tu. Già è successo in passato pure.
1: Bravo.
0: E allora tu già sei cotta. No, figlia mia, tu devi cambiare. O se no tu ti fai vecchia, no? Come si dice a Napoli. E della vita che cosa hai concluso?
1: Niente, ma io mi voglio sposare.
0: Ma non è cioè l'impostazione è negativa come tu ti volgi. Cioè, dire io mi voglio sposare, tu ti puoi sposare da oggi a domani. Però attenzione! Prima di aprire le braccia, per non dire altre cose, no? Cioè vediamo, valutiamo chi è la persona, capisci? Se io mi arrabbio non è perché ti voglio trattare male, se io mi sto arrabbiando così è perché vi voglio bene, non voglio che sbagliate. Tesò, per te ci sarà un altro uomo, è chiaro? E se ti chiama mandalo a quel paese, perché chi se si più di una passionalità non vuole da te. Cioè, sta con la moglie, hai rapporti suoi belli, ogni tanto è da cagnà, no? Sai quando uno mangia sempre pasta asciutta? Allora ogni tanto c'ho pure paste e cocuzze, è chiaro? Allora, questo è il discorso. Lui ti tiene come una ruota di scorta e questa non è una bella cosa. Per te ci sarà un altro uomo, ti sposerai e andrai benissimo, auguri!
1: Grazie.
0: Ciao tesoro mio, e scusami, ma è la verità. Io non ti posso mentire. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Dopo questa telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. Abbiamo Michela da Napoli. Michela, da che parte di Napoli chiami?
2: Io?
0: Sì.
2: Da Somma.
0: Allora, vediamo un pochettino, mi dai la tua data?
2: Allora, 23?
0: Sì.
2: 7?
0: Sì.
2: 78.
0: Sì, vediamo un po'. L'amore vuoi controllare?
2: Sì, sì.
0: Chi è questo ragazzo che sta vicino a te? Chi è questo ragazzo che sta vicino a te?
2: No, è un collega.
0: Io vedo che tu stai al lavoro.
2: Sì, sì.
0: Ah, ecco, infatti. Ma chi è, un collega?
2: Sì, sì, è un collega.
0: Ho capito. Per te ci sarà un amore, devi aspettare i miei.

0: Allora, abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve. Allora, con chi parlo?
1: Con Peppe.
0: Allora, cosa vuol sapere?
1: Sull'amore, Gennaro, io ti seguo da più di 10 anni.
0: Un abbraccione a te e a tutti coloro che magari ti circondano. Da dove mi chiami?
1: Io sei da Marano.
0: Marano, allora, quando siete nato?
1: 25-7-70.
0: Allora, tu 25-7-70, vediamo un pochettino. Ma questa ragazza è un periodo che si è allontanata da te?
1: No, no, quindi siamo sposati.
0: No, dico, non mi hai capito, dico, a livello di rapporto, a sì, livello, sì. Capisci quello che voglio dire? Si è allontanata?
1: Un poco tutte e due, sì.
0: Ma puoi parlare un po' più vicino al telefono?
1: No, quella è una fabbrica, non si
0: no, ti stavo dicendo, a livello di rapporto, la vedi un pochettino allontanata da te?
1: Sì.
0: Allora, la tua ragazza, diciamo tua moglie, io dico sempre ragazza, si chiama Carla.
1: Sì.
0: Però la cosa più strana, mi devi dare un attimo la data di nascita.
1: Non me la ricordo, vedi.
0: Almeno quanti anni ha?
1: 23.
0: 23 anni, vediamo un pochettino. A livello di rapporti vedo un po' di lentezza comunque.
1: Hai ragione, è vero.
0: Ma comunque è un periodo, diciamo, già è un bel pezzo che si è un pochettino rallentata. Ascolta, ti posso dare un consiglio?
1: Sì.
0: Cerca di cambiare un pochettino tu, se vuoi che le cose cambiano, no? E vai a migliorare con la tua ragazza, cerca di cambiare anche un po' tu. Purtroppo è caduta la linea. 9, 48, 46, 10. Per parlare con Gennaro D'Auria, il vostro maestro dell'occulto, colui che riesce a percepire tante di quelle situazioni. Per parlare direttamente con me c'è solo un numero, 899 48 46 10. Ripetelo, scrivetelo, lo potete utilizzare nell'arco della giornata quando voi desiderate. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Passiamo alla prossima telefonata.
2: Secondo Cerchia Gennaro?
0: Sì, salve. Allora, buongiorno. Allora, ditemi la vostra data.
2: 7545.
0: Vediamo un pochettino che cosa esce. Voi siete vedovo?
2: Sì.
0: Domenica Mimma?
2: Sì.
0: Era vostra moglie Mimma?
2: Sì.
0: Domenica?
2: Sì.
0: Ma voi siete un infartario, scusate.
2: Sono?
0: Avete avuto un infarto?
2: Sì.
0: Quanto tempo fa?
2: Primo l'ho avuto nel 83.
0: Sì.
2: E secondo, ma adesso nel 83 ho avuto due. E ma un mese scorso ho avuto un altro infarto, no?
0: Comunque dovete stare sotto cura medica, assolutamente.
2: Sì.
0: Sotto cura medica?
2: Ho capito, ce n'è.
0: Lei migliorerà.
2: Migliorerò?
0: Certo, lei migliorerà tantissimo. No, lei migliorerà tantissimo.
2: Perché ho avuto un intervento proprio 2 settimane fa.
0: Lei andrà molto bene. Si affida.
2: Speriamo.
0: Ai medici, si affida. Affidatevi ai medici.
2: Da riverso, Gennaro.
0: Come vi chiamate?
2: Edoardo.
0: Edoardo, auguri, lei andrà.
2: Grazie.
0: Bene, non vi preoccupate. Affidatevi.
2: Grazie.
0: Ai medici.
2: Va bene.
0: Auguri.
2: Grazie.
0: Abbiamo la prossima diretta, pronto?
3: Pronto?
0: Con chi parliamo?
3: Buonasera, Gennaro, io ho perso la...
0: Buongiorno, signora. Buongiorno,
3: grazie,
0: ditemi.
3: Io sono Gipostici.
0: Sì.
3: Sono una vecchia conoscenza.
0: Sì.
3: Comunque vorrei sapere qualcosa su mio marito.
0: Allora, Mario chi è?
3: È mio marito.
0: Datemi la data di Mario.
3: 9-4-66.
0: Vediamo un po', le cose non vanno molto bene. Signora?
3: Sì, seguendo.
0: Vediamo un po', ma fai il macellaio?
3: No, il salumiere.
0: Vabbè, macelleria, salumeria, vedevo una cosa del genere. Migliorerà tanto, signora?
3: Spero.
0: Migliorerà, è un periodo difficile, un po' di pazienza. Auguri.
3: Grazie, buonasera.
0: 9, 48, 46, 10. Appunto per parlare con me, per avere un buon consulto di cartomanzia e veggenza. 8, 9, 9, 48, 46 10. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Vediamo un po' appunto chi è che ci chiama, vediamo un pochettino chi è che vuole intervenire appunto a parlare con Gennaro D'Auria. Sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante, vediamo un pochettino la prossima chiamata.
4: Con la mano cercava me. E io sì.
0: Allora vediamo un pochettino. Pronto?
5: Pronto.
0: Come vi chiamate?
5: Domenica.
0: Allora, datemi la vostra data.
5: 6482.
0: Ma voi vi dovete sposare, signori?
5: Sì.
0: Antonio chi è?
5: È mio ragazzo.
0: Ho capito. Ma io vedo dei conflitti qua a livello di famiglia.
5: Sì, sì, infatti.
0: I genitori vi hanno negato la casa.
5: I genitori?
0: Vi hanno negato dei soldi, vedo come se non fossero d'accordo.
5: No, veramente, infatti, perché la casa ce l'hanno data, però non vogliono sapere niente, perché la casa si deve costruire.
0: Ma io vedo qua molte difficoltà.
5: Molte difficoltà?
0: Sì, alla fine però ci riuscirete, auguri.
5: Alla fine ci riusciamo.
0: Ci riuscirete,
5: però,
0: non vi preoccupate.
5: Però adesso molte difficoltà.
0: Auguri.
5: Grazie.
0: Ci riuscirete, non vi preoccupate.
5: Grazie.
6: Do you remember our meeting on that beach? Our steps drew love time, love story, unforgettable moments.
0: Sento bene adesso. Se può alzare un po' la voce perché è un po' bassa come audio. Signor Gianni, da dove chiama?
7: Da Torre del Greco.
0: Signor Gianni, cosa vogliamo vedere?
7: Qualcosa sull'amore.
0: Sì, quando siete nato?
7: Il 5774.
0: 57 1974. Gianni, sua moglie?
7: Mia moglie no, non sono sposato.
0: Ah, vuole sapere sull'amore? C'ha una ragazza, perché mi serve la data.
7: No, non c'è nemmeno la data.
0: Lei vuol sapere se troverà una persona?
7: Sì.
0: Perfetto, adesso questo io controllerò subito. Da quanto tempo mi ascolta, signor Gianni?
7: Sono anni.
0: Un abbraccione a tutta Torre del Greco. Devo ringraziare Torre del Greco perché è stata la città che ha voluto tanto bene a Gennaro D'Auria, e grazie ai torresi che io veramente ho dato tanto a Torre del Greco, mi dovete credere. A Teleturre, Tele2, ve lo ricordate?
7: Come?
0: Telegolfo, tutte quelle belle cose, mamma mia.
7: Quando era bello.
0: Vediamo un pochettino. Un saluto a Carmine Garofalo di Teleturre. Vediamo un po'. Lei esce già dal passato, da una brutta storia, signor Gianni.
7: Sì, però è una storia che si dovrebbe parlare un po' in privato.
0: Ma comunque ti posso dire una cosa.
7: Sì.
0: Tu andrai molto bene nel futuro. Giovanni,
7: sì.
0: Non ti vedo proprio felice al 100%. Ti senti,
7: sì,
0: annoiato un po' di questa vita?
7: Sì, sì, sì.
0: Ma tu stai in depressione un pochettino. Tu ti devi fare aiutare da un medico, Giovanni.
7: Da un medico?
0: Ti spiego il perché. Ascoltami. Una persona che non ha... Allora, tu con i tuoi occhi hai visto troppo, Giovanni.
7: Sì.
0: E questo è stato il difetto tuo. No, difetto, diciamo, la vita è corsa così e tu... Cioè, quando una persona ha provato questo, ha provato quello, ha provato codesto, ha provato... Capisci?
7: Sì, sì, sì.
0: E ha visto tante porcherie, scusatemi tanto l'espressione, ma è la verità, se lo dobbiamo dire. E allora, è arrivato a un certo punto, è come se la vita che tu stai attraversando in questo momento non ti sta dando più niente, non ti senti
7: bravo,
0: appagato,
7: bravo,
0: più
7: bravo, bravo.
0: E ti scocci di fare tutto.
7: Sì, ho provato tutto, perciò allora no.
0: Ma comunque ti posso dire una cosa.
7: Sì.
0: Tu incontrerai, e poi un giorno me lo dirai da vicino,
7: una donna, un uomo. Sì.
0: Tu incontrerai una persona femminile.
7: Ah, femminile.
0: Sì, una persona femminile. Non è un gay, assolutamente, non è un omosessuale, ma è una donna, sto parlando.
7: Ah,

0: tu puoi avere qualsiasi tipo di gusto, queste sono cose tue personali, è chiaro? E non le metti in dubbio. Allora, non le condanno e non le metti in dubbio. Lei incontrerà una donna che la farà cambiare la sua vita, signor Giova.
1: Ma mi sposo poi?
0: Perché non si dovrebbe sposare, oh Gesù? Ma per lei mi può dire una cosa, a titolo proprio di cortesia, che cos'è il matrimonio per lei? La domanda più intelligente delle strutture. Signor Giovanni, lei è una brava persona, non mi faccio queste domande stupide. Queste domande stupidine. Allora, signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. Ho le linee libere 899-48-46-10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamate in questo istante 899-48-46-10. 899-48-46-10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899-48-46-10. Forza e coraggio, chiamate 899-48-46-10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Pronto?
2: Gennaro.
0: Sì, con chi?
2: Gennaro, sono Edoardo e chiamo da Casoria.
0: Ciao Edoardo.
2: Sì, io ti devo fare i miei complimenti, tu a me mi fai morire. con tutto. Io ti ascolto, che saranno all'incirca 5-6, anzi anche di più, 10 anni.
0: Grazie.
2: Quando lavoravo al laboratorio mi hai fatto morire, Gennaro. Tu a me mi fai morire. Dico nel senso così.
0: Attenzione. No, perché oggi un funerale pure costa,
2: Ah, pure costa, pure. Hai dato l'opportunità, insomma, hai detto, mo
0: sì,
2: lo devo chiamare,
0: sì,
2: no,
0: sì.
2: Perché Gennaro fa o non lo faccio.
0: Vi voglio tanto bene, perché Napoli già è martorizzata.
2: Gennaro, guarda, tu certe volte io ti ascoltavo la sera, ma io guarda, non lo so, sei una cosa sciambazzita, Gennaro.
0: Mi fa
2: sciambazzì per radio.
0: Mo vediamo un pochettino.
2: Sputtalo, che tu già sai.
0: No, aspetta, le risate forse a voi sembra ironico, però dovete vedere quando io mi arrabbio. È assolutamente niente, perché io quando vedo le cose storte, tipo per esempio quella signora che mi chiamò, no? Andò in diretta, ascoltate, io questo lo devo dire all'intera umanità. Mi diceva: ma io ho i miei figli, signor, ma voi tradite vostro marito, perché non lo affermate? E la signora mi fece alterare, ti ricordi? La signora mi chiamò in privato, disse: Gennà, è vero, quello veniva fino a casa, fa il fruttivendolo.
2: Gennà, ma ne indovinate, guarda, ne indovinate di cotte e di crude.
0: L'abbiamo smascherata.
2: Ma no. Certi episodi che mi hai fatto morire, Gennà, guarda.
0: Il fatto della stufetta.
2: Mi ricordo nei episodi, ma mo non so quando l'ho sentito sta replica, quella là che tu la spottessi, ci resisto fatto, aspetta, come si chiamava? Il fatto che teneva la gola irritata e tu ci resisto e ci vede che tu lavori troppo.
0: No, siamo seri. Il fatto della gola irritata. Comunque sei un simpaticone, io ti ringrazio.
2: Io te lo volevo dire, io qualche volta ti vedo pure quando sei a Telea, cosa?
0: Grazie,
2: mi soffermo qualche volta.
0: Grazie.
2: Comunque senti, se ti vuoi venire a pigliare un caffè, io sto a Via Nazionale delle Puglie.
0: Va bene, no, stai
2: 274. È un Kodak Sviluppo e San Benedetto. Quando vieni a pigliare, te lo offriamo tutto il cuore.
0: Ti ringrazio. Un abbraccio. Come vi chiamate?
2: Edoardo.
0: Ciao Edoardo, e tanti auguri e buona vendita.
2: Grazie.
0: Ciao, tanti auguri e tanti soldini. Ciao.
2: Da?
0: Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro D'Auria. Ascoltatori di Radio Camera Polisterio, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Serio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Telefonata, pronto?
1: Sì.
0: Con chi parlo?
1: No, sono sempre Maurizio.
0: Maurizio. Allora, dammi la tua data.
1: 3-4-81.
0: Vediamo un po' le carte, che cosa dicono. Maurizio, tu stai facendo dei corsi di informazione?
1: Sì, sì, infatti, anche.
0: Ecco.
1: Sto facendo... Mi sono iscritto da poco, da metà di marzo mi dovrebbero chiamare per iniziare.
0: Vedo il centro direzionale, cosa c'entra?
1: Sono dei corsi per quanto riguarda trasporti, cioè traghetti, treni, però verso la metà di marzo mi hanno detto di venire per informazioni più dettagliate. Quindi vorrei sapere se mi conviene poi così per intraprendere qualche lavoro.
0: Ma centro direzionale, cosa c'entra?
1: Lì si trovano queste uffici informazioni per i corsi.
0: Tu ce la farai.
1: Sì.
0: Hai fatto due, diciamo, perché qua mi esce sulle mie carte che tu hai fatto varie domande.
1: Sì, sì, infatti, c'è scritto agenzia di lavoro, annunci su Bic e Brac, tante di queste cose.
0: Ce la farai, Maurizio.
1: Grazie.
0: Auguri. Ciao.
1: Grazie, buongiorno.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Buonasera, buongiorno, mi scusi, con chi chiamo?
1: Sono Giovanni.
0: Allora, Giovanni, quanto siete nato?
1: 12-1-65.
0: Allora, vogliamo controllare il lato dell'amore?
1: Sì.
0: Allora, Alessia è stata la tua ragazza precedente?
1: È un'amica.
0: Un'amica o è stata la tua ragazza?
1: No, ci vedevamo, non è mai stata la mia ragazza.
0: Ho capito. Però, insomma, in un certo tal modo, se diciamo con questa Alessia, tu sei andato avanti, giusto?
1: Sì.
0: Allora, per te ci sarà una nuova persona che si chiamerà Anna Maria. Chi porta la divisa?
1: Mio fratello.
0: Tanti auguri a tuo fratello. Antonio chi è?
1: Antonio è un mio amico.
0: Ma chi è questa persona che mi esce, che ti vuole tanto bene, del segno dell'Ariete?
1: Cioè, no, sai che cos'è? Questo Antonio, questo è un ragazzo gay.
0: Sì, ho capito. Ah beh, ma comunque mandiamo un saluto a tutta l'omosessualità, perché sono creature di Dio, per l'amor del cielo. Tu andrai avanti, conoscerai una ragazza e sarai molto felice. Auguri e buona giornata. Allora, carissimi ascoltatori ed ascoltatrici, Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Buongiorno, con chi parlo?
2: Allora, ciao, io sono Anna.
0: Sì, dica.
2: Volevo sapere un poco qualcosa circa l'amore.
0: Certo, quando siete nata?
2: Allora, il 14-9-55.
0: Vediamo un pochettino.
2: Io sono comunque, ti voglio dire, se ti posso precisare, sono sposata e sono separata.
0: Antonio chi è?
2: Antonio?
0: Sì.
2: È un mio ex.
0: Infatti lo vedo.
2: E quindi cosa vedi su
0: un
2: questo
0: attimo?
2: Antonio? Sì.
0: Però tu hai sbagliato moltissimo. Antonio ti ha lasciato perché tu gli hai fatto le corna. Tu gli hai fatto le corna.
2: No,
0: un altro uomo. No. È la verità. Dobbiamo. Allora, ascolta, io sono di una bocca solo, la sincerità. Tu l'hai tradito, quest'Antonio. Tu sei una grande amatrice della sessualità. È inutile che dici di no, perché è la verità. Allora, o diciamo le verità oppure chiudiamo.
2: Senti, io ti dico la verità, io non ho tradito Antonio.
0: Ma quest'Antonio io lo vedo ancora presente. Poverino quest'Antonio, sai.
2: Diciamo che lo vedi presente perché mi sono lasciata da poco tempo, da qualche mese, ecco.
0: Sì, però tu non lo ami proprio.
2: Non ho capito?
0: Tu non lo ami proprio. Perché lo prendi in giro a questo Antonio?
2: No, io non lo sto prendendo in giro.
0: Ma mi pare di sì, tesoro, perché io vedo che tu quest'Antonio, cioè, non lo ami abbastanza.
2: No, non lo amo, sono rimasta un po' scottata da alcune cose che mi ha fatto.
0: Certo, infatti esce qua, però vedo che anche tu non è che sei stata di meno, perché vedo una simpatia nei riguardi di un'altra persona.
2: No, Gennaro,
0: ascolta, quest'Antonio,
2: io ti ho chiamato perché credo in te, sei una persona che dici tutta la verità.
0: Brava. E allora quest'Antonio che a me, scusami,
2: dimmi.
0: Dobbiamo dire la verità, perché per l'amor del cielo, io non discrimino nessuno, però dobbiamo dire la verità. Tu, quando avevi rapporti sessuali con questa persona, non sentivi nulla. Tu pensavi un'altra persona. Io ti devo dire la mia coscienza, quello che mi sta dicendo in questo momento, e te lo divulgo. Però se tu mi dici, Gennaro D'Auria, tu ti stai sbagliando, io accetto questa mia sconfitta a livello di sensitività, a livello di veggente più che altro.
2: Gennaro, io ti devo dire che hai ragione.
0: Io ti ringrazio.
2: Ti devo dire che hai ragione, perché...
0: Ma dimmi una cosa, amore mio, perché quando non si ama una persona, perché bisogna insistere? Amore mio, perché?
2: No, ma io non voglio insistere, ma ti posso chiedere un'altra cosa, se accanto a lui c'è qualche altra persona?
0: Certo. però non dobbiamo, appunto, quello che voglio farti capire, no? Io non sto contro niente, cioè assolutamente nessun essere umano, ognuno la può pensare in un modo, però dobbiamo anche essere onesti con noi stessi.
2: Certo,
0: tu
2: certo.
0: Stavi con quest'Antonio, ma pensavi a un'altra persona, perché quest'Antonio a te ti faceva un po' schifo a livello sessuale, a livello di rapporto, a livello di tutto. Tu non hai mai amato quest'Antonio, perché nel momento che tu hai conosciuto quest'Antonio l'hai conosciuto approfonditamente, cioè dopo ti è passata quella cosa, pensavi che Antonio era un'altra persona. Riesci a capirmi?
2: Sì,
0: quando poi hai scoperto, Antonio,
2: Denaro,
0: che elemento eri?
2: Hai centrato in pieno. Complimenti.
0: No, amore mio,
2: mi
0: io,
2: devo complimentare.
0: No, io mi metto vergogna, sai,
2: no,
0: perché?
2: No, perché è vero così. Perché
0: io mi metto vergogna perché certe cose non le vorrei dire in diretta, ma purtroppo le devo dire perché io credo molto. L'errore mio di Gennaro D'Auria, sapete qual è? Che credo molto nel mio lavoro. Credo molto.
2: Sì, sì.
0: Non accorgi che oggi i maschi sono molto diminuiti, sono pochi.
2: Sì, è vero, è vero.
0: Tu hai avuto una...
2: sono pochi maschi.
0: Hai avuto, amore mio, una brutta esperienza. Tu c'era anche un omosessuale che ti voleva, però tu non avevi il coraggio di dire voglio, ma tu sei ricchiuno. Cioè, tu non gliel'hai detto per correttezza, perché sei una donna vera, però tu hai bisogno di un vero maschio vicino a te.
2: Quindi cosa le prevedi nel mio
0: per
2: futuro?
0: Per te vedo cose buone, tu conoscerai un maschio che ti soddisferà, ma ti soddisferà tantissimo, però devi attendere.
2: Ho capito.
0: Auguri.
2: Quindi allora Antonio sta con un'altra.
0: Antonio, tu già lo sapevi, ma perché mi dici queste cose? Ma perché tu non lo sapevi?
2: No, volevo una conferma da te.
0: No, firma, tu non lo sapevi?
2: No, non è che non lo sapevi, perché
0: tu lo sapevi.
2: No,
0: tu lo sapevi.
2: Avevo un dubbio.
0: No, i messaggi sul telefonino, i messaggi sul telefonino, chi li ha letti?
2: Li ho letti, hai ragione.
0: E allora perché mi mentisci?
2: Donna!
0: Lo sai. Ti abbraccio, auguri.
2: Va bene, ciao, grazie,
0: ciao. Ti voglio bene. Comunque non devi fare il doppio gioco. Ciao.
2: Ciao.
0: E mi dovete dare la data, senza la data non posso vedere le carte. Allora, quando siete nato voi?
3: 31-7-69.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte. Mariangela, chi è?
3: La mia ragazza.
0: Quando è nata?
3: Ma allora, mica la dite per radio?
0: No, no, in privato, prego.
3: 7-69.
0: Va bene. Ho abbassato la diretta, non si è sentito niente, non ti preoccupare. Allora, mi ascolti?
3: Sì.
0: Lavora Mariangela, vedo sì, qua sì. Un lavoro.
3: Sì, sì.
0: Ma non sta andando bene come lavoro? Ma no, insegna? No, scusate, sì. Questa signora insegna? Questa ragazza?
3: Non ho capito.
0: Allora, è una tappabuchi, è una maestra?
3: Sì, sì.
0: Ma una maestra di scuola elementare o d'asilo?
3: Scuola privata,
0: asilo. Ma alle volte lavora, scusate, alle volte lavora e alle volte non lavora.
3: Alle volte lavora, alle volte...
0: Comunque diventerà stabile questa signorina.
3: Diventerà stabile.
0: Molto stabile. Non vi preoccupate, state tranquillo perché è uscita la carta solare che identifica appunto un buon presagio. Vuol dire praticamente che verranno dei momenti fertili. Si affermerà, non si preoccupi.
3: E lavorerà sempre tutto il periodo, diciamo.
0: Sì, sì, sì, andrà benissimo, non si preoccupi. Mi chiamerete e mi ringrazierete perché esce proprio chiaro qua.
3: Va bene.
0: Arrivederci.
3: Grazie.
0: Andiamo subito in diretta con la prossima. Pronto?
4: Pronto?
0: Salve.
4: Salve.
0: Con chi parlo?
4: Sono Sara da Napoli.
0: Ciao Sara, da quanto tempo mi segui?
4: Io ti conosco da anni. Ti ho sempre seguito sia per televisione che per radio.
0: Grazie.
4: Ti ho chiamato adesso perché hai dato la possibilità, insomma, di telefonare.
0: Sì, a tutti quanti, certo. Sì. Allora, dimmi una cosa.
4: Allora, io sono giovane, ho 19 anni appena compiuti.
0: Mi puoi alzare un po' la voce?
4: Sì, sì, pronto. Allora, io sono giovane, ho 18 anni, 19 anni appena compiuti. sono stata malata molti mesi, sono stata quasi 4 mesi ferma per delle complicazioni dopo un'operazione. Adesso sto bene, diciamo che sono 3 mesi.
0: Ma che cosa hai avuto? Scusami.
4: Ho avuto delle complicazioni gravi al polmone dopo un'operazione di appendicite fatta ad urgenza, quindi un'operazione banalissima.
0: Cioè, io voglio capire, hai avuto un intervento di appendice peritonite?
4: Sì, d'urgenza.
0: Ho capito, d'urgenza, sì.
4: Sì.
0: E che c'entra il polmone?
4: Sì, perché praticamente mi hanno fatto venire infezioni.
0: Oddio mio.
4: Alla pancia, che al polmone, e in più mi hanno fatto venire anche un'embolia polmonare.
0: Embolia polmonare si chiama.
4: Esattamente.
0: Cioè sono dei liquidi che si formano dentro al polmone.
4: Un infarto del polmone, a parte il liquido che ho avuto alla pleurite, cioè il liquido, l'infezione, ho avuto proprio questo infarto del polmone, cioè un embolo che mi ha fatto venire questo infarto del polmone.
0: Mamma
4: una
0: mia.
4: Cosa che al 90% è mortale, quindi io adesso diciamo che sto bene perché sono giovane, quindi l'ho superata la cosa, sono stata molto molto malata per una stronzata, scusa la parola. Per un appendice, però sto bene, diciamo che però questo fatto che io ho perso parecchi mesi, io stavo al primo anno di università, sai, mi dovevo mettere insomma a fare delle cose e quindi mo voglio sapere se mi riesco a riprendere, se riesco a continuare questa la mia vita normalmente. Pronto?
0: Sto qua, ti sto ascoltando.
4: Sì. E questo volevo sapere, se vedi che comunque mi riesco a, perché è stata questa pausa, insomma è stata molto forte per me, e sto bene sia emotivamente che di salute, però c'ho un po' di paura se non ce la faccio insomma a riprendermi.
0: Capisco.
4: Vuoi sapere la data?
0: Sì.
4: Allora, 12 aprile 85.
0: Sì, un attimo solo, allora cosa devo guardare in sostanza?
4: Sostanza principalmente l'università. E quindi se riesco a riprendere tutte le cose più importanti della mia vita all'università.
0: Vabbè, vado a vedere se ci sarà una ripresa.
4: Sì, grazie.

0: ti riprenderai, andrai benissimo. Quello che è caduto è la tua forza di volontà. Mi meraviglio, signorina, sì, 19 anni che lei sta così depressa. Lei ha bisogno di un piccolo medico che si chiama psicologo, perché lei c'ha tutto scombussolato per quello che ha subito, cioè c'ha tutti gli equilibri, la persona c'ha degli equilibri all'interno.
1: Sì.
0: Niente succede a caso, ha sentito prima Wanda che ha parlato degli equilibri e di tutto, quindi sono degli equilibri che lei ci ha spostato all'interno. Il psicologo non è il medico dei pazzi, come tanti ignoranti credono, salvando lei e qualcun altro. Mette a posto gli equilibri di una persona. Le cose andranno molto bene, però forza e coraggio, tiri fuori quella forza di volontà.
1: Diciamo che io mi faccio un sacco di cose, ogni volta mi metto a cominciare cose nuove, non mi riesco a focalizzare.
0: Lei quando si sveglia la mattina deve dire queste parole: io sono una persona positiva, sono gli altri che sono negativi. Perché se lei va a valutare la sua vita, sono stati gli altri a danneggiare lei. Allora, quando si sveglia la mattina, dica: io sono una persona positiva, ringrazio Dio che mi ha fatto risvegliare anche stamattina. Io sono positiva, lo deve dire ogni mattina che si alza, perché è una cosa buona che lei fa. Si deve dar forza, signorina, lei c'ha solo 19 anni, ma che scherziamo?
1: Quindi va bene, voglio dire, riuscirò prima.
0: Lei ce la farà tranquillamente, non si preoccupa.
1: In tutto,
0: nelle cose che lei vuole realizzare ce la farà, però ci vuole un pochettino di forza in più, perché in tutto, signora, tutto non esiste, signori, perché in effetti si deve fare nella vita una cosa, ma che la cosa una sola, ma fatta bene.
1: È quello che non ci riesco io.
0: Appunto, perché lei dice su tutto, su tutto. Il tecnico mi guarda perché tu non eri riuscito manco a fare a casa che ti hanno bloccato. Poi non mi far parlare, ti hanno bloccato là e tu hai fatto a casa là e pure là ti hanno bloccato. Poi stai in affitto. Non parlare proprio tu. No, non mi interessa. Chiama il capo a chi vuoi. Ti abbraccio.
1: Grazie.
0: Il direttore non c'è oggi, è malato.
1: Grazie, Gennaro
0: Daurea. Dimmi.
1: Grazie, ringrazio.
0: No, io ce l'ho con il tecnico. Vuole andare dal direttore, sta malato il direttore. Io ti ringrazio e a te. Signorina, forza!
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao tesoro. La prossima 899 48 46 10. Chiamate in questo momento 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro Daurea. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.
2: Sia.
0: Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Salve signora.
2: Sì, cercavo proprio lei. Speravo signora, proprio di sentirla.
0: Signora cara, da dove chiamate?
2: Da Casaluce.
0: Da Casaluce Caserta. Mi dica signora, cosa vuol sapere?
2: Ho un problema riguardo mia figlia e non riesco a venirne fuori.
0: Signora, io vedo qua problemi di droga, c'ha?
2: No.
0: Signora, perché dice non riesce ad uscirne fuori? Non pianga signora, che cosa è successo?
2: Non lo so neanche io stessa, mia figlia è un problema.
0: Signora, forza, un sorso d'acqua, che è successo?
2: Mia figlia c'è un problema di ritardo mentale.
0: Allora, suo figlio come si chiama?
2: Mia figlia.
0: Sua figlia. Sì. Fatemi capire. Calma, si prende un sorso d'acqua. Calma,
2: sì,
0: calma.
2: È passato, grazie. C'è un problema di ritardo mentale. Sì. La tenevo a lavorare, diciamo lavorare simbolicamente, perché le davo io la paghetta.
0: Sì.
2: E niente. Due o tre anni in un...
0: Sì, ma è nata così?
2: Non ho capito.
0: È nato con questo ritardo mentale?
2: Sì, mi hanno detto i medici che è stato provocato alla nascita, quando è nato.
0: Mannaggia la miseria.
2: Comunque, adesso c'ha 30 anni.
0: A quanti mesi avete partorito?
2: 8 mesi e un giorno. Però è nato asfittico per il travaglio lungo che ha avuto.
0: Capisco. E fatemi capire bene la situazione.
2: La ragazza adesso mi faceva... Da prima di Pasqua mi diceva che lei non voleva più andare in questa scuola, in questo asilo, e mi disse, perfino disse, mamma, non fai in modo che io non vada più.
0: Voi dove la mandavate?
2: In una scuola materna. oltre che l'ho tenuta anche nei centri di
0: riabilitazione.
2: Ma da
0: piccola praticamente, da piccola, no? O adesso?
2: No, sono 3-4 anni addietro.
0: Ah, quindi pure da adulta, sì. Ho capito.
2: Anche per perché me l'aveva detto la psicologa.
0: Sì, ma è importante questo, sì, perché sì. Allenano, diciamo, è un'allenazione della mente.
2: Sì, e sì. Niente, ed un tratto mia figlia mi ha detto che lei non voleva più andare perché se no lei avrebbe fatto qualche scatto e aveva paura, dice, stanno i bambini e io non voglio fare nessuno scatto. Ma da allora non la riesco più a capire.
0: Signora, da quando è andata a questa scuola?
2: Da quando non va più a questa scuola.
0: Ah, da quando non va più. Sì. Ma chi è che non l'ha voluta fare andare più a star bimba?
2: È lei che mi ha fatto questa richiesta.
0: Come?
2: È mia figlia che mi ha fatto la richiesta di non andare più.
0: Signora, ma lei, voi sapete, vostra figlia è un angelo, è una brava persona, purtroppo ha avuto questo problema che non, a Dio ha voluto così, e prendiamocela con la, come si vuol dire, con la sapienza di Dio, con
2: sì.
0: Però quello che voglio dire è questo, voi non dovevate toglierla, signore, è come se voi l'avete tolta dal psicologo, oppure gli togliete un farmaco che gli fa bene a sta figlia vostra.
2: No, lei pure adesso
0: Se pensa
2: a quelle persone,
0: il sostegno non ce l'ha più,
2: si innervosisce moltissimo quando sente queste persone.
0: Sì.
2: Non vuole, io ho cercato di mandarla. Lei si rifiuta categoricamente, non vuole andare.
0: No,
2: è lei che si rifiuta.
0: Signora, esiste una legge di costrizione: quando un essere umano non ha la forza di agire né di volere, signora, deve andare quella bimba sua appunto a scuola, perché
2: molto
0: là
2: si è rivolta all'assistente sociale.
0: Signora, solo così può fare, è l'unico modo, è l'unica strada. Là mantengono la mente sempre allenata, signora. Questa vostra figlia deve continuare ad andare in quella scuola, signora.
2: Ma perché non vuole.
0: Signora, ma non, sua figlia non intende né conosce, quindi purtroppo la mente gli ha fatto dire che non vuole andare, però voi gli avete tolto il sostegno mentale. Involontariamente non è colpa vostra, ma vostra figlia deve continuare, signora, perché stava meglio.
2: Ma non
0: quando
2: ci riesco, come devo fare? Non ci riesco tanto più come fare.
0: Signor, dovete prima di tutto un abbraccio a voi che siete una mamma speciale, veramente speciale, perché capisco oggi che sofferenza ci sta per portare avanti questa sua figlia, veramente una sofferenza, veramente un abbraccio a lei. Signora, però deve fare il possibile fategli parlare proprio da queste persone della scuola, proprio queste persone.
2: Ho tentato.
0: E beh, che cosa vi ha detto?
2: Niente. Sta persona l'ha pure telefonata qua, lei tutta contenta, sì, si è innervosita a tal punto il giorno dopo con me,
0: sì,
2: che io non sapevo più cosa fare, cosa dire.
0: Signora, là è importante che va, la ragazza è un'allenazione mentale che fa. Signora, sa, io le voglio dire una cosa, se lei mi ascolta. C'era una ragazza anoressica, no? Stava andando verso la morte.
2: Sì.
0: I genitori preparavano il mangiare, lei lo buttava. La volevano ricoverare in ospedale, lei non voleva. Signora, chiamarono, la denunciarono. E purtroppo sì, la denunciarono, l'accompagnarono i carabinieri all'ospedale, e là, pure là, fece le cure e adesso questa ragazza sta bene. Se i genitori non si rimboccavano le maniche, a quest'ora questa ragazza anoressica sarebbe morta.
2: Sì.
0: Adesso, ringraziando Dio, non è più anoressica, è ingrassata da 38 chili,
2: sì,
0: è arrivata a 60 chili. Signora, mi ha capito quello che ho detto?
2: A volte io arrivo a pensare
0: che cosa ho voluto dire,
2: sì,
0: e penso che il mio discorso è chiaro. Non voglio dire che le deve denunciare sua figlia, però signora, questa è sua figlia, ha bisogno di sostegno mentale, sua figlia ha bisogno appunto di questo medico appunto il psicologo
2: io dal medico la porto.
0: Purtroppo è caduta la linea. Le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10. Andiamo avanti. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, Marco?
3: Sì.
0: Da dove chiami?
3: Da Vico.
0: Allora, Carla chi è?
3: È la mia fidanzata.
0: Dammi la data.
3: 26/7/72.
0: Tu quanto sei nato?
3: Il 30.
0: Come?
3: Il 30.
0: Sì.
3: Pronto?
0: Il 30.
3: 01/70.
0: Sì?
3: 30/01/70.
0: Ah, ecco, 30/01/70. Vediamo. 30/01/70. Vediamo un po'. Che mazza tu scegli? L'1, il 2 o il 3?
3: Il 3.
0: Dimmi una cosa, questa donna ti sta facendo sbattere proprio di brutto, eh?
3: Sì.
0: Tu non, cioè, non riesci a capire il suo comportamento, è vero?
3: Sì.
0: Ascoltami, questa è una persona molto, ma molto particolare.
3: Sì, è vero.
0: Lei è una donna che, figurati, ha parlato anche male di te, che tu sei il suo ragazzo.
3: Addirittura.
0: Vicino agli amici. Tu sei molto morboso a livello di amicizia, a livello di amore.
3: No, io la lascio tranquilla. Ma per lei con le amiche.
0: Io vedo che tu non hai fiducia di lei.
3: No, ultimamente no.
0: Attenzione, c'è un altro uomo qua. Ah. Purtroppo c'è un altro uomo. E tu già sapevi qualcosa.
3: Sì, avevo un sospetto con un suo amico.
0: Infatti, Mario chi è?
3: Il nostro amico comune.
0: Attenzione a questo Mario. Senti, tu te la sposerai e sarai felice, però questo Mario contrasterà molto il rapporto. Auguri.
3: Grazie.
0: Buonasera. Ciao. Abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
4: Pronto.
0: Allora, vediamo un pochettino. Come ti chiami?
4: Elisabetta.
0: Da dove chiami?
4: Da Versa.
0: Allora, dammi la tua data.
4: 25/4/64.
0: Vediamo un po' le carte cosa dicono. Vediamo un po'. Che mazzetto vuoi? 1, 2 o 3?
4: 2.
0: 2, vediamo un po'. Che confusione mi esce qua.
4: Sì.
0: Rosaria chi è?
4: Mia sorella.
0: Questo ostacolo molto, diciamo, la tua vita, in quanto vedo un fatto di eredità.
4: Sì.
0: Vedo proprio che, diciamo, ha collaborazioni con la mamma, eh? Mm. Chi è morto?
4: La mamma e il papà.
0: Infatti, ho visto però che già in passato avevo una grande collaborazione con la mamma e il papà. Qui c'è un imbroglio a livello ereditario, tesoro mio. Questi si vogliono prendere i tuoi soldi, i tuoi fratelli e le tue sorelle, eh?
4: Ho capito.
0: È vero?
4: Sì.
0: Giuralo.
4: Sì, lo giuro.
0: Hanno messo un avvocato, vedo.
4: Sì.
0: Guarda che tu rimarrai senza soldi. Queste persone vogliono fotterti.
4: Stanno giocando.
0: Stanno giocando con il fuoco. Ma tu hai messo l'avvocato?
4: Sì.
0: Lo vedo. Antonio chi è?
4: Mio fratello.
0: Questo è un altro che purtroppo è implicato in questa faccenda.
4: Infatti.
0: Stai attento da quest'Antonio.
4: Sì, sì.
0: Quello è la pecora nera della famiglia.
4: È il servo principale.
0: Ti sto dicendo, amore, dimmi una cosa. Gennaro D'Auria, no? Tu lo sai che è unica in Campania che riesce anche a dire dei nomi. Io non sapevo di quest'Antonio, è vero?
4: Sì, no.
0: E ti sto dicendo, attenzione, perché quest'Antonio farà un brutto scherzo alla tua situazione che attualmente è in corso.
4: Sì.
0: Dimmi una cosa, tu c'hai un neo sulla faccia?
4: No.
0: A livello vicino all'orecchio vedo come una macchiolina scura, che cos'è?
4: non mi risulta.
0: Al livello vicino all'orecchio, lato dell'orecchio, è un brufolo, che cos'è?
4: È un piccolo neo.
0: Comunque, la cosa importante è solo una cosa: questo Antonio bisogna appunto che ragioni, perché questa persona potrà mettere un sacco di ostacoli.
4: Speriamo.
0: Già le ha messe.
4: Sì.
0: Qui ci vuole un buon avvocato.
4: Lo, ce l'ho.
0: Alla fine vediamo un po', dammi un mazzetto da 1 a 5, vediamo un pochettino che cosa esce.
4: 1.
0: Abbiamo una coppa, appunto una donna coppe, quindi raccoglimento. Alla fine ce la farai, amore mio.
4: Spero di sì.
0: No, no, ci devi riuscire. Dimmi una cosa.
4: Sì.
0: Rosario chi è?
4: Mia sorella.
0: Rosaria.
4: È mia sorella.
0: Vediamo un po'. Pure lei sta contro di te?
4: Sì.
0: Oddio mio. No, ma alla fine ce la farai. Non
4: però la situazione di tutto è proprio questa qua, che ha fatto traboccare tutto.
0: Il vaso, sì. Antonio e Rosaria.
4: Sì, sì.
0: Sì, sì. Questi sono i personaggi più, diciamo, che creano appunto tanto dispiacere.
4: Infatti, l'avevo notato.
0: Alla fine ce la farai. Tanti auguri.
5: Grazie. Parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10 899 48 46 10 abilitato da tutti i telefonini Wind, Team, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate.
0: Chiama, pronto? Mi hanno passato una telefonata, pronto?
6: Pronto.
0: Buonasera. Buonasera. Salve, buongiorno, buonasera.
6: Buonasera.
0: Ormai non c'è più condizione di tempo qua, Con chi parlo?
6: Con Antonio.
0: Vediamo un po' le carte. Quando siete nato?
6: Io sono nato il 21 ottobre del 1959.
0: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Maria chi è?
6: Maria è mia moglie.
0: La vedo.
6: Maria Rosaria.
0: Dimmi una cosa, tu hai sospettato su tua moglie che ti ha messo le corna?
6: Sì.
0: Ma è tutto l'incontrario, sei tu che gli hai messo le corna?
6: Vabbè, ma questo tempo fa però.
0: Eh?
6: Tempo fa.
0: Tempo fa gliel'hai messo le corna, perché a me mi escono qua. Tua moglie sta vicino a te?
6: No.
0: Ah, ecco, perché qui mi esce un rapporto con un'altra persona sposata.
6: Oh.
0: È una meraviglia?
6: Sì.
0: Non credo proprio. Io non credo proprio. Comunque con tua moglie a te non ti tradisce, se tanto vuoi mettere la coscienza apposta, però tu hai tradito. Tu hai tradito. Chi è il poliziotto?
6: Poliziotto.
0: Un amico?
6: Quello che abita accanto a me.
0: Oh, ho capito. Ascolta, le cose vanno bene con tua moglie. Devi essere solo tu a cambiare un po'. Tu in passato l'hai tradita, purtroppo. Hai fatto l'amore con un'altra donna, è vero?
6: Più di uno.
0: Guarda, io ti ammiro e ti faccio i miei complimenti perché hai detto la verità.
6: Ti ringrazio.
0: Tanti auguri.
6: Grazie.
0: Tua moglie non ti tradisce, auguri.
6: Ti ringrazio.
0: Però non fare questo perché è tutto inutile. Ricordati, chi costruisce su terra fertile appunto raccoglie, ma se tu coltivi su terra già battuta non raccoglie niente. Tanti auguri, come ti chiami?
6: Sempre Antonio.
0: Antonio, ti abbraccio, tante belle cose.
6: Ciao,
0: auguri.
6: Grazie,
0: ciao. Sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere.
5: Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti.

0: Passiamo alla prossima chiamata. Pronto?
1: Ciao Nicola.
0: Con chi parlo?
1: Tommaso.
0: Con?
1: Tommaso.
0: Tommaso. Quanto siete nato?
1: 1165.
0: Chi sei vicino a te? Tua moglie?
1: Sì, sì.
0: Dagli un bacio da parte mia, che è una bravissima persona.
1: Oh, va bene.
0: Non ti tradisce, ti vuole molto bene. Però ti dico una cosa, tu non sei felice. Tua moglie perché fa la civetta? Me la puoi passare un attimo? Ci devo dire qualcosa a tua moglie che è uscita sulle carte. Signora?
2: Pronto?
0: Buonasera.
2: Buonasera.
0: Anzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Signora, lei ha chiesto, ha fatto chiamare, perché è stata lei l'artefice, ha detto, Tomma, chiama un attimo a Kist. Però, le dico una cosa, perché la famiglia è contro?
2: Contro che cosa?
0: Dall'inizio la famiglia è stata... Allora, voi siete una bravissima persona, voi e vostro marito, però la famiglia si è messa contro. La famiglia vostra o quello di vostro marito?
2: Come fa? La famiglia mia,
0: no? No, passatemi un attimo vostro marito.
2: Sì, sì, ecco.
0: Allora dimmi.
1: Come fa?
0: Come faccio a saperlo? Ma tu ti credi che qua stanno i babà? Qui ci sono le frollatelle. Le frollatelle. Sai che vuol dire? L'essenza della veggenza. Io lo so. Guarda, ci è voluto uno stomaco a chiamare, però ti dico questo, tu e tua moglie andrete avanti e nessuno vi dividerà. Non state a sentire alle famiglie, alle mamme, perché in mamma ne fai mamma. Tu sei un figlio e fai figlio.
1: Sai che sei in mamma?
0: Come?
1: No, sto parlando con lei.
0: Che hai detto?
1: La mamma.
0: No, è inutile che tua moglie vuoi difendere. Vuoi difendere la mamma. Perché purtroppo lo sai troppo bene. Signora, vogliamo ridere?
2: No, guarda.
0: No, signora, se dobbiamo... guardate, signora, vi spiego una cosa. Abbiate bontà, che Dio vi benedica. Noi dobbiamo essere onesti.

0: Come?
1: Io ho fatto chiamare per vedere se mio marito mi tradisce ancora.
0: No, non più. In passato voi siete molto furba. Allora, vostro marito non vi ha mai tradito.
2: Chi sta fatto in giornata, c'era nuova.
0: Vostro signora, voi siete malata mentale. Perché voi state distruggendo un matrimonio e voi e il suo tradimento. Questo marito lo state scamazzando. Lo state uccidendo a suo marito vostro. Rim insieme. Signora?
1: Ditemi.
0: Ma perché vi ho buttato a nazzo? Ma che voi credete che le carte qua non le leggo? Signora, voi se fate così vostro marito veramente vi mette il corna e fa buono se vi metta, perché voi che siete una donna e amate vostro marito e da funifo doppio gioco, questo qua vi vuole bene e non vi tradisce. Anzi, se tanto volete sapere, c'è stata una femmina che voleva fare amore con marito vostro, è chiaro? E un marito vostro non ha sbagliato.
2: Gennasi.
0: Signora, vi dovete chiudere. Buonasera.
3: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questi istanti all'899 48 46 10. 899 48 46 10, abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dice: io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate.
0: Ma pronto? Mi hanno passato un'altra telefonata, vediamo un po' chi è. Pronto?
4: Sono Salvatore.
0: Salvatore, quando sei nato?
4: 31-3-76.
0: Tu porti pullman?
4: Sì.
0: Vedo qui sulle carte un autobus. Che linea fai?
4: Di turismo.
0: Ah, quindi ti sposti?
4: Sì.
0: Quando sei nato?
4: 31-3-76.
0: Tu già hai avuto una brutta delusione, voglio?
4: Sì.
0: Hai avuto una brutta delusione che mi esce sulle mie carte. Angela chi è?
4: È una ragazza che ci sta presso da 12 anni.
0: Ma questa non ti vuole?
4: Oramai me ne sono accorto.
0: Quella di prima come si chiamava?
4: Michela.
0: Però tu perdi la testa per quest'Angela.
4: Sì.
0: Madonna mia. Ma tu sai pure... dimmi una cosa, sei un po' robusto tu?
4: Sì.
0: Voglio, ma vuoi fare sta dieta o no? Ma tu sei troppo grasso. Tieni sta panza annanzi che fa paura.
4: Infatti, un pochino di dieta, o un pochino del mestiere.
0: No, come... tu e un bar che ti guai a te, figlio mio. Vai spesso in bar. Vai spesso nel bar.
4: Sì, prima ci andavo, adesso non.
0: Tu hai bevuto tante birre. Guarda, hai bevuto casse di birra.
4: Questo sì, in passato.
0: Mamma
4: sì.
0: Mia, che pancia che c'hai. Che bocca che c'hai per mangiarti meglio, diceva Cappuccetto Rosso. Ma st'Angela, che tu ci tieni tanto, da quanto tempo la conosci? Da 12 anni?
4: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, la verità però, eh?
4: Sì.
0: Quanti anni c'ha quest'Angela?
4: 30.
0: Vediamo un po' se potrà essere qualche persona che magari ti può fare compagnia nel futuro. Ma tu sei rovinata, cacco, ma vica. Chi è morto in famiglia tua?
4: Mio nonno.
0: Eppure tua zia?
4: Sì.
0: Lo vedo. Anna chi è? Antonino chi è?
4: Antonino è il mio proprietario di lavoro.
0: Stai attento a st'Antonino, perché non è più come una volta.

0: No.
1: Come ti chiami, scusami?
0: Salvatore.
1: Salvatore, quanti trick 3 e 3?
0: Sì.
1: Se mi stai a sentire, è buono per te.
0: Sì.
1: Mamma mia, mamma mia, che vedo, che vedo, che vedo. Quest'angela addirittura ti ha sputato in faccia, ha detto non ti voglio, te ne devi andare.
0: È vero.
1: Quanto te l'ha fatto?
0: Un paio d'anni fa.
1: Wow, addirittura l'ha sputato nell'occhio, in faccia. Che vergogna, che vergogna, che vergogna. E tu ami ancora questa persona?
0: Perdutamente.
1: Mi dispiace, per te c'è stata un'altra persona. Questa persona non si chiamerà Angela. Tu perché hai perso la testa per questa persona? Io non lo so, però io sono Gennaro Verità, solo verità, e ti dico due cose. Questa persona veramente non sta con Dio, non si fa sentire mai una messa. Mamma mia, è una vergogna, è una vergogna. Tu andrai avanti, figlio mio, tu sei troppo buono, ti fai sputare in faccia da questa persona, non ti metti vergogna. Quella ti ha sputato nell'occhio, ti ha sputato nella tua faccia. E tu ancora corri appresso a questo. Tu mi spiega perché io sono scemo, fammi capire.
0: No, Gennaro, perché comunque la follia che ti devo dire. Oh, perché ancora non trovo.
1: Ma questa ti ha sputato in faccia! Tu come cazzo fai ancora ad andare dietro a questa persona? Io non lo so! Perché la ami? Perché la vuoi bene?
0: Perché ti devo dire, al cuore forse non si comanda.
1: E che sei una femmina, che sei una femmina di merda. Questa è una donna di merda. Per te ci sarà un'altra persona. Auguri, buonasera.
0: Grazie Gennaro, ciao.
1: Ciao. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Telefonata, pronto?
2: Pronto?
1: Buonasera signora, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Tiziana.
1: Dica signora.
2: Sono nata il 22.
1: Sì.
2: 6-75.
1: Da dove ci chiama?
2: Da Montoro, provincia di Avellino.
1: Allora, lei è sposata?
2: No, no, fidanzata.
1: Vediamo un po', mischiamo le carte, vediamo un po', speriamo che non... Lei sta ascoltando, che vergogna?
2: Sì,
1: quello che... è una vergogna quello che abbiamo sentito prima, eh?
2: Mm-mm.
1: Lei ha seguito?
2: Sì, sì.
1: E non è una vergogna? Figlia mia, una donna che sputa in faccia un uomo non è una vergogna?
2: Certo,
1: eh?
2: Non è una vergogna.
1: E voi avete sentito?
2: Sì, sì, ho sentito.
1: Meno male. Come si chiama il vostro ragazzo?
2: Angelo.
1: Vediamo un po', vediamo un po'. Voi state vicino a un ristorante?
2: Sì, sì.
1: Voi abitate vicino a un ristorante?
2: Sì.
1: Sto ragazzo vi ha traditi in passato. Figlia mia, è
2: ma
1: meglio che tu dica.
2: Un attimo. Fa quando?
1: Massimo, chi è?
2: Massimo.
1: Sì.
2: Che conosco.
1: Lo so, hai fatto l'amore con lui?
2: No.
1: Dimmi la verità, femmina!
2: Con Massimo no.
1: Io vedo che tu hai tradito il tuo ragazzo qua.
2: Sì, lo ammetto.
1: No, amore mio, guarda, io non sono un giudice, però tu hai fatto un po' la puttanella con un ragazzo, perché a cama esce bello chiaro e tondo. Perché hai tradito il tuo ragazzo, cara puttanella mia? Amore mio, io devo dire la verità, perché in coppia carta mai...
2: Ammetto.
1: Lo so, ti benedico per questo, però perché hai tradito agliuno tuo?
2: Posso fare una domanda?
1: No, mi rispondere prima a me.
2: perché mi sentivo esclusa da lui, dal mio ragazzo.
1: Antonio, cioè, chi è?
2: Antonio è mio fratello.
1: Lo vedo. Perché hai fatto i curnacchi a suo agiuno?
2: Perché mi trascurava.
1: Luigi chi è?
2: No, non lo conosco nemmeno.
1: Luigi è un amico di questo ragazzo che tu hai fatto l'amore?
2: Perché
1: io vedo una pineta, tu stai in un posto alto, no? Vedo degli alberi e questo qua praticamente ti ha amato, ti ha baciato, ha fatto sessualità con te.
2: Sì.
1: È vero? Negli alberi, vicino agli alberi. Questo ragazzo che tu hai avuto e che tu hai tradito il tuo ragazzo. È vero? Era un posto di montagna, è vero?
2: Sì, però non si chiamava Luigi.
1: Lo so, tesoro mio. Su Massimo chi è?
2: Massimo è un amico, cioè è stato il...
1: Ma ti piace molto sto Massimo?
2: No.
1: Figlia mia, tu sei tutta sbagliata. Tu hai fatto un grave errore, perché questo ragazzo non si meritava le corna. Assolutamente. Io non capisco perché tu l'hai tradito, per quale motivo. Io voglio capire da persona intelligente perché ci misi curnetti a suo agiuno.
2: Perché mi trascurava.
1: Ti trascurava a livello sessuale?
2: Sì, in tutto.
1: E tu così lo hai collaborato. Franco chi è?
2: Franco?
1: È
2: un uomo sposato. Che,
1: cioè, hai fatto l'amore con lui?
2: No, è innamorato di me.
1: Figlia mia. Figlia mia, che Dio ti benedica, qua esce la macchina sua che è bianca, è vero?
2: No, c'ha la macchina azzurra, però è innamorato di me.
1: No, prima avevo una macchina bianca, poi l'ha messa azzurra, ha cambiato. Questo qua, figlia mia, ti posso dire una cosa? Tu stai sbagliando la vita tua. Tu stai sbagliando. No, mi fa parlare. Tu stai sbagliando tutte cose.
2: Non so che sto sbagliando, per questo.
1: Perciò hai telefonato. Allora, tu chiami da Montoro Superiore, dove fanno le pelli là.
2: Sì.
1: Però ti. È vero?
2: Sì.
1: Ma tu hai fatto belli pelle, figlia mia, eh? Ti hai fatto un sacco di pelle all'angop. Ti dico una cosa. Sì. Tu, se continui così, passi peggio di una puttana. Perché? Trigger una cosa, uaglione tuo ti vuole molto bene. E se tu che sei una grande zoccola che hai fatto hamburgo 2-3 l'ora, tu hai cagna, sei un cagna, tu fai una brutta fine.
2: Non so, per questo ho chiamato.
1: Ah, e allora stammi a sentire. Abbracciati il tuo ragazzo cornuto e digli, da oggi in poi ti voglio bene, perdonami e digli pure quello che gli hai fatto, perché suo aglione è un buon aglione e non sa merito quello che
2: sì,
1: tu fai.
2: Lo so, ma il problema è un altro, che ci sta la mamma di lui.
1: Mamma, ma che conta sta mamma? Ma che conta sta mamma? Tu devi dire essa? Ma che c'entra la mamma? La mamma Lucas! Ma così già fa? La mamma Lucas! Tu te pigliai is!
2: Sì.
1: Ma che scusa sono questa, figlia mia! No. Ma per piacere, altrimenti voglio. Toglietemi in questa diretta! A un certo punto, abbiate bontà! Ma voi volete bene su ragazzo, non volete bene! Ah mamma! Ogni scusa è buona! Ui, ti ha fatto la puttanella, cucchille, cucchillate e cucchillate! Allora, mamma! Abbiate bontà. Abbiamo la prossima telefonata, squilla il telefono, pronto? Pronto?
3: Sì, e io mi chiamo Biagio.
1: Allora, Biagio, quando siete nato?
3: 21-4-53.
1: Tua moglie quando è nata?
3: Ah, oh, oddio, non la ricordo bene la data questa.
1: Come?
3: Aspetta.
1: La data precisa?
3: Sì, aspetto...
1: Qua, oggi mi state facendo dannare
3: tutte queste
1: telefonate strunze.
3: No, non sono strunze, sì, io sto in macchina, quindi...
1: Ma tu stai sentendo quanti tradimenti?
3: Sì, come no?
1: Ragazze che fanno le corna...
3: No, questo non esiste a me.
1: Quando sei nato tu?
3: Io 21-4-53.
1: Sei un pesci?
3: No, toro.
1: Ah, sì, vai nel toro, è vero. Tua moglie quando è nata?
3: 20...
1: Voglio però te muovere,
3: Ma io sto in macchina, capito? Sto guidando.
1: È figlio mio, muovetelo poco. pare peggio la pappardella che è uscita.

0: dal forno, no? Mamma mia, che guai.
1: No, no.
0: Voi avete a che fare con Gennaro Verità?
1: 59 novembre.
0: Bra.
1: 20, 59 novembre, esatta.
0: 20?
1: 59 novembre.
0: No, aspetta. 20. Sì. Poi 9. Aspetta, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre. E che è 11? Sì. 29 e 11?
1: 20.
0: Ho capito.
1: Novembre.
0: 20, 11?
1: 20, 59 novembre.
0: Un'altra volta su 5. Serisce prima, praticamente il giorno, il mese e l'anno. Figlio mio, tu
1: allora,
0: hai rubigliato il suo mondo.
1: 20?
0: 11 perché è novembre.
1: Eh sì, 11.
0: Perché dicembre è 12, figlio
1: 59,
0: mio.
1: 59.
0: Bra. Che vogliamo vedere?
1: No, io a me mi interessa il lavoro più che altro, non so come va il lavoro. Perché
0: allora è inutile che mi dai a tua moglie abitante.
1: No, io ve l'avevo detto prima, voi mi avete detto...
0: Chi porta? Detto io vedo quanti trasporti.
1: Sì.
0: Tu trasporti?
1: Sì.
0: Vai a Nanzi e vai a Reta.
1: Tu
0: sorridi, che le avrò
1: da? No, è la verità, perché ecco, io l'ascolto sempre in macchina.
0: Giuralo
1: su
0: Dio.
1: Giura,
0: no, mi dici una verità.
1: Come no?
0: Gennaro D'Auria, lo vuoi bene?
1: Sì, ascolto le belle.
0: Pure io ti voglio molto bene, perché io vedo la verità. Cioè io tengo le carte. Sono più di 30 anni, io ho 40 anni, signori miei, 40. Ho cominciato dall'età di 9 anni, figuratevi un po', no? Questo signore fa il trasportatore e vedo qua che tu sei una persona molto particolare. Dimmi una cosa, quel fatto ti succede più di notte, capiscimi a me?
1: Cioè quel fatto succede più?
0: Per esempio prima ti addormentavi.
1: Sì.
0: E ti svegliavi di prima mattina.
1: Sì.
0: Ti sta succedendo più?
1: No, adesso non sta succedendo più per
0: Gennaro D'Auria è grande oppure no?
1: Sì, no, è vero.
0: Sapevo queste cose?
1: No. Io è la prima volta che la chiamo,
0: Da dove chiami?
1: Da Sparanese, provincia di Caserta.
0: Ti voglio molto, molto bene.
1: La ringrazio.
0: Quando vuoi venirmi a trovare, vieni a Torre del Greco.
1: Torre del Greco.
0: Allora, ascoltami.
1: Dimmi.
0: I soldi sono pochi. Chi è il problema? Tu hai chiamato P soldi perché i soldi sono pochi, il lavoro è poco, i soldi sono pochi. Cioè un lavoro ci sta, però i soldi sono pochi.
1: Il lavoro c'è, i soldi sono poco, perché purtroppo il lavoro che faccio io, un ambiente del lavoro che faccio io, che non sembra si guadagni più.
0: Però è vero, no?
1: No, io me la passo bene, ma non è che sono pochi i soldi.
0: Hai avuto ancora problemi al culetto? Cioè, sai che vedo qua?
1: Sì.
0: Prima, non so se sono morroidi perché non sono un medico.
1: Sì.
0: Però veniva un periodo che tu andavi sempre liquido in bagno. Quanto tempo fa è successo questo?
1: No, veramente nel bagno sono andato un po' spesso su quei soci perché ho mangiato un po', abbiamo una piccola festa qua in paese, ho mangiato qualcosa e mi ha fatto un po' male.
0: No, perché vedevo un po' di liquido in più, perciò.
1: No, al bagno sono andato oggi, passata.
0: A che ora sei andato in bagno?
1: Appena dopo mangiato,
0: dicevo io, un po' più liquido sei andato.
1: Sì.
0: Stai attento a quello che mangi,
1: Ho mangiato un po' di frutta secca qua che ho comprato.
0: Perché in paese che festa c'è? Fammi capire.
1: È una piccola festa qua di paese.
0: Ti voglio bene, mi vuoi far sapere che festa è?
1: È una Madonna.
0: Che Madonna è?
1: La Torello.
0: Scusami, tu sei a Caserta?
1: Provincia di Caserta, un paese provincia.
0: E come si chiama questo paese?
1: Sparanese.
0: Che Madonna si festeggia. Come? Qui a Torre del Greco, dove sto io, stanno facendo la supplica per Pompei.
1: Ah, sì, no, qua è una Madonna del paese, così.
0: Ah, ecco.
1: Ecco, okay. Una piccola festicciola, così, non è? Ieri sera ho comprato un po' di frutta
0: secca. No, perché ho visto che sei andato un po' liquido con il culetto nel bagno.
1: È vero, proprio.
0: Mi dispiace proprio questo fatto.
1: No, ma
0: tanta
1: è una cosa che già passai.
0: Sprecata. E lo sai, perfino il water dove tu hai fatto il pupuccio, no? Diciamoci la verità, si era un po' otturato. Stai attento, che cosa hai mangiato?
1: No, niente di particolare. Ieri sera ho accumulato un po' di frutta secca, diciamo.
0: Ma non è che hai mangiato pure, per esempio, umero mousse e sta roba qua?
1: No, questo non, no, non piace.
0: Vabbè, vabbè.
1: E allora, Gennaro, il lavoro come
0: andrà? Molto a migliorare tu. Tua moglie perché non ti ha mai tradito, perché la santa, che è la femmina che ti avanza, non è una puttana, ma no, è una grande santa.
1: È
0: beata a te che tiene una moglie così brava.
1: Mi aiuta sempre al lavoro e mi sembra
0: bella, quello ti vuole bene, che l'amore senza te. Che segno sei?
1: Io sono del Toro.
0: E ti vuole, guarda, non potevi trovare del meglio, tua moglie
1: vero,
0: ti vuole
1: è
0: bene.
1: È vero, questo è vero, cioè
0: no. Non è una puttanella, capiscimi a me.
1: No, è
0: scusami,
1: vero.
0: Lo so che ti dà fastidio quando uno parla così, ma meglio che ci riciamo la verità.
1: No, figurati, Gennaro.
0: Mi devi scusare.
1: No, però
0: ti dico, tua moglie non è una puttana, ma è una grande donna perché ti vuole bene, non ti ha mai fatto il corno. E questo ti deve fare onore. Auguri.
1: La ringrazio.
0: Ti voglio tanto bene, sentiamoci. Quando vuoi chiamarmi, chiamami con tutto il cuore. Ma dove ti trovi? Fammi capire dove ti trovi adesso.
1: In questo momento sto proprio a sparalizzare.
0: Io sto tanto agitato.
1: Sto a Sparanise, mi sono fermato con la macchina perché ascoltavo qualche. Mi è piaciuto quel suo.
0: Io sono sincero.
1: Quella ragazza di prima che
0: sono figlio mio. Ha fatto la puttanella.
1: Ho detto voglio parlare un po' con Gennaro, che è una persona molto
0: ma quella
1: simpatica.
0: Là sta Monturo, l'ha tradito il ragazzo, ha fatto la puttanella.
1: Le cose veramente.
0: È vero.
1: È chiaro. Oh, lei è stato molto.
0: Ha fatto l'amore nella boscaglia. Sì. Ma tu non sai. Lei ha spogliato lui.
1: Madonna, che donna.
0: E poi. Guarda, è meglio che non ti dico il resto. Proprio un toro. Povero ragazzo.
1: L'ha distrutto l'officinato.
0: Madonna, povera donna. Ciao, un bacio.
1: Grazie, ciao, ti richiamo.
0: Ci sentiamo alla prossima.
1: Senz'altro.
0: Ti voglio bene. Ciao. Simulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899-48-46-10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899-48-46-10. Telefonata, pronto?
2: Pronto?
0: Voi dovete volermi bene, perché io scopro le cornicchie di tutti gli ascoltatori. Li metto a nuda. Allora, come vi chiamate?
2: Federico.
0: Quando è nata tua moglie?
2: 24/2/83.
0: Perché i mariti vanno a fare i servizi e i mogli se ne approfittano. Allora, questo servizio è nato proprio per vedere se è la verità. Se le mogli sono leali, vediamo un po'. Come ti chiami?
2: Federico,
0: tu hai voluto bene a Gennaro Dauri, sai perché? Perché se non ci fossero persone come me che scoprirebbero queste situazioni, povero struzzo i mariti. Allora, tua moglie quando è nata?
2: 24 febbraio.
0: Hai la voce che non ti senta.
2: 24/02.
0: No, figlio mio. Se tu parli vicino al telefono è bene, o se non chiudo la diretta. Allora, quando è nata tua moglie?
2: 24 febbraio 83.
0: È 2003. 83. È un anno fa. Te ne moglie, eh?
2: 83.
0: Quando?
2: 1983.
0: Vediamo un po' che cosa esce qua. Tu fai parecchi lavori anche di murazione, vedo qua. Vedo cemento armato, ripari i bagni, ripari un po' tutto,
2: Sì.
0: Fai muretti, è vero oppure no?
2: Sì, è vero.
0: Tua moglie è una santa, voglio. Tua moglie non ti ha tradito. Mi gioco la pelle. Perché tiene questo piccolo pensiero nella tua mente che tua moglie ti abbia pensa su tradimento, perché?
2: No, non prendi il tradimento.
0: No, hai detto voglio ti immaginare per break and breach. Non ti tradisce. Per fortuna
2: macchina,
0: tua.
2: Sto in macchina, ho sentito, adesso voglio chiamare.
0: No, figlio mio, tua moglie è sincera, non ti tradisce. Quello è un acquario. Non ti tradisce. Stai sereno, stai sereno. Stattene un po' rilassata, non stai mo'.
2: In macchina.
0: A che parte?
2: A Pagani.
0: No, ma tua moglie non ti tradisce. Perché pensi sta brutta cosa? Fammelo capire.
2: Ah, no, non penso proprio nulla.
0: Antonio chi è?
2: È mio amico.
0: Lo vedo, ma sta vicino a te?
2: No, no.
0: Ma è sposato?
2: No, no, è giovane.
0: Ma tu lo vuoi molto bene?
2: È giusto.
0: Lo
2: è
0: so.
2: Un amico.
0: Vedo qua che lo ami tantissimo a livello di amico, parlo. Sant'Antonio, devi starti molto attento a sto Antonio.
2: Sì.
0: Sai perché? Perché va con le prostitute.
2: Ah.
0: Già lo sapevi?
2: No, no, no.
0: Non te l'ha detto?
2: No.
0: La notte, lui c'ha un motorino? C'ha un mezzo?
2: No, no, no.
0: Guarda, io vedo qua una persona che l'ha accompagnata da una prostituta. Attenzione, attenzione, eh. Questo qua ti vuole molto bene, però dai sta accorta a suo Antonio. Lo vuoi molto bene?
2: Siamo amici da piccole.
0: Per la pelle.
2: Chi
0: è il professore? Mi esce anche il professore, chi è?
2: È tuo professore.
0: Come?
2: No, professore.
0: No, non sento. Devi alzare la voce, se no non ci siamo.
2: Questo
0: professore che dici, chi è?
2: Chi?
0: Allora, vedo una persona di cultura, il professore chi è?
2: Lo conosco.
0: Lo conosce Antonio certamente, però. Appartiene a qualche famiglia che c'ha una maestra, una scuola, qualcosa del genere?
2: Non lo so, penso tu no che sì.
0: Ah, ho capito, vabbè, non lo sai, quindi la prendiamo sul buono. Dimmi una cosa, tu hai avuto un problema fisico a tempo addietro?
2: No, no.
0: Un incidente io parlo?
2: No, no, no, fino ad oggi nessun incidente.
0: Ma tu avevi una macchina bianca?
2: No.
0: Voglio, stammi a sentire, qua mi esce una macchina bianca in passato. Non so se ti è stata regalata, non lo so. Oppure se è andata in una macchina bianca di una persona. Ma io penso proprio di sì. Mi esce anche un omosessuale, ma sto parlando di tanti anni fa.
2: Sì.
0: Tanti anni fa. Tu lo sai che io dico solo la verità e mi devi capire quando io parlo così, perché se io ti dico questo vuol dire che ti voglio aiutare.
2: Ho capito.
0: Chi è l'omosessuale?
2: Che...
0: No, voglio. Allora tu sei bugiardo. Tu sei un grande bugiardo. Io ti voglio bene, ma sei un grande bugiardo.
2: Non mi ricordo.
0: È una... No, tu ti ricordi troppo buona. Non lo guarisce. Che se la tu conta? Chi è questo?
2: No,
0: chi è?
2: Sì, no, ho capito.
0: No, no, io non ho già capito. Io non ho capito io. Chi è questo omosessuale? Io non c'ho niente contro gli uomini sessuali. Però tu hai conosciuto in passato un omosessuale. Chi è?
2: Non me lo ricordo.
0: Però vedi come sei falso. Tu vuoi la verità da me, no? Vuoi che io ti dico le cose come stanno? Però non ti pare che ti stai comportando male nei miei riguardi?
2: Amico,
0: perché? Perché tu dici la verità. Stop sessuale che io vedo sulle carte, chi è?
2: È un amico, dai.
0: No, dai, non esiste, dai. Io voglio sapere chi è.
2: È un amico che conosciamo.
0: E perché ti mette vergogna di dirlo?
2: Un
0: patatern ha fatto l'uomo, ha fatto la femmina, ha fatto pure l'omosessuale. Ma per quale motivo tu devi mettere scuola l'udicere, figlio mio? Tu devi mettere la capa in dusicchio. Sai perché? Perché non dici la verità. Chi è quest'uomo sessuale? Mi devi spiegare.
2: Capito che abbiamo cresciuto assieme.
0: Tanto ci vuole l'udicere. Mamma, la verità allora lo sapevi oppure no?
2: Sì.
0: Chi su cosa ha voluto bene? Chi su cosa la tua vita sua? Ti ha educato. E tu ti metti scordi per l'estoma sessuale, ti metti il cagato in tu si tira la munnezza. Auguri comunque, andrai bene e andrai a migliorare. Buonasera.
2: Buonasera.
0: Telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. Ho la prossima telefonata, pronto? Pronto?
2: Sì.
0: Allora, dammi la tua data.
2: 18 1.
0: Piano piano che devo scrivere.
2: Allora, 18.
0: Fai il bravo,
2: 1. 60.
0: Casa credono che sta pidimbello, cairi, i scurnetti a tutto quanto.
2: Ah, fai buoni.
0: Me lo fotto proprio.
2: Fai buoni, che no.
0: No, arrivato a sto punto. Ah, poverelli Mondor.
2: Oh, mamma.
0: Ne ha fatti più esse che un carri esercito.
2: Ah, hai capito?
0: Allora. 1, 8?
2: No, 1, 18, 1,
0: ah,
2: 1,
0: 18, no, piano piano, 1, 18,
2: no, no, scusa, aspetta, non è 10,
0: ma allora mi stai facendo esaurire a me,
2: ti esauriti già,
0: yeah, forza,
2: allora, 18, 1,
0: sei un capricorno, sì, perché è l'ultimo giorno del capricorno,
2: sì,
0: poi viene acquario,
2: sì, viene acquario,
0: lo so, maronna mia, voi mi dovete... Signori, voi mi dovete amare, voi mi dovete voler bene, perché gente come me non ce ne stanno più. Io sono l'ultimo stampo.
2: L'ultimo che è rimasto.
0: Ma pare che ca.
2: Ma Gennaro, posso dire una cosa?
0: Dimmi.
2: Che secondo me, questa gente che ti chiamano, ti vogliono prendere in giro se effettivamente dici la verità.
0: Ma rimarranno fottuto loro.
2: Bravo,
0: perché
2: no,
0: sai perché, figlio mio? Perché io ormai tengo 39 anni, sono ai 40. Allora, saccio leggere i cart.
2: È normale.
0: Noi cartoon, i cart. Perché i cartoni stanno a leggere tanta gente in televisione. I saccio leggere i cart. È diverso. È chiaro. I carti fo Modiano. Sai chi è Modiano? Sta a Torino. Quello che fa i cart napolitano. E la gente non sa neanche perché si chiamano carte napolitane. Perché si chiamano carte napoleoniche. Allora, quando vanno su la cultura, Gennaro Dauri sta qua e può tanto spiegare, però purtroppo c'è sta troppa ignoranza. Si crede che tutti quanti si vanno a marchi. Figlio mio, in Deepak. Allora, vrimmo futuro tuo e non mi fa parlare assai. Non mi fa parlare assai. Che sta lì per la tank. E sto buonuscendando, voglio. Bello,
2: dimmi, Gennaro.
0: Compra l'ombrello, ti voglio dire dei cose. Ascoltami bene, Gennaro D'Auria. Non è oggi che è nato. Le carte sapevano troppo buone, sapevano fare carte, sapevano avere un futuro veramente. La gente si affida ai cartomanti in televisione, quelle che sta all'andino che parla Maroni di Gesù Cristo. Che l'altro che parla, che dimmi cosa vuoi sapere, a un certo punto c'è il tuo problema. Allora, io non voglio sapere nulla, sono io ad indovinare e vi dirò tutto. Dirò tutto. As fa di, c'è sto un cristiano che mi ha capito. Però ditela, guardate, io una cosa c'ho un rimorso per una cosa sola, vi dico la verità.
2: Dimmi.
0: Io sono nato a Torre del Greco.
2: Sì.
0: Torre del Greco mi ha apprezzato tanto, mi ha voluto bene.
2: Sì.
0: Napoli mi ama, Caserta mi ama, però la bugia è la bugia che
2: se
0: Gennaro
2: male.
0: D'Auria, no?
2: Che fa male.
0: Ve lo giuro su Dio. Sì. Io sto qua dietro. Oggi che è una giornata particolare, a quest'ora, sto qua dietro, dopo aver pranzato e tutte cose, sto qua dietro a fare l'indovino per voi, per darvi un aiuto morale e tutte cose. Ma perché i tariscini? Ma perché i tariscini bucia?
2: No.
0: Ma perché dovete dire le stronzate? Cioè, io non capisco, questo è un lavoro come gli altri. Come esiste il medico bravo, esiste un medico meno bravo. Come esiste un ciarlatano, esiste pure la persona che insomma a un certo punto riesce cioè, onesta. In tutti i campi ci sta un ciarlatano e c'è sto l'onesta. Allora, però non facciti standarelle che gli ha da messo, facciti un rosario e poi facciti più. Non mi fa parlare troppo a sta perché. La redazione di Radio Camaldoli mi chiude il volume.
3: Gennaro, mese due, fanno in processione.
0: Fanno in processione? A era hanno fatto, figlio
3: ah,
0: mio.
3: Bravo, a era.
0: Avrei quanta processione hanno fatto?
3: Tutto allora,
0: una sottanata.
3: Bravo, Gennaro, mo dico una cosa soltanto. Tutte quelle femmine che
0: ti
3: fanno
0: una cosa, a causa di una processione si è separato un matrimonio, un
3: bravo,
0: matrimonio distrutto.
3: Bravo.
0: E anche negli questo. Evangelisti c'è questo.
3: Ah, oh, questo sì, questo ne parlammo proprio.
0: Ne parlammo proprio, cumare e cumarella, fanno i figli bella.
3: Sono tutte traditori a Dio.
0: No, ferma. Dobbiamo rispettare, no, non voglio parlare.
3: Noi dobbiamo sempre rispettare.
0: Allora, fermiamoci. Non parliamo di religioni, non parliamo di quello.
3: No,
0: parliamo che ogni persona, no, boh, onestamente, parliamo di ogni persona. Quando deve rivolgere una preghiera, si rivolge proprio al Padre Celeste. Cioè, non c'è allora, uno può essere musulmano, può essere cattolico, può essere evangelista, cioè tutte. Hai capito come menzi? Allora il discorso è questo qua. È inutile che facimi strunzata. È inutile. Perché tanta gente. Io sono evangelo, porto la parola di Dio. Però attenzione! Attenzione! Allora la parola di Dio la può portare pure se non sei evangelista.
3: Certo.
0: Cioè, se tu ami Dio, la puoi portare sempre, diciamo, a rispetto dell'altro essere umano. Ma perché? Un cattolico non può portare la parola di Dio, perché un musulmano non può portare la parola del divino, scusatemi tanto.
3: Ma tutto quanto la può portare.
0: Ma io non capisco questa cosa. Enzo chi è?
3: Chi è Enzo?
0: Non lo so, mi è uscito Enzo sulle carte, te lo domando a te.
3: Enzo è un nipotino che tiene 4 anni.
0: Allora, tu sei un muratore?
3: Eh.
0: Vediamo un po'. Tua moglie quando è nata? 27-4-63. Tu quando sei nato?
3: 18-1.
0: Capricorno,
3: 60.
0: Capricorno. Sì. No, ce l'ho segnato un attimo. I soldi ti mancano a te, figlio mio?
3: Quelle.
0: E come mamma fa?
3: Come mi fai?
0: No, è un fatto di soldi.
3: I soldi.
0: Tu stai male. Te lo giuro, Gennaro Dauria ti vuole ti mando un bacio. Anche se sei un maschio, grazie, ti mando un bacio. Perché sai perché? Perché amen. Tu hai bisogno di guadagnare di più. Perché veramente, figlio mio, tu non ce la fai. Non arrivi manco alla fine. Una volta conservavi qualcosa di soldi, ma non conserva manco a Vasse Nicola.
3: Hai capito?
0: No, figlio, non ce la fai più, non ce la fai più, hai ragione, figlio mio. Non ti preoccupare. Però per te ci sarà una cosa nuova che deve avvenire. Tu ti sposterai da dove stai lavorando, tu andrai molto a migliorare. Prega un pochettino il Signore che, guarda, te lo giuro, ne hai tanto bisogno di pregare un pochettino. Hai perso qualcuno di famiglia?
3: Sì, mio fratello.
0: Come è morto su suo
3: brutto male.
0: Droga che aveva?
3: No, brutto male.
0: E vedo come qua mi esce sulle carte. Il sangue infetto, leucemia. Arrabbia tu fegata? Ma lui beveva?
3: No, lui giocava a pallone.
0: Com'è successa sta cosa?
3: Lui è da pochi giorni che siamo accorti che ha avuto un tumore al pancreas,
0: vicino al fegato, insomma. L'hanno operato?
3: No, se lo operavo già, praticamente già in metastasi.
0: Come si chiamava questo
3: Vito.
0: Che Dio lo possa prendere nelle sue braccia all'aldilà. Facciamoci una preghiera. Padre, figliuolo e Spirito Santo, questa preghiera va per Vito, il fratello del nostro caro amico che per la prima volta mi chiama. Come ti chiami?
3: Io mi chiamo Raffaele.
0: Raffaele. Allora, Raffaele, questa preghiera la mandiamo. Io stanotte mi ho fatto un suon proprio brutta, roba di ric. Allora, Padre, Figliuolo e Spirito Santo, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore, liberaci da tutti i mali.
3: Amen.
0: Signore, tu che hai schiacciato il serpente velenoso nel deserto del Sinai e non ti sei voltato indietro, Signore, ti imploriamo il tuo nome. Signore, pietà. Cristo, pietà. Discendi su di noi, accogli la nostra benevolenza, appunto, nel nostro amore e nei tuoi riguardi. Padre, Figliuolo e Spirito Santo. Amen. Questa preghiera va per Vito, per il fratello di questo nostro caro amico che ci ha telefonato. Che Dio lo possa accogliere nella grazia. Padre, Figliuolo e Spirito Santo, tua moglie non ti tradisce, voglio, non è proprio carattere né tipo. Ti faccio tanti auguri.
3: Oh, Gennà,
0: poi,
3: mia moglie.
0: Ho le lacrime agli occhi, dimmi.
3: Lo so, sto piangendo pure io.
0: Dimmi.
3: Allora, Gennà, siccome c'ho mia moglie che soffre un po' di ansia.
0: L'hai portata da un neurologo?
3: Sì, l'ho portata a giorno pure. Bisogna prendere le medicine, tutto questo. No, le medicine aiutano, però certe cose fanno anche male.
0: Lo so, farne troppo abuso sì, fa male.
3: Questo.
0: E fammi capire allora.
3: Cioè, no, io ti chiamo la prossima volta. Comunque io vado, quei soldini vado da terra, perciò non ce la faccio.
0: Ho capito. No, ma tu migliorerai comunque.
3: Sì.
0: Guarda, per te c'è un rinnovamento, verrà più nei mesi caldi, oppure qua vedo un periodo caldo e freddo, comunque per te c'è un miglioramento, o caldo o freddo che sia, non mi interessa, però per te c'è un miglioramento, c'è uno spostamento da dove lavori, c'è un miglioramento, sì.
3: Va bene.
0: Un po' di pazienza, guarda, tante persone.
3: Io ti ringrazio, tu sei un amico, ti ascolto sempre questa radio.
0: Vienimi a trovare qualche volta. Gratuitamente, io... perché
3: il mese prossimo devo andare quasi vicino dove stai.
0: Ti voglio bene, chiamami e ci mettiamo d'accordo. Okay. Cioè mi vieni a trovare un caffè. Non voglio soldi per chi ascolta,
3: non parla soldi per
0: l'ho detto perché non hai capito. Parecchi cartomanti che escono in televisione, vienimi a trovare. Allora, io non sono questa stampa. Sì. Da me vengono persone, bevono un caffè, parlano con me, un consiglio e stanno bene. E sono amici. Rimangono amici.
3: Bravo.
0: Un bacio
3: io,
0: a te.
3: Io così vorrei. Altrettanto un bacione.
0: Non ti preoccupare.
3: E auguroni la tua.
0: Abbracciami
3: sensazione.
0: Tua moglie. Abbracciamela.
3: Ciao,
0: che la creatura. Ciao. 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Mentire, io questo non riesco a capire, cioè se io ti sto dicendo no, lavori per lo Stato e puoi essere un carabiniere, un finanziere, quello che sia, no, perché mi dici le bugie?
3: Ma così
0: no, così non esiste. Io amo le persone reali. Tu non credi nella cartomanzia, tu mi hai voluto chiamare per mettermi alla prova, è vero?
3: Sì.
0: E io ti sto dicendo che tu porti una divisa e sei un carabiniere o un finanziere, una cosa del genere sei. È giusto?
3: Sì, è giusto.
0: Che lavoro fai?
3: L'hai detto.
0: Un finanziere? E allora dobbiamo essere onesti. Allora, cosa vuoi vedere sulle carte? Vai. Io veramente so leggere.
3: Vabbè, le do la data di nascita.
0: Chiami da Torre?
3: No.
0: Da dove?
3: Nola.
0: Dimmi, caro finanziere, cosa vuoi sapere?
3: Le do la data di nascita?
0: È chiaro. Allora, di lei, dell'amante parlo. Vai.
4: Non la ricordo la sua.
0: No, io ho bisogno.
4: Ah, no, non la ricordo.
0: Dammi la tua.
4: 27580.
0: Da quanti anni ti sei arruolato in finanza?
4: Lei lo sa o no? Lei lo sa meglio di me.
0: No, io sto domandando, io non lo so.
4: Sono 5 anni.
0: Perché mi hai mentito? Perché mi hai mentito?
4: Quanti sono?
0: Quanto ti ho detto vicino a te, no? Tu lavori per il governo e fai o il carabiniere o il finanziere, perché vedevo una divisa. Perché mi hai detto la bugia? Hai detto no.

0: c'è vergogna? Tu sei in diretta comunque,
1: sì,
0: te lo voglio dire.
1: Lo so.
0: Vediamo un pochettino. Vuoi sapere su questa passionalità?
1: Sì.
0: Il nome è Maria?
1: No.
0: Mi devi dare il nome almeno e l'età?
1: Età 26.
0: 26 anni. Dove sei nativo? Non di Napoli, eh?
1: No, Napoli.
0: Sei di dove?
1: Bari.
0: Lo sapevo. Vediamo un pochettino. Ma questa è una donna sposata?
1: No, non è sposata.
0: Di una persona però. Vicino a questa persona.
1: Ah.
0: È la mamma?
1: Non lo so.
0: Che è questo rumore? Che cos'è questo rumore?
1: No, mi sta squillando il telefono.
0: Rispondi un attimo, metto un po' di musica, vai. Pronto? Pronto?
2: Sì?
0: Salve. Pronto, buongiorno.
2: Sono ancora io, quella di Montoro.
0: Ah, quella signorina che ha fatto l'amore con vari personaggi.
2: Io volevo chiedere...
0: Allora, le posso dire una cosa, francamente? Sì. Le posso dire una cosa?
2: Io ho sbagliato, l'ammetto.
0: Allora, io non sto... Allora, signorina, mi fa... Allora, lei è una vera donna, perché ha avuto il coraggio di richiamarci e di dare una giustificazione dell'errore che lei ha fatto. Però voglio dirle questo, no? Allora, quando non si vuole bene, lei è la persona che ha fatto l'amore appunto con quel ragazzo nella boscaglia, con l'uomo sposato e tutto il resto che abbiamo tanto parlato, è vero?
2: Sì.
0: Ecco, io mi sento anche mortificato, però una parte l'apprezzo a lei, perché lei è una vera donna, mi ascolti, perché ha avuto il coraggio di richiamare e di dire: senti Jenna, io ammetto di aver sbagliato. Da oggi in poi vogliamo cercare un po' di cambiare vita?
2: Sì, per questo ho chiamato.
0: Benissimo. Parlate un po' più vicino al telefono?
2: Sì, sì.
0: Ecco. Pronto? Qua. Allora, lei ha avuto rapporti appunto in queste boscaglie di Montoro Superiore, perché lei abita vicino a quel famoso ristorante, non facciamo il nome.
2: Sì, vabbè.
0: Lei mi ha capito, insomma.
2: Sì.
0: Allora, vogliamo cercare di cambiare questa vita?
2: Sì, io per questo l'ho chiamato, per dire che...
0: Allora, se lei, però lei non la voglio aggredire, perché io non sono colui che deve, non sono un giudice che aggredisco, oppure assolutamente, non sono nessuno, sono solo una persona che legge le carte. Allora, lei deve dire al suo ragazzo: senti, io non ti amo. È meglio che finisce qua il nostro rapporto, perché la cosa più brutta, sa signorina qual è?
2: Sì.
0: Che lei continua ad avere rapporti con gli altri uomini, a fare l'amore con gli altri uomini, e si tiene quel povero stronzetto del suo ragazzo, e questo è sbagliato. Allora lei deve fare una cosa, deve dire: senti, io non ti amo ancora, perché secondo me, come la penso io, no? Una persona che tradisce, perché tradisce? Perché non è soddisfatta del tema di vita che appunto svolge.
2: È per questo.
0: Alzate la voce, non vi sento.
2: Come?
0: E allora, abbiate il coraggio, tirate quella forza di volontà all'interno. Senti, è inutile che stiamo insieme. Io non ci tengo per te, perché se lei fa l'amore con altri tre ragazzi che ho visto io qua nelle mie carte, sto sbagliando?
2: No, ha ragione.
0: Allora, lei è una super donna. Io, guardi, non perché lei sta affermando quello che dico io, perché io l'ho letto. Allora, se lei deve continuare ad andare avanti nel rapporto, a tradire questo povero ragazzo, e anche povera lei, perché non bisogna solo dire povero ragazzo, anche povera lei che non è felice. E allora?
2: Io vorrei sapere però una cosa. Lei prima ha detto che anche lui mi ha tradito in passato.
0: Non ho capito? Se lei mi alza la voce la ringrazio.
2: Ho detto, lei...
0: Parla più vicino al telefono?
2: Quando ho chiamato, mi ha detto che anche lui mi ha tradito in passato. O mi sbaglio?
0: Sì, ma questo... Attenzione, attenzione.
2: Sì, vorrei sapere solamente.
0: Attenzione, attenzione. Quante volte lui... si è avvicinato vicino a lei, voleva fare della sessualità, lei l'ha rifiutato?
2: Un sacco di volte.
0: E allora, secondo lei questa domanda è ancora una domanda da effettuare a Gennaro D'Auria? Io penso di no.
2: Sì, però io...
0: È normale che il ragazzo una volta lo rifiuta, un'altra volta... Ma non parliamo di questo, parliamo di lei, parliamo...
2: Vorrei solo sapere una cosa, perché ho pochi soldi sul telefonino.
0: No, per l'amor di cielo, voglio dire solo due cose, me le faccia dire, poi l'ascolterò. Allora, mi ascolti, lei intanto così, lei lo ama sto ragazzo?
2: Io credo di sì.
0: No!
2: Io non lo so.
0: Allora, allora, mo le faccio due domande. Lei lo vuole bene a suo ragazzo? Sì.
2: Bene, sì, bene.
0: Lei lo ama? La verità è?
2: La verità è che non lo so, nemmeno io.
0: No, lei non lo ama, signorina. Perché, signorina, guardi, ripeto, io non sono nessuno, io leggo le carte. Lei non prova attrazione sessuale nei riguardi di questo ragazzo. Perché, guardi, io sto qui per aiutarla, per dirle la verità. Lei non lo ama, l'amore è un'altra cosa, il bene è una cosa, il bene sa che cos'è? Quando uno vuole bene una persona e non la vuole perdere perché si è affezionato.
2: Sì, lo so.
0: E allora, questa è la verità, lei, l'amore è un'altra cosa, l'amore è una vibrazione, quando uno gli spalpita il cuore, sente quella vibrazione, mi capite?
2: Sì, ho capito.
0: Ah, è lei per il suo ragazzo? La prova questa vibrazione, mi dica la verità però.
2: No.
0: Ah, e allora signorina, lei deve finire questa situazione. Lei deve dire, guarda, io ti voglio bene ma non ti amo. Sappi questo, ti voglio bene ma non ti amo. Però signorina, lo deve lasciare libero. Perché se continuate così soffre lui e soffrite voi. Sto sbagliando, Gennaro?
2: No,
0: ti voglio un sacco di bene, guarda, ti mando un bacio. Perché ti voglio bene, perché hai richiamato, diciamo, hai dimostrato di essere una vera donna. Con questo io ti apprezzo, però non puoi continuarti a prendere in giro da sola, perché soffri tu e soffre lui. Sei d'accordo?
2: Sì, sono d'accordo.
0: Madonna mia.
2: Senti, però ti volevo fare una domanda.
0: Vai.
2: Ora lasciamo tutto questo discorso perché lo so.
0: No, quello è fondamentale. Quello è fondamentale.
2: No, io volevo chiedere, cioè, vorrei sapere se lui mi ha tradito con una ragazza,
0: no,
2: una signora che.
0: Guarda, ti posso dire una cosa. Questa, se è una scusa che tu vuoi trovare per scusarti, ti posso dire una cosa, questa è una cosa che tu già sai.
2: No.
0: Che in passato lui aveva un'altra donna e questo tu lo sai.
2: Vabbè,
0: è inutile che.
2: Ex.
0: È la sua ex che non aveva dimenticato e tutto il resto, però oddio, sì, dovevi essere anche tu che se veramente lo amavi gliela facevi dimenticare. Sì. Cioè non troviamo una scusa, dai, per discolparci, eh. Comunque il discorso sta in questo, signorina, lei deve andare avanti, deve deve realizzarsi nella sua vita, deve trovare una persona che veramente lei voglia bene, e non è che lei vuole bene una persona, cioè tanto per un fatto di diversità dal suo ragazzo attuale al nuovo. Lei deve sentire una vibrazione che deve stare bene tutta la sua vita.
2: Sì, prima che mi finisse la scheda, vorrei sapere qualcosa sulla mia salute. Perché...
0: No, io le carte no. Purtroppo sulla salute non le faccio, però posso dire se andrà bene, se andrà male. Che cosa soffre? Io purtroppo no, è caduta la linea, io non sono un medico. Allora, veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro D'Auria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10. La prossima telefonata. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Allora, eccoci qua. Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nato? Preciso, eh?
1: Sì, 27-5-80.
0: 27-5-80. Ma tu non vai nel toro?
1: No.
0: Tu sei un leone?
1: No.
0: No, aspetta, ma Maggio, vai nei gemelli?
1: Sì.
0: Sì, perché 25. Ripeti la data, per favore.
1: 27, 5, 80.
0: 27, 25, 80. Perfetto, vediamo un pochettino qua. Tu da quanto tempo sei arruolato in finanza?
1: 5 anni più o meno.
0: Ma di dove sei nativo, in effetti?
1: Bari.
0: Di Bari, sì. Bari. Che parte di Bari, scusami?
1: La provincia, diciamo.
0: Provincia di Bari, vediamo un pochettino. C'è una donna che ti fa impazzire, eh?
1: Chi sarebbe?
0: Aspetta, aspetta, fammi vedere un attimo. Tu hai chiamato per la passionalità o per il lavoro?
1: Passionalità.
0: Per l'amore.
1: Diciamo.
0: Chi è questa donna che tu ci tieni tanto? Ti voglio aiutare, amico.
1: Sì. Una ragazza.
0: Come si chiama?
1: Tiziana, il nome.
0: Eppure io non lo vedo sta cosa. Vedo una cosa diversa, eh.
1: Cosa vedo?
0: Ma tu sei sposato?
1: No, no, no.
0: Perché c'è matrimonio qua? Io vedo il matrimonio.
1: Matrimonio, no.
0: Come se già fossi sposato addirittura.
1: No, no, no.
0: No, no. Io lo dico quello che vedo.
1: No.
0: Quanti anni hai?
1: 24.
0: No, ma le cose andranno bene. Qual è la tua domanda che mi volgi alle carte?
1: Non lo so, cosa dicono?
0: No, no, dimmi tu la domanda, io ti rispondo.
1: In amore come vanno, diciamo?
0: Sì, e dammi la data di lei.
1: Non la ricordo.
0: Figlio mio, come ti posso aiutare? Cioè, come ti posso dire una veggenza se tu non mi dai nemmeno appunto la data di questa persona? Io ho bisogno della... sai, le casseforti tu le conosci, no?
1: Sì.
0: Hanno tutte delle combinazioni, no? Come gli antifurti, no?
1: Sì.
0: Hanno una combinazione. Se tu non mi dai la data di nascita, che io posso entrare nel karma, come posso capire, appunto... questa ragazza, insomma, se è sincera, se è falsa, se stai perdendo tempo, io non posso vederlo. Salvatore, spegni la batteria della regia automatica. Come faccio a vedere se tu non mi dai la data? No, guarda, questa è realtà, fratello mio bello. Ti voglio accontentare, però mi devi dare la data. Hai detto il nome, caro finanziere? Come si chiama questa persona?
1: Tiziana.
0: Gianni dov'è? Non l'ho visto proprio. È venuto sul piatto, qua sul mixer, ha camminato e... ah, sai dove sta dormendo? Sopra, in cucina. Cucina dove c'ho i miei cioccolattini. Scusami.
1: Sì.
0: Hai detto? Tiziana. E non sai quanti anni ha, che segno è?
1: 27, segno...
0: Vediamo un po'. Sei con un collega tuo vicino a te?
1: Sì.
0: Un abbraccio a tutti e due.
1: Grazie.
0: So che oggi anche per fare, fate bene ragazzi, guardate, oggi fate il vostro dovere perché è importante, fondamentale. Anche voi purtroppo soffrite tanto perché oggi come oggi c'è un mondo corrotto in tutte le cose, è vero?
1: Cosa c'è?
0: Un mondo corrotto,
1: sì.
0: In tante di quelle cose, è vero?
1: Penso di sì.
0: Penso di sì. Quindi fate il vostro lavoro e fatelo bene, come siete abituati del resto. Tiziana, quando è nata, voglio sapere?
1: Aprile, mese aprile. Non mi
0: Ma è un pesce?
1: Pesce dovrebbe essere.
0: Pesce. Quanti anni può avere?
1: 27.
0: Tu invece hai detto?
1: 24.
0: 24, vediamo un po'. Perché ti sei innamorato di questa donna, posso saperlo?
1: Ma così, siamo...
0: Io penso che tu ci tieni veramente in modo molto potente verso, nei riguardi di questa persona.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Sì, giusto.
0: Vediamo un po' le carte che cosa dicono, però io ho bisogno della data.
1: Non la ricordo.
0: Allora, quello che adesso io ti sviluppo
1: sì.
0: È puramente casuale, non può essere affermativo.
1: Okay.
0: Perché la data purtroppo io non ce l'ho.
1: Sì.
0: Questa persona si allontana da te?
1: Abbastanza.
0: È come se rifiutasse?
1: No, si allontana, no, non si allontana.
0: No, nel senso è come se, per farti capire, no? È come se non...

0: tuo sarà un matrimonio buono, andrai avanti perché già esce il matrimonio. Guarda, se tu non mi avresti telefonato, caro amico della finanza, io già avrei detto che tu eri sposato, perché qua il matrimonio esce in primo piano. Tu vieni da una famiglia appunto di contadini,
1: Va bene.
0: Gente di campagna, insomma.
1: La Puglia è quella.
0: Lo sappiamo. Beato te, insomma. Dove sei nativo proprio?
1: Provincia di Bari.
0: Cioè, come si chiama la zona? Come si chiama la zona?
1: Provincia, un paese in provincia.
0: Vabbè, ma me lo vuoi dire o no?
1: Gioia.
0: Ma perché sei così, dai?
1: Così, no.
0: Non me lo vuoi dire?
1: Gliel'ho detto.
0: Io non lo provincia di Bari,
1: sì,
0: detto.
1: Provincia.
0: Va buono, comunque per te ci saranno buone cose. Dimmi una cosa, hai avuto problemi anche al molare tu?
1: Sì, ultimamente.
0: Il destro?
1: Sì, il destro.
0: Ma che era bucato?
1: Sì, ho fatto delle turazioni.
0: Finanziere caro, Gennaro D'Auria vale oppure no?
1: Vale, diciamo che vale.
0: Diciamo, non mi è piaciuto.
1: Le passo un attimo.
0: Egregio finanziere, Gennaro D'Auria vale oppure no?
1: Vale.
0: Ti voglio bene.
1: Ti passo un attimo
0: il tuo collega, vai. Vai.
2: Gennaro?
0: Willa.
2: Sì, buonasera. Scusi il collega per primo, perché comunque è emozionato, chiaramente.
0: Ma per l'amor del cielo, sì, è un bravissimo collega,
2: no,
0: guarda.
2: Sì, il problema è che non ci credeva. Allora ho detto, siccome io ti seguo sempre per radio, no? E allora io non ho mai chiamato perché.
0: Ma tu eri piccolino, secondo me, tu sei di Napoli?
2: Sì,
0: di Nola, di dove sei?
2: Di Nola.
0: E allora tu già sai Gennaro D'Auria, no?
2: Sì.
0: Da anni che svolge Radio Camaldoli.
2: Sì, sì. Infatti l'ho richiamato, dico, perché è attaccato qua là e questa è stata la situazione.
0: No, ma figurati.
2: Le brutte figure con
0: io voglio bene ai finanzieri, io ho un amico maresciallo della finanza, sì, che veramente lo salutiamo, l'amico Ciro, io lo chiamo amico. Mi permetto perché è di Leopardi, insomma, sì, lavora per il magistrato, e noi dobbiamo avere persone come lui.
2: Non ti credeva, quindi è stato più che altro, io non ho mai chiamato comunque.
0: Però ancora quel buco nel molare, gliel'hanno curato oppure se l'è tolta la
2: il buco nel molare te l'hanno tolto? Sì. Cioè, no, senti, mi vuoi fare pure a me, raga, visto che ci troviamo,
0: però mi devi dare la tua data, ti sento tanto brioso, dai.
2: Sì, 4972.
0: Uno scorpione.
2: No, vergine.
0: Ah, tu vai in vergine. Ah, 4-9, sì. Hai ragione. Oh, per 3 punti.
2: Sì.
0: Mi avanza.
2: Sei grande.
0: No, ti voglio bene, dai.
2: Sì.
0: Allora, ascoltami. Sei sposato?
2: Sì.
0: La data di tua moglie. Cioè, cosa mi vuoi domandare? Io poi subito.
2: No, sono in generale sul lavoro, sul.
0: Vediamo un po'. Sai che cos'è? Che tu sei una persona che ami molto l'amicizia. Ti piace per esempio l'amico che ti dà una mano, ti aiuta, capisci mia amico quando io parlo?
2: Sì.
0: Se uno ti fa un regalo, ti faccio un esempio, una torta, no?
2: Sì.
0: Allora, ma senza interesse di niente,
2: sì.
0: Cioè se uno ti regala una torta, tu lo prendi in considerazione.
2: Sì,
0: guarda, sì, vogliami bene, veramente,
2: sì,
0: ti dico una cosa. Tu sei un finanziere meraviglioso, sai perché?
2: Sì.
0: Ti dico una cosa,
2: sì,
0: quando le persone fanno, cioè tu sei molto geloso delle tue amicizie.
2: Sì.
0: Mario chi è per cortesia?
2: Mario?
0: Sì.
2: Mio zio.
0: Lo vedo. Enzo chi è per favore?
2: Un altro collega.
0: Lo vedo. Chi ti ha dato fastidio?
2: No,
0: Gennaro D'Auria.
2: No, poi in generale sul lavoro si sanno queste cose.
0: Le zizzanie. Tipo
2: le disonestà. Le disonestà che esistono nel lavoro, comunque.
0: Purtroppo esiste. Lo sai che mi ha chiamato un maresciallo dei carabinieri, no?
2: Sì.
0: Questo poveretto è stato accusato di alcune cose che non ha commesso. Io ho sviluppato la cosa, ho detto guarda, la colpa è così e lui mi ha dato ragione.
2: Okay.
0: Tu non puoi mai, vedi, per esempio, tu fai un lavoro molto particolare.
2: Ah, vabbè, tutti i lavori sono particolari, quindi
0: però ci sono tante perfidie.
2: Sì, non
0: sai che cosa sono le negatività? Sono le chiacchiere delle persone,
2: sì,
0: nei riguardi degli altri esseri umani. Le fatture non esistono, esistono le energie negative, ascoltami bene, sì, provocate da altri menti, da altre persone. Sì.

0: Capisci?
1: Purtroppo è la crudeltà della.
0: Una volta mi chiamò una signora, disse: ma come fai a dire che le fatture non esistono? Perché allora esistono i preti esorcisti?
1: Ho capito, vabbè.
0: Io dovetti rispondere a questo quesito.
1: Purtroppo, e alla fine anche questo, purtroppo. Non è che non. Se cose. Andiamo oltre, quindi voglio dire io.
0: Senti, una domanda mi fa la regia qua, no?
1: Sì.
0: A parte che vi saluta e vi vuole bene.
1: Sì.
0: L'amico Alfonso, Claudio e Roberto. Hanno detto, domando un attimo ai nostri amici finanzieri, su Radio Camaldo Listeri, a parte quello scocciatore di Gennaro D'Auria che rompe dalla mattina alla sera, cosa volete ascoltare di buono?
1: Ma qualsiasi cosa, vabbè, mi piace la musica italiana in genere, quindi.
0: Anni 60, 70?
1: No, sì, no, 70, sì, pure va bene, comunque.
0: Oppure
1: poi...
0: attuale?
1: Attuale, però chiaramente non è che ci vuole. Che ne so io, comunque a me la musica leggera.
0: Bella, quella là sentimentale, quindi... insomma.
1: Sì. Cioè, no, è per mia moglie, visto che ci troviamo.
0: Senti, quanti figli hai?
1: Due.
0: Ti voglio dire una cosa, cioè due maschietti?
1: Una femminuccia e un maschietto.
0: Tua moglie la vedo solo un po' depressa. Io ti do un consiglio, ti vuole un sacco di bene, però la vedo molto depressa, non so che cosa ha passato. Ma avete perso qualcuno in famiglia?
1: No, la in vedo famiglia, vabbè,
0: è un fatto economico allora, perché la vedo molto depressa. I soldi sono pochi.
1: Ma non so se io
0: non la vedo più come una volta, sai, anche nell'amore, ti parlo onestamente, guarda, come ti chiami tu?
1: Io?
0: Sì.
1: Anello,
0: ascolta Gennaro D'Auria, la vedo un po' cambiata.
1: Per esempio, il lavoro,
0: anche nei rapporti fra te e lei, una volta ti amava molto di più. Se vogliamo che le cose
1: forse
0: cambino,
1: sono altre donne.
0: Come?
1: Forse sono le altre donne che magari pensa che io.
0: No, ma vedo delle discussioni inutili, è la verità proprio. Sì. Cioè vedo che lei alle volte si fissa su delle sciocchezze proprio e ti fa urtare i nervi e tu non ce la fai.
1: Sì, anche abbiamo...
0: E allora litigate per stronzate del genere.
1: Sì, è la verità.
0: E diciamoci le cose come Dio
1: sì,
0: comanda.
1: Sì, no, è così, no. E poi l'ipocrisia a me non mi è mai piaciuta,
0: figurati
1: un getto, perché già
0: ti voglio abbracciare, frate. Però ti voglio dire una cosa.
1: Sì.
0: Ascolta un attimo Gennaro D'Auria, se vogliamo che le cose cambiano, cominciamo a cambiare noi. Che vedi che se noi cambiamo noi, intorno a noi tutto cambierà.
1: Capito.
0: Grande finanziere, ti bacio.
1: Buon lavoro, grazie di tutto.
0: Ti voglio tanto bene, un saluto, seguitemi.
1: Sicuramente, quando abbiamo tempo.
0: Vi voglio bene, chiamatemi.
1: Va bene,
0: ciao.
1: Buona serata,
0: tante
1: ciao,
0: belle
1: ciao.
0: Cose. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, il vostro maestro dell'occulto, colui che riesce a percepire tante di quelle situazioni. Per parlare direttamente con me c'è solo un numero: 899 48 46 10. Ripetelo, scrivetelo, lo potete utilizzare nell'arco della giornata quando voi desiderate. 899 48 46 10 899 48 46 10. Passiamo alla prossima telefonata.
2: Gennaro?
0: Sì.
2: Ciao. Senti, volevo sapere un po' sulla mia vita privata.
0: Ma posso sapere con chi parlo?
2: È con Ugo.
0: Tu lavori anche tu per il governo?
2: Sì.
0: Che cosa fai, carabiniere?
2: Sì.
0: Ecco, in che ufficio stai? Dove ti trovi?
2: A Napoli,
0: un abbraccio. Dove stai, via Medina?
2: Sì.
0: Un abbraccio a tutti voi. Cosa vuoi sapere, Alfonso?
2: Volevo sapere un po' della mia vita lavorativa.
0: Ma perché non va bene?
2: No, perché ho dei problemi, capito?
0: In che senso?
2: Non vado d'accordo con qualche collega.
0: E che te ne frega?
2: Vabbè, no,
0: mi piace
2: l'amicizia, capito?
0: E che te ne frega? Fai il tuo lavoro onesto, quel che sei, ma i colleghi, ma che te ne frega?
2: Ho capito.
0: Abbi bontà. Sta vicino a te il tuo collega.
2: No.
0: Passamelo, sta vicino a te perché io sento una vocina.
2: Aspetta, poi te lo parto.
0: Bugiardo che non sei altro. Guarda un po'. Oggi l'arma dei carabinieri, finanza, abbiamo tutti quanti, non manca nessuno.
3: Pronto, Gennaro.
0: Buonasera, salve, buongiorno anzi.
3: Buongiorno.
0: Dica. Perché fate arrabbiare a questa persona?
3: Che devo dire? È sempre lui, fate certe cose che...
0: Voi
3: andare...
0: le vostre merendine ve le scambiate a vicenda.
3: Esatto.
0: Fa sto collega?
3: Quello è lui che non ha capito.
0: Io sento, mamma mia, che casino c'è?
3: No, è una macchina che suona. È lui che non ha capito me.
0: Ma ti vuole bene, dai, finisci.
3: Infatti noi ci vogliamo molto bene, ci stanno sempre litigati.
0: Va buono.
3: Lui pensa male di me.
0: Non è vero, ti vuole bene. Allora, a te, carabiniere, a te alla finanza, mandiamo un bel pezzo, d'accordo?
3: Va bene.
0: Ti abbraccio, buon lavoro. Vai, vi vogliamo tanto bene. Ciao.
3: Ciao, Gennaro.
0: Ciao. Abbiamo appunto la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno, mi scusi. Buongiorno. Con chi parlo?
4: Con Enzo dalla provincia di Napoli.
0: Da che parte di Napoli?
4: Di Caivano.
0: Va bene, vediamo un po'. Quando sei nato, Enzo?
4: 3-4-63.
0: Allora, vediamo un po' le carte, che cosa mi dicono. Apriamo un pochettino. Sei molto stanco del tuo lavoro, vedo, eh?
4: Sì.
0: Perché non vedi un buon proseguo, cioè non vedi un buon profitto. Tu lavori appunto nel campo tessile?
4: Sì, nel campo tessile.
0: Ascoltami, Enzo, ci saranno delle situazioni molto particolari, dei cambiamenti che andranno a tuo favore. Migliorerai perché non stai guadagnando proprio.
4: Esatto, giusto.
0: Tu ti stai preoccupando proprio di questa cosa. Maria chi è?
4: Mia figlia.
0: La vedo. Tanti auguri, che tu andrai benissimo, Enzo.
4: Ti ringrazio, Gennaro.
0: Un abbraccio, ti voglio bene.
4: Grazie, ciao.
0: Ciao, abbracciami tutto Caivano,
4: Ti ringrazio.
0: State vivendo un periodo difficile, lo so.
4: Lo so.
0: Ciao, bello. Ciao, mi per avere un buon consulto di cartomanzia e veggenza. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Vediamo un po' appunto chi è che ci chiama, vediamo un pochettino chi è che vuole intervenire appunto a parlare con Gennaro D'Auria. Sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante, vediamo un pochettino la prossima chiamata.
5: Gennaro.
0: Maria?
5: Sono Maria.
0: Da dove chiami?
5: Arcianise.
0: Quanto sei nata?
5: 17-10-79.
0: Vediamo un po' le carte che dicono.
5: Va bene.
0: C'è una partenza per te. Dove devi andare?
5: In Inghilterra.
0: Perché devi andare in Inghilterra?
5: Perché devo migliorare il mio inglese, perché penso per laureare.
0: Pasquale chi è? Il tuo ragazzo?
5: Sì, è il mio ragazzo.
0: Ma tu lo vuoi molto bene? Perché da piccolo Pasquale?
5: Che tipo di incendio?
0: No, non lo so, vedo una frattura, una cosa del genere.
5: Frattura? No,
0: io sappiamo. No, un incidente io vedo come una caduta, una cosa del genere. Lui di cosa si...
5: Sì, forse l'occhio, sì.
0: Perché vedo una caduta a terra.
5: Si fece male all'occhio, una canna nell'occhio.
0: Ma vede da un occhio solo, perché io vedo...
5: No, vedi ora.
0: Ringraziando a Dio, porta gli occhiali?
5: No.
0: Ah, ringraziando a Dio. Vedevo una caduta, un incidente.
5: No.
0: Però Pasquale è troppo buono. Quando è nato il tuo ragazzo?
5: 15-4-74.
0: Vabbè, andrai molto bene in Inghilterra. Vai, tesoro mio, vai, che Dio ti accompagna.
5: E noi?
0: Andrà un ottimo futuro. Tu avrai una bimba, come prima genita una bimba. Auguri.
5: Grazie.
0: Auguri, ciao bella, ciao.
6: Sono Patrizia.
0: Da dove telefoni?
6: Io sono di Cava dei Tirreni.
0: Benvenuta, vediamo un po'. Allora, dammi la tua data.
6: 27-12-71.
0: 27-12-61.
6: 71.
0: 71, scusami.
6: No, figurati.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu hai avuto una vita molto difficile. Una vita che hai avuto molti uomini nella tua vita. Hai fatto un bagaglio di esperienze non indifferenti.
6: Sì.
0: Hai provato anche il manganiello napoletano, però ti voglio dire una cosa.
6: No?
0: Tonino chi era? Il tuo ex?
6: Sì.
0: Antonio si chiamava.
6: Sì.
0: Era dei Cava di Tirreni?
6: No.
0: Di dove era? Di Salerno?
6: Te lo posso dire il nome?

0: No, no, non voglio
1: sapere. Dove la provincia?
0: Provincia di Salerno.
1: Sì.
0: Però ti posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Tu hai fatto l'amore appunto su una scogliera una volta e loro ti hanno guardato. Io parlo, mi ascolti?
1: Sì, sì.
0: Quanto tempo fa hai fatto l'amore sulla scogliera? Tempo addietro? È
1: sì.
0: successo nel tuo passato?
1: Sì, sì.
0: Ma perché hai fatto l'amore con quell'uomo che ha fatto quella brutalità su di te? Tu sei stata una ragazza molto sfortunata, lo
1: sì.
0: sai?
1: Sì.
0: Tu sei stata anche violentata.
1: Sì.
0: Quanto tempo fa sei stata violentata?
1: Una decina d'anni fa.
0: Ma chi erano questi bastardi? Io vedo due uomini sposati che ti hanno appunto inoltrato il sesso.
1: Mm.
0: Quanto tempo fa è successo?
1: C'è una bambina di 12
0: anni. Non ti sento più!
1: C'è una figlia di 12 anni.
0: Lo so, ma da questo purtroppo è successo da questa storia molto negativa?
1: Oh.
0: Abbassate il telefono sopra, per favore. Mi ascolti?
1: Sì.
0: Tu sei stata violentata da questi uomini che ti hanno...
1: Possiamo parlare fuori dalla radio.
0: Prego?
1: Fuori dalla radio.
2: Pronto?
0: Salve, salve a lei. Da dove chiama?
2: Da Potenza.
0: Benvenuto. Puoi alzare un po' la voce perché la sento malissimo,
2: Pronto?
0: Da Mi Potenza. Sente?
2: Sì, da Potenza.
0: Benvenuto, detto.
2: Grazie, grazie.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando è nato?
2: 06-09-63.
0: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
2: Sì.
0: Io vedo un'azienda di trasporto persone.
2: Sì,
0: ma che cosa gestisce lei?
2: Trasporto persone, pullman.
0: Ah, pullman, benvenuto. È la prima volta che ci chiama, eh?
2: Sì, la prima volta.
0: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi,
2: sì, sì, è vero.
0: Ma le cose si riprenderanno, però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
2: Anna, mia suocera.
0: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei,
2: Ho capito.
0: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua, infatti, mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi, vada sereno perché le cose lei andrà molto bene, sa?
2: Va bene, la ringrazio.
0: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti. Un saluto a Vanto, un saluto al mio giornalaio. Un saluto a tutti gli amici appunto che fanno parte di Radio Camaldoli Stereo, un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando purtroppo, Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile. Oggi proprio non è facile. Un bacio a Wanda, una buona giornata. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
3: Gennaro, carissimo.
0: Chi è in linea?
3: Sono Pierluigi D'Angri.
0: Ciao Pierluigi, tutto bene?
3: Tutto a posto, Gennaro. Io sono un grande ascoltatore.
0: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi, Luigi.
3: Allora, la data?
0: Sì, sì.
3: Allora, 16-11-80.
0: Vediamo un pochettino. Mannaggia il lavoro,
3: Bravo, Gennaro.
0: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo,
3: Esatto, esatto.
0: Questi cambiamenti ti porteranno... Ma che è un'azienda, devi aprire?
3: Esatto, Gennaro.
0: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
3: Ma guarda, no, niente.
0: No,
3: niente.
0: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
3: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche persona di strada, ma amicizie così.
0: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
3: Ho capito.
0: Quello, chi mi segue lo sa come la penso io, quello.
3: No, ma io ti ascolti mia moglie in macchina, da una vita. Una vita.
0: Grazie di cuore.
3: Ormai sei una persona di famiglia, sei diventato.
0: Sei molto caro.
3: Grazie, grazie.
0: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
3: Vabbè, mi hai sollevato un po'.
0: No, ma non è il fatto di. Io non vedo il fondendino. Cioè, quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
3: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio la notte non dormo, Gennaro, questa attività che devo aprire.
0: Hai ragione, povero grande. Figlio. Hai ragione.
3: È una cosa grande.
0: Vai avanti che andrà benissimo, andrà.
3: Grazie,
0: benissimo.
3: Genaro, un abbraccio grandissimo.
0: Pure a te, ciao caro.
3: Ciao, allora, ciao.
0: Signori, io vado in privato 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Ok? Allora, io vado in pausa musicale. Ci sentiamo dopo. 899 48 46 10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

scommessa del mio amor, della appunto de Jeannette, allora una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora 899 48 46 10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronta?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare. Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: Dei capannoni. L'azienda
0: vedo
1: dove...
0: dei contenitori di che ingegnerite la plastica, cioè che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro, complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17-9-90. Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con Umast Fravagatore praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce qua. Vabbè, meglio così. Allora,
1: vabbè,
0: per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale. Ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899 48 46 10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi. Quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899 48 46 10. Io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, la grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria, quando vede qualcosa che non va subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22/9/64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte, stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro,
0: ma proprio ti è una fame a bocca, come si può dire. Ma proprio non stai faticando proprio più, una volta cominciavano poco nella casa, chiamavano pittore, dove ci fica così soldi pure la coppa pittore che ti fa faticò, ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Niente. Assolutamente,
0: c'è un sciumanfra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ci faccio?
0: Vediamo, no. Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un must fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma guarda. È un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati queste parole: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quando
1: proprio
0: meno te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, Gennaro.
0: Auguri.
1: Però intanto, vabbè, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao.
0: Ma per carità, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signori, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899 48 46 10. Chiamate in questi istanti che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con buongiorno. Chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavoro.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta, che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato mai i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì. Nell'imbrasso di pulizia sono
0: stato. Allora, perché io vedevo qua, ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa, Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una sì. conoscenza?
1: Luigi sì, un mio amico di scuola.
0: Ah, ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo, insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai
1: grazie.
0: E andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio a tutti, ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri, che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà.
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da? Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', Giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione, avuta?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua? Perché io vedo che tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu? Ariete?
3: Io 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa la donna che tu sposerai, purtroppo. No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più. Tu conoscerai un'altra. Questa non è bionda, questa ragazza.
3: No,
0: non
3: è castana,
0: è bruna.
3: È bruna. Sì, è bruna.
0: No, ma tu andrai avanti, per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice, ti sposerai e andrà tutto bene, guarda, Sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che tu sei innamorato, però hai paura di perderla questa persona.
3: Esatto.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che insomma pure lei è innamorata?
3: No, infatti, si allontana.
0: Si allontana? No, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi. 899-48-46-10, 899-48-46-10 in privato.

Allora andiamo un pochettino a morire su scena, pronta? Purtroppo le linee sono sovraccariche, formulate il numero piano piano 899 48 46 10.

0: mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato in questo momento, è sposato? Che cosa è? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così...
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto.
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei...
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente, andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura, va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama, Dalila. Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'... Che origini ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente un bel nome. State sereno, lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi. Io vedo, le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa. Chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto? Che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze, perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Avrio oppure no, sinceramente?
1: Ah, certo.
0: Andate sereno e tranquillo, che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata.
1: Grande.
0: Grazie di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di tutto, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: È vero.
0: O la fotocopia?
2: No. Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it, il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it, è chiaro? Allora, gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi, ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale, ma comunque è un bravissimo ragazzo, è un ascoltatore, un fan di Gennaro e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri Tony!
2: Auguri anche a te, buone vacanze, dai!
0: Buon di tutto, io lavoro sempre, buon di tutto!
2: Sì, Adesso proprio stavo ascoltando e ho sentito Salvatore.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
2: È stato un onore sentirti ancora una volta.
0: Grazie. Un forte bacio a Tony 90. Buona giornata.
2: Ciao.
0: Ciao però. Allora abbiamo le linee libere. Io vado un attimo in privato, se mi fate andare, per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, allora,
0: da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19.163.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti grandi tir, camion?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì.
0: Ma
1: sì,
0: molti anni fa parlo, eh?
1: Sì.
0: Sono cose che io potevo sapere, sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi postapel, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ti ascolto tutti i giorni, Gennaro.
0: Grazie, e vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: La consolina fino a Marcenise, da Marcenise a Sala Consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino. Accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manco più caffè si può accattare. Ma lo sta barranco!
1: Lo so.
0: E che nessuno si scelta! Ma che baronna mi fa?
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca. Una terra secca. Non c'è più lavoro, non c'è più niente. Ma che fine sta facendo? È una pulita!
1: La
0: fine della. Ma pigliare la cartella con succiarella, nata a te la pigliamo! Allora, tu andrai bene. Non ti farai i palazzi, come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti.
0: Eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà
1: concreto.
0: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupare e tieni solo pazienza che è un periodo negativo al massimo. Però tu hai avuto ancora un periodo più negativo di chi sta, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando successe questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
0: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto? Ah, ho capito, dove ci sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna.
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
0: Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
0: area. Sarebbe l'area di servizio, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che sì. Era una vecchia forse autostrada che portava poi
1: sì.
0: È proprio là. E come sono venuti mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro?
1: Sì.
0: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose. Beh, dico, a che ora è successo, per curiosità?
1: Erano le 2 di notte.
0: E quelli dell'autogrill dov'erano? Non c'era nessuno.
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
0: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va, D'accordo. Le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza. Auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Ciao. Buongiorno. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899-48-46-10, Salvatore. Allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte le linee libere.

0: ora mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27-01-80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro? E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese.
1: Sì.
0: Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16.30 fino alle 12.30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però
0: per
1: giusti.
0: Lavorare con la fama che c'è, con la fame che c'è, è giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so.
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato? Tu
1: era,
0: sei...
1: sì, un mio ex ragazzo.
0: Ah, era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronna mia, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo, ascoltami, abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia, la negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non...
0: Perché hai avuto i corna, chi sto povero Gesù Cristo. Hai inguti i corni, hai fatto l'amore in tutto, a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: Appiglio, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Ti cagni la capa tua!
1: Va bene.
0: Non mi fa piglia collera.
1: No, no.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu aglione, e te ne pure nata aglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare.
1: Hai ragione.
0: Forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più la succulone, fai il coso fatto per bene, va
1: bene.
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 89948. 849 48 49 48 49 10 49 48. Valva, contursi, ma dove siete? Colliano, voglio salutare il mio amico Gerardo della grande macelleria Paesani e soprattutto la romantica, che c'è una signora all'interno della romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla romantica perché si mangia a fine lumun, come carni Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora, vediamo un po', pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Wanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché sì, purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
0: Ma noi, scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò...
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Banda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Allora,
0: questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento,
2: vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo, allora, va bene?
2: Senz'altro, grazie. Ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone. Io vado in privato 899 48 46 10. Signori, chiamatemi, che voce califano, 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Siete, fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta che è uscita è il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffaele?
1: Se lei sta con me oppure non sta.
0: Vediamo
1: con me
0: un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie, eh?
1: Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la compagna.
0: Vabbè, una compagna, io vi do una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora, io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere,

0: diciamo, da stavano i tuoi pensieri, no?
1: Ecco, diciamo.
0: Dimmi.
1: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona e gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
1: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po', mi dai la data di lei?
1: 6 maggio del 92.
0: 72?
1: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio, eh?
1: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
0: No, tra Sciopoli, perché io faccio delle improvvisate.
1: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo, io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e a tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
1: sempre,
0: che è straordinario.
1: Sempre,
0: lo vuoi ricordare come www.trasciopolis.com? E anche .it, eh?
1: Quindi
0: andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza, vediamo un po'. Da quanto tempo è che sta insieme a lei?
1: Stai 2 anni.
0: Ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami, scusami?
1: Lorenzo,
0: ascoltami, io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
1: No, c'è una curiosità così per...
0: Ma non esce niente in particolare, Lore, esce che lei ti vuole bene. Alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo, ti volevo rasserenare su questa cosa, eh?
1: Va bene,
0: se no. Un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
1: Ci risentiamo.
0: Ciao caro, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899 48 46 10.

0: grande rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa, la pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, è una ma è una cosa esagerata, a me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene, da Gragnano questa pasta?
1: No, ho caricato qui a Nola,
0: Va benissimo, allora che cosa
1: lo portiamo a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male, eh. Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13-04-64.
0: 13-04-64. Quando è nata la tua mogliettina?
1: 13... aspetta, no, 9-03-67.
0: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai in cuti corn però, mica che sta povera guaglione. Scusami se te lo dico, ma è avrata.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quale vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non c'è sto manchi più perché è morto. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: Ma è normale, vedi, mia moglie sta sempre nervosa.
0: Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi in mutante, te lava cannuttiere. Ma onestamente, perché hai famiglia collera a sta moglie a tua? Che non se ne accorgi. Però un parametro c'hai dato un sacco di gente, che hai vica. Cioè, cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: Però questo vuoi sapere.
0: No, non c'è. Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece si state tu che

0: è stato troppo violento che la gente, che ti è fottuta la gente, che esce proprio chiara.
1: Sarà capitato.
0: Ali Quirizzi, ma che è capitata? Ali Quirizzi già gelati però. Ci fate su che lì Quirizzi a quella creatura, chi treccia.
1: Vabbè, che la voleva quando la caramella, che ne sai?
0: Ah, voleva la caramella. Non mi fa cazzare,
1: No,
0: mi fa capire così. La caramella si è sugata una volta, due, tre. Ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai.
1: Tu
0: devi cambiare, figlio mio, tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei accompagnare.
0: Arrivoglie tra le Quirizie, fanciano un'urca, usciogli solo moglierata, ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: Anche a te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10, io me ne vado in privato, basta mo. Gennaro Dauria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno Mauro, vediamo un po', quando siete nato?
1: 20 10 77.
0: Sì. 20 10 77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un master, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, è il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete un grande master, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle. E perché Franuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita sta situazione?
1: No, è il lavoro di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque vi posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Voi lavorerete perché un pizzaiolo serve dappertutto. Se vi spostate da Pompei, maronna mia, va robbana. Se andate a Ravenna, se andate sopra, va robbana. Perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unica, perché qua non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata sulla Napart, che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica, che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa? Chi se te un graurini nell'angoppo, un'impasta particolare.
1: Sì.
0: Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata a temperatura giusta t'hanno un forno e pizza. Casa crede che la gente sono scema. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco, cacca. E invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella. Ma non solo quelli. Allora, di una pizza lei mi insegnerà, signor pizzaiolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto? Bravo, perché tu quando tagli la pizza senti la croccantezza a bocca,
1: sì.
0: Quando non c'è quella, a pugnità.
1: Sì.
0: A romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurignolo nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, quello che sia.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa,
1: sì,
0: la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti sul lievito.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. I maga mangia bella a Salerno, tranquillo e quieto, goppa oliveto cetra, sto tranquillo là perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico, che è il proprietario della Romantica, che sa merito tutta la pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo. Ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io gli ho, ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale.
1: Sì.
0: Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto è vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Ri, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. E invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento, perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene. Non vi preoccupate. Forza e coraggio, non per dire, voi siete un buon uomo, siete il mio pizzaiolo preferito della zona, perché onestamente la pizza la sanno fa,
1: sì,
0: a una luomana, ma mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa sull'amore, si può sapere?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi. No, ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti, pizza, non migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta, è la cosa primaria. Va bene, un abbraccio, bene. Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora, abbiamo tutte le linee libere, signori. 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno, Vanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno, Vanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, allora.
2: Ok, dunque, niente, io...
0: T'ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: Non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta desidero usare...
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato, 899 48 46 10, vi lascio Vanda, che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, desidero usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti, allontaneremo tutte le negatività importanti in questo periodo di crisi e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce, cioè da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù, bambino di Praga. È l'unica certezza che, come sempre, ripeto concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché tutto questo?

0: io vi dico, perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste battaglia.
1: È vero.
0: Ci diamo una piccola mano,
1: certo,
0: se un piccolo sorriso, guarda, certo, farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superate. Abbiate fiducia,
1: certo,
0: non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi,
1: ma
0: lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
1: Dopo la tempesta esce il sole.
0: Ecco, bravo.
1: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Wanda. Io ti ringrazio.
0: Allora io vi abbraccio con forte bacio, vi sono vicino e rivolgetevi sempre a Gennaro. Perché
1: grazie, cara.
0: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico. È il mito della nostra Napoli, vogliamolo bene.
1: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
0: Quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente l'ha superato. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldoli Stereo.
1: Ciao Vanto, un bacio grande.
0: Ciao, buone cose, ciao.
1: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Vanta, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Wanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 899 48 46 10, abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 489 48 46 10 per un consulto di degenza, ok? Chiamatemi all'istante.
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e...

0: posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buondì. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuori Grotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, può dare.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto a Caivano, lavoro nel...
0: Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì.
0: Questo è importante. Però vi dico questo, è un periodo molto negativo questo che sta attraversando, eh?
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
1: Sì.
0: Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta sì. È venuta una zingara nel vostro dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché a dirvi la verità vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, no, una carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta una volta vicino al Pra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Pra fuori Grotta, all'Aci.
0: Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto, perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro, eh?
1: Sì.
0: Molto positivo.
1: Un positivo.
0: Certo, mica è negativo, qua mi esce positività.
1: Ok.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie Gennaro.
0: Ciao.
1: Grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10, 899 48 46 10, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano.
0: Ottaviano, un abbraccio, Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono,
2: sì,
0: e fresco,
2: sì.
0: Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi,
2: bene,
0: Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: Infatti, lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
2: Roba edile, forse qualche volta, ma generalmente...
0: Alimentari, porto... no?
2: Sì, sì.
0: Alimentari attualmente, vedo. Luigi, che volete sapere?
2: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
0: Quando è nata la signora?
2: 5-6-62.
0: Tu quando sei nato, Luigi?
2: 15-10-57.
0: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom zoom zoom.
2: Come zoom zoom?
0: Hai capito?
2: La canzone, sì, sei in sottovoce, sì.
0: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respiro pure la uscilla. Allora. Ah no, mi sto sbagliando.
2: No, non ho capito, c'è una.
0: Hai fatto zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom. Poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà, ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua, perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e dei buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom, zoom, zoom.
2: Ah, l'ho fatto respirare.
0: L'hai fatto scicacapa fora. Chi lo stavi soffocando, ti saranno fatto pure il ragnatela.
2: Figurate.
0: Disgraziato. Non lo farei più, però, me lo prometti?
2: Sì, sì.
0: Non ti voglio
2: mai. Per mia moglie.
0: Per tua moglie, non da mai che la creatura, Rai, Miss, è rimasta in da cristalliere, se un po' impolverati i capelli, un po' i poveri coppi capelli, però a là non si è moppato.
2: Ho capito.
0: Cioè, mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire? Non andrà mai traditi in poche parole, a mavri, eh?
2: Va bene, dove grazie, pista,
0: la, però la uccella chiude lo cucatanaccia,
2: Va bene, chiama
0: io te l'induli e ti mugliere che cucatanaccia andrà per solo mugliere.
2: Bravo, cioè, no, posso dirti una cosa? Io sì, vengo la figlia che ha avuto un brutto incidente.
0: Mannaggia, miseria, quanto tempo fa?
2: C'è un anno e mezzo.
0: Sì.
2: È stato in coma, fortunatamente si è ripreso, come salute sta bene, però è rimasto un poco spregiata, diciamo.
0: Non può fare un po' di chirurgia.
2: Sta facendo tanto piccola operazione,
0: ma
2: però.
0: Ma dove si è rivolta? Chi si è rivolta?
2: Cardarelli. Cardarelli, là c'è sta chirurgia che sta seguendo, fatti già 7-8 interventi.
0: Dimmi una cosa, e come. Che risultato stai avendo?
2: Cioè. Piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, mo che ci trovo così in casa, non esce.
0: È normale che avvenga
2: dei complessi di inferiorità.
0: Dammi la data, ti controllo un attimo e faccio un'eccezione perché povera sì, figlia.
2: 19 settembre 87.
0: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
2: Sì.
0: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma affidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue. Una da mettere in mano quella figlia, perché oggi se trovi turno professore chi sta qua, rimane se trovi un altro professore. E l'anguaiano così, capito?
2: Chi l'ha così ospedale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
0: figlio
2: Napoli?
0: Mio, allora, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che sa fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi le ho problemi?
2: Sì.
0: Chi le ho problemi?
2: Vabbè, i sacrifici,
0: lo so. Però ti posso, fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, ora ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. E c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata. C'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Cana, nata a Napoli, nata a Verù, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guarda professore, che si può fare per questa creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova. Perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
2: la mettono dentro
0: cresce la carne e poi quando è arrivato... Io non sono un medico, però onestamente parlando ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, portala da un professore, da un grande chirurgo. Grande chirurgo, ma pure se spiega che ha così soldi, sono soldi benedetti.
2: Va bene,
0: non te fa rovinare a figlia, non te la fa rovinare, capito?
2: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao. Vogliatemi bene a me perché veramente io non so con ballata. Fatemi apposta per fatemi che chiama qua, chiama là. E che stai a Napoli? Allora, forza 899 48 46 10. 899 48 46 10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
3: Io, per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
4: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
4: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
4: Sì.
0: Ma mancavi tu, come stai?
4: Tutto bene, Gennaro. Ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
0: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là c'ha il sito, sai, su Facebook.
4: Però qual è il sito?
0: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
4: Ah, Radio Nuova Tirrenica.
0: Facebook là, come si. Praticamente su Facebook praticamente. Okay. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
4: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto.
0: Quello sta in
4: modo.
0: Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostina, che è una donna eccezionale.
4: Ah, ho capito.
0: Salvatore, come stai?
4: Sto bene, sto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
4: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
4: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
4: Lo so, Gennaro.
0: Comunque, non ti preoccupare, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
4: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino, che aveva una radio, Radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
4: No, è vero.
0: Stammi a sentire. Vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
4: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po'. Dammi la data di tua moglie.
4: Allora, 12/10/83.
0: Tu quando sei nato?
4: 5/6/80.
0: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un poco pesante sta moglie tua,
4: Esatto, bravissima.
0: Mamma mia,
4: in
0: volta una supporta propria.
4: Capite?
0: Ma che le bilancia se non va del ratto?
4: Esatto, sì.
0: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
4: No,
0: così.
4: Ma comunque veramente è proprio indovinato sta cosa.
0: Salvatore, è un segno. Io segno che è fatta così. Stamma
4: perché
0: sentire.
4: Tu studi molto astrologia, lo so.
0: Sì, bravissimo, bravo.
4: Sì, lo so.
0: Salvatore, pensa a fatica.
4: Gennaro, basta fare un saluto.
0: Come no?
4: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
0: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzana che ha portato in Ducormi.
4: Va bene, ciao Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere, adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettiamo una canzone, una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
5: Gennaro.
0: Sì, buongiorno, chi è?
5: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno, dite. Grazie per il bello, ma non è che so proprio, diciamo, so bello ma brutto, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
5: No, è simpaticone, mi devi credere, alle volte mi metto a piangere.
0: No, per favore.
5: No, io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
5: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta.
5: Ha ragione.
0: Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
5: Sì, Giuseppe.
0: Giuseppe, da dove chiamate?
5: Santa Anastasia.
0: Io vi voglio bene.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento una persona buona.
5: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
0: Ma come facete a sopportare a Gennaro D'Auria? Come mi fate a sopportare?
5: Lo sopporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
5: La volontà, sì.
0: O sennò chi si ferma, eh? Perduto.
5: Perduto. Comunque troppo, veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
5: È un dono di Dio, veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
5: Giuseppe.
0: Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente.
0: Grazie.
5: Ma in questo momento mi fa fuoco.
0: Giuseppe caro, non piangete.
5: Non fa piangere.
0: No, non piangete Giuseppe. Già stiamo in una valle di lacrime qua. Vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
5: Lo so.
0: Giuseppe,
5: un po' di coraggio.
0: Giuseppe, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva. Togliamo le lacrime, Giuseppe, d'accordo? Forza e coraggio. Tanti auguri, grazie, grazie Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
5: Grazie, grazie.
0: Ciao, non piacere.
5: Potrebbe sapere qualcosa.
0: Sì, Giuseppe.
5: No, c'è una persona che viene a casa mia, no?
0: Sì.
5: Non so se è sincero e
0: falso. Sì.
5: Allora la date.
0: Chi è morto? Scusate, chi è che avete avuto un decesso voi in famiglia?
5: In famiglia è morta mia sorella.
0: Ma com'è morta sta sorella vostra?
5: È bella e buona, ha avuto
0: un infarto?
5: No, è quasi un infarto, così è andata nel bagno, si è lavata, si è cambiato tutto, si è menata nel letto e non si è svegliata più.
0: Ma non la mattina,
5: mia sorella, sono 4-5 mesi
0: e dico fa. I medici che hanno detto, perché è successo questo?
5: Non lo so, i medici non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché...
0: Cioè, la poveressa cristiana com'è morta?
5: Com'è morta ha avuto un arresto cardiaco.
0: Ha avuto un arresto cardiaco?
5: Sì. Purtroppo.
0: Infatti mi è uscita qua.
5: Purtroppo siamo nati a ben morire.
0: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
5: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
0: Sì.
5: Che si fanno vestire. Quella là è un'altra cosa.
0: Fatemi capire, su fatto non faccio.
5: Come?
0: Non lo so questa cosa qua. Si fanno vestire?
5: Sì.
0: Ma nella bara, voi dite?
5: No, esatto, bravo.
0: Ah, quando mettono i sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
5: Io preferisco il pigiama.
0: È meglio ironizzare un po', se no caldo mentre una sala mortuaria.
5: Sì,
0: e a Rob, che succede?
5: Io ho chiamato,
0: già abbiamo pianto.
5: Ho chiamato già una volta qua.
0: Va bene.
5: Ho chiamato una volta.
0: Questa signorina è in Ucraina?
5: No.
0: È italiana, dico.
5: No, io sono sposato.
0: No, dico questa signorina che vi viene a trovare.
5: No, è uomo.
0: Ah, è un uomo, no. Questo qua.
5: Due, in parola, in privato.
0: No, siamo in diretta purtroppo, dispiace. Vabbè, siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
5: Comunque, è andato in 028.
0: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato? Io non avevo capito. Sì. Attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
5: 78.
0: Sì, ho capito. Vabbè, statemi a sentire. Cosa? Ma questo è un vostro amico da molti anni?
5: Sì, da molto anni.
0: Ma vedo che si allontana, viene, va.
5: Va, viene, bravo.
0: Però non ci date soldi?
5: No.
0: Perché alle volte vi ho chiesto anche dei soldi, vedo.
5: Sì.
0: E non ci darò, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non già. L'amore non si paga.
5: Io lo tratto sincero, la verità.
0: Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con.
5: Ma come lo vedete?
0: Con bombolone, però onestamente, cioè io.
5: Come lo vedrete?
0: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spustati, chiste? Ma voi lo sapete?
5: Sì.
0: Voi siete una persona troppo buona, andate, vi posso dare una consigliata avanti con la moglie vostra. I bish, bish, miau e gatti, lasciateli stare.
5: Io tengo un'età, perché 75 anni.
0: Ancora per 50 in più, va bene?
5: Pure a voi, grazie. Comunque.
0: Non pensate i bish, i bish.
5: Gennaro, comunque io vi saluto.
0: Grazie.
5: E vi ringrazio di cuore.
0: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
5: Quando sento lei parlare di farmi a piangere.
0: No, per favore, no. Già si è allagato lo studio, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccio più salvagenda, roba sciacca. Uè, un abbraccio.
5: Vabbè, la ringrazio di cuore.
0: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
5: Grazie.
0: Arrivederci,
5: Gennaro,
0: grazie
5: ciao,
0: a voi, nome di cuore.
5: Ciao,
0: brava
5: Gennaro,
0: persona. Ciao, grande attivo e passivo. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
1: Pronto?
0: Sì, chi è che urla?
1: Gennaro.
0: Salve, buon dì, chi è?
1: Salve.
0: Chi siete?
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Non si è sentito, mi scusi.
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Ciao Nello, dimmi.
1: Ti vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Va bene. Quando è nata lei?
1: 1-4 sì. 68.
0: Questa è la donna?
1: No,
0: questa
1: no.
0: È la vostra data?
1: No, la mia data.
0: Ah,
1: sì.
0: Scusate. Quando è nata la donna?
1: No, veramente non c'è ancora, non c'è una donna.
0: Devo sapere se in poche parole se trovo una compagna, vediamo un attimo.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
1: Sì.
0: Indossate anche una divisa?
1: No, la divisa no, la divisa della ditta, sì.
0: Io vedo una divisa azzurrina, bianca, qua, esce due di colori.
1: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
0: Perciò
1: faccio il trasportatore.
0: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce, tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
1: Sì, anche davanti.
0: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
1: Sì.
0: Hai pianto molto? Cioè, dico, con il cuore hai pianto, no?
1: Con il cuore, sì.
0: Sì, sì.
1: Perché tu lo sai. 5-6 mesi fa.
0: Ma dimmi una cosa, ma questa da misicorno?
1: Perché l'ho beccato. Ma misicorno, bravo.
0: Ma che sta?
1: Ma c'è beccato in tuo bagno con...
0: Come nel bagno? Qual
1: sì.
0: È il bagno?
1: Nel bagno della mia casa.
0: E allo stesso, un coppa alla lavatrice questo?
1: No, un coppa alla lavatrice no, però in tuo bagno con una porta.
0: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo. Ma come si è permessa? E chi era? Un tubista questo?
1: Veramente mandato, perché poi lo sa, dalla ragione si passa a torto.
0: Ma
1: poi
0: in effetti mi vuoi spiegare, guarda, tu hai aperto la porta in bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato a tua moglie che stava insieme a un
1: bravo
0: stavo con le callecca a bocca.
1: Non proprio così, però qualcosa stava facendo, perché si vedeva che stavano in una situazione che...
0: Ma che mestiere fosse sta bella persona?
1: Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio.
0: Ma
1: poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione passo torta, così per i familiari uno sa che
0: comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco, in danucessa, con tutto che la puzza. Ma poi, a parte che sei stata una donna irripugnante, cioè che ha fatto l'amore in ducesse proprio e ti ha messo, ti ha cornificato con un gabinetto, ma chi sei scema sta femmina?
1: Sì, la troverò qualcun altro, ormai ha chiuso proprio con me.
0: No, ma tu hai capito, è uno schifo, è uno schifo totale.
1: Perché ma me ne sono andato.
0: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
1: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che
0: aveva
1: già la gonna un po' alzata, si vedeva che stai facendo qualcosa.
0: Insomma, stavano...
1: sono negato pure, ma come tu stai giusto andando a ballare?
0: Secondo me stai suonando la chitarra, Kill. No,
1: poi me ne sono andato, perché tu mi metti che me ne vado, perché poi lo sai com'è.
0: Ma stavo suonando la chitarra?
1: Io capitano Mazzer ce la sono ancora a tutti e due, però ci sto che fa?
0: No,
1: come
0: no, ma se tu vai mezzo in una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stai a sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patana, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a quella scimanfru, hai capito?
1: Vabbè, grazie.
0: Non penso più, ciao, auguri.
1: Grazie.
0: Sti bagni sembra andare subito, Lokia. Sti bagni sembra andare subito. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori. Vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più. A Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto, bagni. Io non ce la faccio proprio più. Basta con sti bagni, mi darò tu bidet.

0: Allora, io purtroppo devo lasciarvi, ultima chiamata per il momento, e poi ritorno subito perché devo andare in privato, ci sono migliaia di chiamate che mi attendono e quindi non voglio far aspettare gente, perché voi siete il cuore mio. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Pascalino, tu che vuoi da me?
1: Sei un grande Gennaro, ti seguo da oltre 10 anni.
0: E ci ha fatto fa per 10 anni, non mi senti a me, non ti è esaurito ancora?
1: No Gennaro, ma quando mai? Io ti seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
0: Come ti chiami tu?
1: Pasquale.
0: Pasqualina, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso, spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
1: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro, a parte che comunque...
0: Noi tengo l'attrazione, lì
1: no, ma tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che
0: figlio
1: poi sono
0: mio.
1: Utili nella vita.
0: Grazie, sei molto caro di cuore.
1: Ciro sta con te, Ciro.
0: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo tra shop.
1: Salutami Ciro, Titti e tutti.
0: No, fallo, i saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un

0: Lascio a Ciro Scione, la troupe degli acchiappafantasmi, trasciopoli.it.com.
1: Andate grande, a visitare. Grande Trasciopoli, Gemma, grande.
0: Oui, un abbraccio di cuore, grazie Pasquale.
1: Ciao, Gemma, ciao.
0: Grazie, ciao, ciao. Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia e Materdoni, anche per le zone, insomma, chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa, dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli anni? Io non lo so. Io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo. Ma che ella veramente ha fatto pigliare 3-4 volte? Ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda, perché io non sono proprio interessato al gioco. C'è la dottoressa che prepara degli ampi, diciamolo, alle volte azzecca più di una volta, azzeccato, e facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899 48 46 10 899 48 46 10 anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io, per carità, non sono un ottologo. La dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco, chiamate anche alla dottoressa, perché è molto brava.

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, purtroppo mi sembra roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh? Da che zona mi chiami?
1: Centro Storico.
0: Uah, bella, Napoli mia, si sembra tu, si sembra tu. Ma sai la canzone, no?
1: Sì.
0: Ma che bella canzone, prima c'è Steven a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, dice un'altra volta, 16?
1: 16880.
0: Sei un leoncino.
1: Esatto.
0: Allora, rimma su leoncino, come sta combinata? Rimma che sta succedendo? Allora, vediamo un po'. Il muratore fai?
1: Sì.
0: In un periodo un po' fermo. Periodo lento di guadagno, però non piangere perché, dico, no, no, nel senso, non piangere di cuore perché ci stanno delle belle cose per te. Vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo, dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare, ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. E aspettando poco.
1: Vabbè.
0: E aspettando poco, però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi,
1: sì,
0: andrai molto bene.
1: Vabbè.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Vabbè.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio. Auguri.
1: Grazie,
0: grazie. Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Uè, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: Come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo solo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti fermo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti. Positivi.
1: Ma...
0: vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che una richiesta, una... hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo, ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene. Ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti
0: no,
1: può...
0: ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie.
0: Auguri.
1: Ciao,
0: vado in privato all'899 48 46 10. No!

ultimo consulto di cartomanzia eseguito da Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi. Purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi, e quanti questi finiscono, ecco. E allora se dovete dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale, vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10. Io vado in privato.

899 48 46 10 899 48 46 10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10. Carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary che è una donna eccezionale, ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato. Carissimi ascoltatori, benvenuti. 899 48 46 10 Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase, naturalmente su Radio Camaldoli Stereo. In questo momento potete partecipare tutti quanti chiamando all'899 48 46 10. Naturalmente questa è una radio appunto che parla molto di parapsicologia e soprattutto della divinazione. Allora, il radioracconto sarà trasmesso in un'altra edizione. Questa è un'edizione un po' particolare.

all'899 48 46 10. Siamo in diretta, naturalmente, qualsiasi persona che vuole chiamare può in questo momento telefonarci. 899 48 46 10.

Allora, in questo momento le linee sono libere, sentite? Ok, senza filtro. 899 48 46 10.

come oggi do la possibilità a tutti quanti voi che potete partecipare a questa trasmissione della divinazione, bisogna comporre questo numero 899 48 46 10 per sapere il vostro

abbiamo la prima telefonata della serata. Pronto? No, caduta la linea. Forza, signori, amici ascoltatori, appunto 899 48 46 10. Vai, Salvatore.

0: Allora, carissimi ascoltatori, andiamo con il radioracconto, che secondo me sarà una cosa molto migliore. Allora, in quella casa, appunto, che praticamente molto particolare, che cosa succedeva? Siccome c'era una persona che praticamente, come noi ben tutti quanti sappiamo le versioni, le edizioni passate, che cosa accadde? Allora, noi andiamo avanti con il nostro radioracconto. Però c'è una telefonata, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto, buonasera, sono Ciro.
0: Ciao, da dove chiamate?
1: San Giorgio.
0: Allora, Ciro, quanto sei nato?
1: 65-68.
0: 68? Sì. Benissimo, vediamo un pochettino. Io ti faccio una veggenza, d'accordo?
1: Sì.
0: Che vuoi sapere, sull'amore oppure su altre situazioni?
1: Lavoro.
0: Lavoro, va bene. Vediamo un pochettino, adesso mi concentrerò. Io vedo un firmo lavorativo per te, un firmo totale. Da che parte mi chiami tu precisamente?
1: San Giorgio a Cremano.
0: Sì, vedo un firmo totale, vedo anche questo nome Pasquale, chi è che lavora con te?
1: No, è mio cugino.
0: È tuo cugino. Vedo anche dei servizi, perché mi sto concentrando al massimo, di pulizia.
1: Non
0: hai avuto qualche problema, diciamo, a livello, perché vedo un fermo, un blocco proprio totale a livello

0: soprattutto di lavoro, vedo un firmo e poi vedo anche chi è che lavora in un certo tal modo, praticamente in un vediamo un po', mi concentrerò un pochettino, metalmeccanico.
1: Sì, sono io il metalmeccanico.
0: Infatti mi sto concentrando e riesco a vedere questa cosa. Anna, chi è questa Anna che mi esce fuori?
1: È mia moglie.
0: La vedo. Tu l'hai chiamata puttana a tua moglie, per quale motivo?
1: No, mai.
0: No, figlio mio, tu ti sei ingazzato con lei a causa del lavoro. Ma vaffanculo, cioè...
1: Ho detto...
0: È successo? Cioè, tu mi devi dare una smentita, è successo o no?
1: Però non quella parola che hai detto prima.
0: Ah beh, zoccola, puttana,
1: no,
0: la cosa...
1: No.
0: Ma io lo vedo qua. Figlio mio,
1: sì,
0: tu l'hai mandata a fanculo,
1: Sì.
0: Ma è vero oppure no? Scusa, ricorda bene, perché per me è un fatto di. Cioè, io tutto quello che dico mi assumo.
1: È vero.
0: No, ma lo stai dicendo per farmi contento?
1: No, perché.
0: E perché lo volevi nascondere quando io ti ho detto che a tua moglie l'hai chiamata zoccola?
1: No, non l'ho chiamata così, ti ripeto.
0: E come l'hai chiamata?
1: Vaffanculo, queste cose qua.
0: Ma. Certamente tu sei uscito un po' fuori dalla testa, perché addirittura una volta ci battesti le mani sul tavolo e hai rotto un bicchiere proprio nel lavandino, hai buttato. Talmente che l'hai buttato con violenza, si è rotto pure il marmetto.
1: Sì.
0: Allora, so che le puttane certamente ne hanno chiamati a tua moglie.
1: No, va bene.
0: No, va male.
1: Lo so che va male.
0: Tu lavorerai e andrai molto a migliorare. Questo succederà da marzo in poi.
1: Io ho fatto una domanda, ma tu vedi che vado fuori?
0: Io vedo uno spostamento, però vedo anche dei binari. Non ho capito sto fatto dei motori dei treni. Questa è una cosa che mi dovresti spiegare tu. Io vedo un amico omosessuale tuo che ti aiuterà tantissimo. Tu già ci hai parlato con questo amico?
1: Sì, però non so la sua omosessualità.
0: Non ho capito.
1: Non la so la sua omosessualità.
0: Vabbè, non te l'ha detto. Lui è sposato?
1: Io non lo so, perché ho parlato solo per telefono, Gennaro.
0: Ah, ecco, non sai, quindi.
1: No, non lo conosco da.
0: Tu lavorerai e andrai molto bene, però ti dico una cosa, questa è una persona omosessuale.
1: Sì.
0: E tu questo, qualcuno già ti ha detto qualcosa comunque di questa
1: storia? Sì, uno che lavora, già mi ha detto qualcosa, però non conosco di persona.
0: Vabbè, questo omosessuale ti aiuterà e tu lavorerai. Tanti auguri!
1: Grazie, Gennaro.
0: Abbiamo tutte le linee libere, ossigeno, Salvatore, ossigeno. Noi non abbiamo. Ecco qua. Chiamate all'899 48 46 10.

0: oggi vogliamo regalare appunto dei consulti, diciamo in modo anche per augurarci naturalmente quest'anno 2011, 2012, 2013. Lo devo dire perché le mie dirette sono rare, quindi stasera dobbiamo ringraziare Ciraccione, Titti, Fausto, Marcello e naturalmente il grande Chris. A tutti che veramente hanno fatto tanto. Allora andiamo prossimamente con la prossima diretta, vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto? Guardate, io schiaccio un pulsante, potete dire tutto.
1: Pronto?
0: Buonasera, salve, buongiorno, dica.
1: Buongiorno, buonasera, sono Stefano. La volevo salutare.
0: Fammi ridere un po' pure a me, eh? Yeah, fammi ridere un pochettino, Stefano.
1: Allora, che devo dire?
0: Da dove chiami?
1: Volevo salutare perché che mi piace molto la sua trasmissione.
0: Sì.
1: Mi sento un po' con l'eco però.
0: Da dove è normale, diciamo è normale perché tu c'hai la radio alzata.
1: Sì.
0: Allora, da dove chiami? Noi ci
1: siamo. Da Pomigliano.
0: Pomigliano? D'Arco.
1: D'Arco, Pomigliano.
0: Allora, che vuoi sapere da me? Sei fortunato stasera?
1: Se sono fortunato in amore.
0: Certo, quando sei nato precisamente? Quando sei fortunato?
1: 16 ottobre 77.
0: 16 ottobre
1: 77.
0: 77. 16 ottobre
1: 77.
0: Va bene, ho capito. Non lo ripete. Cioè, l'hai detto così in modo proprio. Sei un tipo molto particolare, un po' frufru tu, eh? Sai perché? Perché c'è, c'hai un amore verso una ragazza che sta vicino a te, anche un amico tuo, e vedo, soprattutto adesso mi concentro. Dimmi una cosa, mi ascolti?
1: Sì, sì.
0: Ma tu hai avuto qualche bruciore al culetto del culo? Dimmi la verità però, eh. Hai avuto quando... Perché vedo come un bruciore al culetto tuo. Questo l'hai avuto?
1: Un poco vergogna, però sì.
0: No, devi... Giuralo su Dio universale che hai avuto il bruciore in culo!
1: Sì, sì, è vero.
0: Ti brucia ancora?
1: No, è passato un'ora fa, tipo, però...
0: Come? No, fai una persona seria, perché qua non è niente preparato. Sia ben... Noi ci conosciamo?
1: No, no.
0: Fatta una bella sciacquata sotto, figlio mio. Un po' nel tuo water, magari schiaccia il doppio scarico. Ti dico una cosa, tu non devi sorridere, perché queste sono... Senti, ma la gente che ascolta, no? Si crede che noi ci conosciamo? Noi ci conosciamo?
1: No.
0: E allora perché sorridi?
1: Sono emozionato.
0: Ma il bruciore del culo ce l'hai però. Speriamo che non ti escono le emorroidi. La tua ragazza che sta vicino a te, che sta dicendo? Me la passi un attimo. Ah, nella verità fa molto male. Telefonate a Bizziffa. Pronto? Vuoi annunciare?
2: Pronto.
0: Buonasera, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Maroni, che guai, ma chi mi ha fatta fa Ciraccione? Ciraccione, Trasciopolis.
2: Buongiorno, ah, no,
0: buongiorno, un attimo solo, buongiorno, buongiorno. Allora, volevo sapere un attimo una cosa. Io per fare contento a Ciraccione, a Titti e tutta la banda degli acchiappafantasmi, Chris, Fausto e Marcello, questa sera mi hanno condannato qua giù alla radio. Povero Nicky.
2: Posso?
0: Allora, lei è felice di parlare con me?
2: Sicuramente.
0: No? Allora,
2: sì, sono
0: mi dica.
2: Felice. Allora, guarda... vorrei sapere sulla mia vita.
0: Allora, apriamo. Padre, Figliuolo e Spirito Santo, apriamo sulla vita. Allora, mi serve un giravite per aprire sta vita, perché la sua data, quando è nata? Quando è
2: il 19-08-81.
0: 19-08-81. 81. 19-08. 81. Allora, cominciamo dall'inizio della storia. Un attimo,
2: sì.
0: Solo che mi devo concentrare.
2: Sì.
0: Tu hai avuto una brutta batosta in famiglia? Hai avuto una brutta batosta in famiglia?
2: No.
0: Come no?
2: Quale famiglia?
0: La tua, tesoro. Chi sta? Chi ha avuto?
2: Ah, mio marito.
0: Chi sta in carcere?
2: In carcere?
0: Io vedo la legge qua.
2: Nessuno.
0: No, tesoro, tu c'hai un cugino drogato, amore mio. Tu tante cose non le sai, secondo me, eh? Tu c'hai una persona di famiglia che abusa o di droga o di alcol. E vedo che tu sei molto infelice, però tu ti sei innamorata fortemente di una persona che ami tantissimo. Questa persona ti vuole anche lui molto bene, però vedo un distacco fra tutte e due. Che cosa è successo?
2: Ci siamo allontanati. Io sono sposata comunque.
0: Lo so, ma non vuol dire che non hai fatto la troia con quell'altro. Scusami se te lo dico chiaramente, perché tu a questa persona l'hai tradito totalmente. L'hai tradito, figlia mia. È un
2: allora, Gennaro,
0: un sentimento.
2: Un attimo. Hai cambiato le
0: verità, perché io vedo che tu hai avuto un rapporto con un'altra persona.
2: No.
0: A parte questa persona, in passato.
2: No.
0: Tu, allora
2: stai sbagliando allora,
0: sì?
2: Perché io ti sto chiamando per un problema mio, che sono stata tradita, ma io non ho mai tradito.
0: Figlia mia, figlia mia, ascoltami un attimo. Con Antonio non ci sono stati, chiaramente con Antonio io non ci sono stato. Perché
2: no.
0: Vedo una persona di nome Antonio, una persona che tu hai conosciuto in passato. Ma ti dico anche un'altra cosa, proprio per farti ricordare, perché questa è una cosa che risale al minimo 7-8 anni fa. È una cosa vecchia quella che tu hai passato, perché tu amavi molto una persona. A parte che tu sei stata tradita, su questo non c'è dubbio, perché io ho visto un tradimento, però tu hai avuto una forte simpatia per questa persona e anche un rapporto in passato.

0: Parlo del tuo lontano passato, 7-8 anni fa. Poi ti dico una cosa, chi ci sta? Mamma vicino a te?
1: No.
0: E chi è questa persona che sta vicino a te?
1: Mia zia.
0: Io vedo una donna con i capelli... Rosa chi è, scusami?
1: Mia cognata.
0: La vedo. È un po' cattivella?
1: Sì.
0: Lo so. E ti voglio dire una cosa, chi ha avuto problemi di legge? Ripeto questa domanda. Una persona di famiglia che ha avuto problemi di legge, perché io la vedo qua. E sicuramente non mi sbaglio.
1: Mio padre.
0: Che l'hanno arrestato?
1: No, no.
0: E che cosa ha avuto?
1: Sta in problemi, ma niente di che.
0: Ma ha fatto evasione fiscale? Che ha fatto?
1: No, tipo, ma niente di che.
0: Io vedo la finanza che è venuta a casa tua. Vabbè. Andiamo oltre. No, ma
1: vediamo il matrimonio, parliamo del matrimonio.
0: Vuoi cagnare discorso, figlia mia. Ma è venuta la finanza oppure no?
1: No, no.
0: No? E allora perché tuo padre c'ha questo problema?
1: Non lo so nemmeno io.
0: Ah, non lo sai. Allora, Mrajai, non servo come veggente.
1: Perché?
0: Perché mi sono concentrato.
1: Visto no, perché non mi sono interessato, perché è una cosa futile, non è...
0: Io vedo un avvocato, vedo un problema di legge per un fatto di soldi.
1: Sì.
0: Revisor d'address, che ha fatto su parte tua?
1: No.
0: E allora che cos'era?
1: Non lo so.
0: Se non sai tu, figlia mia, io vedo...
1: Vabbè, non ho chiamato questo problema.
0: Vabbè, ma i carabinieri però io ha già visto, figlia mia. Ma non parla.
1: Ma è in passato, non adesso.
0: È in passato, ma ha avuto un problema di evasione fiscale,
1: sì, oppure no? Sì.
0: Allora, dammi cosa vuoi sapere, se torni con tuo marito?
1: Io già sono tornato con mio marito.
0: E allora che vuoi sapere? Perché
1: io dalla data di mio marito.
0: Da me cosa vuoi sapere?
1: Sul mio matrimonio.
0: Se andrà avanti?
1: Sì.
0: Quando è nato tuo marito?
1: 24/06/82.
0: Tu non l'ami più, figlia mia. Tu non ami più tuo marito. Mi sto sbagliando?
1: E perché non l'amo più?
0: È perché te ne ha fatte troppo.
1: rimbiano
0: poco.
1: Che vuoi fare? E comunque lo fa ancora.
0: Ma figlia mia, tu che vivi con tuo marito non lo sai se lo... L'ha fatta e te non ti è scesa sta pastiglia.
1: Giusto.
0: E perciò vuoi tradire. Allora io ho letto il pensiero nella tua mente, perché tu glielo volevi far pagare appunto a tuo marito per quello che ti ha fatto. Tu metti lo stesso scannetto di tuo marito?
1: No, non esiste proprio.
0: Meno male, una persona intelligente. Mamma.
1: Non esiste.
0: Meno male. Senti, tuo marito si pente di tutto quello che ha fatto e vuole riconquistare te. Tu che vuoi fare? Ma ci mette al fuoco lo breve. Che vuoi fare?
1: No, vedremo.
0: Vabbè, io ti lascio appunto a pensare quello che vuoi fare. Auguri, buonasera. Cosa più brutta, sapete qual è? Vuoi andare ossigeno? Mi serve un po' di ossigeno. No, perché prulo uno, se crede? Che cai? Qua, guardate, signori. Chiedo scusa, buonasera.
2: Buonasera,
0: buonasera,
2: Gennaro.
0: Signore, chi è la papessa? Signora, scusatemi.
2: Dunque, io molto...
0: No, voglio dire una cosa. Sì, voi sì, prima sì, di passarvi in diretta avete parlato con qualche collaboratore o... Avete parlato nel momento che avete formulato il numero?
2: No,
0: avete parlato?
2: Ho parlato nel momento in cui ho formulato il numero.
0: Va bene, amore mio. E questa è una conferma che Prulona diventa una prova, la fumicata. Allora, sì, andiamo avanti e parliamo.
2: Allora, io molti hanno parlato di te e io
0: chi
2: non
0: ha parlato
2: credo
0: di me? Sentiamo.
2: Molti amici.
0: Ah, molto bene.
2: E hanno parlato bene di te, però io non ci credo.
0: Caro Rubama, niente a nessuno.
2: Ecco, e noi allora
0: facciamo
2: mi devi...
0: studio privato, lo voglio specificare, non prendiamo soldi, l'unica cosa prendiamo che la percentuale con la telefonata. E questo, signori miei, mi sembra anche doveroso.
2: E certo. Allora. E allora che cosa ti serve? La mia data di nascita?
0: La vedova chi è?
2: La vedova.
0: Vedo un'amica vostra vedova. Lei quando è nata?
2: Io sono nata il 24 dicembre del 70.
0: Un capricorno.
2: Domani è il mio compleanno.
0: Facciamo un applauso alla signora, tutti quanti. Auguri signora, auguri.
2: Grazie,
0: da tutta la
2: grazie
0: staff di Radio Camaldo Listerio, che veramente vi vuole bene.
2: Grazie.
0: Allora signora, qual è la domanda?
2: E allora io, poiché io ho telefonato perché volevo capire bene di persona come mai tante persone credevano in te, allora ho voluto chiamare anche io.
0: Signora,
2: io vorrei un bel regalo per domani, che è il mio compleanno e la mia è la vigilia di Natale.
0: Io vi faccio tanti auguri già, è un bel regalo. Tanti
2: sì,
0: auguri veramente.
2: Certo,
0: abbiamo fatto un applauso per voi che lo meritate anche
2: grazie,
0: se non ci conosciamo.
2: E secondo te che cosa mi porterà Babbo Natale?
0: Signora, io credo molto nella colomba.
2: Non nella credo, colomba?
0: Non credo, io in Babbo Natale non ci credo perché sono tutto babba.
2: Ecco,
0: allora, io
2: bravo,
0: credo molto nella colomba. Vola, colomba bianca, vola!
2: La colomba della pace.
0: Certo, signora,
2: certo,
0: no?
2: Allora, quindi io avrò tanta pace.
0: Grazie.
2: Lei è vero, è questo quello che avrò domani?
0: Signora, lei ha sofferto molto nella sua vita, è inutile che ci prendiamo per i fantelli, ha sofferto molto. E io credo che adesso la pace lei già ce l'ha.
2: Ah, già ce l'ho.
0: Ha raggiunto la pace, sì.
2: Ho raggiunto la pace interiore.
0: Dopo tanto tempo che lei psicologicamente non è stata bene, o mi sto sbagliando?
2: No, non ti stai sbagliando.
0: Lei ha fatto un percorso molto bello e questo mi fa molto piacere perché le persone che soffrono nella vita hanno bisogno di un medico e lei è una persona eccezionale.
2: E quindi il mio medico chi sarebbe?
0: È lei.
2: Ah, perfetto, ha ragione.
0: No,
2: allora mi devo ricredere.
0: Mi sembra una telefonata un po' ironica questa qua.
2: No, perché hai capito, io non ci credevo a queste cose.
0: Lei che cos'è?
2: Lei
0: che cos'è?
2: In che senso?
0: No, come persona. Lei che cosa lavora? Che cosa fa nella sua vita?
2: Ah, io faccio l'assistente sociale.
0: Perfetto, e quindi è non diciamo un medico, però un assistente sociale sta vicino a tanta gente, no?
2: Sì, sì.
0: E quindi a livello di psicologia lei ha assorbito tante cose nella sua vita.
2: Certo, però anche tante cose negative assorbo su di me.
0: Signora, lei, gliel'ho detto prima e lo ripeto, lei ha sofferto molto.
2: Quindi è finito il mio tempo di sofferenza.
0: Allora, io dico solo due parole, però mi deve capire bene, non facciamo capire né alle telecamere che stanno qua, né ai ragazzi, parliamo io e la sua anima, d'accordo?
2: Sì, sì.
0: Lei era molto innamorato, era molto innamorata, mi scusi?
2: Sì.
0: Ma ha avuto una fregatura enorme.
2: E
0: questo l'ha comportato una lesione proprio interiore, psicologica, che lei si voleva addirittura, non dico ammazzare, ma poco ci mancava. Perché lei
2: no,
0: ha sofferto molto signora, addirittura, lo dico sì, addirittura, alle volte lei si è messa nel letto a piangere e a pregare.
2: Questo sì.
0: Lo so, questo sì.
2: Suicidare no, però...
0: Come?
2: Dico suicidare no.
0: Però signora, nell'estate le capsule non l'ho pensate io.
2: Le capsule?
0: I barbaturici. Io non l'ho pensato io. Lei voleva farla finita. Io dico le capsule per dire i barbaturici. Lei, talmente che stava male a causa di quella persona, voleva farla finita. Però, ringraziando a Dio, ha avuto un coraggio da leone lei, signora.
2: È vero, allora sono brava io. Meno male. Quindi domani comincio un nuovo capitolo della mia vita.
0: No, lei deve cancellare il passato.
2: Non
0: siamo d'accordo. Io non vado d'accordo con lei, la prima cosa.
2: Perché?
0: È perché lei ha detto un sacco di stronzate.
2: Quali stronzate ho detto?
0: La prima stronzata è quando io ho detto lei voleva farla finita con i barbiturici, lei mi ha detto no, Gennaro non è così.
2: Non è così.
0: E allora chi è che voleva morire? Mi scusi.
2: Lei... non lo so.
0: Lei voleva far finita la sua vita?
2: No, veramente no. Perciò mi pare strano.
0: Vi ascolto, è molto interessante questa. Perché io amo le persone che mi contraddicono. Adoro, ho fame di conoscenza.
2: Sì.
0: Prego,
2: allora,
0: a volte ritornano.
2: Io non ho mai pensato di far finire la mia vita. Ho pregato, ho pianto, questo
0: nel suo letto ha pregato, ha pianto e questo gliel'ho detto.
2: Però non ho mai pensato.
0: E allora adesso le faccio venire in mente un episodio.
2: Sì.
0: E io in questo momento, proprio dove sta Titti, mi sto concentrando.
2: Sì.
0: Non nelle tue gambe, Titti, assolutamente. No, era no, guarda, Chris, un po' di contegno per favore. O se no chiamo il provolone a Oriccio, che è molto buono, sai. A proposito, affettate un po' di provolone. Allora, allora andiamo avanti.
2: Beh, pensa a me, denaro.
0: No, io penso solo a te. Ti penso notte e giorno. Io lavoro e penso,
2: penso a te.
0: Torno a casa e penso a te.
2: Bella,
0: sto in
2: radio,
0: intanto sempre penso a te.
2: E allora pensami e dimmi qual è questo episodio.
0: Con il cuore ti devo pensare?
2: Sì, adesso mi devi pensare.
0: Certo, sino quando?
2: Certo. Fra 2 ore cominci il mio compleanno.
0: Tu sei stata molto male, amore.
2: Sì,
0: tu sei stata
2: sì,
0: molto male,
2: sì.
0: No, la finita nel senso che tu sei una vigliacca, cioè il fatto dei barbiturici che ti ho detto io, tu volevi fare la finita in altri modi, perché in effetti sei stata molto male dopo tanti anni con quella persona, è stato
2: sì,
0: un grande farabutto lui.
2: Oh, assai.
0: Lo so, dimmi una cosa, Armando chi è? No, Armando due palle, Armando chi è?
2: Armando non conosco nessuno che si chiama
0: allora
2: Armando.
0: Stai attenzione perché l'anno nuovo sto Armando Duopal che poi lo tenuto uno perché è operata l'altra, cioè
2: su,
0: sicuramente lo conoscerai.
2: Conoscerò un Armando io.
0: Con una palla però, eh?
2: Con una sola palla. È bello mio, però non mi serve. Scusa, eh.
0: Ah, boh, nel senso di, ironica la cosa,
2: ah,
0: no?
2: Va bene.
0: Che cavolo.
2: Me ne servono almeno due.
0: Due?
2: E due palle, non due Armande, due palle.
0: Senti tesoro, ci sono tanti Armando Duopal, però una sola, ma buona.
2: Ah, tu dici.
0: Certo, comunque la tua sofferenza è stata tale, ma tu andrai molto bene. Nell'estate tu conoscerai un signore che si chiamerà Armando. Non posso calcolare in modo specifico il tempo, ma su Salvatore chi cazzo è che è uscito Cangop?
2: Ma chi è Salvatore?
0: E chi è?
2: Non
0: è quello che annuncia. Allora, sto Salvatore che io vedo, no aspetta, no, no, no, non prendiamo la cosa a barzelletta. Sto Salvatore è uno che praticamente ha lavorato nella struttura dove tu hai lavorato.
2: Ah, veramente? Ah, è vero. Ma io non ci avevo mai pensato a Kiss. Com'è?
0: E tu ci pensi? Io penso troppo. La mattina, la notte, urne, un supportamento totale.
2: Che
0: allora,
2: devo fare con Salvatore?
0: Allora, stammi a sentire, tu andrai bene. Comunque nell'estate conoscerai una persona che ti vorrà molto bene. Amo molto il lavoro che tu fai, perché stai vicino a persone sia anziane, sia ragazzi,
2: sì,
0: insomma,
2: sì,
0: veramente
2: sì,
0: aiuti psicologicamente la persona. Facciamo un applauso a questa persona che la saluta.
2: Grazie.
0: Auguri,
2: grazie,
0: ti vogliamo bene, ok? Noi
2: grazie
0: di R, signori, R! Un applauso alla signora, buona serata.
2: Grazie, buonasera, auguri pure a te.
0: Ok, linee libere, signori, tutte le linee sono libere. 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere.

0: Allora andiamo avanti, vediamo un po' chi rompe. Pronto?
1: Pronto?
0: Buonasera signorina.
1: Signora.
0: Scusate signora, balliamo un tanco? Prego. Chris, fai il bravo, se non ha bottigliato in testa.
1: Allora, vorrei sapere se mio marito si apre qualche attività. Chrissimo,
0: Come?
1: Se mio marito riesce ad aprirsi qualche attività.
0: Io pensavo non riaprisse la cerniera, che le sarebbero uguali, proprio uguali totale. Allora, non riesce ad aprire un bar?
1: No, un'attività, perché lui è genere alimentare.
0: Datemi la data, da dove chiamate?
1: Secondigliano, è la prima volta che chiamo.
0: Benvenuta.
1: Grazie.
0: Allora, quando è nato suo marito?
1: 6-6-63.
0: Maronna, stibi,
1: 6-6-63.
0: Questo è... Mamma. Mamma, che vedo. Signora.
1: Sì.
0: Ma come ho sopportato? Come lo sopportate?
1: Lo so, sono 8 mesi che adesso non sta lavorando.
0: Lo so. No, ma io parlo in famiglia, a parte il lavoro. Allora, suo marito lavorerà e andrà bene, questo è sicuro.
1: Ma aprirà qualche attività?
0: Io vedo dei tessuti, quindi c'è qualcuno che lo aiuterà, sarà un uomo. E lo aiuterà molto. Un attimo solo, voglio un attimo concentrarmi. Allora, Tonino chi è? Antonio, sto Antonio che vedo negli occhi. Chi è questo Antonio?
1: È mio cognato.
0: E Giuseppe e Salvatore, chi sono queste due persone?
1: No, non lo
0: Sempre
1: so.
0: Sempre in famiglia, uno zio suo? Anche Enzo.
1: Enzo è mio cognato.
0: Sarebbe questo Giuseppe che io ho visto e Salvatore, sono dei zii vostri personale?
1: No, da parte mia no.
0: Tesoro, io vedo questo Giuseppe che aiuterà, ma lascia, mo ti faccio ricordare, ti ricordi quando ti scipparono la borzetta? Cioè, ti ricordi quando hai avuto quel furto? Torna un attimo indietro con la memoria. Torna un attimo indietro.
1: No, ma io non ho avuto il furto.
0: No, io parlo di te quando ti hanno fregato degli oggetti, una cosa vecchia, sto parlando di 10 anni fa.
1: Un sacco di tempo fa.
0: Ma 10 anni fa ti sto parlando.
1: No,
0: era il 98 o 2000.
1: No, non mi ricordo. Comunque
0: tu che cosa sei stata scippata? Che cosa si hanno rubato da te? Perché io vedo anche. Dimmi.
1: No, ma hanno rubato quando ancora mi dovevo sposare.
0: Vabbè, che cosa si sono rubati?
1: Degli oggetti.
0: Di oro.
1: Sì.
0: Però vedo anche una borsetta dove c'erano degli oggetti. Figlia mia, io non sono il padre eterno che posso indovinare.
1: Lo so, ma non lo so, la borsetta, non mi ricordo.
0: C'era una borsetta di tua mamma. Maria, chi è questa Maria che esce?
1: Maria.
0: Sì, sì. Perché questa...
1: Maria sarebbe mia suocera, forse.
0: Che tu non sopporti. Poi questa Rosaria che ho visto nella mia mente, chi cavolo è? Rosi, Rosaria, una cosa.
1: Io sono Rosaria.
0: Ah, tu ti chiami Rosaria. E poi?
1: E poi?
0: Apre piano la porta e poi si butta sul letto. Chi è? Prego.
1: Rosaria sono io.
0: E poi?
1: Non lo so, cosa avete detto?
0: È un'amica tua, tesoro. Ti sei dimenticata di Rosaria?
1: Rosaria? Ah, Rosaria, sì, è un'altra amica mia.
0: Lo so, tesoro, dove tu ci dicevi tutti i cazzi tuoi
1: sì.
0: Di quello che facevi con il tuo ragazzo. Ti ricordi? Ti ricordi?
1: Sì.
0: Perfetto. Senti, tuo marito lavorerà e andrà molto bene. Auguri, buona serata.
1: Grazie.
0: Ciao. Allora abbiamo tutte le linee libere, Salvatore ossigeno, niente assolutamente, dobbiamo andare, non mi fa toccare qua, pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Francesco, 3469.
0: 3469, qua basta solo sussurrare il numero, come ascoltate Radio Camaldoli, e questo mi fa molto piacere perché è una sera un po' particolare, figurati se era una sera di punta. Grazie Francesco, da quanto tempo mi ascolti?
2: Da una vita, insomma non sempre durante il viaggio,
0: andate a visitare Francesco, vai a visitare allora www.trasciopolis.com, che è un sito dove ci sono tutti gli aggiornamenti di Gennaro Tapia, e andate a visitare anche il sito di Radio Camaldoli www.radiocamaldolistereo.it e anche www.gennarodavria.it.
2: Gennaro, allora, mi dici come sta il mio stato di salute? Mi dici come sta il mio stato di salute?
0: Allora, come ti chiami? Andrea, tu, scusa.
2: Francesco.
0: Ah, scusami, Francesco. Va bene. Cosa vuoi sapere, Francesco?
2: Salute.
0: Ah, allora, il medico di turno... Allora, scusate. Allora, vediamo un po'. Cosa soffri?
2: Questo, che c'ho? C'ho una malattia degenerativa.
0: Tesoro mio, vediamo un attimo le carte, quando sei nato, no le carte, mi faccio una veggenza, dai, le carte non le uso, giù in radio, quando sei nato?
2: 3469.
0: Vediamo un attimo, vediamo, ma c'hai anche problemi di pelle tu?
2: No, no.
0: Allora, con le cure che farai non guarirai, però migliorerai tantissimo. Migliorerai tantissimo con le cure che tu farai, migliorerai tantissimo. Non abbandonare il medico, eh? Auguri, Francesco.
2: No, aspetta, aspetta.
0: E devo aspettare, Francesco.
2: Pronto?
0: Sì, stai in linea, dimmi.
2: Mi dici pure l'amore come andrà?
0: No, una domanda. Devi richiamare dopo, d'accordo? Ossigeno, Salvatore, ossigeno. 899 48 46 10 899 48 46 10. Allora, signori, intervenite tutti quanti. Pronto?
3: Buonasera.
0: Buongiorno, dica.
3: Perché buongiorno? Buonasera.
0: Buongiorno, io dico perché qua non c'è una finestra, quindi non so. Allora, mi dica, da dove chiama?
3: Da Napoli.
0: Allora, come si chiama?
3: Vincenzo
0: Meppatame, diceva Totò, il grande Totò, che non esiste più nessuno, vanno a far ridere ma fanno chiagnere. Visitate www.radiocamaldolistereo.it, www.trasciopolis.com, i due siti che vanno a braccetto con Gennaro D'Auria. Saluti a Ciraccione, Titti e tutti gli amici a Chiappa Fantasmi, Chris, Fausto e Donatella Rettore, come ti chiami? Luigi e Marcello. Allora, ditemi cosa volete sapere.
3: Volete sapere un po' su...
0: Capite, tu stai in macchina che i compagni tuoi chiacchierano, e sono che affatica, ti pare una bella cosa.
3: Faticando
0: ancora, ma povero figlio mio, a Rossa in da ferrovia?
3: No, sei in macchina, sta... mo, sei da fare un servizio a mio padre.
0: Vabbè, che vuoi sapere, vai,
3: Un po' se mia moglie mi ama ancora come prima.
0: Ma tu hai good corna che la povera Gesù Cristo ti mette sullo scuorna la faccia tua. Quando sei nato?
3: 24-6-82.
0: No, per una volta tanto devo dire una cosa. Chi è il suo compagno tuo che sta vicino a te?
3: No, ma non sta nessuno, è scelto.
0: Chi è questa persona che sta vicino a te?
3: Sarà mia zia, è mio figlio.
0: Ok.
3: Lo senti?
0: Dimmi una cosa, ti ha lasciato tua moglie, è divorziato?
3: No.
0: E allora perché tiene questo problema? Cioè, che vedo come alle volte un odio verso tua moglie, per quale motivo?
3: No.
0: Vedo che non sei felice.
3: Forse perché litighiamo spesso.
0: Guaglio, tu non sei felice. Tu porti canzone, tu porti, ma non sei felice. Perché non hai. Dammi la data di tua moglie.
3: 19-8-81.
0: Lei vince sempre lei, tu non la sopporti su questa cosa. Tu andrai avanti e andrai molto bene. Non ti preoccupare.
3: Con lei io lo so io.
0: Tu ti sei separato?
3: No.
0: Io ti dico che qualcosa non mi funziona qua, cioè qualcosa non mi torna. Quante volte hai litigato con lei ultimamente? Hai stati pure in mano quella che sta povera guaglione?
3: Sì, ma pure lei sono.
0: Era truscia, fai fatta carina, perfina faccia. Ma guarda, ti mettere sullo scuorno, voglio. Ti mettere scuorna, faccia in l'uomo. In mano, proprio femmina, non si mette, hai capito?
3: Ma la
0: misura è messa a me, però. Allora, la donna è anche accettabile, ma tu c'era un maroni buffa, hai fatto credere un poco umolare destra, hai fatto zumba, a bocca a moglie. Voglio, mettete in scurna. con tua moglie ci vuole dolcezza. Tu l'hai sposata perché auguriva bene, ma è good corn. Auguri. Le corna, le cornamuse. Una volta di tuo numero. Pronto?
4: Pronto.
0: 899 48 46 10. Ragazzi, facciamo un applauso, no, a me, perché io sono l'ultima pedina. Facciamo un applauso a questa sera stiamo mangiando un formaggio di prestigio, Lauricchio. Allora, ci facciamo i vernacchi oppure un applauso? Fate i vernacchi, che è meglio! Oh, maggio luata a cuol, sta Lauricchio puzzolente. Allora, andiamo avanti, signori, con la prossima telefonata. Pronto?
4: Ciao Gennaro.
0: Uè, buonasera.
4: Gennaro,
0: sportivo. Allora, dite, buonasera.
4: Jenny, sono Pippo Stella.
0: Ah, quello che è venuto al bar.
4: Non potevo fare altrimenti che chiamarti, perché sono rimasto estremamente sorpreso dalla tua grandissima diretta.
0: Perfetto, con me c'ho il grande Ciroscione.
4: Ciroscione, un abbraccio e auguroni.
0: No, Ciro verrà ai microfoni in questo momento perché ti vuole salutare, perché abbiamo fatto un filmatino molto gradevole per te. Prego.
4: Sono lieto e onorato.
5: Ciao Pippo Stella, come stai? Ciao.
4: Tutto bene, Ciro, quanto ti sento ancora meglio, perché sei un grande.
5: Ah, ne sono molto contento, Pippo Stella. Pippo Stella carissimo, ma tu non eri quello che diceva che il sito del Pirocchio del Provolone avevano un disinteresse totale? Non eri rimasto lì per 3 mesi
0: no,
5: a suonare il violino?
0: Perdono, dai.
5: Vuoi chiedere perdono in diretta a Gennaro?
4: No, io sono un grande ascoltatore di Gennaro e forse qualcuno ha cambiato le carte in tavola, in quanto io ho sempre seguito Gennaro da grande fan, ripeto.
0: Ma devi volere, se vuoi bene a me, Pippo, devi volere bene a Ciro Asciuna, perché...
4: Ma Ciro, non ho mai detto nessuna parola contro di te, mi dispiace.
5: Pippo Stella, hai scritto il sito del Provolone è disinteressato, il sito del Provolone è tanto bello, siamo tutti quanti tanto amici, tutti gli amici di Gennaro Dauri erano
0: stare
5: stati
0: anche tu questa sera qua con
5: erano
0: me.
5: Stati bannati e tu sei rimasto lì a sviolinare col Pirocchio e col Provolone.
4: No, ma evidentemente qualcuno avrà preso il mio nome, perché io non mi colletto sul sito che sono molti mesi. Mi dispiace sentire queste cose in diretta.
5: E poi come mai sentito? Quando è uscito il famoso video talebano di Gennaro Dauria, tu non hai detto una parola, sei sparito completamente.
4: Vabbè, no, effettivamente sì, mi sono allontanato soltanto perché qualcuno mi ha scritto male e allora io mi sono allontanato, ma non ho mai parlato
5: così con
4: male.
5: La testina nella sabbia, poi alla fine hai visto come è andata a finire. Oh no.
4: Ma io non ho niente contro né contro te né contro altri, anzi sono un semplice ascoltatore.
5: Senti, il tuo giudizio sul Provolone Auricchio, che cosa ne pensi del Provolone?
0: Ma guarda, una pernacchia ce la facciamo di nuovo?
4: La discussione,
0: allora no, la voglio sentire da... Allora, Pippo Stella, sono Gennaro Dauria. Siccome
4: grande,
0: noi abbiamo aperto il Provolone Auricchio, no? Abbiamo fatto una grande pernacchiata, gliela vogliamo fare anche da parte tua, tutti quanti insieme?
4: Gennaro, che il Provolone esca buono, allora anche una pernacchia al Provolone.
0: No, è uscito marcio purtroppo.
4: È una pernacchia perché è uscito marcio.
0: Allora, tu lo vuoi fare sì o no? Tutti quanti noi?
4: A Capodanno? Siamo tutti quanti, pernacchiamo.
0: Allora, per il Provolone Auricchio, signori...
5: No, vogliamo sentire quella di Pippo Stella?
4: L'ho fatta.
5: No, non l'abbiamo sentita,
0: non
5: più
0: sentita,
5: forte.
0: Purtroppo.
5: Più forte.
4: Allora, ripetere
0: per il Provolone Auricchio? Ok, allora facciamoci un applauso a Pippo Stella. Forte, no, ciamba fa, No, vai giù, ciamba fa.
5: Pippo Stella, e qualche altra cosa sul Pirocchio? Sì,
0: no,
5: vuoi dire qualcosa sul Pirocchio?
0: Se tu permetti, con Pippo Stella ci vediamo al bar e chiariamo da vicino. Io devo continuare i consulti, grande Ciro Ascione.
4: Un abbraccio,
0: ti vogliamo bene, ok? Ti vogliamo molto bene. Grazie Pippo, un abbraccio. Grazie della tua venuta nel bar, ciao. Allora salutiamo Pippo Stella, signori, le linee sono libere. Ossigeno, Salvatore, io sento un caldo da pazzi qua. Allora, se volete un consulto, 899 48 46 10, mo arriva anche Auricchio. Pronto? No, questo è proprio un 899. A quest'ora, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, non lo so.
6: Buon pomeriggio, buon weekend.
0: Pure a voi, da dove chiamate, caro? Vai a
6: nuovo. Dall'autostrada.
0: È un camionista?
6: No, sto in macchina scendendo da Roma.
0: Da Roma?
6: Sì.
0: Bene, allora, il tempo com'è là?
6: È buono.
0: meno male. Ragazzi, oggi fa un caldo pazzesco, eh? Proprio si sente un caldo che fa impressione. Allora, mi dica cosa vuol sapere?
6: Ti posso dare i dati in privato?
0: In privato? Mi dispiace, non posso, perché non c'ho il privato, non c'ho centralini, non c'ho niente. Tutto quello che voi sentite io passo in diretta. Non c'ho filtri. Ciro, inquadra un attimo questi due bottoncini. Guardate, qua stacco la diretta e qua la metto. Mi sente adesso? Non mi sente. Mi sente adesso? È caduta. Ah, che ho fatto? Ho staccato la linea, mi dispiace. Allora, se puoi richiamare. Ossigeno. Allora, io adesso metto una bella canzone, soprattutto per coloro che vogliono parlare in privato con Gennaro D'Auria, coloro che vogliono parlare con Gennaro D'Auria. Allora, signori, 899 48 46 10, 899 48 46 10, chiamate in questo momento che le linee sono libere.

0: Allora, dopo.
1: Gennaro, chi lo va a dormire?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto, sì, Gennaro.
0: Salve, dica, da dove chiama?
2: Ciao, da Marano.
0: Benissimo, un abbraccio a tutta Marano. Dica.
2: Un abbraccio. Sono Claudio, Gennaro, sono... ti chiamo perché ho un piccolo problema.
0: Dica.
2: Niente, praticamente io sarei molto molto indeciso perché

0: vorrei prendere i voti, nel senso vorrei farmi prete, però sono in difficoltà perché essendo abbastanza giovane mi piacciono ancora le donne.
1: E beh, è un peccato questo.
0: Non è un peccato, però non sposa tanto la fede divina poi. E quindi ho paura di fare una scelta sbagliata. Solo tu mi puoi consigliare.
1: Allora, io non ho capito niente, perdonami. Allora, tu vuoi prenderlo dove?
0: No, io non voglio prenderlo, voglio prendere i voti.
1: Ah, i voti.
0: Cioè, diventare prete, non so come dire, farti
1: scusate,
0: capire.
1: Scusate, io non avevo capito. Ah. Cioè, pensavo che...
0: No, è che il problema mi piacciono le donne. Quindi
1: allora
0: sono...
1: Tu pensi che ti piacciono le donne, perciò non lo prendi, cioè non prendi i voti?
0: Non prendo il voto.
1: Ho capito. E questo quindi... è un grave problema, voglio. Come?
0: Mi puoi aiutare tu?
1: Caso
0: non lo so.
1: Aiuto solo San Pancrazio.
0: Sampan.
1: Un attimo solo, 899 48 46 10. Chiamatemi perché tra poco vado in privato. Dovete essere in molti a chiamarmi. 899 48 46 10. Ciro, questa sera me la paghi, eh? Anzi, quest'oggi pomeriggio o questa mattina, non lo so, fai tu. 899 48 46 10. Salvatore, mangiate un piatto spaghetti a vongola. Allora, pronto?
0: Sì. Allora. Sempre qua sono.
1: Allora,
0: Gennaro.
1: Tu che vuoi sapere se lo prenderai il voto?
0: No, io voglio capire se devo prendere i voti o devo lasciar perdere.
1: Io ti dico una cosa.
0: Sì.
1: Una cosa.
0: Dimmi.
1: Quando sei nato?
0: Io il 13 maggio 1983.
1: Quindi sei un toro?
0: Un toro, sì.
1: E il toro di solito prende, no?
0: Insomma, sono della mucca. Se proprio prima, cioè scusami l'ho battuto però
1: no il toro tirato, prenderai che... Io ti lascio pensare e riflettere la domanda che tu mi hai fatto.
0: Sì.
1: Io ti posso dire solo una cosa, non è il fatto di chi vuol prendere i voti, il
0: sì,
1: fatto
0: sì,
1: è un'altra cosa di quello
0: sì,
1: che tu offri
0: di
1: che è molto
0: che...
1: differente.
0: Infatti è quello il problema.
1: Gennaro
0: io
1: D'Auria dà la qualità per radio, no? Anche
0: sì,
1: se gli amici si divertono con me, giocano, però io quando dico una cosa la dico sensata.
0: Certo.
1: E quindi ti posso dire solo una verità.
0: Sì.
1: Che tu è meglio che ti levi proprio a mezza sta politica in merda, ok? È meglio che ti togli, è un consiglio che ti dà Gennaro D'Auria. Poi io sono apolitico.
0: Ah.
1: Io sono apolitico, però figlio mio sta perdendo tempo e a serenata, ma mamma non sa faccio. Auguri, buonasera.
0: Ciao, bello, ciao.
1: Allora, signori, i telefoni sono liberi. Vogliamo annunciare l'899? Io penso che Titti, presentiamo un attimo la grande Titti. Titti, non mi abbandonare che chiudiamo la diretta se non vieni qua. Allora, annuncio un attimo la radio, vi presento la grande Titti. Questa che radio è? Scusate.
2: Buonasera, sono Titti, buonasera, questa è Radio Camaldo Listerio, il numero è?
1: Allora è 899
2: 899
1: 48
2: 46
1: 10. Ok, 10 è il numero vincente, pronto?
3: Gennaro?
1: Chi è?
3: Sono Carmine.
1: Da dove chiami?
3: Da Castellammare, Gennaro.
1: Un abbraccio a tutti Castelluona.
3: Sempre, Gennaro.
1: Io venivo
3: devo
1: a mangiare...
3: salutare una persona, ah. Gennaro, un abbraccio a Nunzio Sepe, un amico che ti segue sempre, sul foro.
1: Un abbraccio?
3: A Nunzio Sepe, ti sta ascoltando dalla macchina, un mio amico.
1: Luca?
3: Nunzio.
1: Nunzio Sepe?
3: Sì.
1: Mandiamoci un saluto, ma fa sempre un meccanico?
3: Sì, sempre.
1: Io lo sapevo?
3: No, non lo sapevo, come fai a sapere, no?
1: Ha già parlato Cupata Terna, ma mandate una lettera scritta e lo dico. Ti passo un attimo tutti chi ti vuole salutare.
2: Ciao Nunzio, buonasera, come va?
3: Ciao,
2: mi raccomando, piano e non correre, e non bere.
1: Ma chi ti è una meccanica vicina, figurati, pure se si rompe il roto.
2: Allora, Nunzio, ma allora il motore è truccato, di la verità.
3: Sì.
2: Ah.
1: Ma quanto è di cilindrata?
3: 2000.
1: Maronna mi, e tu vai 2000 all'ora con cervella pure. Auguri, buonasera.
3: Ciao.
1: Allora, signori, abbiamo le linee libere. 899 48 Titti, non mi lasciare.
2: Non mi dimentico il numero, dai.
1: 899 48 46 10. Vai.
2: 899 48 46
1: 10.
2: 10.
1: Ricordati il 10.
2: 10.
1: Vediamo chi ci chiama. Dici pronto?
2: Pronto? Buonasera. Allo?
4: Sì, buonasera.
2: Signora?
1: signora. È Loredana Bertì, non sono una signora. Sente? Vediamo un attimo come si chiama, da dove chiama. Vai.
2: Buonasera, ciao, chi sei? Sono Titti.
4: Buonasera.
2: Buonasera.
4: Sono Guglielmo, chiamo da San Gennaro Vesuviano.
2: Buonasera Guglielmo, che cosa succede nella sua vita? Di bello, di brutto, di eccitante?
4: Di
2: nuovo,
4: diciamo,
2: di vero?
4: Vabbè, di bello che sono fidanzato da 5 anni e siamo la mia ragazza. Di brutto che lavori un periodo un po' nero.
1: Lavori un po' nero. Che lavoro fai?
4: Vabbè, diciamo... si arrangia, sono stato un anno proprio fermo, mo si sta arrangiando.
1: Ma che lavoro fai?
4: Adesso siamo in sorveglianza, però diciamo non è sempre, una volta ogni tanto.
1: E fa nuttata, da passare nuttata, diceva.
4: Sì, volevo sapere più o meno Gennaro se si sistema, perché
1: allora,
4: ho fatto...
1: allora fammi concentrare.
4: Sì.
1: Allora, fammi concentrare un attimo. Quando sei nato?
4: Allora, 23 maggio 1982.
1: Gemelli, sì, sì. Io vedo una struttura che davanti agli occhi che hanno preparato, oltre 1,5 chilometri di struttura, anzi 2,5 chilometri di struttura, che hanno speso miliardi, non so per quale motivo, dove tu sì. Stai dentro.
4: Siete una persona fantastica.
1: Un po', è una cosa seria.
4: Sì, è vero, è vero.
1: Quanto è lunga questa struttura?
4: È abbastanza grande, diciamo. Si sono spesi molti miliardi, veramente.
1: Io ti vedo, a te e tante persone che ci lavorano, e tu la tua sì. Preoccupazione è che finisce il lavoro, ma non finirà.
4: No.
1: Anche perché avete avuto una carta di chiusura momentanea, però avrete un nulla osta di riapertura di questa situazione, di questa struttura che è molto larga, sì. E sì. Vedo davanti agli occhi miei che è una struttura che veramente è 1,5 chilometri e qualcosa in più, o mi sbaglio?
4: Sì, è vero Gennaro. Gennaro, volevo chiederti una cosa, perché
1: stai,
4: diciamo...
1: No, io devo arrivare fino in fondo.
4: Sì, sì, vai, prego.
1: Questa è una struttura dove si stanno facendo delle strutture di Enel.
4: Bravissimo, sì, i pannelli solari.
1: Infatti ti ho detto Enel.
4: Sei proprio grande, cioè no, veramente.
1: E ci volevo un maccarone la sera, proprio dicere.
4: No, ma io ti seguo già, sono 15 anni, più di 15, io ero piccolo quando ti seguivo. A parte che io ho un amico di Torre del Greco, allora ogni tanto, diciamo, ci vediamo anche, vorrei vederti al bar qualche volta.
1: No, ma carità, per carità, lasciatemi stare, figli miei. Creature della notte, del giorno, non lo so, pipistrelli, come vi devo chiamare. Allora, tu andrai avanti, lavorerai e guadagnerai tanti soldini. È un periodo un po' nero, è vero, ma passerà, non ti preoccupare, figlio mio, d'accordo?
4: Va bene.
1: Auguri con i pannelli solari e buon visionamento, perché chi sta in Mariuli, i pannelli solari, allora buon luce, perché chi sta la notte appunto per rubò. Auguri.
4: Ok, grazie, Gennaro, buonasera.
1: Signori, le linee sono tutte libere. 899 48 46. Ciro mi fa dimenticare il numero. 899, lo ripeto, 899 48 46 10, per parlare con Gennaro D'Auria. Chiamate subito perché io ho molta fretta, signore.
5: Vuoi andare a fare il cenone?
1: Certo. Pronto?
6: Pronto, buonasera, salve, ciao Gennaro.
1: Buongiorno, ciao. Ditemi.
6: Sono Massimo, la chiamo per una questione un attimo delicata.
1: Certo.
6: Vorrei semplicemente chiederle riguardo un mio amico. Un mio amico che, in poche parole, vorrei chiederle se questo amico, io ho un dubbio, ho il presentimento, insomma, anche il fatto che lui me lo nasconda, sia omosessuale.
1: Sì. Quando è nato?
6: L'amico io?
1: No, l'amico.
6: L'amico è nato l'11 gennaio. Del 1981.
1: Un attimo che mi concentro.
6: Grazie.
1: No, non è omosessuale.
6: Il fatto è che noi abbiamo un rapporto molto molto molto
1: che
6: intimo.
1: Ma e che quindi... Ma solo perché lei lo vuole. Ma siete voi omosessuale, secondo me?
6: Omosessuale chi? Cioè, io?
1: No, lei dice abbiamo un rapporto.
6: No, ma io... Ho il presentimento da piccole azioni, una carezza, un abbraccio, che lui voglia dimostrarmi un affetto.
1: Queste carezze e questi abbracci, non gli uomini.
6: Sì, infatti, cioè, questa è la cosa che
1: lo può fare anche un amico, ma secondo
6: noi
1: me...
6: siamo molto amici, molto, certo, molto amici, siamo, certo, fratelli.
1: Non è omosessuale?
6: Non è omosessuale.
1: Assolutamente no.
6: Il fatto che lui possa cercare un contatto fisico, cioè io non mi arrabbierei,
1: no,
6: neppure, vorrei saperlo semplicemente.
1: E io gli,
6: chiedo a lei,
1: allora io sto qua per rispondere a lei. Lei mi ha fatto una domanda, certo, vuole sapere se è omosessuale, io dico di no. Lei che dice?
6: No, io mi fido ciecamente delle sue parole, io la seguo.
1: No, per carità, lei deve credere
6: tempo
1: in Dio, la prima cosa.
6: Certo, no, io credo nelle sue parole, la seguo da una vita, anzi devo ringraziare proprio questo mio amico se ho avuto la possibilità di conoscerla, di seguire le sue trasmissioni e i suoi siti.
1: Allora, se lei mi dice è omosessuale, io dico di no.
6: Va benissimo, Gio, va benissimo.
1: Auguri,
6: sì, grazie, andrà bene.
1: Buona giornata
6: a lei.
1: Allora, 899 48 46 10 899 48 46 10. Signori, chiamate in questo istante che le linee sono libere. 899 48 46 10. Allora,
5: Gennaro.
1: Buonasera.
5: Gennarino.
1: Qui abbiamo Franco.
5: Gennaro.
1: Ti ho conosciuto. Chi è lei? Mi scusi.
5: Io sono Gennaro, la telefono da Marigliano. Sono un grande ammiratore tuo.
1: Grazie di
5: con
1: cuore.
5: Sulla tua radio io la chiamo l'università.
1: Radio, no radio.
5: L'università popolare.
1: Ua mamma.
5: No, è veramente, perché è una radio sociale.
1: Questo è vero.
5: Dai consigli, aiuta tutti.
1: Facciamo un applauso a questo. Ma dove stanno tutti i resti degli acchiappa fantasmi, eh?
5: Non ho capito bene.
1: No, no, ce l'ho qua con la redazione.
5: Ah, allora. Gennarino.
1: Okay.
5: Io mi chiamo pure Gennaro.
1: Meno male, Gennaro sono roba buona.
5: quindi mi sono molto affezionato alla tua radio.
1: Grazie.
5: Ti volevo da Gennaro, io ti ho telefonato tanti anni fa e poi ti ho seguito sempre.
1: Che ti ho detto tanti anni fa?
5: Tanti anni fa, o 5-6 anni fa, quello che hai detto tu è la verità.
1: No, per sapere, ma cosa ti ho
5: detto? Tu mi dicesti che io avevo un segno sul petto, dovevo essere operato, e dopo 7 giorni fui operato.
1: Vedi un po', quanti anni fa?
5: Questo qua è successo 4 anni fa.
1: 4 anni fa.
5: 4 anni fa tu mi dicesti a me che io dovevo essere operato e dopo 7 giorni,
1: sì,
5: dopo 7 giorni, io fui ricoverato di urgenza e fui operato al colon. Quindi fui aperto un po' l'addome e fui operato al colon. E quindi talmente mi è rimasto impressa questa cosa, quindi, e poi ti ho seguito sempre.
1: Io ti ringrazio.
5: Ma volevo, so che i tuoi consigli, la tua professionalità è una cosa rara, non è che si trova ovunque, questa è la cosa.
1: Infatti io partengo sulla morte, perché sono una persona seria.
5: No, tu devi vivere più di 100 anni, perché sei la nostra speranza.
1: Vai a visitare il mio sito www.radiocamaldolisterio.it. E anche quell'altro sito che è molto importante, dove c'è un signore che si chiama Ciro Ascione, che veramente voglio molto bene, lo dico fortemente.
5: Ciro Ascione,
1: certo, www.trasciopolis.com. Andatelo a visitare,
5: certo,
1: d'accordo,
5: certo.
1: Io vi ringrazio.
5: Io sono nato il 24/9, io sono proprio picciarillo, 38.
1: Sei una bilancina.
5: Bravo, la bilancia. Ma volevo sapere un po' qualcosa. So che non è che sei un medico,
1: no,
5: però la tua mente è immensa, quindi puoi anche aiutarmi. Che cosa succede sulla mia salute, sul mio futuro?
1: Certo.
5: Perché,
1: un attimo di silenzio.
5: Gennaro, io sono un non vedente.
1: Ho capito, caro. Un attimo che mi concentro. Non bisogna perdere fiducia, perché in America stanno facendo progressi enormi,
5: sì,
1: per le telecamere che vengono poi collegate,
5: sì,
1: al cervelletto,
5: sì,
1: con
5: a Boston.
1: Stanno facendo tante cose gli americani,
5: sì,
1: che
5: sì,
1: poi
5: sì,
1: arrivano anche in Italia. Non perdete di fiducia, perché lei andrà bene.
5: Speriamo.
1: Molto bene. Non le vorrei dare un'illusione oppure vendere qualcosa,
5: no, per l'amore,
1: però io vedo davanti ai miei occhi là che sto vedendo un colore azzurro, che è rosso, poi in effetti è azzurro per me. Entro nella luce e vedo addirittura un'altra cosa, il sangue dal molare. Ma lei lei non ha potuto vedere questa cosa.
5: Che cosa?
1: Un dente, un molare, un dente che si muove in bocca sua, non lo so che cos'è. Un qualcosa

0: Come faccio? Ah, ma domandavo di te. Ti faccio tanti auguri, veramente ti voglio bene.
1: Grazie a te, Dell'Aro.
0: Io sono sicuro di una cosa che...
1: Se ma mi puoi dire qualche cosa? Io sto spesso
0: allora,
1: solo.
0: Due cose ti voglio dire.
1: Io sono solo.
0: Lo so.
1: Allora, mia moglie è morta.
0: Lo so. Allora, aspetta un attimo, non parliamo di questo. Parliamo di te che sei vivo.
1: Grazie.
0: Parliamo che i medici stanno facendo progressi. Aiutiamo, appunto, Teleton, aiutiamo e facciamo offerte anche telefoniche. Perché i medici non si fermeranno mai di stupirci.
1: Sì, sì,
0: e sono convinto che un giorno succederà qualcosa di molto importante per te, per i tuoi occhi. Non lo so. Io credo che un giorno vedrai, non ti voglio dare illusioni.
1: È un po' difficile perché io ho il nervo ottico atrofizzato.
0: No, io non sono un medico, non posso fare diagnosi, anche per legge e per tutto, perché è giusto che sia così. I medici hanno a fare i medici, i cartomanti hanno a fare i cartomanti. Tanti auguri, buonasera.
1: Grazie, Cennaro, è stato un piacere.
0: Auguri.
1: È un onore parlare con te.
0: Piacerone, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Signori, 899 48, mi sa avere un spettacolo, Ghilli. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Segnatemi, perché solo questo è il numero per parlare con me. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima. Pronto?
2: Pronto, ciao Gennaro.
0: Chi
2: sono
0: è?
2: Alfonso.
0: Ciao Fonzi.
2: Ciao Gena, sei un grandissimo.
0: Grazie di cuore. Vai a visitare www.radiocamaldolisterio.it.
2: Certamente Gena, certamente.
0: Se da ingassai che andate a visitare su sito www.radiocamaldolisterio.it www.radiocamaldolisterio.it. Ad assaggi numerazione, se no non ci possiamo posizionare. Andatelo a visitare. Allora, e poi un'altra cosa, www.trasciopolis.com. Mandiamo un saluto a Natale Borriello, mandiamo un saluto anche al grande Riccardo Castelli da Milano, Vega Media. Allora, che vuoi sapere da me?
2: Gena, un po' sull'amore.
0: Vabbù, quando sei nato?
2: Il 5-5-1981.
0: Toro, ascendente esatto, toro sei, esatto. Guardano poco, toro.
2: È un bel segno, Gena.
0: Sì, sì, da tanto amore.
2: Meno ma.
0: Lacrima scese dall'alto del cielo, l'umidità coprì praticamente le mie parole da un freddo gelo.
2: C'è una tenda musica.
0: Lo so, questa è la musichetta che piace.
2: Ah, ok.
0: A te non ti piace?
2: No, è bellissimo.
0: Ascoltalo. Fammi sentire.
2: Bella Gena, come si chiama?
0: L'inno nazionale che si facendo, voglio.
2: Allora,
0: fammi sentire.
2: È la tonalità, Gena.
0: Allora, io ti dico solo due parole.
2: Dite.
0: Fra tutte le titti delle tette case, l'unica casa che devi rinnovare è proprio la tua.
2: Gena, oggi capite solo tette.
0: No, titti ho detto.
2: Ah, avevo capito tette.
0: No, hai sbagliato.
2: Sbagliato.
0: Allora, fammi sentire.
2: Dimmi.
0: Chi diceva Raimondo Pianella sto fatto? Non lo so. Allora, facciamo una cosa.
2: Sì.
0: Tu sei, siccome sei un tipo molto innamorato e ti piace fare l'amore soprattutto in auto a te, io non capisco perché
2: se no volevo mettere pure i vetri scuri.
0: E perché ne dai miss?
2: È perché costa assai.
0: Ah ecco, tu andrai avanti con questa donna che tanto ami, nella tua memoria c'è
2: questa donna, c'è quella là che c'è,
0: no,
2: un ciò
0: non è quella là che mo tiene.
2: Ah, ok.
0: È un pensiero, capisci mamma?
2: Ok.
0: È quella là che tu pensi, quella che ti stimola, perché quella che tiene mo una rizza proprio, voglio.
2: No, Gennà, non mi dici queste cose. Non ci sta, come si dice, un feeling, come chi lo fa te. È vero, non ci sta. Però, cioè,
0: voglio, io dico che quando pensi a quella persona, diventi un guerra armato.
2: Quella là, l'altra.
0: Là.
2: Ok. Esatto.
0: Che la. Andrai avanti, non ti preoccupare, riuscirai nel tuo intento.
2: Grazie Gennaro, grazie.
0: Bravo.
2: Grazie.
0: Buonasera.
2: Auguri, ciao.
0: Ciao pure a te, tanti auguri, buona Pasqua. Allora, signori, siamo, lo diceva Rino Serpi, auguri di buona Pasqua. Faceva l'inverso. Invece noi stiamo in estate. Allora, 899 48 46 10. 899 48, ultima telefonata. Eh sì, pronto?
3: Gennaro, ciao, buonasera.
0: Chi la faceva sta canzone? Ciao. Petula Clark.
3: Come? Non lo so.
0: Allora, no, che ciao amore. Ah sì, che... No, ciao amore.
4: Ciao.
0: Ciao.

0: Mariano
1: Doppler, Roccasatella, come si chiama quello? Quello là? No, invece no, mi ha capito Ciro Ascione. No, ciao amore, quella era ciao ciao, vediamo chi c'è, quella era ciao ciao amore. E quello si suicidò nel 1968 e vinse, si suicidò Luigi Tengo nel suo camerino e vinse Io e tu e le rose, i tulipani. Allora, vediamo, sì, vinse, no, ma questo è, oh, Gennaro D'Avria, ma quelli si credono che io sono ignorante in materia. Ciro, non hanno capito il vocabolario della lingua ghiattana. Allora, vediamo un po', pronto?
0: Gennaro?
1: Sì, salve, buongiorno, dite...
0: Allora, io sono Franco Cesarino.
1: E chi è?
0: Non sei Franco Cesarino, chi è?
1: Ma fu suo parente Franco Cipriano, per caso?
0: No, no.
1: Dite, scusatemi tanto, abbiate bontà della mia ignoranza che non arriva alla vostra intelligenza.
0: Sono un parente di Maurizio Eco. Non sai, non sai.
1: Maurizio Eco?
0: L'orafo, l'orafo.
1: L'orafo, Maurizio Eco. Co, co, co. Non mi ricordo chi è sto Maurizio Eco. Ciroscione, la tua. Ma sei il fratello di Umberto Eco?
0: No, lui è cugino di Umberto Eco.
1: Un attimo, io sono. No, un attimo solo, Ciro, ti conviene venire qua perché io di questa situazione. No, Eco, io sono l'Eco. Pla, pla, pla, pla.
2: L'ecoplasma o l'ectoplasma. Allora, lei è parente di Umberto Eco?
0: Sì, sì.
2: E quindi ha letto l'ultimo suo romanzo, Il cimitero di Praga?
0: No, no.
2: Mi scusi, come fa un parente di Umberto Eco a non aver letto Il cimitero di Praga?
0: Che vuol dire? Scusi.
2: Mi scusi, almeno L'isola del giorno prima, Il pendolo di Foucault, Il nome della rosa.
0: No, a me non
2: sei
0: piace.
2: Sei passeggiato nei boschi narrativi, manuale di semantica.
0: Scusi, niente di... un attimo solo, cioè, mi scusi un attimo, io con chi sto parlando?
2: Io sono Ciro Ascione, il giornalaio sfregioso, nonché sono un grosso conoscitore di Umberto Eco. Quindi parliamo di Umberto Eco, forza, si sforzi.
0: No, io chiamato Gennaro per scrivere qualcosa sul...
2: Ma Gennaro, io sono... Ogni volta che telefono qualcuno che vuole parlare di Umberto Eco, Gennaro delega a me il microfono.
0: No, ma io non voglio parlare di Umberto Eco.
2: Mi scusi, è lei che ha messo di Umberto Eco in mezzo, però.
0: Io volevo solo far capire, Gennaro, io chi ero, no, per...
2: Lei chi era? Sì, allora, visto che... Allora, non vuole parlare di Umberto Eco?
0: No, non voglio parlare
2: di... Allora, parliamo di Roland Barthes.
0: Parliamo di?
2: Roland Barthes.
0: Non interessa, guardi.
2: Non le interessa. Mi scusi, ma questa è semiotica applicata, serata di semiotica applicata. Questa è una trasmissione, non è arte divinatoria, è una serata in cui ci stiamo occupando tutti quanti di critica letteraria, di analisi del testo, di ermeneutica e di conternologia depravata.
0: Ah, sarebbe l'ultima cosa.
2: È conternologia depravata, è una forma di critica letteraria nuova.
1: Il poliziotto chi è? Chi indossa una divisa? Chi indossa una divisa?
0: Mio cugino.
1: Lei no?
0: No.
1: Prego.
0: Io ho a che fare con i metalli.
1: Ah, ecco. Allora, vabbè, comunque...
2: Quali metalli? Mi può dire le formule chimiche di questi metalli, per favore?
1: Facciamo...
0: 18 carati.
2: E non è una formula chimica.
0: Allora, la formula chimica cosa vuole dire?
2: Vabbè, 18 carati, ma c'entra anche Lilli Carati.
0: Noi dividiamo.
2: Sa dirmi come si chiama quel film interpretato da Lilli Carati e Gloria Guida, diretto da Fernando Di Leo? Bellissimo.
0: No, io non seguo molto queste cose.
2: Non segue molto queste cose, non le piace il cinema erotico degli anni 70. Va bene, le passiamo a Gennaro Lauria.
1: Insomma, lei ha fatto una bella fotografia di cacchio. Allora, mi dica cosa vuol sapere?
0: Viva
1: Ciro Ascione, un applauso. Buongiorno. Allora, cosa vuoi sapere? Vai.
0: Gennaro, voglio sapere un po' in amore.
1: Sì, allora, quando è nata sua moglie?
0: 12/8/84.
1: E tu quando sei nato?
0: 26/9/83.
1: Da dove chiami?
0: Da Torre del Greco.
1: Perfetto, perfetto. Allora, io quello che avverto in questo momento, avverto che lei sta benissimo, non ci sono problemi, lei ha chiamato solo per una verifica di quello che io le dicevo, è giusto?
0: È giustissimo, giustissimo.
1: Lei ha detto fammi vedere questa persona che cavolo mi dice, io le dico che lei andrà avanti e sta tutto bene, non so il motivo della sua chiamata.
0: Mi sposerò, no, volevo sapere se io riesco a sposarmi con questa persona.
1: guardate, vi dico una cosa, voi già state insieme.
0: Noi conviviamo.
1: È come se fossi già sposati in un certo tal modo, è una formalità il matrimonio.
0: Questo è vero, perché è la paura
1: però
0: del matrimonio.
1: Non si mette alla prova un veggente in questo modo come avete fatto voi.
0: No, mi devi scusare, io volevo dire... No,
1: io vi scuso pure, però onestamente... Cioè, onestamente parlando, uno chiama che non c'ha problemi, perché lei, ringraziando a Dio, il soldo non le manca, l'euro non le manca. È vero o mi sbaglio?
0: Sì, io lavoro loro, sono un'ora.
1: Non so, è un orefice. Però dovete curare, secondo me, una cosa, il collo.
0: Perché?
1: Perché vedo un pochettino il suo collo, un pochettino anche la sua testa, alle volte che lei è molto... gli fa male, cioè è come se si, quando cammina per strada è come
0: sì, mi gira un po' la testa, vero,
1: tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una trottola. Allora vada dal medico, si faccia gli accertamenti e vedrà che sarà molto bene.
0: Ok,
1: tanti auguri. È stato un piacere sentirvi, anche se non abbiamo fatto una grande veggenza, è stato un piacere.
0: Alla auguri prossima, allora. Arrivederci,
1: auguri.
0: Ciao,
1: auguri. Non ci sono problemi, signori, ma io non lo so, 899 48 46 10 è un po' difficile con l'intasamento che si è creato, due volte annunciato.
3: Ciao Gennaro.
1: Chi è?
3: Volevo parlare, volevo sapere.
1: Non ci preoccupavamo. Pronto?
3: Volevo sapere un po' sul lavoro.
1: Da dove chiami?
3: Da Castellammare di Stabia.
1: Sì, il meccanico chi è?
3: Meccanico, mio cugino.
1: Tu hai dimmi una cosa, tu abiti vicino alle terme?
3: No, un po' più lontano, in periferia, più a nord.
1: Verso diciamo, dove sta il bar 2000 a Castellammare?
3: No, verso Pompei.
1: Ho capito, quindi è verso Pompei, che cavolo c'è?
3: Tu a Pioppane, no, a Pioppane.
1: Scusa un attimo, devo ricordare, mi dicono dalla regia il numero. Per chi vuol parlare con me, 899 48 46 10, 899 48 46 10, visitate il sito di Gennaro Dauri a www.radiocamaldolisterio.it, il nuovo sito di Gennaro Dauri che già sta online già da un anno, penso di più pure. Allora, www.radiocamaldolisterio.it e vedete tutte le foto della radio, tutti gli amici, insomma vedete un po' di tutto. E poi andate anche a visitare www.trasciopolis.com del mio caro amico Sciroscione. Signori, 899 48 46 10, che vuole sapere lei sul lavoro? Allora, statemi a sentire. Voi dovete fare delle domande, perché io vedo che lei andrà via da Castellammare. Vedo un lavoro fuori Castellammare di Stabia. Lei ha lavorato anche nelle pomarole, cioè nelle fabbriche di pomodori?
3: Sì, in verità sì.
1: Sì.
3: In verità sono stato...
1: No, diciamoci la verità. Sì, è stato cacciato dalle pomarole lei. C'era un pomodoro assassino che l'ha cacciato, eh?
3: Sì. Ma un'altra cosa volevo dire.
1: Perché vi hanno cacciato dalle pomarole?
3: No, non mi hanno cacciato.
1: Io vedo, vattene via, non ci servi più. Che vuol dire?
3: No, ho fatto... è in estate il lavoro.
1: Ma che ti ha rubato i soldi, voglio?
3: No,
1: e allora perché ti hanno cacciato Andy Pumarolo?
3: Non mi hanno cacciato Andy Pumarolo.
1: E allora che è successo?
3: No,
1: o la verità o chiudo la diretta. Perché io dico che tu hai fatto un lavoro sbagliato, un proprietario, una ha portato spi e te l'hanno mandata Andy Pumarolo. Tu mi spiegò, sta Pumarolo assassina chi è che ti ha mandato via?
3: No, praticamente io lavoro a contratti, lavoro solo in estate, perciò finisce il contratto e non lavoro più.
1: Però ti ha rubato un sacco di pomarola.
3: Vabbè, no, grazie a tutti.
1: Che vuoi sapere?
3: Niente, ho già lavorato al nord, sono stati 3 anni.
1: Ah, già ti sei spostato, sei stato...
3: Sì, e poi sono ritornato a Castellammare.
1: Tornerai di nuovo sopra, figlio mio.
3: Ci
1: sarà una ditta di ferro.
3: Ferro?
1: Di ferro, alluminio, cose varie. Vedo anche dei motori, dei capannoni, non so capire. Vedo queste cose e andrai molto bene, non ti preoccupare.
3: Io...
1: Alessio chi era? Uno che lavorava sopra con te, Alessio.
3: Alessio, sì, io stavo nell'esercito, cioè no.
1: E su Alessio che mi asciuta in da capo, chi è?
3: Era un mio collega, un mio ex collega.
1: Ma per caso ci prurivano poca rete, scusami se tu dica.
3: Kiss, no,
1: vabbè, no. Allora era nato Frufru che ho visto io, vabbè. A proposito di Frufru, Ciraccione,
4: l'amico di Danilo.
1: Ma che fine ha fatto?
4: Vi stiamo aspettando, abbiamo provato a contattarvi stasera.
1: Un saluto a Frufru, l'amico di Danilo.
3: Oh, Gennaro.
4: Danilo Latigna, grande Danilo Latigna.
1: Esatto, salutiamolo.
4: Vogliamo dire qualcosa a
3: Danilo? Gennaro.
1: La verità...
3: No.
1: È meglio evitare questi contatti di persone che tolgono gli album davanti di famiglia. È stata una grande scorrettezza. Comunque salutiamolo lo stesso. Allora, tu lavorerai, ma fuori al nord. Andrai a Roma, figlio mio, a Roma.
3: A Roma?
1: Sì, sì.
3: Sei un grande, ti seguo sempre.
1: Ti voglio bene, ma tu già sei andato a Roma?
3: Sì, sono andato già.
1: E adesso vai andata a volta. Saluto mio papà, eh.
3: Sì, sì.
1: Auguri.
3: E in amore?
1: Andrai una favola tu in amore.
3: Sì.
1: Specialmente è meglio che non parlo. Ci fermiamo qua. Una, no, è meglio che non parlo perché allora, siccome allora io non posso parlare. Non posso parlare. Allora, ma che devo? Allora, siccome lui è un appassionato delle persone, non gli piacciono le bionde a lui, gli piacciono le persone more, brune. È vero?
3: Sì, sì.
1: Schifo proprio i biond.
3: No,
1: per fortuna
3: no,
1: passiamo
3: sì, tutte,
1: abbiamo
3: schifo.
1: Delle belle ragazze tutte brune, Titti specialmente tutta bella, colorata. Auguri, arrivederci. Signori e signori, la prima parte dell'Incona di Gennaro D'Auries termina per il momento, per il momento. E andate a visitare la diretta di questa sera sul sito www.trasciopolis.com. Visitate anche radiocamaldolisterio.com, www.radiocamaldolisterio.com. Deve salire un po' di gradazione. Prendiamo l'ultima? L'ultima? Signori, però, due palle. Allora, pronto?
5: Gennaro.
1: Buongiorno, chi è?
5: Lo so che dici buongiorno, Gennaro, perché stanno tutte le finestre chiuse.
1: Bravo, non ci abbiamo una finestra, io qua sto soffocando.
5: Se no, io perché ti seguo da sempre, cioè non c'è niente da fare. Sono okay. Carmine comunque.
1: Vogliamo fare un saluto a Trasciopolis?
5: Sì, va bene.
1: Saluto a Ciraccione e Titti e tutta la banda della Chiappi Fantasmi.
5: Ok.
1: Ok. E il saluto lo stanno aspettando però, Ok, che vuoi sapere?
5: Gennaro, amore.
1: Ah, l'amore. Sabato devi prendere una pezza che devo pulire un attimo qua su. Allora, quando sei nato? Sei una bilancia tu?
5: No.
1: Un acquario? Acquario. Che roba sei?
5: Acquario, sì, Gennaro.
1: Acquario, bravo, io volevo dire acquario e gitto bilancia.
5: Vabbè, Gennaro.
1: Ho capito. Non ti preoccupare. Da dove chiami?
5: Chiamo da Sant'Antonio Abate, provincia di Napoli.
1: A Rufandica Kiss. Praticamente sì. Là stanno tutte alberica chissi, io non ho capito sì. Il perché. Tu mi dici perché stanno tutte queste alberica chissi là?
5: Beh, sinceramente se no non staccio anche.
1: Io quando vado mangio da mangio.
5: C'è una pure la porchetta, c'è
1: no. No, non mi piace che le cose là. A me mi piace più, per esempio, una pianta, un melagrano, mi piace un bel fico. Ho imparato qualcosa tra Sciopolis?
4: Una ricchezza linguistica eccezionale.
1: Allora, sta festa si fa per Ciraccione, voglio. Allora, signori cari, signori miei, ma come mai, voglio, sei solo tu? Ti metti a guardare la notte la televisione e ti masturbi, ma com'è sto fatto? Perché guardi? Perché ti sei fatto tutte queste,
5: Ecco. Poverici, no.
1: Ah, verità. Chi ci sta vicino a te?
5: E sta la mia fidanzata. Se non mi
1: allora passi una fidanzata tua.
5: No,
1: fidanzati.
5: No,
1: ma però voi lo dovete accontentare a sto ragazzo. Chi la notte si appiccia delle capre e sapere tutte che lì cosa fa profondo rosso là. Allora tira una bella ragazza, vai avanti, auguri, finiamo in bellezza, un applauso, siamo un genio. 899 48 46 10. Signori, ci sentiamo fra poco. Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auri e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro D'Auria. Ascoltatori di Radio Camaldo Listerio, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo Listerio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 9, 48, 46, 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Tu come ti chiami?
1: Sono Enzo da Gragnano.
0: Enzo, vediamo un pochettino le tue carte.
1: Sì.
0: Vediamo un po' che cosa esce. Ah. Tu hai lavorato in una fabbrica tipo motori?
1: Sì, 4-5.
0: Infatti lo vedo.
1: Ah, sì.
0: Infatti lo vedo. Quando sei nato?
1: 6/11/79.
0: Sei sposato, eh?
1: No.
0: Niente?
1: Niente.
0: Chi è questo omosessuale che vedo nella cartomanzia? È un amico tuo?
1: No.
0: Chi è questo omosessuale? È un amico
1: di infanzia? No, io sono fidanzato.
0: No, ho capito, ma io ho detto, chi è l'omosessuale? È un amico tuo? È una persona dell'infanzia?
1: No.
0: Eppure mi esce qui una persona dell'infanzia. Chi è, un cugino tuo? È la verità, voglio sapere però. No, o diciamo la verità oppure dobbiamo essere onesti.
1: Forse un cugino.
0: No, forse.
2: Ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldoli Stereo è inevitabile.

Radio Camaldo Listerio Network 88.600, 87.900 MHz. Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria e De Biasa.

0: Radio Camaldo Lisserio presenta Arte Divinatorio, un programma a cura di Gennaro Laura Di Piazza. Allora iniziamo subito la trasmissione, facciamo salutare subito il nostro grande amico
1: Domenico,
0: buona giornata. Allora iniziamo questa trasmissione di Arte Divinatoria. Naturalmente salutiamo Bar El Borracho, Santo.
1: Sì, salutiamo Santo, Bar El Borracho e tutti gli amici del bar che ci seguono.
0: E l'amico Giacomo. D'accordo, iniziamo subito. Allora, pronto? Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Allora. Signori 899 48 46 10, 899 48 46 10.

0: capì le foglie degli alberi che toccavano vicino alla finestra. E lei si svegliava e urlava: «Mamma, cosa sta succedendo?» All'improvviso Rosaria avvertì un dolore fortissimo alla testa. C'era qualcosa in quella casa che non andava, una casa che da oltre 7 mesi avevano preso. Lei urlava, ma all'improvviso cosa accadde mentre dormiva? Vediamo cosa accadde. Lei sentiva questa vibrazione e sentiva il suo letto che tremava. Si svegliava Rosaria urlando: «Ah, mamma, aiutami!» Abbiamo appunto effettuato la prima parte del recollection di questa storia. Vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, saluto tutti i radioascoltatori con un abbraccio fortissimo.
0: Cioè, grazie.
1: Questa è la prima cosa, io desidero salutarli perché non li ho sentiti da vario tempo.
0: Ti faccio salutare da un amico che è molto bravo, l'amico qua è Wanda.
2: Ciao Wanda, buonasera.
1: Ciao, chi è che
0: buongiorno.
1: Parla?
2: Sono Domenico.
1: Ah, che piacere sentirti.
0: È un grande amico di Gennaro.
1: Per me è una gioia sentire gli amici di Gennaro. Come
0: va, no, ma poi abbiamo anche un altro amico qua che ti faccio salutare.
3: Buonasera Wanda.
1: Buonasera, chi è che parla?
3: Sono Giacomo.
1: Ah, Giacomino, fammi sentire, mi ascolti qualche volta?
3: Sì, è capitato.
1: È capitato, cosa ne dici del programma? Sentiamo i primi commenti importantissimi dopo tanto lavoro di Gennaro D'Auria, no?
3: No, è un lavoro fantastico quello di Gennaro.
1: Ecco, sei d'accordo? Ammiri l'intelligenza e la forza di volontà del titolare che abbiamo.
3: Certamente, è uno dei migliori.
1: Di la verità, di questo ne gioisco anch'io. Come collaboratrice di amiche di Gennaro sono contenta che venga amato soprattutto e compreso da tutti i radioascoltatori.
0: Allora Wanda, qual è l'argomento della serata?
1: L'argomento della serata è una cosa molto importante, cioè cerchiamo di aiutare il prossimo, questo è indispensabile, lo sappiamo, è il nostro compito, ma a parte tutto volevo dire che alle volte facendo un gesto d'amore, quando ci offriamo nel vero senso della parola, con tutto il cuore, con tutta l'anima, saremo senz'altro apprezzati, anche se non dalla persona in cui mandiamo qualche buona azione o facciamo qualche buona azione, non so perché, ma il più delle volte non dobbiamo pensare alla ricompensa, perché la ricompensa...
0: Qua c'è Domenico che ti vuole dire una cosa.
2: Assolutamente, non dobbiamo pensare alla ricompensa, basta che noi facciamo quello che crediamo, poi il resto non è importanza.
1: No, ma importanza è riuscire a trasmettere negli altri qualcosa di positivo. Ecco, questo è lo scopo di questa radio che Gennaro, tu lo sai, Gennaro tratti il sociale, è l'importante cercare di penetrare nel cuore degli ascoltatori, questo
2: esatto,
1: è tutto.
2: Basta una cosa, una persona la fa con il cuore, poi il resto non...
1: È la legge, ma quella è indispensabile, guarda.
0: Scusami Wanda, c'è anche... Che è appunto l'amico nostro, a parte Domenico, che è un grande amico di Gennaro D'Auria, uno forse dei più grandi, però abbiamo anche, sì, è la verità, perché Domenico è una persona eccezionale, cioè nel senso che ha sofferto molto nella sua vita. Abbiamo anche Giacomo che vuole dire la sua.
1: E Wanda,
0: pensa a Giacomo, che Wanda è una persona che ha sofferto molto nella sua vita, non si è sposata, è una persona che viene curata in tutto e per tutto e fa del bene a tutta l'umanità. Cosa vuoi dire a Wanda?
3: Che fa bene a fare così, cioè nella vita è importante fare anche del bene, anche quando alcune volte le cose non ti vanno bene.
1: Ecco, il più delle volte, però sono le azioni che ci vengono poi comprese dall'alto. Queste azioni senza ricompensa, c'è una mano molto più potente che poi pensa a ricompensarci, capisci?
3: Infatti.
1: Questa è la cosa, non dobbiamo attenderci là per là la gratitudine perché non esiste.
3: Sì, infatti, sì.

0: essere vero. Sì.
1: Non esiste la gratitudine, però la cosa più importante è sentirci in pace con noi stessi.
2: D'accordo, tesoro, io ti saluto, abbiamo capito, perché gli amici che stanno qua presenti hanno capito. Andiamo avanti con le telefonate, vediamo un po' chi ha bisogno di me. Un bacio a Pina, un bacio a te e alla tua grande famiglia, che Pina e Enza, e soprattutto tu che sei una donna speciale. Un bacio.
1: Ma figurati, io vorrei farti fare un salutino da Pina e
2: passala,
1: poi
2: passala Pina, passala
1: subito, immediatamente.
2: Passala subito.
1: Ragazzi, un abbraccio da parte mia, ricordatevi.
3: Grazie, Wanda,
2: grazie mille.
1: A tutti quanti, bacioni, auguroni.
3: Anche a lei, signora Wanda.
1: Auguroni.
2: Pina.
4: Gennaro, buonasera
2: amore
4: tutti
2: mio
4: quanti.
2: Come stai? Io ti chiamo amore mio perché tu stai vicino a Wanda è inutile parlare, già ci conosciamo anche solo di voce, però questa è la cosa più bella, perché tu a Wanda la curi in tutto e per tutto, e Wanda ti ama e tu lo sai. Allora Pina, vuoi mandare un saluto, un qualcosa,
4: un messaggio?
2: Vuoi dire
4: sì, un vorrei messaggio, dare un messaggio,
2: brava amore, vai.
4: Allora, questo messaggio io lo vorrei dare a tutti gli, i radioascoltatori autisti di motrici, bilici, autotreni.
2: Sì.
4: Vorrei dire a loro, non lasciatevi influenzare dai vostri superiori quando ingiustamente vi chiedono di più, quando vi chiedono di arrivare in orario ad un certo posto, pur sapendo che è praticamente impossibile. Non gareggiate fra di voi, non ascoltate chi vi paragona ad altri nel dire il tuo collega ce l'ha fatta e tu sei un incapace perché non ci riesci.
2: C'è una persona che ti vuole ringraziare.
3: Brava, si ha ragione su questo. Comunque no, è sempre pericoloso gareggiare fra di loro, dire io sono arrivato mezz'ora prima, tu mezz'ora dopo.
4: Esatto. Sì. E voglio continuare il messaggio e ci tengo che gli autisti ascoltino questo. Pensate che sulle carreggiate ci siete voi, il tempo, i chilometri e gli imprevisti.
3: Ed altre persone.
4: Sì, gli imprevisti.
3: E non solo loro.
4: E quando vi verrà detto che l'altro collega ce l'ha fatta ad arrivare al punto stabilito prima di voi, rispondete con una domanda.
2: Grazie Pina.
4: Quanti imprevisti
2: ha
4: incentrato il mio collega? Risposta, rispondete, io di più. Spero che con questo mio pensiero sia, che questo mio pensiero sia gradito, e già ho visto che è stato, che è gradito.
2: È gradito, sì, facciamo gradito. Un applauso a Pina, forza!
4: Ci tengo, mi fa piacere, grazie.
2: Allo staff di Radio Camargo gli facciamo un grande applauso.
4: Grazie.
2: D'accordo?
4: Grazie,
2: ci sentiamo, buona giornata.
4: Grazie, buonasera, grazie.
2: Ciao. Allora abbiamo tutte le linee libere. Vediamo un po' chi è. Adesso tocca a me. Pronto?
5: Pronto?
2: Salve, chi è?
5: Sono Emilio da Foria.
2: Allora, da dove chiami?
5: Da Foria.
2: Abbassa un po' il volume. Cosa vuoi sapere? Sul lavoro?
5: Sì, un po' sul lavoro.
2: Va bene. Anna chi è?
5: Anna chi è? È la mia suocera.
2: Ma quanto è cattiva, ma quanto è cattiva, ti ha mandato tante maledizioni a te e a fancula e schiattà.
5: Mamma mia,
2: ma perché è così cattiva sta sua
5: figlia? Lo so,
2: no figlio mio, no figlio mio, tu mi dici la verità, è vero oppure no?
5: No, è vero, però
2: e allora come
5: sì, però ma
2: che
5: ne faccio io?
2: Da dove chiami?
5: Da Foria, Napoli.
2: Angela chi è?
5: Angela?
2: Sì.
5: È la mamma del mio amico.
2: È una brava signora questa qua.
5: Sì, lo so.
2: Lo sai che ti vuole molto bene. Io ho le carte davanti, ditelo.
3: No.
2: No, ditelo.
5: Non ho capito.
2: Allora, io la mia mente... No, io ho due ragazzi qua, due persone eccezionali che possono dire la verità. Allora, dimmi una cosa, Ida chi è?
5: Ida... è un'amica.
2: Ma te la sei fatta?
5: No.
2: La volevi fare però,
5: Dice. Vabbè, sì, però...
2: Ti metti lo scuola all'uomo, non dai fa che la è fidanzata. Fa un brava, auguri, andrai avanti e migliorerai.
5: No,
2: e non ti fa Ida perché si muove lo sfaccimma.
5: No. Ciao.
2: Ciao. Ha capito? Non è le cose, parla con Giornale d'Auri. Allora vogliamo ricordare il numero telefonico 899 48 46 10 899 Salvatore ossigeno 899 48 46 10 linee libere. Allora 899 48 46 10, io sono a vostra completa disposizione, chiamatemi in questo istante, sono a vostra completa disposizione. Vorrei mettere una bella, vediamo chi è che ci chiama. Io, signori, io non uso i filtri, tutti quelli che chiamano vanno in diretta. Pronto? Cioè, sono quel tipo che metto in attesa oppure metto là, che vuoi sapere? No, voi stanno gli amici qua disponibili e dicono la verità. L'amico qua che è il più caro mio,
3: sì, è vero
2: Domenico,
3: è vero.
2: Poi
0: è vero
2: allora chi è in linea?
5: Ciao,
2: un fravagatore, chi è?
5: Ciao, sono Peppe.
2: Ciao Peppe, dimmi.
5: Vorrei sapere un po'.
2: Certo, quando sei. Allora, io non voglio sapere il problema. Il problema lo scopro io. Siccome io sono un veggente, ne ha già bisogno di dire voi che volete sapere. Allora, quando sei nato?
5: Il 15 giugno del 1990.
2: Un fravagatore chi è?
5: Fravagatore.
2: Cioè, colui che lavora l'alluminio, lavora praticamente le fontane, l'alluminio, cioè a livello di cemento armato, chi è?
5: Mio padre.
2: Lo so, Armando chi è?
5: Armando è un amico d'infanzia.
2: Ma è ricchione, chi sta Armando?
5: Un po'.
2: No, tu l'hai fatto, figlio mio. È inutile che mi futta a me, perché io ti dico che tu ci hai fatto fare un pompon. È chiaro? È vero?
5: No, lui voleva.
2: Mostro perché sta una persona vicina a te non vuole uscire. Allora, siccome io sono Gennaro D'Auria, solo verità, io dico le verità. Allora, te lo sei fatto fare, sì o no?
5: Sì, veramente sì, Gennaro. Io volevo resistere, ma lui con la forza me l'ha preso.
2: Con la bocca te l'ha preso, insomma, tu sei arrivato anche in bocca. Scusate.
5: Lo so, anche vergogna a dire queste cose.
2: No, devi mettere su una faccia tu. Che vuoi sapere da me?
5: No, volevo sapere un po' sul lavoro, se andrà avanti.
2: Vediamo un attimo, quando sei nato?
5: Il 15 giugno 90.
2: 15 giugno 90. A te ti piace pure a te palamatre? Allora, vediamo un po'. Ti piacciono? No poco.
5: Come andrà, Gel?
2: Ti piace o non ti piace?
5: Cosa?
2: No poco. Lo so, però è già stato però l'amico è sincero, devo dire la verità, tu andrai avanti e andrai molto bene. Per te ci saranno degli spostamenti, vedo qualcosa di molto positivo. Vai avanti, figlio mio, auguri.
5: Grazie.
2: Ciao, grazie a te. Vedi un pochettino, no, vieni vicino a Gennaro D'Auria, pure tu Giacomo. Allora, Gennaro D'Auria.

0: 99 48 46 10. Allora ricordiamo il numero 899
1: 48 46.
0: No, ripeti
1: 899 48 46 10.
0: Bravo, ripetilo.
1: 899 48 46 10
0: per parlare con Gennaro D'Auria, se volete solo la verità, eh? Vediamo un po'. Hello.
2: Pronto? Pronto, buonasera, Gennaro? Pronto?
0: Ah, scusate. Pronto? Allora, Gennaro D'Auria sta qua. Pronto?
2: Pronto, buonasera, buonasera.
0: Salve.
2: Salve.
0: Il medico chi è?
2: Il medico è un amico.
0: E veramente voi, voi cosa volete sapere da Gennaro D'Auria?
2: Io vorrei sapere qualcosa sul lavoro. Comunque il fatto del medico, proprio ieri mi sono fatto una visita al ginocchio.
0: Hai fatto buona, perché tiene un ginocchio che ti fa male, si è fatto un pochettino sulla fragola, cioè a livello che si è fatto un pochettino arrossato e ti fa male all'internet filista. È vero oppure sto dicendo stronzate?
2: È verissimo.
0: E giuralo.
2: Mi è infiammato, lo giuro.
0: Tu sei...
2: Quale ginocchio ha detto, scusami?
0: Il destro, il destro.
2: Bravo, com'è? Sì, il destro.
0: Com'è? Com'è ci ha fatto a Torino? Io indovino tutto. Io sono Gennaro D'Auria, solo
2: verità.
0: E allora perché ti permetti di parlare in questo modo?
2: No, perché come hai fatto veramente a
0: disrudere? Pure un'altra cosa, babà, che tu l'hai chiamato per sfottere, è vero oppure no?
2: No, esiste proprio, non esiste proprio, Gennaro.
0: E allora amico, vuoi sapere? Parli, eh? Parla.
2: Qualcosa sul lavoro, no?
0: Sul lavoro?
2: Sì.
0: Porti gli occhiali tu?
2: Sì.
0: Lo so, vedi che all'occhio destro tu non ci vedi bene, figlio mio. Tu devi cambiare gli occhiali. E chi è questo imbecille che sta vicino a te che ride? Chi è questo imbecille vicino a te?
2: È mio cugino.
0: Passa
2: perché lui
0: un
2: non ti crede,
0: no, ma è passato questo imbecille un attimo.
2: Aspetta un attimo.
0: Imbecille!
3: Dimmi,
0: gente. Ma sei un grande imbecille, sì o no?
3: No, vabbè, Gennaro, sai perché?
0: No, no, a me il satana non mi piace.
3: No, lo
0: perché
3: so,
0: io
3: però...
0: lavoro seriamente.
3: No, adesso scusami un attimo, ti voglio dire questo. No, che mio cugino mi ha detto, vorresti già mangiare un dovino fatto, è veramente, cioè, io ho ceduto perché c'è la cosa che... Pure sono rimasto sbalordito, però...
0: No, tu dici la verità, perché se no ti perdo. Non ti dico la verità.
3: No,
0: mi stai un attimo a sentire. Tu prima che chiamava tuo cugino, chiama Kist.
3: No, stai sbagliando perché noi ti chiamiamo sempre.
0: Vabbè,
3: non è così, perché...
0: No, ferma. È la prima volta che vi sento.
3: No, e allora mo ti dico un'altra cosa, io sono l'amico di Agostino Imperatore di Arzano, della radio Nuova Tirrenica. Ma hai capito, mo ci sono, mo.
0: Ho capito chi sei. Un attimo solo, ti voglio bene, ascolta. Però non mi mai parlato su cugino tuo, eh?
3: No, vabbè, ma perché lui veramente, cioè,
0: scusami pure. Ti chiamo amore perché io amo Radio Nuova Tirrenica, io l'adoro, una radio che è nata nel 1979, Agostino Imperatore, Gaetano Imperatore, che purtroppo è morto. Allora, stiamo a sentire, ma però non abbiamo mai parlato di questo tuo cugino.
3: No, ma guarda, io, cioè, ci ho fatto arrotare. Perché mio cugino ha detto,
0: come faccio, mi piace un po' di collera, perché
3: sono
0: tutti lì là sotto, ci ti chissà,
3: no, non esiste, perché ci ti chiamano, perché Gennaro non è che legge proprio la salute.
0: Gennaro D'Auria, mai pigliato per culo a nessuno.
3: No, vabbè, questo, Gianni, ti posso dire una cosa? Perché Gennaro non è che legge proprio la salute,
0: però qualcosa legge. Gennaro Davide ha solo un difetto, che è troppo impulsivo, però non legge mai pigliato per culo a nessuno. Questo lo voglio dire.
3: No, Gennaro, guarda, da Cinti noi siamo vecchi ascoltatori, perché visto c'è, insomma,
0: a proposito, hai parlato con Agostino Imperatore?
3: Sì, ha detto che te la chiamai in questi giorni, ma non lo so se l'ha fatto.
0: Quello sta, lo sai
3: in
0: dove?
3: In Spagna, sì.
0: Diglielo che noi parliamo solo bene della sua vecchia radio.
3: Non ti preoccupare.
0: Ci ha pigliato proprio i gol.
3: Sì,

0: quando mai? Non piangere, perché non ti preoccupare.
1: Ma non si fanno queste cose, me lo potevi dire.
0: No, vabbè, non ti preoccupare. Stai indocorno questo, c'è una Arzano, stai indocorno questo.
1: Va bene, comunque.
0: Va bene.
1: Un saluto da Arzano.
0: Vai avanti, perché diciamo, noi, gente come te, non ce ne sono.
1: Va bene.
0: Pensa solo che gente come te, non ce ne sono. Lo dico in diretta, non lo dico più. Va bene?
1: Ti passo un attimo gli amici miei.
2: Ciao, fratellino, sono Domenico.
0: Ciao.
2: Scusa, Gennaro sta pigliando un poco gol.
0: No, ma diglielo, perché guarda, se passi ci avete andato in un prendito. Perché ma Gennaro, no, lui riesce a vederti se casa mai. Quando hai visto il ginocchio adesso, io immagino Sarino non ti avete visto?
2: Sì, infatti
0: Gennaro, siccome lui subito capisce, intuisce le cose, allora automaticamente la rosata c'è.
2: Ti parte in automatico, è normale, per dire che è il tuo cugino che sta a fianco e dire, vedi, è normale che ti parte, però...
0: Ma è normale, sì, cosa. Ma io te l'ho detto, qualcosa leggero sulla salute riesci a vedere, però è normale, se ti levi una malattia, tu mi sei responsabilità, perché... va bene?
2: È chiaro.
0: Ma è chiaro, ma noi lo sappiamo, cioè... secondo veramente un peggente. Questo lo voglio dire a tutta la campagna.
2: Sì, lo dico io, lo confermo anche io.
0: No, perché, cioè, alla fine così è. Perché lì l'hanno chiamato un sacco di volte e Gennaro veramente è riuscito a fare cose.
2: Ok.
0: Va bene?
2: Un salutone da tutta la
0: campagna. Salutamelo, è un bacione, lo voglio bene.
3: Buonasera.
0: Ciao, sono un altro
3: amico di Gennaro. Gennaro è un grande, non si discute.
0: Sì, lo so. No, ma io ho fatto una risata quasi liberatoria.
3: No, vabbè, ma adesso l'ha capito anche lui. Non ti preoccupare, ok?
0: No, perché noi no, ti dico questo. Dicelo a Gennaro che a noi, cioè, per stronzare per ridere, non è esponibile per telefonate, capito?
3: Sì.
0: Va bene. Salutano, ciao.
3: Buonasera.
2: Bacione, ciao.
0: Ciao, grazie, ciao.
4: Allora abbiamo linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10. Il programma è offerto dal bar e Borancio, siete in via Nazionale, andate là, troverete tutto quello che vi occorre. Le linee sono libere 899 48 46 10. Io sono una persona così umile, forse voi non mi credete, ma ho le lacrime agli occhi, perché quando io dico una cosa e sono sicuro di me, mi viene da piangere, perché io vorrei che la gente capirebbe la differenza fra il sensitivo, fra colui che apre le carte e il veggente. Io non c'ho carte, il veggente è colui che con la mente riesce ad entrare nel karma. Sapete che cos'è il karma? È la data di nascita, nel karma di una persona, e capire quello che sta succedendo. Abbiamo linee libere, Salvatore, ossigeno, 899 48 46 10.

Allora, Salvatore, diamo anche la possibilità ai poveretti di entrare in diretta con me, ok? Salvatore, diamo la possibilità anche ai poveretti.

0: Flavio Camaldo Listerio da Torre
1: del Greco,
0: Napoli. Chi vi parla è Gennaro D'Auri in compagnia dell'amico
1: Domenico.
0: Ok, andiamo avanti, vediamo. Domenico, vedi, io non filtro nemmeno, passo direttamente la chiamata, proprio per farti capire la sicurezza. Pronto? Pronto? No. Pronto? Buonasera, buongiorno, chi è?
2: Buongiorno.
0: No, non vi chiedo perdono. Non vi sento proprio, arrivederci. Non vi sento, no. Allora, l'hai detto? Allora, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Allora, questa canzone io la voglio mettere per Domenico, per tutti gli amici che vogliono chiamare 899 48 46 10. Musica da Radio Camaldo Listerio, dopo andiamo in diretta. Io rispondo in privato. Tu mi vuoi, tu mi vai.

0: 899 48 46 10. Ora arriva la prossima telefonata. Pronto?
1: Naro.
0: Salve.
1: Pronto.
0: Sto qua, dite.
1: Vai. L'amore.
0: Sì, è caduta. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Pronto?
2: Pronto, generale.
0: Da dove chiama?
2: Di Nola.
0: Da Nola. Faccio salutare gli amici qua in redazione.
3: Buonasera.
2: Buonasera.
4: Buonasera.
0: Dite buonasera. Nome almeno.
3: Domenico.
4: Giacomo.
0: Ok. Allora, quando è nata?
2: Io 59, il 20 agosto.
0: 20 agosto, voi avete molto sofferto d'amore, vedo qua. Mm. Che vuole sapere?
2: Voglio sapere se ho lavoro e se trovo un uomo.
0: Voi avete lavorato anche, io vedo qua delle pelli. Voi avete lavorato anche nei tessili, cioè a livello di cucito.
2: No.
0: In passato parlo, non in adesso.
2: In cucina sì.
0: In cucina vabbè, però in passato io vedo che voi avete cucito anche.
2: No.
0: Sicuro?
2: Allora, sicuro perché non sono brava a cucire, no.
0: No, però c'è vostra sorella che l'ha fatto, io lo vedo qua. Vediamo un attimo.
2: No, ho soltanto lì a stirare, però non a cucire.
0: Io vedevo una cosa del genere, perciò ve l'ho
2: però
0: detto.
2: A stirare, sì.
0: Voi siete stata rifiutata da un agriturismo ristorante, vi ha cacciato fuori, perché?
2: Perché sono cicciottella.
0: No, perché voi siete una mariola. Scusate se vi dico. I forchetti e i coltelli al maggio rubati. Scusate se ve lo dico. Io vedo dei coltelli, delle forchette che avete rubato in passato.
2: No.
0: Questa è stata una cosa, signorina, signorina, questa è stata una cosa vecchia, una cosa che vedo vecchia. Comunque lei lavorerà.
2: Ma è andata lì dove dite voi? Questa è un'amica mia che è andata, non io.
0: Allora chi ha rubato? Io voglio sapere i forchetti. No, scusatemi, i forchetti e i coltelli chi si ha rubato?
2: Io no, perché a casa mia
0: è stata l'amica vostra che va a Tavuglia.
2: Questa è la mia amica che mi ha detto che si è fatto lei le posate, io no.
0: Ah, si è rubato tutto cosa. Vi da mettere lo scuorno. E voi ne avete richiamata a questa?
2: Io non posso mettere scuorno perché non l'ho preso io.
0: No, io dico alla vostra amica, sa da mettere scuorno perché si è rubato cucchiaio, forchetto.

0: No. Furchetta.
1: È un'amica.
0: Ma questa pure è Mariolo.
1: No, no, non c'è
0: lo
1: più.
0: Lo può che è Mariolo pure essa.
1: Non lo so perché non c'è più nella
0: vita. Non lo saccio, ma i vecchi Wandir che hanno scomparsi, Wandir argentato.
1: Ma perché vuol dire?
0: E io vedo tutti i cazzo. Io vedo tutti i cazzo. Cioè vuol dire che vedo tutto quello che voi combinate.
1: Sì, però a me di loro non mi
0: sa rubati Wandir, sì o no?
1: E che ne saggi?
0: Come che ne sapete? Ma quella va la vista pure! Allora si tutti bucciardi
1: ace! Le posate sì, ma le Wandir non lo so.
0: I Wandir che di là Romattivo Pesciarind
1: non lo so, no, no, no, non lo so.
0: Va bene, come dite
1: se
0: voi.
1: Se la fece la polacca che lavorava con me, può darsi sì, ma non lo so, io
0: ma la rete che si ha rubato i Wandir, scusa.
1: No, le posate sì.
0: Le posate, eppure no. Wandir ha fatto piazza pulita. Ditemi una cosa, voi avete un neo sulla faccia?
1: No.
0: Al lato dell'orecchio vedo un piccolo neo.
1: No, il neo no, sono stata operata sulla spalla.
0: Ma c'era una macchia violacea, una macchia marrone.
1: C'avevo tipo un porro grande.
0: Ma proprio grosso, tipo con matita, sì. No? Bello grande.
1: Sì.
0: Ve l'hanno operato, sì. E voi starete bene, voi lavorerete, sì. E andrete bene. Auguri, buona serata. Andiamo avanti perché non voglio perdere tempo, dobbiamo dare la possibilità a tutti ad intervenire. Vediamo un po' chi ci chiama, vediamo un po', pronto?
2: Pronto.
0: Buonasera, buongiorno, dite.
2: Ciao, buonasera Gennaro, sono Damiano, ti chiamo da Napoli.
0: Damiano, che vuoi sapere?
2: Un po' di sull'amore volevo sapere, Gennaro, di la verità.
0: Damiano, ma che sei, acquario?
2: No, no, no, sono leone.
0: Ti ha lasciato?
2: Come?
0: Ti ha lasciato?
2: Sì, purtroppo sì.
0: Io vedo che lei ti ha... Ma tu dici tanta bucica questa bocca, tu mi voglio... Tu, lei ti ha lasciato perché tu dici un sacco di bucce e poi ha trascurato, è uscito chi compagna tuo e non gli ha dato affetto e amore. Antonella chi è?
2: Antonella è una ragazza che veniva.
0: Che tu hai fatto amore?
2: Ah, in classe con me.
0: T'hai fatto? Voglio, Gennaro D'Auria è unico.
2: Quando andavo a scuola, insomma,
0: no, vuoi dire che t'hai fatta?
2: No, no, no, te l'ho detto.
0: T'hai fatti in Dubai, bello, no, tranquillo.

0: Auguri, buona serata, buona giornata. Signori, abbiamo qua il grande amico mio
1: Domenico.
0: Abbiamo il
2: Giacomo.
0: Giacomo. Allora, siamo pronti? Adesso tu direi pronto, vai. Vai alla grande.
1: Pronto?
3: Pronto, Gennaro.
1: Buonasera, chi è?
3: Sono un amico, un radioascoltatore di Gennaro.
0: Sto qua.
3: Volevo fare i complimenti a Gennaro.
0: Ma quale complimento? Tu mi fai solo i complimenti?
3: Una persona come Gennaro non esiste. Una persona umana.
0: Grazie.
3: Io lo so che lui a volte si arrabbia, si piglia colla, ma Gennaro devi essere un buon incassatore. Sì, e tu lo sei.
1: Da dove chiami, scusami?
3: Come?
1: Da dove chiami?
3: Io ti chiamo da Marigliano, Gennaro.
1: Marigliano, va bene.
3: Questo ti volevo dire, che noi dobbiamo essere tutti grati a te, perché tu ci dai un grande aiuto a noi, un aiuto umano.
1: Sì, sì, è
3: umano.
1: Bene.
0: No, ma in ricavere tra, cioè verità, il discorso è questo, è stronzata bene a piacere. Allora io ti dico una cosa, ma io pianto in diretta, ho pianto.
3: A noi ci dispiace quando tu ti fa, è dolore questo. Ma noi non vogliamo che tu devi subire questo dolore. Devi essere più forte, Gennaro, perché lo sai.
0: Figlio mio, figlio caro, ti voglio un sacco. Che segno sei?
3: A me dispiace assai sto fatto.
0: Ma io piango perché vedo che le persone non sono come me. Vorrei la verità. Vorrei che le persone dicono la verità. E invece c'è sfruzzacchele per dire che si è rubato a soi. Che le si è rubato prima? I furchetti, i cucchiai. Questo agriturismo è fallito.
3: Gennaro, devi essere un buon incassatore. Tu hai un ruolo donato secondo me da forze divine. E quindi devi essere forte. Perché su di te parecchie persone. Il tuo aiuto per loro è molto, e quindi non vogliono vederti che tu ti addolori, perché anche a noi ci fai del male quando tu ti addolori, perché noi ti vogliamo bene, va bene?
0: Ti voglio bene, un bacio.
3: Questa è la verità.
0: Come ti chiami?
3: Gennaro, come te.
0: Ti voglio bene, Gennaro, sono forte.
3: Grazie, Gennaro. Comunque io ti volevo dire
0: che
3: solo
0: segno
3: questo.
0: Sei, Gennaro?
3: Prego?
0: Che segno sei?
3: Settembre, bilancia.
0: Se a vita mia, un grazie. Bacio, grazie,
3: ti
0: ciao,
3: saluto,
0: grazie,
3: tanti auguri,
0: per le belle parole, grazie.
3: Che il Signore a te ti aiuta.
0: Ti voglio bene, un bacio,
3: ciao,
0: il Signore
3: ciao.
0: Deve aiutare a tutte le persone buone di cuore, a tutte le persone che ci hanno veramente una buona
3: intenzione. Gennaro, ti prego, devi essere forte, perché noi abbiamo bisogno di te, tu hai avuto un ruolo, il tuo destino è stato segnato dal Signore, quindi devi essere forte.
0: Grazie, un bacio.
3: Ciao Gennaro.
0: Ciao caro, ciao. Allora, abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10. Pronto? Pronto? Passiamo avanti. Voglio mandare un pezzo musicale, ma non me lo fanno fare. Ormai si è svegliata Napoli. Pronto?
4: Pronto?
0: Salve.
4: Buonasera.
0: Salve a lei, buongiorno. Non è ancora notte, siamo in pieno giorno. Ditemi, come vi chiamate?
4: Posso parlare con Gennaro? Mi chiamo Domenico.
0: Ciao, ci abbiamo anche Domenico.
1: Abbiamo un omonimo adesso qua. Mi chiamo come te, buonasera.
4: Buonasera.
1: Da dove ci chiami?
4: Io chiamo da Pollena.
1: Pollena, sì, dimmi che vuoi sapere?
4: Credo qualcosa sul lavoro.
1: Sul lavoro, quando sei nato?
4: Agosto, 18 agosto del 66.
0: Okay. Allora, tu hai lavori di cemento armato, cioè fai lavori di tessili, perdon, lavori di costruzioni, queste cose qua?
4: Bravo.
0: Infatti lo so, perché esatto. Io vedevo che avete avuto un fermo anche dalla finanza. La finanza è venuta, ha bloccato i lavori e voi dovete avere tanti soldi, è vero?
4: Devo avere un sacco di soldi, è vero Gennaro.
0: Quanti soldi devo avere, amore mio?
4: Sui 30.000 euro.
0: Infatti, e questi soldi non vengono a causa che tu devi pagare dei verbali della finanza, è vero?
4: Esatto.
0: Signori, io sto qua e dico la verità. Allora, tu ce la farai, pagherai la finanza, pagherai purtroppo il dovuto. Però mi devi dire Rosa chi è.
4: Rosa? A Rosa non la conosco. Vabbè, conosco delle persone che si chiamano Rosa, però...
0: Rosa è una signora che tu hai fatto dei lavori.

0: Luria a casa sua.
1: Ma sarà stato tempo fa, perché
0: sto parlando di 5 anni fa.
1: 5 anni fa
0: è stata l'unica persona che ti ha pagato bene. E Angela chi è? E questa Anna chi è?
1: Angela è la mia fidanzata.
0: La vedo, ma guarda, ha pianto Angela per te. Alle volte ti voleva anche lasciare, lo sai?
1: Ah, questo non lo so.
0: No, perché non ce la faceva più. Tu hai raccontato tutta ad Angela. Angela è venuta a finanza. Angela, non ce la faccio più ad andare avanti. È vero?
1: Queste cose qua sì.
0: Ti vuole molto bene la tua ragazza. E Anna chi è, la mamma? Chi è questa Anna che vedo?
1: Anna è mia figlia.
0: È tua figlia. Figlio mio, vai avanti. Ma state accorta. Guarda la castagna quando vai in campagna, perché i trigger una cosa. Ca, ti fanno fuori. Auguri.
1: Ciao, grazie, Gennaro.
0: Ciao a te.
1: Ciao.
0: Salutiamo.
2: Ciao.
3: Buonasera.
2: Ciao,
3: ciao, ciao. La castagna, voglio.
0: Pronto?
4: Pronto, Gennaro?
0: Chi è che mi chiama? Chi è che mi sveglia a quest'ora?
4: Scusami, sono Luigi, chiamato Ottaviano.
0: Ottaviano, dimmi.
4: Ti volevo chiedere un po' il mio...
0: Ti faccio salutare prima dagli amici.
2: Buonasera.
3: Buonasera.
4: Ciao, ciao, ciao.
2: Come va?
4: Tutto bene. Volevo chiedere qualche consiglio, in particolare a Gennaro.
2: Sì, su eccolo. Che cosa più o meno?
4: Volevo chiedere un po' sul mio futuro.
0: Sì, ecco proprio. Allora, quando sei nato?
4: Sono nato il 27-6-89.
0: A te, tu ami le donne, però nello stesso momento le odi. Tu stai per dare una capa, tu hai una femmina.
4: Io?
0: Perché vedo una persona femminile che tu ami molto. Ascoltami. Poi voglio capire chi è morta.
4: Chi è morto?
0: Sì, vedo una persona maschile, un funerale.
4: Un mio caro amico.
0: A coppa a motocicletta sbattuto da Capander.
4: Sì, è andato in coma e poi dopo è morto.
0: Lo so, io lo vedo ancora alla terra. Antonio chi è?
4: È il fratello di questo che è morto.
0: Lo so. Lo so perfettamente. Pensi che si è spaccato un cranio in due parti.
4: Lo so,
0: quando l'hanno portato in obitorio. Vuoi raccontare? Ragazzi, io vi passo la linea, perché io vedo il morto davanti agli occhi. Non ce la faccio. Fatti appunto come la tua.
2: No, dici, racconta.
4: Racconto?
2: Sì, sì, vai, vai.
0: Indalincrosh! Ha sbattuto caca per terra.
4: Ti ha fatto male, poi andò in coma e dopo...
0: Ti ha fatto male! Che ne sei spaccata la capa?
4: Però, Gennaro, non scherzare, veramente.
0: No! Figlio mio, non lo dire mai più. Ma chi sta scherzando? Chi l'ha avuto a fornire la capa a terra?
4: Lo so, il mio carissimo amico è morto e infatti ancora adesso ne subiamo le conseguenze.
2: Sì.
4: Va bene, comunque...
0: Auguri, ti lascio, buona serata, buona giornata. Allora, saluto, in questo istante mi arrivano... Carni di Palomonte. Sulle terrazze di Palomonte nasce una grande macelleria, Carni Paesane. Salutiamo il proprietario Gerardo. Come si chiama? O aglione suo, io? Pronto?
5: Ciao, Gennaro.
0: Un attimo solo, fatemi leggere il cancoppo che mi ha narrato. Allora, Carni di Palomonte sulle terrazze. Perrazze di Palomonte. Allora, latticini, poi che cosa c'è? Surgelati, pane, prodotti tipici locali. Allora, Gerardo è il proprietario di questa grande macelleria, noi lo salutiamo a Palomonte perché noi mangiamo solo da Palomonte, solo Gerardo, solo Carni Paesane. Pronto? No, non ce ne stava nessuno. Amiamo Gerardo di Palomonte, punto e basta. Come si chiama Gerardo? Galippo. Gerardo Galippo. Allora, chi è sta signora che chiama? Vediamo un po', pronto?
5: Sono Anna da Isnola.
0: Anna Danola. Amico, vuoi sapere?
5: Sull'amore.
0: Amore, amore. Amore, amore. Quando è nato lui?
5: Non c'è nessun lui.
0: Allora tu vuoi sapere se trovi un ragazzo?
5: Sì.
0: Quando sei nata?
5: L'11/9/77.
0: Mannaggia, bubba. E mo vuoi sapere se trovi una persona per te fottere? Allora, ti dico una cosa. Antonio, chi è questo Antonio che vedo?
5: È un amico del passato.
0: E t'hai fatto, figlia mia. Hai fatto amore con questo. Ci hai fatto succhiotto, te so.
5: Antonio.
0: Io vedo l'amore in macchina con lui. E vedo che tu hai conosciuto 3 maschi che ti hanno solo fottuto. Però alla fine non ti hanno pigliata. Però per te c'è una bella notizia. Tu conoscerai un ragazzo di nome Angelo.
5: Mm.
0: Già l'hai conosciuto?
5: No.
0: Però non faccio amore in quel modo là. A pigliò lo sperma in bocca, tutte queste cose. Ti prego, fallo per me. Ti voglio bene.
5: Okay.
0: Tu me lo prometti?
5: Sì, sì, giuro.
0: Giura su Dio che non prendi più lo sperma in bocca.
5: Giuro.
0: Ok, perché chi stanno sburrata solo in da bocca tua e tu tagli tutto pure, te metti la scuola nella faccia tua, stronza! Tu conoscerai una persona, te lo sposerai e sarai felice, auguri.
5: Scusa, non so sapere quello del lavoro, se mi sposto o no.
0: No, per il momento rimani dove stai, auguri. Allora, io chiudo questa chiamata perché purtroppo è così. Andiamo avanti. 899-48-46-10, pronto? No, andiamo avanti con un brano musicale. Signore, chiamatemi. 899-48-46-10.

0: Allora, signori, abbiamo la prossima chiamata. Pronto?
1: Gennaro, buonasera.
0: A voi, dite chi siete?
1: Sono la sorella di un tuo vicino.
0: Ve lo passo subito, un bacio.
2: Stronza, buonasera.
1: No, Domenico, non
0: devi dire. È solito, però tu non devi permettere mai più di questa parola. Chiedo scusa.
2: Va bene?
1: No, volevo fare un salutone, un abbraccio forte forte.
0: Allora, io ti saluto, c'ho Domenico nelle mie braccia, perché lo voglio bene, e ci abbiamo anche Giacomo.
3: Ciao Virginia.
1: Ciao Giacomo.
3: Tutto bene?
0: Ma sto scostumato, carino. Ma che brutto scostumato.
2: Sono scostumato.
0: Non è vero, però sei una persona eccezionale.
2: No, scherzo, ho capito che era mia sorella, perciò ho detto così.
3: Salutiamo anche Raffaella.
0: Allora, vogliamo leggere la macelleria? Rimani un attimo con noi.
3: Macelleria, carni di pollo.
0: Allora, se volete mangiare della carne eccezionale, però lasciate a me il vino, poco pure a me, perché ogni tanto... Allora, la gente per mangiare carne buona, genuina, dove si deve recare? A Palomonte,
3: ai carni di Palomonte di Gerardo Carippo. Ci sono latticini, surgelati e pane e prodotti tipici locali.
0: Ma ci stanno i bisticca ai ferri, che è una cosa eccezionale, custatella, tutte quelle che volete. Allora, facciamo un applauso a Gerardo, macelleria carni paesane di Palomonte. Allora, tesoro, hai sentito quello che quella che succhiava? Maronna mia, che ballo! Allora, ma passato mai. Allora, saluto a tua sorella. Io ti bacio, ciao.
2: Un saluto a tutti, anche a mamma e papà, a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, mio nipote Raffaella, Angela e tutti.
0: Va bene, un bacio. Un saluto da tutti, ciao. Allora, abbiamo salutato, signore. Siamo il grande ristorante La Romantica e Casa di Mary, al signor Enrico del ristorante La Romantica, praticamente di Oliveto Citra, e anche alla grande Casa di Mary, che prepara delle cose eccezionali. Pronto? No, linea libera, 899 48 46 10, musica, io vado in privato.

0: 899 48 46 10, giusto Domenico?
1: Certamente.
2: 899 48 46 10.
0: Ripeti.
2: 899 48 46 10.
0: Ripetete uno alla volta.
2: 899 48 46 10. Gennaro Dauria, solo verità.
1: 899 48 46 10.
0: Vado in privato.

0: vediamo un pochettino. Pronto?
1: Desidero chiudere questa bella trasmissione.
0: Sì, infatti questa è l'ultima, penultima chiamata.
1: È una bella sorpresa finale.
0: Ok.
1: Quindi sono contenta di come si sono svolte le cose e soprattutto mi congratulo con i collaboratori.
2: Grazie, grazie.
3: Grazie.
1: Molto molto molto bravi, molto buoni, grazie dei bei complimenti per Gennaro, perché vi assicuro che li merita. Vogliatelo sempre bene, continuate così, mantenetevi in questi ottimi rapporti.
2: Signora Wanda, un grandissimo saluto da Domenico.
1: Grazie,
2: la ringrazio, la ringrazio delle cose belle che sta dicendo anche di noi per...
1: No, io desideravo proprio rivolgermi a tutti voi, perché
2: grazie,
1: mi accorgo
2: grazie.
1: Che veramente avete degli ottimi sentimenti nei riguardi di Gennaro e desidero ringraziarvi. Grazie, grazie, grazie per tutto ciò che avete fatto e continuate a fare per Gennaro.
3: Grazie a lei, signora Wanda, grazie a lei, mi chiamo Giacomo.
1: A tutti, quando ne siete presenti vi abbraccio caramente
2: grazie.
1: Sul mio cuore.
2: Un salutone da Domenico e quando vuole qui c'è Gennaro e ci possiamo anche vedere come vuole lei, problema non c'è nessuno.
1: Tutti. Io vi vedo nonostante.
3: Un applauso a Wanda.
1: Grazie, grazie, grazie di questo.
0: Ok, ok, Wanda, un bacio,
1: un
0: grazie.
1: Bacio a tutti voi, vi abbraccio.
0: Ciao Wanda, ciao.
1: Auguroni
0: grazie.
1: A tutti, arrivederci.
0: Allora, signori, io vado per l'ultima chiamata e poi chiudiamo, Poi chiudiamo perché l'aria è respirabile in quanto abbiamo anche i condizionatori, ma purtroppo fa caldo. 899 48 46 10. Allora signori, vi lasciamo subito, ok? Vi ringrazio per l'ascolto. Radio Camaldo Listerio ha presentato Arte Divinatoria a cura di Gennaro Dauria, in studio
2: Domenico
3: e Giacomo.
0: Ciao a tutti, grazie per l'ascolto. Buona giornata e buon proseguimento sulle nostre frequenze in FM. Bye!

0: 899 48 46 10. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama in questo istante. Allora, io sono a vostra completa disposizione, poi la storia continuerà sicuramente. 899 48 46 10. Bimba mia, grande canzone, ascoltatela attentamente perché la musica di Radio Camaldoli è molto forte, è giusto?
1: Sì.
0: Ok, ascoltiamola.

0: Addirittura 899 48 46 10. Allora, quindi le linee sono libere. Allora, 899 48 46 10. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Salve.
1: Va bene?
0: Tutto bene, chi sei?
1: Sono Marina da Napoli.
0: Marina, Marina, dimmi.
1: Volevo sapere qualcosa sul mio futuro.
0: Allora, Toro, chi è questo segno del Toro?
1: Mio suocero, c'è mio marito.
0: Lo vedo, lo vedo, lo vedo. Stammi a sentire, Antonio, chi è?
1: Un cognato.
0: Lo vedo. Ma come mai è stato licenziato tuo marito?
1: Sì.
0: Io vedo una rottura in una fabbrica e vedo un licenziamento.
1: Vabbè, non era una fabbrica, ma comunque c'è stato un licenziamento.
0: Perfetto. Come?
1: Mio marito mi sta facendo i complimenti.
0: No, voglio sentire un attimo tuo marito che ha detto.
1: Si gruzza, si nasce, te lo faccio.
0: Va bene. Dimmi.
1: Fortissimo.
0: Grazie, però ti posso dire una cosa, tu lavorerai e andrai avanti. Auguri, buona serata.
1: Buona
0: giornata. Allora, abbiamo tutte le linee libere, signori. Allora, 899 48 46 10. Abbiamo le linee libere, approfittatene in questo momento che siamo in diretta. 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione in questo istante. Andiamo avanti, vediamo chi ci chiama. Pronto?
2: Gennaro.
0: Chi è?
2: È caduta la linea prima.
0: Dimmi.
2: Un attimo solo, ti passo.
1: Gennaro.
0: Allora, dimmi.
1: Sono sempre Marina.
0: Che vuoi sapere, Marina?
1: Volevo sapere qualcosa sul mio lavoro e se arrivava qualche bebè.
0: Allora, vediamo un po', ti devi curare per il bebè, eh?
1: Sì.
0: Già stai facendo delle cure, vedo.
1: Sì, diciamo.
0: Farai le cure e avrai due maschi. Auguri, buona giornata. Allora, andiamo avanti. 899 48 46 10. Signori, siamo a vostra completa disposizione. Vi sento questa sera un po' mancanti questa giornata. Siamo veloci, mi raccomando, perché questa è una grande edizione. Forza e coraggio, d'accordo? Allora, 899 48 46 10. Andiamo avanti, vediamo un pochettino. Domenico, chi è che ci chiama? Pronto?
3: Pronto?
0: Chi è al telefono?
3: Mario.
0: Mario, da dove chiami?
3: Da Napoli.
0: Mario, che vuoi? Allora, io mi voglio non mi dite il problema, perché io sono una persona che non ho bisogno di dire ma cosa vuoi sapere, perché io sono una persona così eccezionale, e lo posso dire, che c'ho una grande leggenza. Cioè, vuol dire che io riesco a capire il problema. Tu sei molto deluso dall'amore, vero? Eh?
3: Sì.
0: Ti ha lasciato? Sei un separato?
3: No, no, no, non ancora.
0: E io vedo che tu, cioè tua moglie, non ti ama più. Sto sbagliando? Alza la voce, per favore!
3: Sì, sì, sì, è come dici tu, sì.
0: Paru frate Lucacchi, sto sbagliando, sì o no?
3: No, è così.
0: Tua moglie non ti ama più.
3: E quindi? Che
0: Per quale motivo non ti ama più? Io lo so io il motivo.
3: Sì,
0: te ne hai visto bene, figlio mio, eh? Quando sei nato tu? Sei un sagittario tu?
3: Sì.
0: Lo so. Guarda, qua ci sono delle persone e possono testimoniare. Noi ci conosciamo?
3: No, no, no.
0: Mi hai mai chiamato?
3: No, no, no.
0: Tu il carattere che è una forma caratteriale. Domenico, faglielo capire, è una forma caratteriale e perciamo gli aschi fate propri.
4: Vabbè, cioè, su questo sei meglio tu, per l'amor di Dio, io non...
0: No, Domenico, gli devi dire la verità. Lui l'ha picchiata, sai che vuol dire? In mano, dai, mettere in culo, voglio! Tu l'hai picchiata, perché gli hai messo le mani addosso?
3: No, non esiste proprio,
0: ma... Ah, sinusante allora! Sand sto bar e borash, tu sei un santo allora, non hai mai picchiato, mai erato un buffettone, mai erato uno schiaffa,
3: mai.
0: Allora io non so indovinare, sono un cretino. Io ho visto che tu hai notato che tua moglie non fa più rapporto e sessualità con te, giusto? Ci troviamo?
3: Come?
0: Rimane buonanotte. Allora, stammi a sentire, hai notato che tua moglie non fa più sesso con te? Mi ascolti?
3: Sì, sì.
0: Hai notato che tua moglie non vuole fare più rapporto con te?
3: No.
0: Ah, non l'hai notato?
3: No.
0: Chi è che comincia prima a fare... Chi è che comincia prima a fare l'amore? Tu o tua moglie? Sei tu.
3: No, no, no.
0: E allora, figlio mio, tu dici di no, e allora vuol dire che tu, cioè, mi stai dicendo una grande stronzata, e te lo dico davanti a tutto il pubblico e alla Campania, mi stai dicendo una stronzata perché tua moglie per quale motivo a te ti dovrebbe trattare male e si vuole separare? Per quale motivo? Ma mai dici tu a me, perché io sono ignorante, tante cose ne capisco. Ah, non lo sai. Però tu sei bugiardo. Quando Gennaro D'Auria ti ha detto una cosa molto importante, e caro Sam, non c'è il giudice, tu quando hai voluto iniziare a fare l'amore con lei, a toccarla, a carezzarla, è sempre cominciato tu maggiormente negli ultimi tempi, lei ti ha rifiutato, una volta teneva un ruricapa, una volta stava stanca, una volta non l'ha voluto fare. Sto sbagliando? Dimmelo, sto sbagliando!
3: Pronto?
0: Chi se te ne va a perdere? Sto sbagliando?
3: No, non lo sei. Pronto?
0: Allora, mi ascolti?
3: No.
0: Non mi ascolti? Arrivederci. No, io non voglio chiudere una telefonata così. Mi ascolti? Arrivederci. Boh, è caduta proprio. Signori, abbiamo linee libere. 899-48. 46-10. Il signore è un pappamolla, cioè la moglie la sta scucciata, è normale. Allora, perché è un tipo fatto in questo modo qua. Andiamo subito, senza filtro. Pronto?
3: Pronto?
0: Buonasera, buongiorno, chi è?
3: Massimo,
0: ma tu hai saputo a chi di prima?
3: Sì.
0: E allora tira le somme.
3: Fa finta di non capire.
0: Massimi, da dove chiami?
3: Da Pagani.
0: Un bacio, un abbraccio.
3: Qua ti seguiamo tutti.
0: Come?
3: Ti seguiamo tutti qua.
0: È un
3: mito.
0: Grazie di cuore. C'è anche Domenico qua.
4: Grazie a nome di Gennaro. Buonasera, che dici, tutto a posto?
3: Sì, tutto a posto.
0: Qualche volta stai anche tu qua con noi, con Domenico, con
4: Giacomo,
0: Vincenzo e il caro amico Michele, il figlio del bar Il Boracio Santo, che non ci azzecca proprio con Santo. Allora.
3: L'onore è mio.
0: Allora, Massimo,
3: un po' sul lavoro.
0: Quando sei nato?
3: 8973.
0: Adesso mi concentro un attimo e vediamo un pochettino che cosa è successo a questo. Abbassa un po' la radio.
3: Ok.
0: L'hai abbassata?
3: Sì.
0: Ok. Allora, stammi a sentire. Allora, Maria chi è?
3: Mia mamma.
0: La vedo. Soffre le gambe?
3: Però è pure Anna Maria, mia moglie.
0: Lo so, ma soffre con le gambe tua mamma?
3: Sì, alle ginocchia.
0: Lo so, ho visto che si hanno fatto gonfie e tutte viola.
3: L'osteoporosi
0: non si guarisce.
3: Purtroppo.
0: Non si guarisce. Sama Sandì, però ti voglio dire una cosa. Ma perché il tuo lavoro sta andando tanto male, figlio mio? E i pummarola che ci azzeccano? Voglio sapere i pummarola che ci azzeccano.
3: Niente.
0: Allora, stammi a sentire, io se parlo così perché c'è un motivo, tu avrai un cambiamento nel tuo lavoro, perché vedo fra vagatore, non so chi è, vedo lavori edili, vedo anche una rita, non so chi sia questa persona, poi dopo mi risponderai, un angelo, un nome
3: angelo,
0: che
3: è il mio collega,
0: lo so,
3: ragioniere.
0: Lo so. Però tu, quando volta vai a due angeli, ti appiccichi sempre, perché Maronna, mi rubi palla. Cioè, sai che vuol dire? Ma questo si rompe le palle, i coglioni, le troie. Cioè, praticamente, boh, quante pavaro? 1500, 2500 euro di IVA.
3: Io?
0: No, io ha già papà.
3: Ecco tu. Tu mi stai facendo scendere
0: la cia. Ah, papush, lo so, ma purtroppo è così. Vedi che su ragionier, Angelo.
3: No, sono io ragionier.
0: Ah, sì, tu, ma non fa papà troppo assai. Non fa papà.
3: No,
0: troppo
3: fai praticamente una ditta privata.
0: Lo so. Io vedo una ditta edile pure.
3: No, facciamo i bicchieri
0: funzionare. No, a parte i bicchieri, in passato ho visto anche un cliente a livello di ditta edile. L'hai cacciato? L'hai cacciato?
3: No, è buono.
0: L'hai cacciato? No, ma, no, dimmi, devi dimmi, essere dimmi. Onesto con te stesso. Dimmi. Hai cacciato a chi sta?
3: Io...
0: Ma chi lo ti dice quattro parole? Ma tu sei un mariuolo, che sei che là?
3: No.
0: L'hai cacciato? A questo della ditta etile l'hai cacciato?
3: No, allora, stiamo attenti,
0: se no.
3: Io prima lavoravo sugli studi commerciali.
0: Sì.
3: Quindi ce l'avevano con commercialisti, mi? Questo sì. Ma con me mai.
0: E chi è chi succo della ditta etile? Tu mi dici chi è?
3: Non lo so.
0: E allora avrai a che fare sicuramente, però... Mi devi dire ancora Michele chi è e Franco chi è e Giuseppe chi è?
3: Michele è un momento. Michele non lo conosco. Franco è un amico mio fraterno che la via Giuseppe. E ci sono dei Giuseppe, ma non sono importanti.
0: Uriccione chi è?
3: Uriccione. Andò.
0: È Giuseppe?
3: Ah?
0: Il ricchione Giuseppe?
3: No, è Antonio, è un amico mio, un altro amico
0: Antonio.
3: Mio.
0: Antonio, ci hai dato parecchi voti, un babà,
3: No.
0: Ah, no, allora dici in mavretà, perché con Gennaro D'Auria non si scherza.
3: Gennaro, dici in mavretà.
0: Figlio mio bello, babà carum ci hai dato tu. Non ci hai girati sicuramente.
3: No,
0: io sto a sentire, però mi dici la verità. Dove vieni a o mi dici la verità o chiudo la diretta.
3: Antonio è un carissimo, è un bravissimo.
0: Ma amore di io non sto discutendo sul... Sto... Allora, tu devi sapere una cosa, che oggi l'omosessualità...
3: No, stammattando.
0: Fammi sapere.
3: Allora, tu quando hai detto ricciolo, sai perché ti sei spostando? Perché c'è i comportamenti a omosessuali.
0: Io vedo che muovo una a destra e a sinistra.
3: Però ti dà già dici che non ci ho mai visto un uomo a Cristo, no?
0: Oh.
3: Ti dico una bucina, non ci ho mai visto un uomo. Però mi pare, capito?
0: Ma par, è isso, non è isso? Questo è il dilemma.
3: No,
0: il pesciaiolo chi è?
3: Eh?
0: Questo pescivindolo chi è?
3: No,
0: allora, Gigino chi è? Perché mi esce un Luigi e anche un Francesco chi è?
3: Lo Francesco te l'ho detto, è un mio amico carissimo.
0: No, quello ti vuole bene per carità.
3: Poi Luigi. Luigi venga un nipote,
0: andiamo Luigi. Sì, ma dimmi una cosa, chi ha fatto l'incidente con la macchina?
3: Io.
0: E lo so.
3: 27 anni fa.
0: Wow, addirittura indacchi l'incrocio o pigliasse proprio a rete. Cioè, sai che vuol dire? Sai che vuol dire? Che proprio... Ma la lettera gliel'hai fatta tu poi alla fine?
3: No, io stavo a piedi.
0: Io vedo... Scusami, vedo un incrocio, vedo una macchina e vedo...
3: Una macchina.
0: Vedo una macchina e vedo anche una motocicletta.
3: No.
0: Una motocicletta...
3: Mi hanno fatto 3-4 lettere, ma la motocicletta mai.
0: No, una motocicletta in passato, sto parlando di 7-8 anni fa.
3: No.
0: Comunque alla fine tu hai avuto ragione.
3: No, io ho avuto sempre ragione.
0: Certo,
3: perché mi hanno venuto loro in quello a me.
0: Certo. Però agisci la verità, tu mi dici la verità a me. Con questa persona omosessuale, perché io vedo un rapporto omosessuale fra te e un'altra persona. Tu mi devi dire la verità, o se no è tutto inutile che mi hai chiamato. È tutto inutile.
3: No,
0: io vedo un rapporto omosessuale anche un prete.
3: No, io devo essere sincero. A me è strano la sua giù. Però, ma poi...
0: Con te?
3: A me è il mio fratello, nel senso che mi fa di casa a tanti anni.
5: è bravissima persona, però si esagerisce.
0: Ma allora perché cammino, muovo un culo innanzi a rete, scusami?
5: Te l'ho detto sia me, però si esagerisce che ci ho visto mai con
0: cioè,
5: però...
0: io dico, chi se che cammino, cioè, peggi una puttana, scusate no, l'espressione.
5: No. Allora, mi
0: cioè, muove solamente, c'ha degli atteggiamenti, allora non è.
5: No, non lo è. Io sono convinto. Ti metto la mano con
0: Puffo. Babbo, il tuo lavoro migliorerà. Enzo chi è?
5: Enzo.
0: Vicenza, beh, pata,
5: no, ma sul lavoro non ne ho amici Vincenzo.
0: No, Enzo è un cugino o un parente tuo?
5: Ah, sì, è un cugino.
0: E allora perché dici no?
5: No, pensavo un coppo lavoro.
0: Ah, tu pensi male. Va bene, comunque il tuo lavoro migliorerà, tanti comunque, auguri.
5: Comunque complimenti, sei bravissimo.
0: Ti voglio bene, grazie.
5: Io ti seguo da una decina d'anni.
0: Ragazzi, facciamo un applauso a questa persona. A Itti Vicenza non era nessuno. C'ha giunto di Cerica, era un frate cugino. Arrivederci, auguri.
5: No, ma tu sei un mito. Io pensavo tu lavoro, però te l'avrei detto che è mio cugino.
0: Allora, tu sai il programma da chi ho offerto. Vediamo se sono un mito veramente che tu ascolti la radio. Il bar che offre questo programma come si chiama?
5: Ma tu l'hai detto oggi nel programma?
0: Certo, l'ho detto poco fa. Bar e Borascio, vabbè, te lo diciamo noi. Un applauso, buona serata.
5: Ciao.
0: Allora, facciamo un applauso all'amico, anche... Allora, vediamo un pochettino. Tu mi hai abbandonato. Allora, pronto?
6: Pronto, Gennaro.
0: Chi è?
6: Salvatore, buonasera.
0: Salvatore, da dove chiami?
6: Da Sano, Gennaro.
0: Uè, bello.
6: Tutto bene?
0: Salvatore è quello là che mi piglia i collo dell'ata voto, fatti alzare.
6: Ma però, lo stai stando con me, Gennaro.
0: Come stai?
6: Bene, Gennaro.
0: Ti faccio salutare un attimo da Domenico.
7: Sì, ciao, sì. Salvatore.
0: Un attimo ciao, anche dall'amico mio.
8: Ciao, Salvatore.
6: Ciao, chi è Giacomo?
0: Però sto a Giacomo, c'ho anche l'amico.
7: Ciao Salvatore.
6: Ragazzi, buonasera.
7: Vincenzo.
6: Tutto a posto, ragazzi.
0: Ok, c'è anche il proprietario del bar El Borascio, eccolo qua.
9: Ciao Salvatore, sono Michele.
0: Okay, Michele del bar El Borascio. Vuoi dire qualcosa a Michele? Perché è una grande persona, Michele.
6: No, vabbè, lo saluto perché poi non...
9: Grazie.
0: Ok, no. Eccoci qua. Allora,
6: qualcosa sul lavoro.
0: Vediamo un attimo, quando sei nato preciso? Ma Agostina hai saputo niente?
6: Ma Agostina mi sta andando fuori, capito?
0: Salutami appena lo senti, non discordare di Radio Nuova Tirrenica, che la mia radio è stata la mia radio preferita.
6: Lo so, ma io te lo dico sempre, lui ti saluto.
0: Anche se il papà è morto, Gaetano Imperatore, salutiamolo. Arzano mi vuole bene. Che lavoro fai tu? Che lavoro fai?
6: Portatore.
0: Allora, dammi la tua data.
6: Allora, il 5-6-1980.
0: 5, 6
6: 1980.
0: Tu vuoi venire a Tolu Greca perché ci ama conoscere? Tu devi venire a Tolu del Greco, ci dobbiamo conoscere. È caduta la linea, pronto? Purtroppo è caduta la linea. Richiama subito, abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10. Vediamo chi è che ci chiama. Da dove chiama? 899 48 46 10. Sto in diretta. Allora, vediamo un po'. Pronto?
6: Gennaro, sono sempre Salvatore.
0: Salvatore, stammi a sentire.
6: Dimmi.
0: Allora, quando sei nato?
6: Allora, il 05-06-1980.
0: Vediamo un attimo, non alzare troppo il volume della tua radiolina.
6: Va bene. Sono okay. Il cambio, capito?
0: Adesso mi concentro e vediamo un attimo. Anche se noi non ci conosciamo fisicamente di persona, però sei una persona in gamba e ti voglio molto ma molto bene.
6: Ti ringrazio.
0: Allora, io ti dico che tu andrai a migliorare, ci saranno dei cambiamenti nel tuo futuro, perché io questo lo vedo dei cambiamenti. Anche, ti dico una cosa, ci sarà una persona maschile che ti aiuterà molto a te, sai?
6: Sì, speriamo.
0: Non ti preoccupare, le carte sono uscite, cioè la mia memoria, perché non c'ho le carte.
6: Sì, sì, hai fatto una previsione che così dovrà essere.
0: Saranno però ti posso dire una cosa, come ti chiami?
6: Salvatore,
0: sta messa di 2012, marzo, aprile, succederà qualcosa di molto positivo per te.
6: Speriamo, che ne ho proprio bisogno.
0: Dammi un bacio.
6: Mua.
0: Ok, ti voglio bene e ti faccio tanti auguri. Facciamoci un applauso a questo amico che conosce Agostino di Radio Nuova Tirrenica, e sperando che un giorno Agostino sul Facebook Radio Nuova Tirrenica possa mettere anche Gennaro D'Auria, appunto, che veramente lo apprezza e lo vuole bene, anche perché voglio bene anche molto alla mamma. Allora, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
8: Pronto, ciao Gennaro.
0: Ciao.
8: Sono Luigi.
0: Da dove chiami? Da dove?
8: Da Torre Annunziata.
0: Un saluto alla mia città che amo molto, Torre Annunziata, perché la voglio bene, Torre Annunziata.
8: Ti volevo fare i complimenti, io ti seguo sempre.
0: Grazie. Adesso un applauso da tutto lo staff. Prego, signori. Ti faccio salutare anche dal mio amico più caro.
7: Ciao, buonasera.
8: Ciao.
7: Ciao, mi chiamo Domenico.
8: Ciao, sono Luigi.
0: Allora, c'è anche qua il bar Borascio, il proprietario.
9: Ciao, sono Michele.
8: Ciao.
0: Michele, allora, che vuoi sapere?
8: No, niente, io ti avevo chiamato soltanto per farti i complimenti, che ti seguo sempre, e questa volta ti ho beccato in diretta.
0: Un bacio grande, un applauso doppio, forza.
8: Ciao, Gennaro.
0: Grazie, ciao. Buona serata. Ciao. Che parte di Torre? Caduto. Allora, signori, telefonate a non morire. Pronto? Buonasera, buongiorno, chi è?
10: Buongiorno, sono Gennaro.
0: Da dove chiami?
10: Pozzuoli.
0: Gennaro, che zona di Pozzuoli chiami?
10: Costo Campana, dove sta la tangenziale, dove esce la tangenziale.
0: Benissimo.
10: La tangenziale.
0: Benissimo. Quando sei nato?
10: No, in realtà ti ho chiamato perché sono circa un 3-4 anni che ho sentito sempre un po' le repliche della tua diretta.
0: Sì.
10: Comunque sei una persona squisita, sei un personaggio, guarda, credimi. Mi piace molto ascoltarti.
0: Però non mi dire queste cose perché mi fai piangere, sai perché? Perché io sono una persona semplice.
10: Sono d'accordo con te, però mi faceva piacere chiamarti, perché guarda, è stata una cosa così, mo sto in macchina perché faccio un lavoro che sto sempre in macchina e praticamente ti ascolto.
0: Che fai, rappresentante tu?
10: Sì, rappresentante.
0: Lo so.
10: So
0: tante cose di te, sai?
10: Sì.
0: So che sei anche triste a livello di amore, perché la tua vera identità non è quella. Tu sei sei molto triste a livello di amore. Tommaso, chi è questo Tommaso? Dammi anche la tua data, per favore.
10: 20-10-72.
0: Ah, quindi sei una bilancia.
10: Sono una bilancia, sì.
0: E le bilance amano molto i ragionieri.
10: No, ne le odiamo.
0: Lo so, te l'ho detto apposta. Non ti sei trovato su determinati conti. E poi tutto quello che guadagni devi fare purtroppo una sintesi. Auguri, tu andrai molto a migliorare, sai?
10: Comunque è fatto piacere, guarda, io adesso stavo in
0: macchina. Rosaria, chi è questa Rosaria che vedo davanti agli occhi?
10: No, vabbè, ne sono tante perché comunque.
0: No, è una che tu hai fatto l'amore.
10: No. Faccio lavoro, sto a contatto con le donne. Cioè,
0: sì,
10: allora,
0: lo so, però è una donna sposata questa qua. Vedo un amico tuo vicino a te, chi è questa persona?
10: No, in realtà adesso non c'è nessuno.
0: E chi è questa persona maschile che vedo, che sei molto legato?
10: No, ce l'avevo una persona, molto, un uomo maschile molto legato, ma purtroppo.
0: Ma avete litigato?
10: Cosa?
0: Avete litigato?
10: No, era mio padre, una persona molto grande.
0: È morta?
10: Ma purtroppo sì.
0: Ha avuto un infarto?
10: No, aveva una malattia.
0: Sì, ma è morto di mattina presto?
10: No, nel pomeriggio tardi.
0: Io vedevo una persona maschile che tu volevi molto bene, che era tuo padre, perché io lo vedo qua. Carmine, chi è?
10: Carmine è il mio suocero.
0: E Antonio?
10: Antonio è una persona che ci lavora.
0: Giovanni, chi è?
10: un collega mio nipote.
0: Attenzione a questi nomi che ti sto facendo, che sono persone negative.
10: Lo so, mio nipote no, Giovanni, no, è stato
0: Giovanni è stato molto negativo.
10: È una persona di Alzano, che praticamente io prima sentivo la persona Salvatore di Alzano.
0: No, lascia stare Salvatore di Alzano, perché chi le uguale a me non c'è secche niente con quello che ti sto dicendo.
10: Però questo Giovanni è di Alzano,
0: ma non è lui, non è questo qua di Radio Luna Tirrenica, per carità.
10: Lo so, ho detto e ho collegato Salvatore di Alzano e questa persona si chiama Giovanni è di Alzano.
0: Però ti dice la verità, ti devo dire la verità. Tu ami molto i film?
10: Sì.
0: Sei andato spesso nelle sale cinematografiche?
10: No, purtroppo no.
0: No, in passato parlo di del passato.
10: Sono andato massimo 2-3 volte, non mi ricordo nemmeno perché.
0: Però c'era anche un ricchione. Scusami se te lo dico.
10: No, purtroppo no.
0: No. Come purtroppo?
10: Figurati,
0: no, io lo vedo qua, lo vedo che in passato c'è stato un omosessuale che ha fatto l'amore con te. Questa è una cosa passata, però attenzione, non è una cosa di adesso. Non so chi sia, è un amico tuo d'infanzia questa persona? No, dico, è una persona d'infanzia? Mi ascolti? Avrà fa male. È inutile che mi fai complimenti quando poi senti la realtà e attacchi. Domenico, domanda da dove chiama, chi è questo signore?
7: Pronto? Pronto?
0: Allora, pronto? Andiamo avanti. Togliamo. Allora, linee libere 899 48 46 10. Vediamo un pochettino chi è Domenico. Vai.
11: Pronto, mi chiamo Antonio.
7: Ciao Antonio, da dove chiami?
11: Io chiamo da Portici.
7: Ciao Antonio, dimmi cosa
11: sei. Come fai con Gennaro?
0: Sei toro come segno?
11: Non ho capito.
0: Che segno sei, toro?
11: Io sono Vergine.
0: Ancora?
11: Sono Vergine ancora, sì.
0: No, sto scherzando, parliamo seriamente adesso. Allora, dimmi.
11: Comunque vorrei sapere qualcosa d'amore.
0: D'accordo, quando è nata lei? Abbassa un po' sto volume di questa caccavella che c'hai.
11: Sento adesso?
0: Adesso ti sento. Hai abbassato la caccavella?
11: Sì, 23-67.
0: 23-67. Già ti è peccicato, voglio. Questa pareva. Allora, stammi a sentire, tu farai pace, le cose andranno bene fino a un certo punto, ma non è la donna della tua vita, mi dispiace. Auguri. Mi dispiace. Ti piace sta canzone? Questa dice gne. Allora, questa è la canzone di Domenico, si chiama gne. Allora io vado in privato 899 con gne 899 48 46 10, vado in privato, canzone di Domenico gne. È finita pure, Domenico, fortunata. Allora, qua non vedo una lampadina accesa, vuol dire che... Ah, eccola qua. Pronto? Hello? Vaffanculo. Allora, 899 48 46 10, vediamo. Domenico, ma ormai... Chi è?
10: Zio Gennaro, Gennaro.
0: Chi Gennaro?
10: L'ho chiamato prima.
0: Da dove? Ah, sì, da Sarno?
10: No, a Gennaro, ma non mi sono trascorsi giusto 3 minuti.
0: Lo so, dimmi.
10: Prima, da Pozzuoli.
0: Ah, sì.
10: È caduto la linea, mi diceva, a me mi dispiace quando poi...
0: No, non ti preoccupare, tu stai in macchina.
10: Rimanere una persona così a telefono, no.
0: Ti ringrazio per i saluti, ti voglio bene, un bacio, un applauso dallo studio, ciao.
10: Grazie, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Pronto?
12: Buonasera, Gennaro.
0: Chi è?
12: Sono Eugenio da Casandrino.
0: Casandrino dov'è?
12: È vicino a Arzano. Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Ok, quando sei nato?
12: 15-6-90.
0: 15-6-90. Fammi concentrare un attimo. Sì. Hai avuto una forte delusione, tu vedo qua.
12: Sì.
0: Ti ha lasciato già?
12: Un paio di mesi fa.
0: Però tu stai soffrendo tanto perché l'ami molto.
12: All'inizio sì, adesso.
0: Però ti posso dire una cosa, questa aveva un altro uomo, lo sapevi già?
12: No, lei mi disse che per il carattere all'inizio, poi.
0: Ma tutto
12: io...
0: è stronzato, no, da parte tua, da parte sua. Lei ama un cardelluccio praticamente diafragola.
12: Ah.
0: Lei c'ha un altro uomo, tesoro.
12: Ah, questo non lo sapevo.
0: No, pensa, non ho detto, scusami, lei pensa un altro uomo. Lei
12: pensa, non è che se n'è andato.
0: No, attualmente no, però non è ancora perduta, sai, la puoi recuperare, secondo me. Dimmi una cosa, Assunta chi è? E anche Loredana chi è?
12: Assunta è una cugina sua, Loredana è un'amica.
0: Lo so, ma t'hai fottuto sta Loredana?
12: No, mi piaceva, però...
0: No, io vorrei che tu proprio industate, cioè cookist.
12: No, mi piaceva perché...
0: Ah, allora siamo registri, non so, tu rimani diretta, eh? Allora,
12: no,
0: tu te la volevi fottere, sì o no?
12: Sì.
0: Lo vuoi ammettere?
12: Sì.
0: Perché io sono Gennaro D'Auria solo...
12: Verità.
0: E allora, te la volevi fottere, sì o no?
12: Sì.
0: Non dai fottuto, purtroppo,
12: no.
0: Non dai fottuto.
12: No, perché poi lei è un'amica, ha detto...
0: È un'amica.
12: Un'amica della mia ex.
0: Ah, è figurato. E Anna chi è quest'Anna che vedo molto forte nei tuoi occhi? Chi è quest'Anna?
12: È mia zia.
0: Lo so. Che fa tu Anna sta zia la tua?
12: Io? No, è una zia che mi ha accudito veramente.
0: Io ho visto che tu hai mangiato, hai dormito, ti ha abbracciato, ti ha accarezzato, ti ha contata la fava di Pinocchio.
12: Sì, mi ha accudito da bambino, diciamo, è la verità.
0: Lo so. Ti ha cresciuto un pochettino, eh?
12: Sì.
0: O biscotto è diventato grande. Allora, a un certo punto la zia non serve più. È abbandonata sta zia.
12: È maturata?
0: Ma che è maturata? Capito? Ti sto dicendo che tu hai lasciato sta zia, cioè nel senso che non la pensi più.
12: Come prima,
0: te la fastidio.
12: Ero piccolino prima, perciò.
0: Ho capito. Un schiotto, bomboloni e poi biberò.
12: Biberò.
0: Turir, Icagnes. Comunque tu con questa donna è finita, tu troverai un'altra donna.
12: Quando?
0: E sarai
12: più
0: molto
12: o meno?
0: Felice.
12: Più o meno quando? No.
0: Sai come si chiama questo che tu conoscerai? Sì. Luigia, con maciliegge. Luigia.
12: Ecco. Ovvero?
0: Rimano pochi. Rimano poco.
12: No, perché da tanti nomi, secondo me... Allora
0: Luigia, Luigia, no Francesca, Luigia. Ti agitano un uomo per ti fa capire.
12: Ah, bravo. Sarò sarà proprio la
0: chi vivrà?
12: Vedrà.
0: Bravo. Ok, non ti preoccupare. Chiamami qualche volta in privato e ti spiegherò molte cose in più. Perché tu ti voglio dire anche un'altra cosa. Sì. Perché a notte ti uscite sempre? Cioè, 50 volte, non dormi più bene. Per quale motivo?
12: 50 volte no, però.
0: Vabbè, 3-4 si dice. Sì. 3-4 volte. Cioè, la notte non ti senti sereno tu.
12: Sì, anche,
0: alle volte che sei molto
12: anche da quando mi sono lasciato pure.
0: No, ma poi a parte, sì, questo influisce molto, però alle volte ti sei lasciato, quando ti sei lasciato con lei, alla notte ti sei alzato e ti hai mangiato pezzi di formaggio, è vero oppure no? Ti viene fame la notte, per quale motivo? Quando l'hai mangiato il formaggio? L'altro ieri?
12: L'altro ieri no, 4-5 giorni fa.
0: Ma era un formaggio rotondo questo qua?
12: A orecchio, sì, è rotondo, Come fai tanto in altre cose?
0: Come faccio?
12: Cioè, non ho freddo un
0: lo so, fattene un freddo culo, scusami, perché ti dico una cosa. No, no, scusami, perché io sono Gennaro D'Auria.
13: Solo verità.
0: E allora te sta zitto, mangiati l'auricchia e sta zitto. Comunque, per te ci sarà un'altra donna e andrai molto bene. Auguri.
13: Grazie, Gennaro.
0: Un bacio, ciao.
13: Un bacio, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao. Allora, abbiamo lasciato questo amico. Signori, guardate che bello. No, vi voglio far sentire questa bellissima musica. Sentite qua. Si chiama Vandet. Ricercato vuol dire. Per tutto per Domenico, l'amico Vincenzo, l'amico Michele, Giacomo. Sentite quanto è bello sto fischio. Pensate un pochettino di amori lontani. 899 48 46 10.

0: 0948 46 10. Pronto, vai Domenico.
1: Pronto? Pronto.
2: Buonasera, chi è?
1: Biagio.
2: Ciao Biagio, da dove chiami?
1: Da Vessa.
2: Avessa, dimmi cosa vuoi sapere? C'è il mio amico qua Gennaro che ti ascolta.
1: Amore.
2: Sull'amore,
0: grazie
2: Gennaro.
0: Di avermi chiamato amore.

0: ti ha lasciato già?
1: No.
0: Succederà molto, ma molto presto.
1: Grazie.
0: Perché tu la... io ti diciamo, in realtà. Allora, tu sei un gemello, giusto?
1: Sì.
0: Allora, stammi a sentire. Tu ti sei messa con... No, a me diciamo la verità. A me diciamo la verità. Tu ti sei messa con questa persona perché tu volevi un'altra persona. Visto che non hai ottenuto quello che tu volevi, ti hai messo questa povera pataterna. Però tu non l'ami. E te lo giuro su pateterno.
1: Non è vero.
0: Non è vero. Padre, Figlio, Spirito Santo. Allora, stammi a sentire. Amico, vuoi sapere? Io ti ricavo da te e tu mi dici non è vero, la mia sconfitta l'accetto, ma non è così, non è così. Figlio mio, tu devi dichiarare la tua vera identità. Tu non sei uomo.
1: Io non sono.
0: Nel senso che non dici le verità.
1: No, non è vero quello che dici.
0: A quanto tempo stai con questo?
1: 7 anni.
0: Allora, ora ti faccio una domanda davanti a tutti gli amici della radio.
1: Sì.
0: Però avrà, perché io se non ti sputo in faccia, tu la ami o non la ami? Non ho detto che la vuoi bene. Tu la ami o non la ami?
1: Certo che l'amo.
0: E allora sei un grande buciardo, patuta e patuta, lo chiama?
1: Da Versa,
0: sì. Buciardo, patuta e patuta, da Versa. Non è vero che la ami. Cioè... una volta ci tenevi molto per lei, ma non ci tieni, la vuoi, ci tieni a livello di bene, ma non di amore. L'amore sai che cos'è? È una vibrazione. Quando batte il cuore, quando fai l'amore, cioè c'è quella vibrazione. Ci tieni, cioè ci tieni, la vuoi bene, ma non c'è quella vibrazione più d'amore come c'era una volta. Perché sai per quale motivo? Mo te lo spiego anche. Allora, siccome io studio molto, il microcosmo, sai che cos'è? Mi ascolti?
1: Sì, ti ascolto.
0: Il microcosmo, sai che cos'è? È il basso cosmo, sai che cos'è? Praticamente è l'essenza della tua vitalità, cioè praticamente è l'essenza della tua energia. Tu hai un'energia molto bassa, figlio mio, e quando mi vieni a dire davanti a un grande veggente come Gennaro D'Auri che tu a questa la ami, io ti dico no. Ti lascia in diretta, puoi dire quello che vuoi.
1: Vabbè, non è come all'inizio, però comunque.
0: No, o pesce zainze chiù con una volta, bello mio.
1: No,
0: parlamoci chiaramente. Tu, cioè, tu la vuoi bene. Il no, bene è una cosa e il sesso è un altro. Sto sbagliando?
1: No, chi le sei sempre?
0: Ma che cazzo stai dicendo? Io sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo che non provi più quella cosa che provavi una volta.
1: Certo.
0: Cioè, una volta eri molto più virile con lei, o no?
1: Sì.
0: Cioè, ma ricimavrata, in voto, tu hai avuto pure affatecchie. Sai che vuol dire? Che hai avuto rapporti con lei, ma però hai abbassato un babà. Cioè, vuol dire che tu, alle volte, cioè, andando al rapporto, non avevi più voglia di fare l'amore con lei.
1: No, questo no.
0: Non avevi quel desiderio forte.
1: Vabbè, all'inizio è tutto più forte.
0: No, io parlo... Ma scusami, io sto dicendo adesso. All'inizio ti ho detto che tu eri un leone. Ma all'inizio... Io sto parlando di adesso.
1: Sì, hai ragione.
0: Hai già ragione, un cazzo! Però tu mi dici la verità.
1: Vabbè,
0: io ti sto dicendo... ma davanti agli amici qua... Io non sto dicendo che tu non sei buono, sei un ricchione, oppure che... Io sto dicendo che tu sei una persona speciale, però attualmente non c'hai più quell'erezione che avevi una volta con la tua ragazza. La vuoi bene, ti ho detto, bene la cosa, e l'amore ne è nata. Sto sbagliando? No.
1: Certo, all'inizio era più forte.
0: Mamma, e che sto dicendo?
1: Comunque alla fine mi lascio.
0: Alla fine io vedo un'altra donna per te, nel tuo matrimonio... guarda, tu dopo pur sposo a Christ, però ricordati queste mie testuali parole. Ti sposa pur, però tu non sarai felice. Tu andrai con un'altra donna.
1: Ma lei?
0: Ma vuoi passare un attimo a sta guagliona tuia?
1: No, non c'è vicino a me, c'è Marco.
0: Tu devi... Allora, io credo una cosa, ascoltami attentamente. Io non voglio essere l'uccello di malaugurio.
1: Sì.
0: Io credo una cosa, che quando uno non sente più niente per un'altra donna, bisogna fermare.

0: Cioè, se tu non senti più niente per essa, cioè, la vuoi solo bene perché il tuo è solo bene, capito? Il tuo è solo bene. Tu soffriresti tanto vedere questa donna insieme a un altro uomo. Però tu, a livello sessuale con lei, ci vai tanto per sé, ma non c'è più quell'erezione, non c'è più quella cosa forte. Quello ti voglio far capire, non so se sono chiaro.
1: Va bene.
0: Ma mi sto sbagliando?
1: No.
0: Oh, dimmelo, io accetto anche le sconfitte.
1: No,
0: io
1: non
0: sono il
1: Pote
0: Eterno.
1: Ti posso dire che non è come l'inizio, ma è tutto a posto.
0: Auguri allora. Se come dici tu, auguri, mi sono sbagliato.
1: Io volevo sapere lei se mi tradisce, se mi ha tradito.
0: Non ti tradisce. Però tu non me la conti giusta. Lei non ti tradisce. Io ti sto dicendo un'altra cosa e tu non mi vuoi essere chiaro a me.
1: Sì,
0: cioè, Gennaro D'Auria piange quando
1: no,
0: vede che le persone dicono le bugie come te, che sei un grande bugiardo.
1: Non è vero,
0: e sei bugiardo perché non mi stai ammettendo quello che io ti ho detto. Tu sessualmente non provi più quasi niente per lei. Perdonami, ma è la verità.
1: No, Gennaro, non è vero.
0: Ma ci stai tanto per starci?
1: No.
0: È un fatto solo di comodità tua. Cioè, è un fatto solo perché, come si dice, quando uno si affeziona a una cosa, oppure è un'abitudine, bravo, un'abitudine. Però, cioè, tu, a livello sessuale, che cosa provi?
1: Mi piace a livello sessuale.
0: Allora, mi sono sbagliato, ti chiedo scusa, tanti auguri, va bene?
1: Grazie.
0: Ma quale grazie? L'ipocrisia, le bugie, queste cose, è inutile che è inutile. 899, ma io sono sicuro di me. Sono sicuro di me. Pronto?
2: Gennaro.
0: Chi è?
2: Sono Luigi.
0: Dimmi, caro.
2: Vuoi sapere qualcosa sull'amore?
0: Sì, quando è nata lei?
2: 1585.
0: Un attimo, voglio annunciare il numero telefonico 899 48 46 10. Da dove chiami? Che paese chiami?
2: Da provincia di Salerno.
0: Che zona?
2: San Valentino, Sarno, San Marzano.
0: Io volevo dire una cosa, scusami un attimo. Dì. Tu già hai chiamato prima, forse?
2: No, molto tempo fa in una diretta scorsa tua, sono un tuo fan, infatti ti seguo sempre. Ecco.
0: Ti ringrazio, volevo sì. Salutare Colliano, volevo salutare Contursi Terme, volevo salutare Carni Paesane, appunto dove c'è Gerardo che c'ha dell'ottima carne paesana. Andate alle terrazze se volete mangiare una bistecca veramente con i fiocchi, della carne ottima. L'unica macelleria che io amo e Carni Paesane da Gerardo alle terrazze di Palomonte. Un'altra cosa, voglio salutare il mio amico Galileo, con Roberto e tutti gli amici di Colliano. Un saluto a Senerchio, un saluto a Mater Domini, perché Radio Camaldo Listerio si ascolta anche a San Gerardo. Quindi un saluto a tutti quanti voi, vi voglio bene, a Valva. E chiamatemi 899 48 46 10. Che vuoi sapere da me? Vai.
2: Sull'amore.
0: Sull'amore. Allora, quanto sei nato?
2: 9/2/87.
0: 9/2/87. Quando è nata la tua ragazza?
2: 1/5/85.
0: Ma perché ami si corna questa? Io vedo che tu hai avuto. No, in passato vedo rapporti con donne, hai fatto un mischio qua,
2: Però prima che mi fidanzassi
0: a discoteca pure, un bordello comunque.
2: Sì, io vale.
0: Pure
2: però...
0: Ricchiuno, ti hai fatto tutto
2: no,
0: quanto.
2: Non ci stava.
0: Che ti ha voluto. Questo l'ho visto. Un uomo che ti ha corteggiato in un modo esagerato. È inutile che dici fai peccato all'anima tua.
2: No, aspetta,
0: mi sto dicendo,
2: può essere, però... Quanto tempo fa?
0: T'ha fatto un bello saltimbocca? T'ha fatto sì o no?
2: No.
0: E allora sei un grande bouchard.
2: No,
0: e diceva la realtà.
2: Ci stava uno da muleve, sì.
0: T'ha
2: però...
0: fatto un saltimbocca sì o no?
2: No.
0: Ah.
2: No, come volevo, però...
0: Vabbè, tu volevi fa. All'ultima però... tutto t'ha fatto.
2: No.
0: T'ha già credere?
2: Io sono stato sempre...
0: Io non te credo.

0: dire.
1: Pure l'altra volta sei stato dicendo.
0: Ma tu lo sai troppo bene che te l'ha fatto. Ma perché dici no, queste cose? Se tu dici di volermi bene, mi chiami.
1: Certo.
0: Ma perché non ammetti la verità? Cosa che hai dica? Cioè, come la stessa cosa, io mi faccio segni e croce, no? E tu mi viene a dire, no, tu non l'hai fatta. Cioè,
1: no,
0: per cortesia.
1: Dicendo,
0: in passato, sto parlando di molti anni fa.
1: Ah, sì, sì.
0: T'ha fatto un saltimbocco, sì o no?
1: Sì, sì, questo è parecchio tempo fa.
0: T'ha fatto, sì o no?
1: Sì, sì, sì.
0: Un saltimbocco, t'ha fatto, sì o no?
1: Però diciamo che era piccolino.
0: Ma a me che me ne importa, t'ha fatto, sì o no?
1: Sì, sì, è questo che dì.
0: Assa fa di. 899 48 46 10. La tua ragazza ti vuole bene, non ti tradisce, ma fai parecchie chiacchiere. Sei molto geloso di lei.
1: Sì,
0: è come alle volte. Mo' ti dico due parole e capisci, ma buono. Anche se sei stato un grande disgraziato, perché io ho già visto non un saltimbocco, ma più di uno. Vabbè, lasciamo perdere quello.
1: No.
0: Però l'hai confermato e questo mi vale, giusto?
1: Sì, sì.
0: Ok. Allora, io mo' ti dico una cosa.
1: Sì.
0: Tu sei geloso a che sta peccerella a Sechren. Sai perché a Sechren? Sai perché a Sechren?
1: Perché?
0: Ah, mi dico un lapo purtò, o pesce un po' purtò. Scusami, ti voglio dire una cosa. Tu devi aver fiducia di lei. No, pesce.
1: Non so, Gennaro, ti spiego una cosa.
0: Tu devi aver fiducia di lei, anche se lei. Sei, guarda, tu la pierda che se questa te lascia, se già non ti ha lasciato.
1: No.
0: Tu devi aver fiducia. Ricordati che la femmina, se te lo fai corna, ti fa.
1: Sì, sì,
0: ti fa. Però questa donna non ti ha fatto il corno. Tu la vuoi bene, vai avanti e tanti auguri. 899, devo dare spazio a tutto, perdonatemi, ma devo dare spazio a tutto. 899 48 46 10. Vai Domenico, scusami.
2: Buonasera, chi è?
0: Allora, abbiamo tutte le linee libere. Vediamo un po' chi è. Adesso tocca a me. Pronto?
3: Pronto?
0: Salve, chi è?
3: Sono Emilio da Foria.
0: Allora, da dove chiami?
3: Da Foria.
0: Abbassa un po' il volume. Cosa vuoi sapere? Sul lavoro?
3: Sì, un po' sul lavoro.
0: Va bene. Anna chi è?
3: Anna chi è? È la mia suocera.
0: Ma quanto è cattiva. Ma quanto è cattiva. Ti ha mandato tante maledizioni a te e a fanculo e schiattà.
3: Mamma mia.
0: Ma perché è così cattiva sta suocera?
3: Ma lo so, cioè no, dimmi che sta.
0: No, figlio mio, no, figlio mio, tu mi dici la verità, è vero oppure no?
3: No, è vero, però.
0: E allora come tu andavi?
3: Sì, però. Ma che ne faccio io?
0: Da dove chiami?
3: Da Foria, Napoli.
0: Angela chi è?
3: Angela.
0: Sì.
3: È la mamma del mio amico.
0: È una brava signora questa qua.
3: Sì, sì, lo so.
0: Lo sai che ti vuole molto bene. Io ho le carte davanti, ditelo.
4: No,
0: no, ditelo.
3: No, capito.
0: Allora, io la mia mente, no, io ho due ragazzi qua, due persone eccezionali che possono dire la verità. Allora, dimmi una cosa, Ida chi è?
3: Ida è un'amica.
0: Ma te la sei fatta?
3: No.
0: La volevi fare però, eh?
3: Dice. Vabbè, sì, però.
0: Ti mette lo scuola all'uomo, non dai fa che è fidanzata. Fa un brava, auguri, andrai avanti e migliorerai.
3: No,
0: e non ti fa Ida perché si muove lo sfaccimma.
3: No.
0: Ciao. Ha capito? Non era così parla con Gennaro Dauri. Allora vogliamo ricordare il numero telefonico 899 48 46 10 899 Salvatore 8 ossigeno 899 48 46 10 linee libere. Allora 8 999 48 8 46 10. Io sono a vostra completa disposizione, chiamatemi in questo istante, sono a vostra completa disposizione. Vorrei mettere una bella, vediamo chi è che ci chiama. Io signori, io non uso i filtri, tutti quelli che chiamano vanno in diretta. Pronto? Cioè, sono quel tipo che metto in attesa oppure metto là, che vuoi sapere? No, voi stanno gli amici qua disponibili e dicono la verità. L'amico qua che è il più caro mio,
4: sì è vero,
0: Domenico,
4: è vero.
0: Poi
2: è vero.
0: Allora, chi è in linea?
3: Ciao Jenny.
0: Un travagatore, chi è?
3: Ciao, sono Peppe.
0: Ciao Peppe, dimmi.
3: Vorrei sapere un po'.
0: Certo, quando sei un allora io non voglio sapere il problema. Il problema lo scopro io. Siccome io sono un veggente, ne ha già bisogno di dire voi che volete sapere. Allora, quando sei nato?
3: Il 15 giugno del 1990.
0: Un stravagatore chi è?
3: Stravagatore.
0: Cioè colui che lavora l'alluminio, lavora praticamente le fontane, l'alluminio, cioè a livello di cemento armato, chi è?
3: Mio padre.
0: Lo so, Armando chi è?
3: Armando è un amico d'infanzia.
0: Ma è ricchione, chi sta Armando?
3: Un po'.
0: No, tu l'hai fatto, figlio mio. È inutile che mi futta a me, perché io ti dico che tu ci hai fatto fare un pompon. È chiaro? È vero?
3: No, lui voleva.
0: Mostro perché sta una persona vicina a te non vuole uscire. Allora, siccome io sono Gennaro D'Auria, solo verità, io dico le verità. Allora, te lo sei fatto fare, sì o no?
3: Sì, veramente sì, Gennaro. Io volevo resistere, ma lui con la forza me l'ha preso.
0: Con la bocca te l'ha preso, insomma, tu sei arrivato anche in bocca. Scusate.
3: Lo so, anche vergogna a dire queste cose.
0: No, ti mettere su una faccia tu. Che vuoi sapere da me?
3: No, volevo sapere un po' sul lavoro, se andrà avanti.
0: Vediamo un attimo, quando sei nato?
3: Il 15 giugno 90.
0: 15 giugno 90. A te ti piace pure a te palamatre? Allora, vediamo un po'. Ti piacciono? No, poco.
3: Come andrà, Gelli?
0: Ti piace o non ti piace?
3: Cosa?
0: No, poco. Lo so, però è già passato però l'amico è sincero, devo dire la verità, tu andrai avanti e andrai molto bene. Per te ci saranno degli spostamenti, vedo qualcosa di molto positivo. Vai avanti, figlio mio, auguri.
3: Grazie.
0: Ciao, grazie a te. Vedi un pochettino, no, vieni vicino a Gennaro D'Auria, pure tu Giacomo. Allora, Gennaro D'Auria vale oppure no? Cioè, vale Gennaro D'Auria? Sì,
2: molto.
5: Cioè, che vale.
0: Allora, abbiamo i telefoni liberi, non ci vuole nessuno, non ci ama nessuno, però sono sicuro che tutti quanti state chirretti e apprezzati. 899, un saluto particolare, devo dirlo, Santo, hai sentito l'amico? È stata accorta. 899 48 46 10. Allora, ricordiamo il numero. 899
2: 48 46.
0: No, ripeti.
2: 899 48 46 10.
0: Bravo, ripetilo.
2: 899 48 46 10.
0: Per parlare con Gennaro D'Auria, se volete solo la verità, Vediamo un po'. Hello.
6: Pronto? Pronto, buonasera, Gennaro? Pronto?
0: Ah, scusate, allora, Gennaro D'Auria sta qua, pronto?
6: Pronto, buonasera.
0: Salve. Il medico chi è?
6: Il medico è un amico.
0: E veramente voi cosa volete sapere da Gennaro D'Auria?
6: Io vorrei sapere qualcosa sul lavoro. Comunque il fatto del medico, proprio ieri mi sono fatto una visita al ginocchio.
0: hai fatto buona, perché tieni un ginocchio che ti fa male, si è fatto un pochettino sulla fragola, cioè a livello che si è fatto un pochettino arrossato e ti fa male all'interno filista. È vero oppure sto dicendo stronzate?
6: È verissimo.
0: E giuralo.
6: Mi è infiammato, lo giuro.
0: Tu sei
6: una persona. Quale ginocchio ha detto, scusami?
0: Il destro.
6: Bravo, com'è? Sì, il destro.
0: Com'è? Com'è ci ha fatto tu di me? Io indovino tutto. Io sono Gennaro D'Auria, solo
6: verità.
0: E allora perché ti permetti di parlare in questo modo?
6: No, perché come hai fatto veramente a dire
0: ma vero, hai potuto agire pure un'altra cosa, babà, che tu l'hai chiamato per sfottere, è vero oppure no?
6: non esiste proprio Gennaro.
0: E allora amico, vuoi sapere, parli,
6: qualcosa sul lavoro, no?
0: Sul lavoro?
6: Sì.
0: Porti gli occhiali tu?
6: Sì.
0: Lo so, vedi che all'occhio destro tu non ci vedi bene, figlio mio. Tu devi cambiare gli occhiali. E chi è questo imbecille che sta vicino a te che ride? Chi è questo imbecille vicino a te?
6: È mio cugino.
0: Passa perché lui non ti credi. Passa questo imbecille un attimo.
6: Aspetta un attimo.
0: Imbecille!
4: Dimmi,
0: Gene. Ma sei un grande imbecille, sì o no?
4: No, vabbè, Gennaro, sai perché?
0: No, a me il Satana non mi piace.
4: No, lo
0: perché
4: so,
0: io
4: però...
0: lavoro seriamente.
4: No, adesso scusami un attimo, ti voglio dire questo.
0: No,
4: che mio cugino mi ha detto, vorresti di ammazzinare andovino fattero, è veramente, cioè, io ho ceduto perché, cioè, la cosa che...
0: un attimo a sentire, tu prima che chiamava tuo cugino chiama Kist.
4: No, stai sbagliando perché noi ti chiamiamo sempre.
0: Vabbè, è la prima volta che vi sento.
4: No, e allora mo ti dico un'altra cosa, io sono l'amico di Agostino Imperatore di Arzano, della radio Nuova Tirrenica. Ma hai capito come ci sono, mo?
0: Ho capito chi sei. Un attimo solo, ti voglio bene, ascolta, però non mi ha mai parlato di suo cugino tuo, io.
4: No, vabbè, ma perché lui veramente, cioè,
0: scusami amore, ti chiamo amore perché io amo Radio Nuova Tirrenica, io l'adoro, una radio che è nata nel 1979, Agostino Imperatore, Gaetano Imperatore. È morto. Allora, stiamo a sentire, ma però non abbiamo mai parlato di questo tuo cugino.
4: No, ma guarda, io, cioè, ci ho fatto arrosare. Perché mio cugino
0: ha detto come fa a un po' di collera.
4: No,
0: perché
4: no,
0: ci sono tutti lì là sotto a città, chi siamo
4: a me? No, non esiste, perché
0: ci chiamano,
4: perché Gennaro non è che legge
0: per la
4: salute.
0: Gennaro D'Auria, non ha mai pigliato per culo a nessuno.
4: No, vabbè, questo, Gianni, ti posso dire una cosa? La città perché Gennaro non è che legge proprio la salute,
0: proprio.
4: Però qualcosa
0: legge. Gennaro D'Auria solo un difetto, che è troppo impulsivo, però non legge mai pigliato per culo a nessuno.
4: No,
0: questo lo voglio
4: Gennaro
0: dire.
4: No, Gennaro, guarda che da città noi siamo vecchi ascoltatori, perché visto c'è, insomma,
0: a proposito, hai parlato con Agostino Imperatore?
4: Sì, ha detto che te la chiamava in questi giorni, ma non lo so se l'ha fatto.
0: Lo sai
4: in
0: dove?
4: In Spagna, sì.
0: Diglielo che noi parliamo solo bene della sua vecchia radio.
4: Non mi preoccupare.
0: Ci ha pigliato proprio i gol.
4: No, quando mai? Non piangere perché non ti preoccupare.
0: Non si fanno queste cose, me lo potevi dire.
4: No, vabbè, non ti preoccupare. Stai in questo.
0: Va bene, comunque.
4: Va bene.
0: Un saluto dal Sano.
4: Vai avanti perché diciamo, gente come te non ce ne sono.
0: Va bene.
4: Pensa solo che gente come te non ce ne sono. Lo dico in diretta, non lo dico più. Va bene?
0: Ti passo un attimo gli amici miei.
5: Ciao fratellino, sono Domenico.
4: Ciao.
5: Scusa, Gennaro sta pigliando un poco gold.
4: No, ma diglielo perché guarda, se passi c'è una non prendi. Perché lui riesce a vederti se casa mai. Quando hai visto il ginocchio destro, ma Cesarino non ti hai visto?
5: Sì, infatti.
4: Gennaro, siccome lui subito capisce, intuisce le cose, allora automaticamente la rosata, cioè, la capite, sì, perché...
5: ti parte in automatico, è normale per dire che è il tuo cugino che sta a fianco e dire vedi, è normale che ti parte, però
4: ma è normale, sì, sì, cosa... ma io te l'ho detto, ho detto qualcosa leggero sulla salute, riesci a vedere, sì, però è normale, se te ne fa una malattia, tu mi c'hai responsabilità, perché... va bene?
5: Questo è chiaro, questo è
4: no,
5: chiaro.
4: Ma è chiaro, ma noi lo sappiamo, cioè... secondo veramente, veramente è un peggente. Questo lo voglio dire a tutta la
5: sì,
4: campagna.
5: Sì, lo dico io, lo confermo anche io.
4: No, perché cioè, alla fine così è. Perché lì mi chiamate un sacco di volte e Gennaro veramente è riuscito a fare cose.
5: Ok.
4: Va bene?
5: Un salutone da tutta la
4: campagna. Salutamelo, è un bacione, lo voglio bene.
2: Buonasera.
4: Ciao,
2: sono
4: ciao,
2: un altro
4: ciao.
2: Amico di Gennaro. Gennaro è un grande, non si discute.
4: Sì, lo so. No, ma io ho fatto una risata quasi liberatoria.
2: No, vabbè, ma adesso l'ha capito anche lui. L'ha capito anche lui. Non ti preoccupare, ok?
4: No, perché noi no, ti dico questo. Ditelo a Gennaro che a noi, cioè, quando fai strunzate per ridere, non è per telefonate, capito?
2: Sì.
4: Va bene. Salutamelo,
2: ciao, buonasera.
5: Bacione, ciao.
4: Ciao, grazie, ciao.
0: Allora abbiamo linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10 il programma è offerto dal bar e Borancio, sito in via Nazionale, andate là, troverete tutto quello che vi occorre. Le linee sono libere 899 48 46 10 io sono una persona così umile, forse voi non mi credete, ma ho le lacrime agli occhi perché quando io dico una cosa e sono sicuro di me mi viene da piangere, perché io vorrei che la gente capirebbe la differenza fra il sensitivo, fra colui che apre le carte e il veggente. Io non c'ho carte, il veggente è colui che con la mente riesce ad entrare nel karma. Sapete che cos'è il karma? È la data di nascita, nel karma di una persona, e capire quello che sta succedendo. Abbiamo linee libere, salvatore ossigeno 899 48 46 10.

Allora, Salvatore, diamo anche la possibilità ai poveretti di entrare in diretta con me, ok? Salvatore, diamo la possibilità anche ai poveretti.

0: Claudio Camaldo Listerio da Torre
1: del Greco,
0: Napoli. Chi vi parla è Gennaro D'Auri in compagnia dell'amico
1: Domenico.
0: Ok, andiamo avanti, vediamo. Domenico, vedi, io non filtro nemmeno, passo direttamente la chiamata, proprio per farti capire la sicurezza. Pronto? Pronto? No. Pronto? Buonasera, buongiorno, chi è?
2: Buongiorno.
0: No, non vi chiedo perdono. Non vi sento proprio, arrivederci. Non vi sento, no. Allora, l'hai detto? Allora, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Allora, questa canzone io la voglio mettere per Domenico, per tutti gli amici che vogliono chiamare 899 48 46 10. Musica da Radio Camaldo Listerio, dopo andiamo in diretta. Io rispondo in privato. Tu mi vuoi?

0: 899 48 46 10. Allora arriva la prossima telefonata. Pronto?
1: Naro.
0: Salve.
1: Pronto.
0: Sto qua, dite.
1: Vai. L'amore.
0: Sì, è caduta. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Pronto?
2: Pronto, generale. Da
0: dove chiama?
2: Di Nola.
0: Da Nola. Faccio salutare gli amici qua in redazione.
3: Buonasera.
2: Buonasera.
4: Buonasera.
0: E dite buonasera. Nomi almeno.
3: Domenico.
4: Giacomo.
0: Ok. Allora, quando è nata?
2: Io 59 il 20 agosto.
0: 20 agosto, voi avete molto sofferto d'amore, vedo qua. Mm. Che vuole sapere?
2: Voglio sapere se ho lavoro e se trovo un uomo.
0: Voi avete lavorato anche, io vedo qua delle pelli. Voi avete lavorato anche nei tessili, cioè a livello di cucito.
2: No.
0: In passato parlo, non in adesso.
2: In cucina
0: vabbè, però in passato io vedo che voi avete cucito anche.
2: No.
0: Sicuro? Allora,
2: sicuro,
0: vediamo.
2: Perché non sono brava a cucire, no.
0: No, però c'è vostra sorella che l'ha fatto, io lo vedo qua. Vediamo un attimo.
2: Sono stata lì a stirare, però no a cucire.
0: Io vedevo una cosa del genere, perciò ve l'ho
2: però
0: detto.
2: A stirare, vediamo. Sì.
0: Voi siete stata rifiutata da un agriturismo ristorante, vi ha cacciato fuori, perché?
2: Perché sono cicciottella.
0: No, perché voi siete una mariola. Scusate se vi dico. I furchetti e i coltelli al maggio rubati. Scusate se ve lo dico. Io vedo dei coltelli, delle forchette che avete rubato in passato.
2: No.
0: Questa è stata una cosa, signorina. Signorina, questa è stata una cosa vecchia, una cosa che vedo vecchia. Comunque lei lavorerà.
2: Ma è andata lì dove dite voi? Questa è un'amica mia che è andata, non io.
0: Allora chi ha rubato?
2: Io voglio sapere
0: il furchetto. No, scusatemi. Il furchetto e i coltelli chi si ha rubato?
2: Io no, perché a casa mia.
0: È stata l'amica vostra che va a voi.
2: Questa è la mia amica che mi ha detto che si è fatto lei le posate, io no.
0: Ah, si è rubato tutto cosa. Vi da mettere lo scuorno. E voi ne avete richiamata
2: a questa? Non posso mettere scuorno perché non l'ho preso io.
0: No, io dico alla vostra amica, state a mettere scuorno perché si è rubato cucchiaio, forchetta, ha detto chi l'agriturismo, state a mettere scuorno.
2: Io non mai utile.
0: No, perché siccome è una grande, è la più cara amica vostra.
2: Pochino, non è molto amica che mi ha tradita.
0: Vi ha tradito, però va a rite che si è rubato i furchetti e cucchiaio.
2: Me l'ha detto lei, sì.
0: Quante curtielle e furchette si ha rubato?
2: Non lo so, mi ha detto solo che se la pensi si è fatto le posate a casa sua.
0: Si è fatto tutti posate. Ha da passare a Hawaii. Quando è nata?
2: Lei non lo so.
0: Voi?
2: Io? Sì, 59, 20 agosto.
0: Vabbè, state passando di... Questa compagna non è buona, l'avete lasciata?
2: No, già l'ho
0: lasciata,
2: sì.
0: Meno male, assa anni, Anna chi è? Questa Anna che mi esce nella mia mente, chi è?
2: È un'amica.
0: Ma questa pure è Mariolo.
2: No, non c'è più.
0: Poco è Mariolo pure essa.
2: Non lo so perché non c'è più nella mia
0: vita. Non lo saccio, ma io vedo i Wandir che hanno scomparsi, i Wandir argentati.
2: Ma perché vuol dire?
0: E io vedo tutti i cazzo. Io vedo tutti i cazzo. Cioè vuol dire che vedo tutto quello che voi combinate.
2: Sì, però a me di loro non mi
0: si è rubati in Guandire, sì o no?
2: E che ne saggi?
0: Come che ne sapete? Ma quella l'ha vista pure. Allora si dice che puoi
2: salire di essa. Le posate sì, ma le Guandire non lo so.
0: I Guandire dell'Aro Matteo Pesciarind,
2: San
0: Rubato.
2: Non lo so, no, non lo so.
0: Va bene, come dite
2: se
0: voi.
2: Se la prese la polacca che lavorava con me, può darsi sì, ma non lo so. Io
0: ma
2: la
0: rite che si è rubati in Guandire, scusa.
2: No, le posate sì.
0: Le posate, eppure Guandir ha fatto piazza pulita. Ditemi una cosa, voi avete un neo sulla faccia?
2: No.
0: Al lato dell'orecchio vedo un piccolo neo.
2: No, il neo no, sono stata operata sulla spalla.
0: Ma c'era una macchia violacea, una macchia marrone?
2: C'avevo tipo un porro grande.
0: Ma proprio grosso, tipo con una titta, no? Bello grande.
2: Sì.
0: Ve l'hanno operato e voi starete bene. Voi lavorerete e andrete bene. Auguri, buona serata. Andiamo avanti perché non voglio perdere tempo, dobbiamo dare la possibilità a tutti ad intervenire. Vediamo un po' chi ci chiama, vediamo un po'. Pronto?
3: Pronto.
0: Buonasera, buongiorno, dite.
3: Ciao, buonasera Gennaro, sono Damiano, ti chiamo da Napoli.
0: Damiano, che vuoi sapere?
3: Un po' di sull'amore volevo sapere, Gennaro, di la verità.
0: Damiano, ma chi sei, acquario?
3: No, no, no, sono leone.
0: Ti ha lasciato?
3: Come?
0: Ti ha lasciato?
3: Sì, purtroppo sì.
0: Io vedo che lei ti ha... Ma tu dici tanta buci questa bocca, tu mi voglio... Tu, lei ti ha lasciato perché tu dici un sacco di bucine e poi ha trascurato, è uscito i compagni tuoi e non gli ha dato affetto e amore. Antonella chi è?
3: Antonella è una ragazza che veniva...
0: Che tu hai fatto amore?
3: Ah, in con me.
0: T'hai fatto, voglio... Gennaro D'Auria è unico.
3: Quando andavo a scuola, insomma, no,
0: vuoi dire che t'hai fatta?
3: No, no, no, te l'ho detto.
0: T'hai fatta in bagno, bello, tranquillo e qui. E mamma mia, che vuoi che sto? Tu da me cosa vuoi sapere?
3: Voglio sapere un po' con questa ragazza che mi sono lasciato, se
0: tornerai. Attendi un attimo che vediamo.
3: Vabbè.
0: Cana. Tu sei proprio pesante. Lei non ti vuole più, figlio mio, non ti vuole proprio più. Tu hai cercato di tornare con lei, ma lei non ti vuole.
3: Quindi devo andare a perdere.
0: Per te ci sarà un'altra donna. Per te ci sarà un'altra donna, mi dispiace. È rimasta molto male lei.
3: Anche io, di la verità, poi dopo mi sono accorto.
0: Chiamami in privato all'899 48 46 10, vediamo un pochettino se faccio la cristallomanzia, vediamo un po' che cosa riserva. Auguri, buona serata, buona giornata. Signori, abbiamo qua il grande amico mio
5: Domenico.
0: Abbiamo
6: e
0: il
6: Giacomo.
0: Amico Giacomo. Allora, siamo pronti? Adesso tu direi pronto, vai alla grande.
5: Pronto?
7: Pronto, Gennaro.
5: Buonasera, chi è?
7: Sono un radioascoltatore di Gennaro.
0: Sto qua.
7: Volevo
0: sto
7: fare i complimenti
0: qua.
7: A Gennaro.
0: Ma quale complimento? Tu mi fai solo i complimenti?
7: Una persona come Gennaro non esiste. Una persona umana.
0: Grazie.
7: Io lo so che lui a volte si arrabbia, si piglia colla, ma Gennaro devi essere un buon incassatore. Sì, e tu lo sei.
5: Da dove chiami, scusami?
7: Come?
5: Da dove chiami?
7: Io ti chiamo da Marigliano, Gennaro.
5: Marigliano, va bene.
7: Questo ti volevo dire, che noi dobbiamo essere tutti grati a te, perché tu dai un grande aiuto a noi, un aiuto umano.
5: Sì, sì, è vero,
7: umano.
0: È vero. No, ma in ricamerata, cioè il discorso è questo, è stronzata bene, mi piace. Allora io ti dico una cosa, ma io pianto in diretta, ho pianto.
7: A noi ci dispiace quando tu ti dici questo. Ma non vogliamo che tu devi subire questo dolore. Devi essere più forte, Gennaro, perché lo sai.
0: Figlio mio, figlio caro, ti voglio un sacco.
7: Che
0: segno sei?
7: A me dispiace assai questo fatto.
0: Ma io piango perché vedo che le persone non sono come me. Vorrei la verità. Vorrei che le persone dicono la verità. E invece c'è sfruzzacchele per dire che le si è rubato a soi. Che le si è rubato prima! I furchetti, i cucchiai.
7: Devi essere
0: questa agritura.

0: turismo è fallito.
1: Gennaro, devi essere un buon incassatore. Tu c'hai un ruolo donato secondo me da forze divine, e quindi devi essere forte, perché no. su di te parecchie persone, il tuo aiuto per loro è molto, e quindi non vogliono vederti che tu ti addolori, perché anche a noi ci fai del male quando tu ti addolori, perché noi ti vogliamo bene, va bene?
0: Ti voglio bene, un bacio.
1: Questa è la verità.
0: Come ti chiami?
1: Gennaro, come te?
0: Ti voglio bene, Gennaro, sono forte.
1: Grazie, Gennaro. Un comunque bacio. Io ti volevo dire
0: che
1: solo questo.
0: Che segno sei, Gennaro?
1: Prego?
0: Che segno sei?
1: Settembre, bilancia.
0: Sei a vita mia, un grazie. Bacio, grazie, ti ciao,
1: saluto,
0: grazie.
1: Ti tanti auguri.
0: Per le belle parole, grazie.
1: Che il Signore a te ti aiuta.
0: Ti voglio bene, un bacio, ciao, il Signore deve aiutare tutte le persone buone di cuore, a tutte le persone che c'hanno veramente una buona
1: vita. Ti prego, okay. Essere forte, perché noi abbiamo bisogno di te, tu hai avuto un ruolo, il tuo destino è stato segnato dal Signore, quindi devi essere forte.
0: Grazie, un bacio.
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao caro, ciao. Allora, abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10, pronto? Pronto? Passiamo avanti, voglio mandare un pezzo musicale, ma non me lo fanno fare, ormai si è svegliata Napoli, pronto?
2: Pronto?
0: Salve.
2: Buonasera.
0: Salve a lei, buongiorno, non è ancora notte, siamo in pieno giorno. Ditemi. Come vi chiamate?
2: Posso parlare con Gennaro? Mi chiamo Domenico.
0: Ci abbiamo anche Domenico.
3: Abbiamo un omonimo adesso qua. Mi chiamo come te. Buonasera.
2: Buonasera.
3: Da dove ci chiami?
2: Io chiamo da Pollena.
3: Pollena? Sì, dimmi che vuoi sapere?
2: Era qualcosa sul lavoro.
3: Sul lavoro? Quando sei nato?
2: Agosto, 18 agosto del 66.
0: Okay. Allora, tu hai lavori di cemento armato, cioè fai lavori di tessili, perdon, lavori di costruzioni, queste cose qua?
2: Bravo.
0: Infatti lo so, perché esatto. Io vedevo che avete avuto un firmo anche dalla finanza. La finanza è venuta, ha bloccato i lavori e voi dovete avere tanti soldi, è vero?
2: Devo avere un sacco di soldi, è vero Gennaro.
0: Quanti soldi devo avere, amore mio?
2: Sui 30.000 euro.
0: Infatti, e questi soldi non vengono a causa che tu devi pagare dei verbali della finanza, è vero?
2: Esatto.
0: Signori, io sto qua e dico la verità. Allora, tu ce la farai, pagherai la finanza, pagherai purtroppo il dovuto. Però mi devi dire Rosa chi è.
2: Rosa? A Rosa non la conosco. Vabbè, conosco delle persone che si chiamano Rosa, però...
0: Rosa è una signora che tu hai fatto dei lavori a casa sua.
2: Ma sarà stato tempo fa, perché...
0: Sto parlando di 5 anni fa.
2: 5 anni fa?
0: È stata l'unica persona che ti ha pagato bene. E Angela chi è? E questa Anna chi è?
2: Angela è la mia fidanzata.
0: La vedo, ma guarda... Ha pianto Angela per te, alle volte ti voleva anche lasciare, lo sai?
2: Ah, questo non lo so.
0: No, perché non ce la lasciva più, tu hai raccontato tutto ad Angela. Angela è venuta a finanza, Angela non ce la faccio più ad andare avanti, è vero?
2: Queste cose qua sì,
0: ti vuole molto bene la tua ragazza. E Anna chi è, la mamma? Chi è questa Anna che vedo?
2: Anna è mia figlia.
0: È tua figlia. Figlio mio, vai avanti. Ma state accorta, guarda la castagna quando vai in campagna, perché i trighi una cosa, che ti fanno fuori. Auguri.
2: Ciao, grazie Gennaro.
0: Ciao a te.
2: Ciao.
0: Salutiamo.
3: Ciao.
0: Buonasera.
3: Ciao,
0: ciao, ciao. La castagna, guarda la castagna, in campagna. Pronto?
4: Pronto Gennaro?
0: Chi è che mi chiama? Chi ciao. È che mi sveglia a quest'ora?
4: Oh, scusami, sono Luigi, chiamato Ottaviano,
0: dimmi.
4: Ti volevo chiedere un po' il mio...
0: Ti faccio salutare prima dagli amici.
3: Buonasera.
0: Buonasera.
4: Ciao, ciao, ciao.
3: Come va?
4: Tutto bene, volevo chiedere qualche consiglio, in particolare a Gennaro.
3: Sì, su eccolo. Che cosa più o meno?
4: Volevo chiedere un po' sul mio futuro.
0: Sì, ecco qua proprio. Allora, quando sei nato?
4: Sono nato il 27-6-89.
0: A te, tu ami le donne, però nello stesso momento le odi. Tu stai per dare una capa, tu hai una femmina.
4: Io?
0: Perché vedo una persona femminile che tu ami molto. Ascoltami, poi voglio capire chi è morta.
4: Chi è morto?
0: Sì, vedo una persona maschile, un funerale.
4: Un mio caro amico.
0: La coppa motocicletta sbattuta da capo a terra.
4: Sì, è andato in coma e poi dopo è morto.
0: Lo so, io lo vedo ancora là a terra. Antonio chi è?
4: È il fratello di questo che è morto.
0: Lo so perfettamente. Pinzi che si è spaccato un cranio in due parti.
4: Lo so.
0: Quando l'hanno portato in obitorio. Vuoi raccontare? Ragazzi, io vi passo la linea perché io vedo il morto davanti agli occhi, non ce la faccio. Fatti appunto come la tua.
3: No, dici, racconta.
4: Racconto?
3: Sì, sì, vai, vai.
0: Indalincrocio! Ha sbattuto caca per terra.
4: Ti ha fatto male, poi andò in coma e dopo.
0: Ti ha fatto male! Che ne sei spaccata la capa?
4: Però, Gennaro, non scherzare, veramente.
0: No! Figlio mio, non lo dire mai più. Ma chi sta scherzando?
4: No,
0: chi l'ha avuto a funicare la capa a terra?
4: Lo so. Il mio carissimo amico è morto. Infatti ancora adesso ne subiamo le conseguenze.
3: Sì.
4: Va bene, comunque...
0: Auguri. Ti lascio. Buona serata. No. Buona giornata. Allora, saluto. In questo istante mi arrivano... Carni di Palomonte. Sulle terrazze di Palomonte nasce una grande macelleria, Carni Paesane. Salutiamo il proprietario Gerardo. Come si chiama o aglione suo io? Pronto?
5: Ciao Gennaro.
0: Un attimo solo, fatemi leggere che coppa che mi ha narrato. Allora, Carni di Palomonte sulle terrazze.
6: Per razze
0: di Palomonte. Allora, latticini, poi che cosa c'è? Surgelati, pane, prodotti tipici locali. Allora, Gerardo è il proprietario di questa grande macelleria, noi lo salutiamo a Palomonte perché noi mangiamo solo da Palomonte, solo Gerardo, solo carni paesane. Pronto? No, non ce ne stava nessuno. Amiamo Gerardo di Palomonte, punto e basta. Come si chiama Gerardo? Galippo. Gerardo Galippo. Allora, chi è sta signora che chiama? Vediamo un po', pronto?
5: Sono Anna da Isnanola.
0: Anna da Nola. Amico, vuoi sapere?
5: Sull'amore.
0: Amore. Quando è nato lui?
5: Non c'è nessun lui.
0: Allora, tu vuoi sapere se trovi un ragazzo?
5: Sì.
0: Quando sei nata?
5: 11/9/77.
0: Mannaggia bubba, prima hai fatto tanta bubù e mo vuoi sapere se trovi una persona per te fottere. Allora, ti dico una cosa, Antonio chi è questo Antonio che vedo?
5: È un amico del passato.
0: E t'hai fatto, figlia mia, hai fatto amore con questo, ci hai fatto succhiotto, te so.
5: Antonio?
0: Io vedo l'amore in macchina con lui e vedo che tu hai conosciuto 3 maschi che ti hanno solo fottuto, però alla fine non ti hanno pigliata. Però per te c'è una bella notizia, tu conoscerai un ragazzo di nome Angelo. Già l'hai conosciuto?
5: No.
0: Però non faccio amore in quel modo là, a pigliò lo sperma in bocca, tutte queste cose. Ti prego, fallo per me, ti voglio bene.
5: Okay. Tu
0: me lo prometti?
5: Sì, giuro.
0: Giura su Dio che non prendi più lo sperma in bocca?
5: Giuro.
0: Ok, perché chi sta una sburrata solo in da bocca tua e tu tagli tutto pure, te metti la scuola nella faccia tua, stronza! Tu conoscerai una persona, te lo sposerai e sarai felice, auguri.
5: Scusa, posso sapere dove è il lavoro, se mi sposto o no?
0: No, per il momento rimani dove stai, auguri. Allora, io chiudo questa chiamata perché purtroppo è così. Andiamo avanti. 899 48 46 10. Pronto? No, andiamo avanti con un brano musicale. Signore, chiamatemi. 899 48 46 10.

0: Allora, signori, abbiamo la prossima chiamata. Pronto?
1: Gennaro, buonasera.
0: A voi, dite chi siete?
1: Sono la sorella di un tuo vicino.
0: Ve lo passo subito, un bacio.
2: Stronza, buonasera.
1: No, Domenico, non devi dire. Buonasera.
0: È solito, però tu non devi permettere mai chiudere questa parola. Chiedo scusa,
2: va bene?
1: No, volevo fare un salutone, un abbraccio forte forte.
0: Allora, io ti saluto, c'ho Domenico nelle mie braccia, perché lo voglio bene, e ci abbiamo anche Giacomo.
3: Ciao Virginia.
1: Ciao Giacomo.
3: Tutto bene?
0: Ma sto scostumato, cari. Ma che brutto scostumato.
2: Mi sono scostumato.
0: Non è vero, però sei una persona eccezionale.
2: No, scherzo, ho capito che era mia sorella, perciò ho detto così.
3: Salutiamo anche Raffaella.
0: Allora, vogliamo leggere la macelleria? Rimani un attimo con noi.
3: Macelleria, carni di pollo.
0: Allora, se volete mangiare della carne eccezionale, però lasciate a me l'ovino, poco pure a me, perché ogni tanto... Allora, la gente per mangiare carne buona, genuina, dove si deve recare? A Palomonte,
3: ai carni di Palomonte di Gerardo Carippo. Ci sono latticini, surgelati e pane e prodotti tipici locali.
0: Ma ci stanno i bisticca ai ferri, che è una cosa eccezionale. Custatella, tutte quelle che volete. Allora, facciamo un applauso a Gerardo, macelleria carni paesane di Palomonte. Allora, tesoro, hai sentito quello che quella che succhiava? Maronna mia, che ballo! Allora, ma passato mai. Allora, ragazzi, saluto a tua sorella. Io ti bacio, ciao.
2: Un saluto a tutti, anche a mamma e papà, a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, a mio nipote Raffaella, Angela e tutti.
0: Va bene, un bacio. Un saluto da tutti, ciao. Allora, abbiamo salutato, signori. Salutiamo il grande ristorante La Romantica e Casa di Mary, il signor Enrico del ristorante La Romantica, praticamente di Oliveto Citra, e anche la grande Casa di Mary, che prepara delle cose eccezionali. Pronto? No, linea libera, non vuoi? 899 48 46 10, musica, io vado in privato.

0: 899 48 46 10, giusto Domenico?
1: Certamente, chiamate
2: 899 48 46 10.
0: Ripeti,
2: 899 48 46 10.
0: Ripetete uno alla volta.
2: 899 48 46 10, Gennaro D'Auria, solo verità.
1: 899 48 46 10.
0: Vado in privato.

0: Vediamo un pochettino. Pronto?
1: Desidero chiudere questa bella trasmissione.
0: Sì, infatti questa è l'ultima, penultima
1: chiamata. È una bella sorpresa finale.
0: Ok.
1: Quindi va. Sono contenta di come si sono svolte le cose e soprattutto mi congratulo con i collaboratori.
2: Grazie, grazie.
0: Grazie.
1: Molto molto molto bravi, molto buoni, grazie dei bei complimenti per Gennaro, perché vi assicuro che li merita. Vogliatelo sempre bene, continuate così, mantenetevi in questi ottimi rapporti.
2: Signora Wanda, un grandissimo saluto da Domenico.
1: Grazie.
2: La ringrazio delle cose belle che sta dicendo anche di noi.
1: No, io desideravo proprio rivolgermi a tutti voi, perché
2: mi accorgo
1: che veramente avete degli ottimi sentimenti nei riguardi di Gennaro e desidero ringraziarvi. Grazie, grazie, grazie per tutto ciò che avete fatto e continuate a fare per Gennaro.
3: Grazie a lei, signora Wanda, grazie a lei, mi chiamo Giacomo.
1: A tutti, quando ne siete presenti vi abbraccio caramente sul mio cuore.
2: Un salutone da Domenico e quando vuole qui c'è Gennaro e ci possiamo anche vedere come vuole lei, problema non ci sono
1: tutti. Io vi vedo nonostante.
3: Un applauso a Wanda.
1: Grazie, grazie, grazie di questo.
0: Ok, ok, Wanda, un bacio, grazie.
1: Un bacio a tutti voi, vi abbraccio.
0: Ciao Wanda, ciao.
1: Auguroni a tutti, arrivederci.
0: Allora, signori, io vado per l'ultima chiamata e poi chiudiamo, Poi chiudiamo perché l'aria è respirabile in quanto abbiamo anche i condizionatori, ma purtroppo fa caldo. 899 48 46 10. Allora, signori, vi lasciamo subito. Ok, vi ringrazio per l'ascolto. Radio Camaldo Listerio ha presentato Arte Divinatoria a cura di Gennaro D'Auria, in studio
2: Domenico
3: e Giacomo.
0: Ciao a tutti, grazie per l'ascolto. Buona giornata e buon proseguimento.

0: Un uomo però, cioè il proprietario di questa azienda corteggiava pure una dipendente. Tu lo sapevi?
1: No, non lo sapevo.
0: Non mi prendere in giro che lo sapevi.
1: Non lo
0: vuoi dire perché forse o lui ti ascolta, ho capito, va bene.
1: Vabbè.
0: O no? È così o no?
1: No, è così.
0: Giuralo.
1: Te lo giuro.
0: Sei biondina tu?
1: No, neri, capelli neri.
0: Ma qualche volta ti sei fatta bionda?
1: No, mai.
0: Ma perché lo farai, eh?
1: Mi farò bionde,
0: poi vedrai.
1: È un po' so bello.
0: Tu lavorerai, andrai molto bene.
1: Che lavoro farò?
0: Tesoro, vedo un'azienda tessile dove cuciono.
1: Dove cuciono?
0: Vedo un'azienda tessile.
1: Ah, sì. Mi dici qualcosa sull'amore, per favore?
0: Antonio chi è?
1: Antonio?
0: Sì.
1: Antonio è un amico di mia... è un fidanzato della mia amica, si chiama Antonio.
0: Lo so. Sta vicino a te, eh?
1: No, sono i miei fratelli, Mauro.
0: No, dico, l'amica non c'è.
1: No.
0: Giuseppe chi è?
1: Giuseppe è mio padre.
0: Lo vedo. Chi è morto?
1: Chi è morto? No,
0: o
1: nessuno.
0: Morta?
1: No, nessuno.
0: Vedo morto. Una zia tua che non c'è più qua.
1: Ah sì, una mia zia però è morta l'anno scorso.
0: Ma di infarto?
1: Ah, una zia di secondo grado, sì.
0: Scusa.
1: È morta brevemente, sì, madonna mia. L'incidente stradale è morta, sì.
0: No, tu lavorerai, andrai molto bene, auguri. Andiamo avanti, linee libere, 899-48-46-10. Allora abbiamo le linee libere 899-48-46-10. Allora io penso di mettere una canzone. Vado in privato, ecco qua. Se volete parlare con me, 899-48-46-10. No, questo mi sembra un rattusismo proprio, no, per favore, ma che è sta musica? Regia! Allora, ma che cacchio avete combinato? Allora, vado in privato. No, questo mi hanno portato su CD, non so per quale motivo, proprio mettiamo questa qua che secondo me la ingarriamo, eccola qua che parte, signori, ascoltatela, eccola qua. 899 48 46 10. Vado in privato.

0: Vediamo un pochettino chi si chiama. Pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Giovanni.
0: Da dove chiami?
1: Da Calvi di Sorta.
0: E dove si trova?
1: In provincia di Caserta.
0: Come si chiama?
1: Calvi di Sorta. Gennaro, ti salutiamo tutti quanti.
0: Fate un applauso, grazie.
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao,
1: scusa,
0: ragazzi.
1: Io ti seguo da un sacco di tempo, mi puoi dire qualcosa sul lavoro?
0: Vediamo un pochettino. Quanto sei nato?
1: 17.990.
0: 17.990. Adesso stai senza lavoro. No, ma non ti preoccupare, perché tu andrai molto bene. Le carte,
1: Gennaro,
0: sono uscite molto positive.
1: Non sai che lavoro farò più o meno?
0: No, tu lavorerai in un negozio. Poi vedo anche che tu sei molto appassionato di costruzioni.
1: Costruzioni?
0: Cioè, a livello edile parlo,
1: Un po', insomma, mi piace osservare gli edifici.
0: No, ma comunque tu andrai bene e lavorerai. Per te c'è lavoro nell'estate. Auguri, ciao.
1: Gennaro, io ho i tuoi siti.
0: Grazie, un bacio di cuore, vi vogliamo bene.
1: Gennaro, Ciroscione, tutti salutiamo tutti quanti, io ti seguo sempre anche su internet.
0: E come mai? Lo sappiamo, Ciroscione è grande.
1: Sì, Gennaro, lo seguo sempre, la chiappa fantasmi.
0: Ok, un bacio. Ciao,
1: la chiappa fantasmi, Gennaro, ciao.
0: Ciao, grazie. 899 48 46 10, 899 48 46 10, a vostra completa disposizione.

0: Abbiamo la prossima telefonata, Gennaro D'Auria. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Francesco di Aserla.
0: Francesco, quanto sei nato?
1: Come?
0: Quanto sei nato?
1: 22-4-81.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte. Tu hai chiamato maggiormente sull'amore e sul lavoro.
1: Sì.
0: Allora, chi è che mette le mattonelle? Piastrellista, una cosa del genere. Oddio, è caduto. 899-48-46-10. Signori, ultime battute, poi vi lascio, eh. Pronto?
2: Buonasera.
0: Salve, con chi parlo?
2: Con Pasquale, da San Giorgio.
0: Ciao Pasquale. Allora, qual è il problema?
2: Ma è il lavoro e la salute.
0: Vediamo un pochettino la salute. Cosa soffrite attualmente? Un pochettino di giramenti di testa, stanchezza fisica?

0: Ma no, più che altro insomma è una questione di circolazione.
1: Dovete curarvi, fare le analisi, io non sono un medico, ma si sa che dovete fare gli accertamenti. Quando sei nato?
0: Il 14-4-52.
1: Vediamo un po', la circolazione va vista da un medico, il lavoro va malissimo.
0: Va malissimo.
1: Infatti tu stai molto preoccupato, la notte non riesci a dormire proprio perché a causa dei soldi. Devi dare anche dei soldi a una persona, non ti scordo, eh?
0: Cosa?
1: Devi dare anche dei soldi a una persona?
0: No, che io sappia, no.
1: Eppure io vedo qua una specie di mutuo, non so capire che cacchio è. Vedo dei soldi che forse hai aggiustato la casa tu o la devi aggiustare?
0: No, no, abbiamo già aggiustato, insomma.
1: Ah, già avete già pagato, abbiamo, allora?
0: Già abbiamo pagato tutto.
1: Ah, cioè, perché ho visto 30.000, 35.000 euro, no? Non so. Vediamo un po'. 60 pure. Vediamo un po'. Anna, chi è questa Anna che mi ha scelto? Anna, chi si chiama Anna in famiglia?
0: Anna, cioè, abbiamo un sacco di Anne, mie cugine.
1: Io vedo tre Anna.
0: Cosa?
1: Tre Anna.
0: Sì, ci possono stare, sì.
1: Angela chi è?
0: Angela è mia cognata.
1: La vedo. Tu non credi? Ma perché tu mi hai chiamato a me quando poi tu non mi credi? Tu non credi nella cartomanzia? Perché mi hai chiamata?
0: No, non è che non ti credo.
1: Volevi verificare?
0: Mio cugino ha molta fiducia in te e ho detto che voglio
1: fare. Giuseppe chi è?
0: Giuseppe è una buon'anima di mio fratello.
1: È morto, io vedo un morto, sì, che è uscito sulle carte e sì, ti vuole molto bene. Ma che ha avuto un tumore, che ha avuto un brutto male.
0: Sì, esatto, sì, un brutto male.
1: Mi dispiace proprio. Tuo fratello sta qua nelle mie carte, ti vuole molto bene, sta dall'alto. Pregalo spesso, figlio
0: sempre,
1: mio.
0: Sempre a tutti quanti.
1: D'accordo? Perché, io potevo sapere questo? Lo potevo sapere? Non lo potevo sapere.
0: Sì, sì, è vero.
1: Auguri.
0: Grazie. Lui il lavoro non...
1: No, succederà un evento, un qualcosa che cambierà e tu andrai molto a migliorare. Adesso devo andare via, ti devo lasciare.
0: Ti ringrazio. E ciao. Avevo il piacere di telefonarti un'altra volta.
1: Onore è tutto il mio e ti ringrazio.
0: Prego.
1: Auguri, buonasera.
0: Grazie.
1: Buongiorno, buongiorno. Signori, ultima chiamata, eh? Allora, io lascio il microfono aperto, guardate, 899 48 46 10, ultima chiamata, eh? Ultima chiamata, perché dopo devo andare in privato, eh? Voglio salutare con Tursi Terme, con Liano, fatevi sentire, chiamatemi, chiamatemi. Ok, con Tursi, Valda, Calabritto, Senerchia, ma dove state? Mi avete abbandonato? Andate a mangiare a casa di Mary. Pensate un pochettino, casa di Mary in Colliano? Signori cari, si mangia dal giovedì al sabato delle grignate meravigliose di carne che fa la signora Mary. Vediamo chi è, pronto?
2: Pronto, Gennaro?
1: Sì, chi è?
2: Chi è che parla?
1: Uè, Wanda, dimmi!
2: Niente, volevo sapere se potevo terminare con l'ultimo argomento.
1: Va bene, vai!
2: Vado, subito.
1: Allora abbiamo la nostra madrina Vanta di Radio Camaldoli Stereo, saluti ancora
2: la... È la vostra amica Vanta che vi parla sempre con affetto, con amore, con simpatia. E come sempre io colgo l'occasione che mi dà la possibilità...
1: Un attimo solo Vanta, io vado in privato per coloro che mi vogliono chiamare in questo momento, io vado sull'altra linea mentre Wanda parla, io vado a rispondere a qualcuno che ha bisogno di me. 899 48 46 10, vai Wanda.
2: Dunque, carissimi, volevo parlarvi di un argomento che mi sta molto al cuore e che attualmente fa parte di necessità sapere queste cose che adesso vi dico. Cioè, volevo parlare della famiglia. Il primo bisogno dell'uomo, cioè di ogni uomo veramente, è quello di appartenere a qualcuno, è quello di essere fatti proprio da qualcuno. Nessuno ama essere figli di nessuno. Noi non siamo fatti né di pietra e non ci basta esistere. Non siamo fatte bestie, non ci basta mangiare, siamo uomini. Abbiamo bisogno che qualcuno ci guardi. Abbiamo bisogno di essere fatti proprio da qualcuno. L'amore che cos'è? È un'esigenza. Un'esigenza umana, primaria, assoluta. Che cosa succede? Il bambino non è mai un uomo puro, materiale, biologico. Fin dai primi mesi ha una tale sensibilità che se non trova amore, che cosa succede nel bambino? Forse non l'immaginate. Si ammala, fino a quasi quasi a lasciarsi morire con la depressione. Lo affermano tutti gli psicologi e lo provano tristissimi casi. I bambini che cosa fanno? Soffrono. Se manca l'affetto di una madre o di un padre, ebbene l'amore su cui il piccolo ha bisogno deve avere tre caratteri che solo la famiglia fondata sul matrimonio può garantire. Appieno e abolire la famiglia, che cosa certo, significa? Certo. La famiglia offre stabilità, certo, unità, come praticamente tagliare la radice di un albero, di una vita di cui il piccolo ha bisogno. Mi sono permessa di darvi questi piccoli consigli perché grazie. Che cosa vorrei? Il mio consiglio vorrei che si tornasse a trattare di nuovo l'argomento delle famiglie con i figli, parlare, dialogare. È importantissimo, carissimi radioascoltatori, provate a non chiudervi in se stessi.
1: Grazie, Vanta.
2: È importantissimo perché poi viene
1: devo chiudere
2: è quella malinconia, che ma quella depressione che non è giusta. Invece cercate di riunirvi in famiglia, parlate e dialogate, ascoltate il mio consiglio.
1: Ok,
2: va bene.
1: Grazie Vanta, buona giornata, buona saluti a Pina e a te, un bacio,
2: grazie, buone cose.
1: Ciao tesoro, ciao, ciao, ciao. Allora abbiamo salutato Vanda 899 48 46 10. Voglio dire l'ultima cosa, poi vado in privato, eh? Mi potete chiamare all'899 48 46 10. Allora, io amo tanto le belle zone di Contursi Terme, Colliano, dove c'è il grande Galileo e Roberto, che sono due tecnici eccezionali. Voglio salutare anche al mio grande tecnico Pasquale Marrazzo e anche all'amico Gianduia. Voglio dire una cosa molto importante, signori, io devo chiudere comunque. Pronto?
3: Gennaro?
1: No, il programma è chiuso in questo istante, sto ai saluti. Lei chi
3: vabbè,
1: è?
3: Vabbè, sono Ciro.
1: Ciro, ti voglio bene, un abbraccio di cuore. Da dove vabbè. Chiami? Allora, devo chiudere, appunto vado in privato, vi lascio con appunto la sigla ufficiale di Radio Camaldoli Stereo. Volevo prima concludere, voglio salutare a Roberto, al nostro amico Galileo, a tutti gli amici di Contursi Colliano, al ristorante La Romantica, a Casa di Mary, che sono i miei preferiti onestamente. E Casa di Mary, ho detto, fa delle grigliate eccezionali, andateci dal giovedì sera dalle ore 19.30 fino a tarda sera e fino al sabato, poi c'è la domenica dove fa il suo buffet meraviglioso con un meraviglioso pranzo eccellente domenicale. Io vi abbraccio, vado in privato, saluto a tutti quanti, chiamatemi, chiamatemi, chiamatemi. Un saluto alla signora, la signora cara appunto di Valva, un bacio. Vado in privato, signori, vi lascio con la grande sigla ufficiale di Radio Camaldoli, la sigla ufficiale di Radio Camaldoli Stereo.

Radio Camaldo Listerio Network 88 600, 87 900 MHz. Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Avri e De Biase.

0: Radio Camaldoli Stereo presenta Arte Divinatorio, programma a cura di Gennaro Laurio De Piazza. Allora iniziamo subito la trasmissione, facciamo salutare subito il nostro grande amico
1: Domenico.
0: Domenico, buona giornata. Allora iniziamo questa trasmissione di Arte Divinatoria. Naturalmente salutiamo Bar El Borracho, Santo.
1: Sì, salutiamo Santo, Bar El Borracho e tutti gli amici del bar che ci seguono.
0: E l'amico Giacomo. D'accordo, iniziamo subito. Allora, pronto? Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Allora. Signori 899 48 46 10. 899 48 46 10.

0: signori ascoltatori, io sono qui a vostra completa disposizione. Domenico, vogliamo ricordare un pochettino appunto gli amici che ci seguono, appunto sia il Barborancio sia tutti gli, Zeppinà,
1: salutiamo. Sì, anche Zeppinà, un salutone a Zeppinà.
0: Ecco, un saluto a Santo, un saluto a tutti.
1: Santo,
0: a tutti,
1: Margherita, Teresa, anche gli, con i figli,
0: bravo,
1: Michele, Rosa, a tutti.
0: Allora, le linee sono libere, signori. Allora, adesso, in questo momento, vi dico il radioracconto che è capitato alla signora Rosaria. Rosaria dormiva tutte le notti in santa pace. La figlia invece urlava durante la notte, c'era qualcosa che non andava. Infatti, che cosa accadde una notte? Mentre dormiva Rosaria, sentì le foglie degli alberi che toccavano vicino alla finestra e lei si svegliava e urlava: mamma, cosa sta succedendo? All'improvviso Rosaria avvertì un dolore fortissimo alla testa. C'era qualcosa in quella casa che non andava, una casa che da oltre 7 mesi avevano preso. Lei urlava, ma all'improvviso cosa accadde mentre dormiva? Vediamo cosa accadde. Lei sentiva questa vibrazione e sentiva il suo letto che tremava. Si svegliava Rosaria urlando: ah, mamma, aiutami! Abbiamo appunto effettuato la prima parte del recollection di questa storia. Vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, saluto tutti i radioascoltatori con un abbraccio fortissimo.
0: Cioè, grazie.
2: Questa è la prima cosa, io desidero salutarli perché non li ho sentiti da vario tempo.
0: Ti faccio salutare da un amico che è molto bravo, l'amico qua è Wanda,
1: Ciao Wanda, buonasera.
2: Ciao, chi è che
0: buongiorno.
2: Parla?
1: Sono Domenico.
2: Ah, che piacere sentirti.
0: È un grande amico di Gennaro.
2: Per me è una gioia sentire gli amici di Gennaro.
0: Come va, no, ma poi abbiamo anche un altro amico qua che ti faccio salutare.
3: Buonasera Wanda.
2: Buonasera, chi è che parla?
3: Sono Giacomo.
2: Ah, Giacomino, fammi sentire, mi ascolti qualche volta?
3: Sì, è capitato.
2: È capitato, cosa ne dici del programma? Sentiamo i primi commenti importantissimi dopo tanto lavoro di Gennaro D'Auria, no?
3: No, è un lavoro fantastico quello di Gennaro.
2: Ecco, sei d'accordo? Ammiri l'intelligenza e la forza di volontà del titolare che abbiamo.
3: Certamente, è uno dei migliori.
2: Della verità, di questo ne sono gioisco anch'io. Come collaboratrice di amiche di Gennaro sono contenta che venga amato soprattutto e compreso da tutti i radioascoltatori.
0: Allora Wanda, qual è l'argomento della serata?
2: L'argomento della serata è una cosa molto importante, cioè cerchiamo di aiutare il prossimo, questo è indispensabile, lo sappiamo, è il nostro compito, ma a parte tutto volevo dire che alle volte facendo un gesto d'amore, quando ci offriamo nel vero senso della parola, con tutto il cuore, con tutta l'anima, saremo senz'altro apprezzati, anche se non dalla persona in cui mandiamo qualche buona azione o facciamo qualche buona azione, non so perché, ma il più delle volte non dobbiamo pensare alla ricompensa, perché la ricompensa...
0: Qua c'è Domenico che ti vuole dire una cosa.
1: Assolutamente, non dobbiamo pensare alla ricompensa, basta che noi facciamo quello che crediamo, poi il resto non ha importanza.
2: Non è importanza riuscire. riuscire a trasmettere negli altri qualcosa di positivo.
1: Appunto.
2: Ecco, questo è lo scopo di questa radio, che Gennaro, tu lo sai, Giornale Tratti Sociale, è l'importante, sì, cercare di penetrare nel cuore degli ascoltatori. Questo,
1: esatto,
2: è tutto.
1: Basta una cosa, una persona la fa con il cuore, poi il resto non...
2: Ecco, c'è, ecco, c'è, è la legge, anche, più importante, la legge, ma quella è indispensabile, guarda.
0: Scusa Miranda, c'è anche appunto l'amico nostro, a parte Domenico, che è un grande amico di Gennaro D'Auria, uno forse dei più grandi, però abbiamo anche, sì, è la verità, perché Domenico è una persona eccezionale, cioè nel senso che ha sofferto molto nella sua vita. Abbiamo anche Giacomo, che vuole dire la sua.
2: E Wanda,
0: pensa a Giacomo, che Wanda è una persona che ha sofferto molto nella sua vita, non si è sposata, è una persona che viene curata in tutto e per tutto, e fa del bene a tutta l'umanità. Cosa vuoi dire a Wanda?
3: Che fa bene a fare così, cioè nella vita è importante fare anche del bene, anche quando alcune volte le cose non ti vanno bene.
2: Ecco, il più delle volte, però sono le azioni che ci vengono poi comprese dall'alto. Queste azioni senza ricompensa, c'è una mano molto più potente che poi pensa a ricompensarci, capisci?
3: Sì,
2: questa è la cosa, non dobbiamo attenderci là per là la gratitudine, perché non esiste.
3: Sì, infatti, sì,
2: non esiste la gratitudine, però la cosa più importante è sentirci in pace con noi stessi.
0: D'accordo, tesoro, io ti saluto, abbiamo capito, perché gli amici che stanno qua presenti hanno capito. Andiamo avanti con le telefonate, vediamo un po' chi ha bisogno di me. Un bacio a Pina, un bacio a te e alla tua grande famiglia, che Pina e Enza, e soprattutto tu, che sei una donna speciale. Un bacio.
2: Ma figurati, io vorrei farti fare un salutino da Pina e
0: passala,
2: poi
0: passala Pina, passala,
2: la
0: passala
2: subito, immediatamente.
0: Passala subito.
2: Ragazzi, un abbraccio da parte mia, ricordatevi.
1: Grazie Wanda, ricambio.
3: Grazie mille.
2: A tutti quanti, bacioni, auguroni.
3: Anche a lei, anche a lei, signora Wanda.
2: Auguroni.
0: Pina.
4: Gennaro, buonasera, buonasera.
0: Amore
4: a tutti
0: mio,
4: quanti.
0: Come stai? Io ti chiamo amore mio perché tu stai vicino a Wanda è inutile parlare, già ci conosciamo, anche solo di voce, però questa è la cosa più bella, perché tu a Wanda la curi in tutto e per tutto, e Wanda ti ama e tu lo sai. Allora, Pina, vuoi mandare un saluto, un qualcosa?
4: Un messaggio,
0: vuoi dire
4: sì, vorrei
0: un
4: messaggio. Dare un messaggio.
0: Brava amore, vai.
4: Allora, questo messaggio io lo vorrei dare a tutti gli, i radioascoltatori autisti di motrici, bilici, autotreni.
0: Sì.
4: Vorrei dire a loro, non lasciatevi influenzare dai vostri superiori quando ingiustamente vi chiedono di più, quando vi chiedono di arrivare in orario ad un certo posto, pur sapendo che è praticamente impossibile. Non gareggiate fra di voi, non ascoltate chi vi paragona ad altri nel dire il tuo collega ce l'ha fatta e tu sei un incapace perché non ci riesci.
0: C'è una persona che ti vuole ringraziare.
1: Brava, si ha ragione su questo.
4: Perché
1: comunque no, è sempre pericoloso gareggiare fra di loro, dire io sono arrivato mezz'ora prima, tu mezz'ora dopo.
4: Esatto.
1: Sì.
4: E voglio continuare il messaggio e ci tengo che gli autisti ascoltino questo. Pensate che sulle carreggiate ci siete voi, il tempo, i chilometri e gli imprevisti.
1: Ed altre persone.
4: Sì, gli imprevisti.
1: E non solo loro.
4: E quando vi verrà detto che l'altro collega ce l'ha fatta ad arrivare al punto stabilito prima di voi, rispondete con una domanda.
0: Grazie Pina.
4: Quanti imprevisti
0: ha
4: incentrato il mio collega? Risposta, rispondete, io di più. Spero che con questo mio pensiero sia, che questo mio pensiero sia gradito, e già ho visto che è stato, che è gradito.
0: È gradito, sì, facciamo gradito. Un applauso a Pina, forza!
4: Mi fa piacere, grazie,
0: tutto
4: grazie.
0: Lo staff di Radio Camargo, gli facciamo un grande applauso.
4: Grazie.
0: D'accordo?
4: Grazie,
0: ci
4: grazie
0: sentiamo,
4: a tutti,
0: buona
4: saluto.
0: Giornata.
4: Grazie, buonasera, grazie.
0: Ciao. Allora, abbiamo tutte le linee libere. Vediamo un po' chi è. Adesso tocca a me. Pronto?
5: Pronto?
0: Salve, chi è?
5: Sono Emilio da Foria.
0: Allora, da dove chiami?
5: Da Foria.
0: Abbassa un po' il volume. Cosa vuoi sapere? Sul lavoro?
5: Sì, un po' sul lavoro.
0: Va bene. Anna chi è?
5: Anna chi è? È la mia suocera.
0: Ma quanto è cattiva. Quanto è cattiva. Ti ha mandato tante maledizioni a te e a fanculo e schiattà.
5: qua, mamma mia.
0: Ma perché è così cattiva sta sua?
5: Ma
0: sua?
5: Lo so, cioè, no,
0: no, figlio mio, no, figlio mio, tu mi dici la verità, è vero oppure no?
5: No, è vero, però...
0: E allora, come tu andavi?
5: Sì, però...
0: ma
5: che ne faccio io?
0: Da dove chiami?
5: Da Foria, Napoli.
0: Angela chi è?
5: Angela.
0: Sì.
5: È la mamma di... del mio amico.
0: È una brava signora questa qua.
5: Sì, sì, lo so, lo so.
0: Lo sai che ti vuole molto bene. Io ho le carte davanti, ditelo.
1: No,
0: no, ditelo.
5: No, capito.
0: Allora, io la mia mente, no, io ho due ragazzi qua, due persone eccezionali che possono dire la verità. Allora, dimmi una cosa, Ida chi è?
5: Ida è un'amica.
0: Ma te la sei fatta?
5: No.
0: La volevi fare però, eh?
5: Dice. Vabbè, sì, però...
0: Ti mette lo scuola all'uomo, non dai fa quella è fidanzata. Fa un bravo, auguri, andrai avanti e migliorerai.
5: No,
0: e non ti fa Ida perché si muove e fa cimma.
5: Ciao.
0: Ha capito? Non è le cose, parla con Giornale Dauri. Allora vogliamo ricordare il numero telefonico 899 48 46 10 899 Salvatore 8 ossigeno 899 48 46 10 linee libere. Allora 899 48 4610, io sono a vostra completa disposizione, chiamatemi in questo istante, sono a vostra completa disposizione. Vorrei mettere una bella, vediamo chi è che ci chiama. Io signori, io non uso i filtri, tutti quelli che chiamano vanno in diretta. Pronto? Cioè, sono quel tipo che metto in attesa oppure metto a là, che vuoi sapere? No, voi state gli amici qua disponibili e dicono la verità. L'amico qua che è il più caro mio.
1: Sì, sì, è vero, è vero.
0: Domenico,
1: è vero.
0: Poi?
3: È vero, è vero.
0: Allora, chi è in linea?
6: Ciao Jenny.
0: Un travagatore chi è?
6: Ciao, sono Peppe.
0: Ciao Peppe, dimmi.
6: Vorrei sapere un po'.
0: Certo, quando sei un allora, io non voglio sapere il problema. Il problema lo scopro io, siccome io sono un veggente, non c'è bisogno di dire voi che volete sapere. Allora, quando sei nato?
6: Il 15 giugno del 1990.
0: Un stravagatore chi è?
6: Stravagatore.
0: Cioè, colui che lavora l'alluminio, lavora praticamente le fontane, l'alluminio, cioè a livello di cemento armato, chi è?
6: Mio padre.
0: Lo so, Armando chi è?
6: Armando è un amico d'infanzia.
0: Ma è ricchione, chi sta Armando?
6: Un po'.
0: No, tu t'hai fatto, figlio mio. È inutile che mi futta a me, perché io ti dico che tu ci hai fatto fare un pompon. È chiaro? È vero?
6: No, lui voleva.
0: Mostro perché sta una persona vicina a te non vuole riuscire. Allora, siccome io sono Gennaro D'Auria, solo verità, io dico le verità. Allora, te lo sei fatto fare, sì o no?
6: Sì, veramente sì, Gennaro. Io volevo resistere, ma lui con la forza me l'ha preso.
0: Con la bocca te l'ha preso, insomma, tu sei arrivato anche in bocca. Scusate.
6: Lo so, anche vergogna a dire queste cose.
0: No, ti mettere su una faccia tu. Che vuoi sapere da me?
6: No, volevo sapere un po' sul lavoro, se andrà avanti.
0: Vediamo un attimo, quando sei nato?
6: Il 15 giugno 90.
0: 15 giugno 90. A te ti piace pure a te un palamatre? Allora, vediamo un po'. Ti piacciono? No, poco.
6: No, poco. Come andrà, Gen?
0: Ti piace o non ti piace?
6: Cosa?
0: No, poco.
6: Poco?
0: No, poco.
6: Poco.
0: Lo so, però è già passato però l'amico è sincero, devo dire la verità, tu andrai avanti e andrai molto bene, per te ci saranno degli spostamenti, vedo qualcosa di molto positivo, vai avanti figlio mio, auguri
6: grazie.
0: ciao. Grazie a te. Vedi un pochettino, no, vieni vicino a Gennaro D'Aria, pure tu Giacomo. Allora, Gennaro D'Aria vale oppure no? Cioè, vale Gennaro D'Aria? Sì,
3: molto,
0: no,
3: molto.
0: Allora, abbiamo i telefoni liberi, non ci vuole nessuno, non ci ama nessuno, però sono sicuro che tutti quanti state ghirritti e appazzati. 899, un saluto particolare, devo dirlo, eh. Santo, hai sentito l'amico? È stata accorta. 899 48 46 899
7: 48 46.
0: No, ripeti.
7: 899 48 46 10.
0: Bravo, ripetilo.
7: 899 48 46 10.
0: Per parlare con Gennaro D'Aria, se volete solo la verità, eh. Vediamo un po'. Allo.
8: Pronto? Pronto, buonasera, Gennaro? Pronto?
0: Ah, scusate. Pronto? Allora, Gennaro D'Aria sta qua. Pronto?
8: Pronto, buonasera. Buonasera.
0: Salve. Il medico chi è?
8: Il medico è un amico.
0: E veramente cosa volete sapere da Gennaro D'Aria?
8: Io vorrei sapere qualcosa sul lavoro. Comunque il fatto del medico, proprio ieri mi sono fatto una visita al ginocchio.
0: Hai fatto buona, perché tieni un ginocchio che ti fa male, si è fatto un pochettino sulla fragola, cioè a livello che si è fatto un pochettino arrossato e ti fa male all'interno finista. È vero oppure sto dicendo stronzate?
8: È verissimo.
0: E giuralo.
8: Mi è infiammato, lo giuro.
0: Tu sei una
8: persona. Quale ginocchio ha detto, scusami?
0: Il destro.
8: Bravo, come? Sì, il destro.
0: Com'è?

0: Come faccio la bandiera? Come...
1: Io indovino tutto. Io sono Gennaro D'Auria, solo?
0: Verità.
1: E allora perché ti permetti di parlare in questo modo?
0: No, perché come hai fatto veramente a dire
1: la verità? Ma vero, tu agisci pure un'altra cosa, babà, che tu la chiamate per sfottere, è vero oppure no?
0: No, esiste proprio, non esiste proprio, cioè no.
1: E allora, amico, vuoi sapere? Parli, parli.
0: Qualcosa sul lavoro, no?
1: Sul lavoro?
0: Sì.
1: Porti gli occhiali, tu?
0: Sì.
1: Lo so, vedi che all'occhio destro tu non ci vedi bene, figlio mio. Tu devi cambiare gli occhiali. E chi è questo imbecille che sta vicino a te che ride? Chi è questo imbecille vicino a te?
0: È mio cugino.
1: Passa perché lui non ti credeva. No, ma è passato imbecille un attimo.
0: Aspetta un attimo.
1: Imbecille!
2: Dimmi, Gianni.
1: Ma sei un grande imbecille, sì o no?
2: No, vabbè,
1: cioè,
2: sai perché?
1: No, no, a me il Satana non mi piace.
2: No, lo
1: perché
2: so,
1: perché io
2: però...
1: lavoro seriamente.
2: No, no, adesso scusami un attimo, ti voglio dire questo.
1: Ecco, cioè, come dice, se dimmi un po'.
2: No, no, no, che mio cugino mi ha detto, vorresti di immaginare un dovino fatto, è veramente, cioè, io ha ceduto perché, cioè, la cosa che... Pure
1: i soli, ma tu sparo però... no! Tu dici la verità, perché tu si rompi merda! Voi ti dici la verità!
2: No, no, no,
1: un attimo a sentire. Tu prima che chiamava tuo cugino, chiama Kist.
2: No, no, no,
1: vorrei che ti
2: riesci
1: qua,
2: no,
1: scusata.
2: No, no, no, stai sbagliando perché noi ti chiamiamo sempre.
1: Vabbè,
2: è la prima volta che vi sento, perché...
1: però. No, no, ferma, è la prima volta che vi sento.
2: No, e allora mo ti dico un'altra cosa, io sono l'amico di Agostino Imperatore di Arzano, della Radio Nuova Tirrenica. Ma hai capito, mo ci sono, mo.
1: Ho capito chi sei. Un attimo solo, ti voglio bene, ascolta, però non mi mai parlato su cugino tuo.
2: No, vabbè, ma perché lui veramente, cioè,
1: no, scusami, amore, ti chiamo amore perché io amo Radio Nuova Tirrenica, io l'adoro, una radio che è nata nel 1979, Agostino Imperatore, Gaetano Imperatore, purtroppo è morto. Allora, stiamo a sentire, ma però non abbiamo mai parlato di questo tuo cugino.
2: No, ma guarda, io, cioè, ci ho fatto rosare. Perché mio cugino
1: ha detto,
2: come fa?
1: Ma ci pigliate un po' il collera,
2: no,
1: perché
2: no,
1: ci sono tutti lì là sotto, ci ti chissimo
2: a me. No, no, non è esistito, perché ti chiamano, perché Gennaro non è che legge proprio la salute.
1: Gennaro D'Auria, Gennaro D'Auria.
2: Una cosa leggera, una cosa leggera.
1: Gennaro D'Auria, mai pigliate per culo a nessuno.
2: No, vabbè, questo, Gianni, ti posso dire una cosa? La città ci si chiamano perché Gennaro non è che legge proprio la salute proprio, però qualcosa
1: legge. Gennaro Davide ha solo un difetto, che è troppo impulsivo, però non legge mai pigliato per culo a nessuno.
2: No,
1: questo lo voglio dire.
2: No, Gennaro, guarda che da città noi siamo vecchi ascoltatori, perché visto c'è, mi sono mica
1: visto. A proposito, hai parlato con Agostino Imperatore?
2: Sì, ha detto che te la chiamai in questi giorni, ma non lo so se l'ha fatto.
1: Quello sta, lo sai
2: in
1: dove?
2: In Spagna, in Spagna, sì, sì.
1: Diglielo che noi parliamo solo bene della sua vecchia radio.
2: Non mi preoccupare.
1: Ci ha pigliato proprio i gol.
2: No, quando mai? Non piangere perché non ti preoccupare.
1: Ma non si fanno queste cose, me lo potevi dire.
2: No, vabbè, non ti preoccupare.
1: Stai
2: andando a Cornuzzi, c'è Narzano, stai andando a Cornuzzi.
1: Va bene, comunque.
2: Va bene.
1: Un saluto dal sano.
2: Vai avanti, perché diciamo, gente come te non ce ne sono.
1: Va bene.
2: Pienso solo che gente come te non ce ne sono. Lo dico in diretta, non lo dico più. Va bene?
1: Ti passo un attimo gli amici miei.
3: Ciao fratellino, sono Domenico.
2: Ciao, ciao.
3: Scusa, Gennaro sta pigliando un poco gol.
2: No, ma diglielo, perché guarda, se passi c'è Gennaro non prendi. Perché io ti immaginare, no, lui riesce a vederti se casa mai. Quando hai visto il ginocchio destro, immagini Sarino che ti sei visto?
3: Sì, infatti.
2: Gennaro, siccome lui subito capisce, intuisce le cose, allora automaticamente la rosata c'è. La
3: sì,
2: capisce,
3: perché... ti parte in automatico, è normale per dire che è il tuo cugino che sta a fianco e dire, vedi, è normale che ti parte, però.
2: Ma è normale, sì, cosa. Ma io te l'ho detto, qualcosa leggero sulla salute riesci a vedere. Sì. Però è normale, se te ne fa una malattia, tu c'è responsabilità, perché. Va bene?
3: Questo è chiaro, questo è chiaro.
2: No, ma è chiaro, ma noi lo sappiamo, cioè, secondo veramente, veramente è un peggente. Questo lo voglio dire a tutta la campagna.
3: Sì, lo dico io, lo confermo anche io.
2: No, perché, cioè, alla fine così è. Perché lì l'hanno chiamato un sacco di volte e il Gennaro veramente è riuscito a fare cose.
3: Okay.
2: Va bene?
3: Un salutone da tutta la
2: Radio Madre. Salutamelo, è un bacione, lo voglio bene.
4: Buonasera.
2: Ciao,
4: sono
2: ciao,
4: un altro
2: ciao.
4: Amico di Gennaro. Gennaro è un grande, non si discute.
2: Sì, sì,
4: lo so.
2: No, ma io ho fatto una risata quasi liberatoria.
4: No, vabbè, ma adesso l'ha capito anche lui. L'ha capito anche lui. Non ti preoccupare, ok?
2: No, perché lui no, ti dico questo. Dite la Gennaro, che a noi... Cioè, proprio per strunzare e per ridere, non è per telefonate, capito?
4: Sì.
2: Va bene. Salutano, ciao.
4: Buonasera.
3: Bacione, ciao.
2: Ciao, grazie, ciao.
1: Allora abbiamo linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10. Il programma è offerto dal bar e Borancio, siete in via Nazionale, andate là, troverete tutto quello che vi occorre. Le linee sono libere 899 48 46 10. Io sono una persona così umile, forse voi non mi credete, ma ho le lacrime agli occhi perché quando io dico una cosa sono sicuro di me, mi viene da piangere, perché io vorrei che la gente capirebbe la differenza fra il sensitivo, fra colui che apre le carte e il veggente. Io non c'ho carte, il veggente è colui che con la mente riesce ad entrare nel karma. Sapete che cos'è il karma? È la data di nascita, nel karma di una persona, e capire quello che sta succedendo. Abbiamo linee libere, salvatore ossigeno 899 48 46 10.

Allora, Salvatore, diamo anche la possibilità ai poveretti di entrare in diretta con me, ok? Salvatore, diamo la possibilità anche ai poveretti.

0: Flavio Camaldo Listerio da Torre
1: del Greco,
0: Napoli. Chi vi parla è Gennaro Dauri in compagnia dell'amico
1: Domenico.
0: Ok, andiamo avanti, vediamo. Domenico, vedi, io non filtro nemmeno, passo direttamente la chiamata, proprio per farti capire la sicurezza. Pronto? Pronto? No. Pronto? Buonasera, buongiorno, chi è?
2: Buongiorno.
0: No, non vi chiedo perdono. Non vi sento proprio, arrivederci. Non vi sento, no. Allora, l'hai detto? Allora, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Allora, questa canzone io la voglio mettere per Domenico, per tutti gli amici che vogliono chiamare 899 48 46 10. Musica da Radio Camaldo Listerio, dopo andiamo in diretta. Io rispondo in privato. Tu mi vuoi, tu mi vai.

0: 899 48 46 10. Ora arriva la prossima telefonata. Pronto?
1: Naro.
0: Salve.
1: Pronto.
0: Sto qua, dite.
1: Vai, l'amore.
0: Sì, è caduta. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Pronto?
2: Pronto, generale. Da dove?
0: Da dove chiama?
2: Di Nola.
0: Da Nola. Faccio salutare gli amici qua in redazione.
3: Buonasera.
2: Buonasera.
4: Buonasera.
0: E dite buonasera. Nomi almeno.
3: Domenico.
4: Giacomo.
0: Ok. Allora, quando è nata?
2: Io 59 il 20 agosto.
0: 20 agosto, voi avete molto sofferto d'amore, vedo qua. Che vuole sapere?
2: Voglio sapere se ho lavoro e se trovo un uomo.
0: Voi avete lavorato anche, io vedo qua delle pelli. Voi avete lavorato anche nei tessili, cioè a livello di cucito?
2: No.
0: In passato parlo, non adesso.
2: In cucina sì.
0: In cucina vabbè, però in passato io vedo che voi avete cucito anche.
2: No.
0: Sicuro?
2: Allora, sicuro perché non so brava a cucire, no.
0: No, però c'è vostra sorella che l'ha fatto, io lo vedo qua. Vediamo un attimo.
2: Sono stata lì a stirare, però non a cucire.
0: Io vedevo una cosa del genere, perciò ve l'ho
2: però
0: detto.
2: A stirare, vediamo. Sì.
0: Voi siete stata rifiutata da un agriturismo ristorante, vi ha cacciato fuori. Perché?
2: Perché sono cicciottella.
0: No, perché voi siete una mariola. Scusate se vi dico. I forchetti e i coltelli al maggio rubati. Scusate se ve lo dico. Io vedo dei coltelli, delle forchette che avete rubato in passato.
2: No.
0: Questa è stata una cosa, signorina, signorina, questa è stata una cosa vecchia, una cosa che vedo vecchia. Comunque lei lavorerà.
2: Ma è andata lì dove dite voi? Questa è un'amica mia che è andata, non io.
0: Allora chi ha rubato? Io voglio sapere scusatemi, il furchetto e i coltelli chi si ha rubato?
2: Io no, perché a casa mia...
0: È stata l'amica vostra che va a Itavuglia.
2: Questa è la mia amica che mi ha detto che si è fatto lei le posate, io no.
0: Ah, si è rubato tutto cosa. Vi da mettere scuorna. E voi ne avete richiamato a questa?
2: Io non posso mettere scuorna perché non l'ho preso io.
0: No, io dico alla vostra amica, si è da mettere scuorna perché si è rubato cucchiaro, forchetta, aiuta chi l'agriturismo, si è da mettere scuorna.
2: No,
0: perché siccome è una grande, è la più cara amica vostra.
2: Non è molto amica che mi ha tradita.
0: Vi ha tradito, però la rite che si è rubato i furchetti e cortelli.
2: Sì, lo so, me l'ha detto lei, sì.
0: Quante cortelli e furchette si è rubato?
2: Non lo so, mi ha detto solo che se l'ha presa si è fatto le posate a casa sua.
0: Si è fatto tutti i posati, alla passata da guai. Quando è nata?
2: Lei non lo so.
0: Voi?
2: Io? Sì, 59, 20 agosto.
0: Vabbè, stata passata di... Questa compagna non è buona, l'avete lasciata?
2: No, già l'ho lasciata, sì.
0: Meno male, statemi a sentire. Anna chi è? Questa Anna che mi esce nella mia mente, chi è?
2: È un'amica.
0: Ma questa pure è Mariolo.
2: No, non c'è
0: più. Lo che è Mariolo pure essa.
2: Non lo so perché non c'è più nella mia
0: vita. Non lo saccio, ma io vedo i Wandir che hanno scomparsi, i Wandir argentati.
2: Ma perché vuol dire?
0: E io vedo tutti i cazzo, cioè vuol dire che vedo tutto quello che voi combinate.
2: Sì, però a me di loro non mi
0: si è rubati vuol dire sì o no?
2: E che ne saggi?
0: Come che ne sapete? Ma quella va la vista pure. Allora siete tutti bucciardi
2: Le posate sì, ma le guandire non lo so.
0: I guandire dell'Aro Matteo Pesciarind
2: sanno. Non lo so.
0: Va bene, come dite
2: se
0: voi.
2: Se la prese la polacca che lavorava con me, può darsi sì, ma non lo so. Io
0: ma la rete che si è rubato i guandire, scusa.
2: No, le posate sì.
0: Le posate, eppure guandire ha fatto piazza pulita. Ditemi una cosa, voi avete un neo sulla faccia?
2: No.
0: Al lato dell'orecchio vedo un piccolo neo.
2: No, il neo no, sono stata operata sulla spalla.
0: Ma c'era una macchia violacea, una macchia marrone?
2: avevo tipo un porro grande.
0: Ma proprio grosso, tipo con una tetta, no? Bello grande.
2: Sì.
0: Ve l'hanno operato e voi starete bene, voi lavorerete e andrete bene. Auguri, buona serata. Andiamo avanti perché non voglio perdere tempo, dobbiamo dare la possibilità a tutti ad intervenire. Vediamo un po' chi ci chiama, vediamo un po'. Pronto? Buonasera, buongiorno, dite.
3: Ciao, buonasera Gennaro, sono Damiano, ti chiamo da Napoli.
0: Damiano, che vuoi sapere?
3: Un po' di sull'amore volevo sapere, Gennaro, di la verità.
0: Damiano, ma che sei, acquario?
3: No, no, no, sono leone.
0: Ti ha lasciato?
3: Come?
0: Ti ha lasciato?
3: Sì, purtroppo sì.
0: Io vedo che lei ti ha... Ma tu dici tanta buci con questa bocca, tu mi voglio... Tu, lei ti ha lasciato perché tu dici un sacco di bugie e poi ha trascurato, è uscito i compagni tuoi e non gli ha dato affetto e amore. Antonella chi è?
3: Antonella è una ragazza che veniva.
0: Che tu hai fatto amore?
3: Ah, in classe con me.
0: T'hai fatto? Guagliù, Gennaro D'Auria è unico.
3: Quando andavo a scuola, insomma, no,
0: vuol dire che t'hai fatta?
3: No, te l'ho detto.
0: T'hai fatti tu bagni bello tranquillo e qui, E mami che vuoi che sto? Tu da me cosa vuoi sapere?
3: Voglio sapere un po' con questa ragazza che mi sono lasciato, se
0: tornerai. Attendi un attimo che vediamo.
3: Va bene.
0: Cana, tu sei proprio pesante. Lei non ti vuole più, figlio mio, non ti vuole proprio più. Tu hai cercato di tornare con lei, ma lei non ti vuole.
3: Quindi devo andare a perdere.
0: Per te ci sarà un'altra donna. Per te ci sarà un'altra donna, mi dispiace. È rimasta molto male lei.
3: Anche io, di la verità, poi dopo mi sono accorto. Comunque ti ringrazio.
0: Chiamami in privato all'899 48 46 10, vediamo un pochettino se faccio la cristallomanzia, vediamo un po' che cosa riserva. Auguri, buona serata, buona giornata. Signori, abbiamo qua il grande amico mio
5: Domenico.
0: Abbiamo il
6: Giacomo.
0: Giacomo, allora siamo pronti, adesso tu direi pronto, vai alla grande.
5: Pronto
7: Gennaro,
5: buonasera, chi è?
7: Sono un radioascoltatore di Gennaro.
0: Sto qua.
7: Volevo fare i complimenti a Gennaro.
0: Ma quale complimento? Tu mi fai solo i complimenti.
7: Una persona come Gennaro non esiste. Una persona umana.
0: Grazie.
7: Io lo so che lui a volte si arrabbia, si piglia colla, ma Gennaro devi essere un buon incassatore. Tu lo sei.
5: Da dove chiami, scusami?
7: Come?
5: Da dove chiami?
7: Io ti chiamo da Marigliano, Gennaro.
5: Marigliano, va bene.
7: Questo ti volevo dire, che noi dobbiamo essere tutti grati a te, perché tu ci dai un grande aiuto a noi, un aiuto umano.
5: Sì, sì, è vero,
7: umano.
5: È vero.
0: No, ma il ricavere tra... Cioè, il discorso è questo. È stuzzata bene, ma mi asciano. Allora, io ti dico una cosa, ma io pianto in diretta, ho pianto.
7: A noi ci dispiace quando tu ti fa, è dolore questo. Ma noi non vogliamo che tu devi subire questo dolore. Devi essere più forte, Gennaro, perché lo sai...
0: Figlio mio, figlio caro, ti voglio un sacco. Che segno sei?
7: A me dispiace assai questo fatto.
0: Ma io piango perché vedo che le persone non sono come me. Vorrei la verità. Vorrei che le persone dicono la verità, e invece c'è sfruzzacchele per dire che si è rubato a soi. Che le si è rubato prima? I furchetti, i cucchiai. Questo agriturismo è fallito.
7: Gennaro, devi essere un buon incassatore. Tu hai un ruolo donato secondo me da forza di.

0: una buona
1: Cenna,
0: notizia.
1: ti prego, devi okay. essere forte, perché noi abbiamo bisogno di te, tu hai avuto un ruolo, il tuo destino è stato segnato dal Signore, quindi devi essere forte.
0: Grazie,
1: ciao Gennaro.
0: Ciao caro. Allora, abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10, pronto? Pronto? Passiamo avanti, voglio mandare un pezzo musicale, ma non me lo fanno fare, ormai si è svegliata Napoli, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Buonasera.
0: Salve a lei, buongiorno, non è ancora notte, siamo in pieno giorno. Ditemi, come vi chiamate?
2: Posso parlare con Gennaro, mi chiamo Domenico.
0: Ci abbiamo anche Domenico.
3: Abbiamo un omonimo adesso qua, mi chiamo come te, buonasera.
2: Buonasera.
3: Da dove ci chiami?
2: Io chiamo da Pollena.
3: Pollena, sì, dimmi che vuoi sapere?
2: C'è qualcosa sul lavoro.
3: Sul lavoro, quando sei nato?
2: Agosto, 18 agosto del 66.
0: Okay. Allora, tu hai lavori di cemento armato, cioè fai lavori di tessili, no di tessili, perdon, lavori di costruzioni, queste cose qua?
2: Bravo.
0: Infatti lo so, perché esatto. io vedevo che avete avuto un fermo anche dalla finanza. La finanza è venuta, ha bloccato i lavori e voi dovete avere tanti soldi, è vero?
2: Devo avere un sacco di soldi, è vero, Gennaro.
0: Quanti soldi deve avere, amore mio?
2: Sui 30.000 euro.
0: E infatti, e questi soldi non vengono a causa che tu devi pagare dei verbali della finanza, è vero?
2: Esatto.
0: Signori, io sto qua e dico la verità. Allora, tu ce la farai, pagherai la finanza, pagherai purtroppo il dovuto, però mi devi dire Rosa chi è.
2: Rosa? A Rosa non la conosco. Vabbè, conosco delle persone che si chiamano Rosa, però...
0: Rosa è una signora che tu hai fatto dei lavori a casa sua.
2: Ma sarà stato tempo fa, perché...
0: Sto parlando di 5 anni fa.
2: Anni fa
0: è stata l'unica persona che ti ha pagato bene. E Angela chi è? E questa Anna chi è?
2: Angela è la mia fidanzata.
0: La vedo, ma guarda, ha pianto Angela per te. Alle volte ti voleva anche lasciare, lo sai?
2: Questo non lo so.
0: No, perché non ce la lasciva più. Tu hai raccontato tutta ad Angela. Angela è venuta a finanza. Angela, non ce la faccio più ad andare avanti. È vero?
2: Queste cose qua sì.
0: Ti vuole molto bene la tua ragazza. E Anna chi è, la mamma? Chi è questa Anna che vedo?
2: Anna è mia figlia.
0: È tua figlia. Figlio mio, vai avanti, ma state accorta, guarda la castagna quando vai in campagna, perché i trighi una cosa che ti fanno fuori. Auguri.
2: Ciao, grazie Gennaro.
0: Ciao a te.
2: Ciao.
0: Salutiamo.
3: Ciao.
4: Buonasera.
2: Ciao.
0: Pronto?
5: Pronto Gennaro?
0: Chi è che mi chiama? Chi è che mi sveglia a quest'ora?
5: Scusami, sono Luigi, chiamato Ottaviano.
0: Ottaviano, dimmi.
5: Ti volevo chiedere un po' il mio...
0: Ti faccio salutare prima dagli amici.
3: Buonasera.
4: Buonasera.
5: Ciao.
3: Come va?
5: Tutto bene, volevo chiedere qualche consiglio, in particolare a Gennaro.
3: Sì, su che cosa più o meno?
5: Volevo chiedere un po' sul mio futuro.
0: Sì, non su di chi, ecco proprio. Allora, quando sei nato?
5: Sono nato il 27-6-89.
0: A te, tu ami le donne, però nello stesso momento le odi. Tu stai perdendo una capa, tu hai una femmina.
5: Io?
0: Perché vedo una persona femminile che tu ami molto. Ascoltami, poi voglio capire chi è morta.
5: Chi è morto?
0: Sì, vedo una persona maschile, un funerale.
5: Un mio caro amico.
0: A coppa a motocicletta sbattuto da capa in terra.
5: Sì, è andato in coma e poi dopo è morto.
0: Lo so, io lo vedo ancora alla terra. Antonio chi è?
5: Il fratello di questo che è morto.
0: Lo so perfettamente. Pensi che si è spaccato un cranio in due parti.
5: Lo so.
0: Quando l'hanno portato in obitorio, ragazzi, io vi passo la linea, perché io vedo il morto davanti.

0: faccia un po' romano quando
1: no, dici, racconta.
2: Racconto?
1: Sì, sì, vai.
0: Indarin Gross! Ha sbattuto caca per terra!
2: Ti ha fatto male, poi andò in coma e dopo.
0: Ti ha fatto male! Che ne sei spaccata la capa!
2: Però Gennaro, non scherzare, veramente!
0: No! Figlio mio, non lo dire mai più! Ma chi sta scherzando? Chi l'ha avuto a funica la capa in terra?
2: No, lo so, il mio carissimo amico è morto, infatti ancora adesso ne subiamo le conseguenze.
1: Sì.
2: Va bene, comunque.
0: Auguri, ti lascio, buona serata. No. Buona giornata. Allora, saluto in questo istante, mi arrivano. Carni di Palomonte, sulle terrazze di Palomonte nasce una grande macelleria, carni paesane, salutiamo il proprietario Gerardo, come si chiama o aglione suo io? Pronto?
3: Ciao Gennaro, sono
0: un attimo andando. Solo, fatemi leggere il cancoppo che mi ha narrato. Allora, carne di Palomonte sulle terrazze.
4: Per razze
0: di Palomonte. Allora, latticini, poi che cosa c'è? Surgelati, pane, prodotti tipici locali. Allora, Gerardo è il proprietario di questa grande macelleria, noi lo salutiamo a Palomonte perché noi mangiamo solo da Palomonte, solo Gerardo, solo carni paesane. Pronto? No, non ce ne stava nessuno. Amiamo Gerardo di Palomonte, punto e basta. Come si chiama Gerardo? Galippo. Allora, chi è sta signora che chiama? Vediamo un po', pronto?
3: Sono Anna da Isnanola.
0: Anna da Nola. Amico, vuoi sapere?
3: L'amore.
0: Amore. Quando è nato lui?
3: Non c'è nessun lui.
0: Allora tu vuoi sapere se trovi un ragazzo?
3: Sì.
0: Quando sei nata?
3: L'11/9/77.
0: Mannaggia bubba. Prima hai fatto tanta bubù e mo vuoi sapere se trovi la persona per te fottere. Allora ti dico una cosa. Antonio, chi è questo Antonio che vedo?
3: È un amico del
0: Hai fatto amore con questo? Ci hai fatto succhiotto, te so.
3: Antonio.
0: Io vedo l'amore in macchina con lui. E vedo che tu hai conosciuto 3 maschi che ti hanno solo fottuto. Però alla fine non ti hanno pigliata. Però per te c'è una bella notizia. Tu conoscerai un ragazzo di nome Angelo. Già l'hai conosciuto?
3: No.
0: Però non faccio amore in quel modo là. Appigliò lo sperma in bocca, tutte queste cose. Ti prego, fallo per me, ti voglio bene.
3: Okay. Tu
0: me lo prometti?
3: Sì, giuro.
0: Giura su Dio che non prendi più lo sperma in bocca.
3: Giuro.
0: Ok, perché chi stanno sburrate solo in da bocca tua e tu tagli tutto pure, ti mettere scuola la faccia tua! Stronza! Tu conoscerai una persona, te lo sposerai e sarai felice. Auguri.
3: Scusa, lo so sempre quello del lavoro, se mi sposto o no.
0: No, per il momento rimani dove stai. Auguri. Allora, io chiudo questa chiamata perché purtroppo è così. Andiamo avanti. 899-48-46-10, pronto? No, andiamo avanti con un brano musicale. Signore, chiamatemi. 899-48-46-10.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica. Circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi. Assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote. BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm. 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalto, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm. 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: Pablo.
1: Sì, dimmi, Zagor.
0: Siamo quasi arrivati in vetta.
1: In vetta?
0: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
1: Questa è vita!
0: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS.

Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane e grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ. Sassà di Salvatore DJ.

balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days. A RCS Network
1: sono le 20:03.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola, al termine dell'interrogatorio di garanzia.
2: Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC, l'azienda che gestisce le strutture di Catania, Fontanarossa e di Comiso, ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino a domani alle 16.
3: Un'avaria elettrica alla torre di controllo ha bloccato per oltre un'ora la normale attività dell'aeroporto spagnolo di Barcellona El Prat. La società che gestisce lo scalo ha comunicato alle 14:18 sui social media di essere al lavoro per risolvere il problema e ha chiesto ai passeggeri di verificare lo stato dei propri voli con le rispettive compagnie aeree.
2: I piani di alcuni paesi europei di sequestrare navi mercantili russe equivalgono a pirateria e rapina, e Mosca si riserva di rispondere in modo adeguato con azioni simili in qualsiasi mare dove ritenga necessario e opportuno, ha detto il presidente russo Vladimir Putin a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, dove è arrivato per assistere a manovre militari.
3: Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate 2026, ma le brutte notizie non sono finite. I giorni di afa non sono giunti alla fine e, secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 i giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
2: Dopo solo 2 anni Romelu Lukaku lascia il Napoli. Fuori dai piani di Max Allegri, l'attaccante belga ha deciso di lasciare la Serie A e di cominciare una nuova avventura in Turchia, dove indosserà la maglia del Fenerbahce. Lukaku si trasferirà in Turchia per 7 milioni di euro, con il Chelsea che incasserà il 40%. Con il suo gol decisivo contro il Cagliari lo scorso 24 maggio 2025, Lukaku è entrato nella storia del Napoli, consegnando al club il suo 4º scudetto.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, dal pomeriggio qualche temporale in sviluppo su Alpi e Prealpi, specie sui settori centro-occidentali. Temperature stazionarie massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche addensamento sull'Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo l'Appennino, in locale sconfinamento alla costa tirrenica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

0: Oh Roby, guarda, stiamo sorvolando l'Africa orientale.
1: Kito, dai, tiriamo giù la mongolfiera, scendiamo di quota.
0: Eccoci a terra. Che deserto.
1: Siamo in Kenya. Pensa, la terra

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco, i singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

sono i più grandi, sono i più forti, sono solo su RCS Network. RCS Network, Only Hits, the best in assoluto.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry Internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Any level of

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale, Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Il mondo della musica ti sta chiamando. Hai scelto RCS Network, la radio di chi fa musica, di chi ama la musica. DJ Sassari Salvatore.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile.

Ehi, ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

Sappiamo non una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 22:03.

0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola, al termine dell'interrogatorio di garanzia.
1: Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC, l'azienda che gestisce le strutture di Catania, Fontanarossa e di Comiso, ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino a domani alle 16.
2: Un'avaria elettrica alla torre di controllo ha bloccato per oltre un'ora la normale attività dell'aeroporto spagnolo di Barcellona El Prat. La società che gestisce lo scalo ha comunicato alle 14:18 sui social media di essere al lavoro per risolvere il problema e ha chiesto ai passeggeri di verificare lo stato dei propri voli con le rispettive compagnie aeree.
1: I piani di alcuni paesi europei di sequestrare navi mercantili russe equivalgono a pirateria e rapina, e Mosca si riserva di rispondere in modo adeguato con azioni simili in qualsiasi mare dove ritenga necessario e opportuno, ha detto il presidente russo Vladimir Putin a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, dove è arrivato per assistere a manovre militari.
2: Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate 2026, ma le brutte notizie non sono finite. I giorni di afa non sono giunti alla fine e, secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 i giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
1: Dopo solo 2 anni Romelu Lukaku lascia il Napoli. Fuori dai piani di Max Allegri, l'attaccante belga ha deciso di lasciare la Serie A e di cominciare una nuova avventura in Turchia, dove indosserà la maglia del Fenerbahce. Lukaku si trasferirà in Turchia per 7 milioni di euro, con il Chelsea che incasserà il 40%. Con il suo gol decisivo contro il Cagliari lo scorso 24 maggio 2025, Lukaku è entrato nella storia del Napoli, consegnando al club il suo quarto scudetto.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, dal pomeriggio qualche temporale in sviluppo su Alpi e Prealpi, specie sui settori centro-occidentali. Temperature stazionarie massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche addensamento sull'Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo l'Appennino, in locale sconfinamento alla costa tirrenica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
4: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80.

notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

0: RCS Network è Megamix. Megamix. Balla i successi del momento.
1: Dime quello che pasa. Te vente pa' mi casa. Yo te espero sin nada.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi dopo anni di nicchia stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza la piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: RCS Network. Rhythm and Music.
1: RCS Network. Accendi il ritmo. Vivi i successi di
0: RCS Network. The Station of Rhythm.

0: a mí me gusta llover, porque es buen mozo, porque es buen mozo, pero tiene una farta llover.
1: Oh, ¡qué horror! Adesso basta, Tonia, non ne posso più. Eccola la mia salvezza, la grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa, dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante, con le hit in anteprima su RCS Network, la radio del tuo pentagramma dance, con DJ Sasà di Salvatore.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Pablo.
1: Sì, dimmi, Zagor.
0: Siamo quasi arrivati in vetta.
1: In vetta?
0: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
1: Questa è vita!
0: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e di DJ Peter Sax. Peter Sax. RCS Network ti invita al cinema per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema.

0: queste biglietti.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 23.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola, al termine dell'interrogatorio di garanzia.
2: Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC, l'azienda che gestisce le strutture di Catania, Fontanarossa e di Comiso, ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino a domani alle 16.
3: Un'avaria elettrica alla torre di controllo ha bloccato per oltre un'ora la normale attività dell'aeroporto spagnolo di Barcellona El Prat. La società che gestisce lo scalo ha comunicato alle 14:18 sui social media di essere al lavoro per risolvere il problema e ha chiesto ai passeggeri di verificare lo stato dei propri voli con le rispettive compagnie aeree.
2: I piani di alcuni paesi europei di sequestrare navi mercantili russe equivalgono a pirateria e rapina, e Mosca si riserva di rispondere in modo adeguato con azioni simili in qualsiasi mare dove ritenga necessario e opportuno, ha detto il presidente russo Vladimir Putin a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, dove è arrivato per assistere a manovre militari.
3: Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate 2026, ma le brutte notizie non sono finite. I giorni di afa non sono giunti alla fine e, secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 i giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
2: Dopo solo 2 anni Romelu Lukaku lascia il Napoli. Fuori dai piani di Max Allegri, l'attaccante belga ha deciso di lasciare la Serie A e di cominciare una nuova avventura in Turchia, dove indosserà la maglia del Fenerbahce. Lukaku si trasferirà in Turchia per 7 milioni di euro, con il Chelsea che incasserà il 40%. Con il suo gol decisivo contro il Cagliari lo scorso 24 maggio 2025, Lukaku è entrato nella storia del Napoli, consegnando al club il suo quarto scudetto.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro Dauria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro Dauria ti aspetta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, dal pomeriggio qualche temporale in sviluppo su Alpi e Prealpi, specie sui settori centro-occidentali. Temperature stazionarie massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche addensamento sull'Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo l'Appennino, in locale sconfinamento alla costa tirrenica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
5: Non fermarti mai, muoviti, balla, segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti, sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli, l'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli, solo grandi successi.

0: know it.
1: Heat Dance. La magia della musica top dance su RCS Network. Heat Dance. Heat Dance è un'esclusiva di Bombastic DJ, il numero uno della radio ufficiale di Napoli.

RCS Network suona solo le star del momento. Ascoltale anche su Alexa con DJ Peter Sax. Wanna feel your body close.

Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane e grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ. Sassà di Salvatore DJ.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. Un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

po' di movimento. RCS Network, facci ballare nel tempo. Nel tempo della spensieratezza con Quando calienta il sol sulla playa. Baila, baila, toccando l'apice delle classifiche sudamericane. Una top ten tra le palme dei Caraibi. E bailando in riva al più magnifico mar.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

sono i più grandi, sono i più grandi, sono i più forti, sono i più forti. Sono solo su RCS, su RCS Network. RCS Network. Only hits, the best in the center.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: È mezzanotte e due minuti.
0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici consigliati del momento da RCS Network.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola, al termine dell'interrogatorio di garanzia.
1: Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC, l'azienda che gestisce le strutture di Catania, Fontanarossa e di Comiso, ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino a domani alle 16.
2: Una avaria elettrica alla torre di controllo ha bloccato per oltre un'ora la normale attività dell'aeroporto spagnolo di Barcellona El Prat. La società che gestisce lo scalo ha comunicato alle 14:18 sui social media di essere al lavoro per risolvere il problema e ha chiesto ai passeggeri di verificare lo stato dei propri voli con le rispettive compagnie aeree.
1: I piani di alcuni paesi europei di sequestrare navi mercantili russe equivalgono a pirateria e rapina, e Mosca si riserva di rispondere in modo adeguato con azioni simili in qualsiasi mare dove ritenga necessario e opportuno, ha detto il presidente russo Vladimir Putin a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, dove è arrivato per assistere a manovre militari.
2: Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate 2026, ma le brutte notizie non sono finite. I giorni di afa non sono giunti alla fine e, secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 i giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
1: Dopo solo 2 anni Romelu Lukaku lascia il Napoli. Fuori dai piani di Max Allegri, l'attaccante belga ha deciso di lasciare la Serie A e di cominciare una nuova avventura in Turchia, dove indosserà la maglia del Fenerbahce. Lukaku si trasferirà in Turchia per 7 milioni di euro, con il Chelsea che incasserà il 40%. Con il suo gol decisivo contro il Cagliari lo scorso 24 maggio 2025, Lukaku è entrato nella storia del Napoli, consegnando al club il suo 4º scudetto.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, dal pomeriggio qualche temporale in sviluppo su Alpi e Prealpi, specie sui settori centro-occidentali. Temperature stazionarie massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche addensamento sull'Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo l'Appennino, in locale sconfinamento alla costa tirrenica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
4: Network.
0: Passa parola.

di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori. Singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. A pochi chilometri dai Sassi di Matera, le pareti di una cavità naturale conservano figure di apostoli e arcangeli, scene della Genesi e raffinate decorazioni floreali realizzate oltre 12 secoli fa. È la cripta del peccato originale, una chiesa rupestre di epoca longobarda che in origine costituiva il luogo di culto di un cenobio benedettino. Il suo ciclo pittorico, datato tra l'VIII e il IX secolo, rappresenta una delle testimonianze più importanti dell'arte benedettina beneventana. La ricchezza delle decorazioni, l'eleganza delle figure, il valore storico degli affreschi hanno reso la cripta una delle più celebri testimonianze dell'arte rupestre, tanto da essere conosciuta come la Cappella Sistina del Rupestre. Non è noto per quanto tempo il cenobio rimase attivo, né quando venne definitivamente abbandonato. Nel corso dei secoli la cavità perse la propria funzione religiosa e fu utilizzata anche dai pastori come riparo per sé e per gli animali. Il lungo periodo di abbandono rende difficile ricostruire con certezza l'aspetto originario della chiesa. Oggi la cripta si presenta come un unico ambiente, con le pitture concentrate soprattutto sulla parete sinistra e su quella di fondo. Sulla parete sinistra si aprono tre nicchie, ciascuna occupata da una triarchia. La parete di fondo ospita invece gli episodi che hanno dato il nome alla cripta. Le immagini raccontano alcune scene della Genesi, dalla creazione al peccato originale. Accanto alle figure religiose compaiono motivi floreali. Altri affreschi sono oggi difficili da interpretare a causa del loro stato di conservazione, mentre le rappresentazioni sono accompagnate da iscrizioni in latino. Le pitture sono attribuite ad un artista convenzionalmente conosciuto come pittore dei fiori di Matera, forse legato allo stesso ambiente benedettino. Le opere esprimono i caratteri dell'arte benedettina beneventana e costituiscono una delle testimonianze più importanti della pittura alto-medievale conservata nel territorio materano. Nel 2001 la Fondazione Zetema di Matera avviò un articolato progetto di recupero con la consulenza dell'Istituto Centrale del Restauro. Prima dei lavori furono effettuati monitoraggi ambientali e indagini geologiche e geotecniche necessari per valutare le condizioni del complesso e individuare gli interventi più adatti. La cripta del peccato originale si trova in Basilicata, lungo la Gravina di Picciano, in una zona rurale a circa 15 minuti in auto dal centro di Matera. La visita deve essere organizzata in anticipo, poiché l'accesso alla cripta è consentito esclusivamente su prenotazione e tramite visita guidata. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Vedere il mondo è il più fantastico di qualsiasi sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: i magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica. Circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi. Assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote. BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm. 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalto, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm. 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, De Naro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Psst. Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10.

0: Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RGS Network
1: è l'una e un minuto.
0: Tra breve su RGS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola, al termine dell'interrogatorio di garanzia.
2: Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC, l'azienda che gestisce le strutture di Catania, Fontanarossa e di Comiso, ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino a domani alle 16.
3: Un'avaria elettrica alla torre di controllo ha bloccato per oltre un'ora la normale attività dell'aeroporto spagnolo di Barcellona El Prat. La società che gestisce lo scalo ha comunicato alle 14:18 sui social media di essere al lavoro per risolvere il problema e ha chiesto ai passeggeri di verificare lo stato dei propri voli con le rispettive compagnie aeree.
2: I piani di alcuni paesi europei di sequestrare navi mercantili russe equivalgono a pirateria e rapina, e Mosca si riserva di rispondere in modo adeguato con azioni simili in qualsiasi mare dove ritenga necessario e opportuno, ha detto il presidente russo Vladimir Putin a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, dove è arrivato per assistere a manovre militari.
3: Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate 2026, ma le brutte notizie non sono finite. I giorni di afa non sono giunti alla fine e, secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 i giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
2: Dopo solo 2 anni Romelu Lukaku lascia il Napoli. Fuori dai piani di Max Allegri, l'attaccante belga ha deciso di lasciare la Serie A e di cominciare una nuova avventura in Turchia, dove indosserà la maglia del Fenerbahce. Lukaku si trasferirà in Turchia per 7 milioni di euro, con il Chelsea che incasserà il 40%. Con il suo gol decisivo contro il Cagliari lo scorso 24 maggio 2025, Lukaku è entrato nella storia del Napoli, consegnando al club il suo quarto scudetto.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, dal pomeriggio qualche temporale in sviluppo su Alpi e Prealpi, specie sui settori centro-occidentali. Temperature stazionarie massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche addensamento sull'Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo l'Appennino, in locale sconfinamento alla costa tirrenica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air, adesso.

Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

I fantastici mostri degli anni 80 sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile! Inimitabile!
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco, i singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, The Narrow, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

stelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar ogni sabato e domenica. Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Bananarama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
3: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 2.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola, al termine dell'interrogatorio di garanzia.
2: Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni,